0: Rete 1.
1: Il Giro d'Italia torna in Ticino. Per la prima volta con una tappa interamente nella Svizzera italiana. Da Bellinzona alla Val di Blenio fino all'arrivo a Cary. Una festa per il ciclismo, una vetrina per le bellezze del nostro territorio, una giornata per riscoprire la bicicletta in un Ticino soffocato dal traffico. Martedì 26 maggio, tappone radiofonico su Rete 1 dalle 10, in diretta dalla partenza a Bellinzona con Antonio Bolzani e dalle 15 alle 18 da Cary per le emozioni del gran finale con Paolo Guglielmoni e Axel Belloni. Ci vediamo in giro. Martedì 26 maggio, il Giro d'Italia su Rete 1.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio, Roberto Ortelli. È sempre stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran a causa del nucleare. La guida suprema iraniana Mojtabah Khamenei, che continua a non apparire in pubblico, ha posto il veto sul trasferimento all'estero dell'uranio arricchito utile a produrre l'arma atomica. La Germania intanto si assume la propria responsabilità di leadership all'interno della NATO. Lo ha affermato il ministro degli esteri tedesco Vadepool prima del vertice dei capi delle diplomazie dei paesi del Patto Atlantico in Svezia, spiegando che l'obiettivo è una nuova ripartizione degli oneri nell'alleanza che corrisponda al potenziale economico e militare della Germania e dell'Europa. E dagli Stati Uniti invece il presidente Trump ha annunciato a sorpresa l'invio di 5.000 soldati americani in Polonia, motivando la decisione con la sua buona relazione con il presidente nazionalista polacco Nawrocki, in carica da circa un anno. Non è chiaro se si tratti di truppe supplementari oppure dei 4.000 effettivi previsti e rimessi in discussione da Washington. Una decisione che arriva a ridosso della riunione dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. In Germania ancora è salito 3 il numero dei corpi recuperati dalle macerie della palazzina crollata lunedì sera a Görlitz, la città della Sassonia, al confine con la Polonia. Lo ha reso noto la polizia precisando che le ricerche dei dispersi sono terminate. Le vittime sono due donne rumene di 25-26 anni e un 48enne. L'inchiesta sulle cause del disastro prosegue. Il sindaco, dal canto suo, ha ipotizzato una fuga di gas. I soccorritori mobilizzati in forze avevano lavorato anche a mani nude. Rinviato per motivi tecnici il test in volo della Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX, che l'azienda prevede di utilizzare per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Nella base di lancio Starbase a Boca Chica, nello stato del Texas, il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio dopo essere stato fermato per 3 volte dopo il rinvio di un'ora. Un nuovo tentativo di lancio, detto SpaceX, è previsto per domani. Oggi le previsioni per tutta la Svizzera annunciano tempo generalmente soleggiato. Nel pomeriggio qualche sviluppo di cumuli sui rilievi.
0: Rete 1.

sensations, de charmes oubliés, se retrouver.

0: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
1: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
2: Els Auters.
1: Die Anderen.
2: Les Autres. Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Mercoledì 27 maggio nella Svizzera Romancia. A parlare di ponti che uniscono territori, persone e culture. In diretta dal ponte più lungo del cantone. Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
2: Els Auters.
1: Die Anderen.
2: Les Autres. Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Mercoledì 27 maggio dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio Roberto Ortelli. Negli Stati Uniti i leader repubblicani della Camera dei rappresentanti hanno ritirato un voto su una mozione per limitare la facoltà del presidente Trump di ordinare attacchi militari contro l'Iran. Secondo alcuni commentatori è apparso chiaro che la risoluzione, portata con la forza dei democratici, sarebbe stata probabilmente approvata. I sondaggi di opinione continuano a indicare che la maggioranza dei cittadini statunitensi è contraria a questo conflitto, che finora ha causato un aumento dei costi dell'energia e scosso le catene di approvvigionamento globali. Intanto proseguono i colloqui indiretti tra Teheran e Washington con il Pakistan che funge da mediatore. Lo afferma l'agenzia iraniana ISNA, secondo cui le due parti si stanno attualmente scambiando messaggi e bozze di testo nel tentativo di stabilire un quadro per un accordo. Nel frattempo la guida suprema Mojtaba Khamenei, che continua a non apparire in pubblico, ha posto il veto sul trasferimento all'estero dell'uranio arricchito utile a produrre l'arma atomica. E gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a 9 persone accusandole di essere stretti collaboratori o membri della leadership di Hezbollah, nonché di ostacolare la pace e il disarmo del gruppo libanese filo-iraniano. Nel mirino del Dipartimento del Tesoro sono finiti l'ambasciatore designato dell'Iran in Libano, Mohammed Reza Rauf Shibani, ma anche funzionari dei servizi di intelligence libanesi, alleati politici di Hezbollah e 4 funzionari del gruppo stesso. Invece il Dipartimento di Stato americano ha annunciato che l'amministrazione Trump ha presentato ricorso contro un'ordinanza giudiziaria temporanea che blocca le sanzioni contro Francesca Albanese. Secondo un portavoce dello stesso Dipartimento, la decisione americana di rimuovere la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati dalla lista delle persone sanzionate è temporanea e non riflette alcun cambio di politica. La Germania si assume la propria responsabilità di leadership all'interno della NATO, lo dice il ministro degli esteri tedesco Vadepool prima del vertice dei capi delle diplomazie dei paesi del Patto Atlantico in Svezia, spiegando che l'obiettivo è una nuova ripartizione degli oneri nell'alleanza che corrisponda al potenziale economico e militare della Germania e dell'Europa. Diminuiti in modo significativo lo scorso anno gli investimenti di aziende straniere in Svizzera. Secondo un'analisi della società di consulenza EY, la già nota in passato come Ernst & Young, il numero dei grandi progetti esteri si è contratto del 24%, scendendo a soli 84. In particolare le imprese statunitensi, tradizionalmente principali investitori, hanno ridotto i loro impegni del 7%. Anche gli investimenti delle aziende elvetiche all'estero sono diminuiti. La contrazione è stata del 13%, malgrado ciò la Svizzera si mantiene al sesto posto tra i maggiori investitori in Europa. Le principali destinazioni, secondo questo studio, destinazioni dei capitali elvetici, sono Francia e Germania. In Italia è morto ieri sera in casa sua a Bra, in Piemonte, il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, 76 anni. È stato lo stesso movimento, da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti, ad annunciare la sua scomparsa. Infine le previsioni per oggi, venerdì 22 maggio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi.
0: Rete 1.

Sono le 5, in studio Roberto Ortelli. I circa 430 attivisti della flottiglia di Gaza sono stati espulsi ieri da Israele all'indomani dell'umiliante scena subita in presenza del ministro degli esteri israeliano Itamar Ben-Gvir. Gli attivisti, tra i quali diversi cittadini svizzeri, sono atterrati a Istanbul nel pomeriggio. Sempre ieri i diplomatici svizzeri hanno espresso la loro indignazione all'ambasciatore israeliano. Negli Stati Uniti i leader repubblicani della Camera dei rappresentanti hanno ritirato un voto su una mozione per limitare la facoltà del presidente Trump di ordinare attacchi militari contro l'Iran. Intanto proseguono i colloqui indiretti tra Teheran e Washington con il Pakistan che funge da mediatore, lo afferma l'agenzia iraniana ISNA, secondo cui le due parti si stanno attualmente scambiando messaggi e bozze di testo nel tentativo di stabilire un quadro per un accordo. Dal canto suo, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, che continua a non apparire in pubblico, ha posto il veto sul trasferimento all'estero dell'uranio arricchito utile a produrre l'arma atomica. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a 9 persone accusandole di essere

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

0: come stai? Io, boh, dice Tiziano Ferro. Buongiorno.
1: Alba Chiara con Pirmin Murer Falegnameria. Specialisti di porte e finestre Internorm in Ticino. Più informazioni su pirminmurer.ch.
0: Ma lui è sempre un po' reticente, no? Per cui se mi chiede come stai, Daniele, stamattina, molto bene, devo dire. È venerdì, ho davanti a me anche

tra l'altro non credo di essere da solo a fare una piccola vacanza la prossima settimana, perché mi hanno già mandato dei saluti alcuni ascoltatori, Adriano per esempio, Cinzia che ci manda i suoi saluti e dice: la prossima settimana non ti sentirò. Anch'io non vi sentirò la prossima settimana, ma poi ci sentiremo a giugno. Siamo arrivati a venerdì, buongiorno a voi. Oggi darvi le previsioni del tempo è la cosa più facile del mondo, perché veramente non ho niente da dirvi. Vostro onore, non ho niente da dirvi. Meteo Svizzera ci parla di almeno 1, 2, 3, 4, 5 giorni in pieno sole in tutta la Svizzera, con temperature che toccheranno anche i 31 gradi. Massimo, vuoi dire qualcosa tu? Parla tu, perché io non so cosa dire.

Raramente, devo dire, se non metà luglio, mi è capitato di vedere delle previsioni così, così nette e con tutto questo sole che abbiamo di fronte. Sì, è vero, mercoledì leggo, almeno su delle Alpi potrebbe esserci un po' di temporali, ma nulla di serio. Almeno per ora. Almeno per ora!

0: chi segue questo programma sa bene che nei mesi, negli anni, ormai 4 anni che tutte le mattine ci facciamo compagnia a quest'ora, devo dire, ci siamo anche un po' creati delle dinamiche, ma anche dei modi di dire, no? Sapete che mi piace chiamarmi Valorosi, ma abbiamo coniato un altro termine, cioè gli ascoltatori silenziosi. E parlane oggi, parlane domani, ogni tanto qualche ascoltatore silenzioso si fa sentire. E a me fa molto piacere, perché davvero so che ci siete, non vi stresso, ci mancherebbe altro, però ogni tanto dico, visto che è casa vostra, è la vostra radio, è il vostro programma, allora perché ogni tanto non ci facciamo sentire? Per cui ringrazio di cuore Daniele, che mi ha mandato un bellissimo messaggio che condivido con tutti voi. Daniele, un grande Valoroso, diciamo la verità.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti i Valorosi e i silenziosi.
0: Bravo.
1: Io vi ascolto sempre in silenzio.
0: Ecco.
1: Sono uno del Mendrisiotto,
0: sì,
1: che mi reco tutte le settimane alla Shot Phone a lavorare, per poi rientrare
0: il venerdì.
1: Un
0: bel viaggio.
1: Nel mio Mendrisiotto, ti dico, a Coldrerio.
0: Certo.
1: Ti ascolto tutte le mattine, mi fa molto piacere, mi tieni tanta compagnia.
0: Grazie.
1: Comunque sono anch'io, vado per i 63 anni tra un mese.
0: Giovanissimo!
1: Comunque vi ascolto sempre volentieri, ti ascolto sempre volentieri.
0: Grazie.
1: Con le tue belle cose che racconti.
0: Grazie, sei gentile.
1: E niente, ogni weekend, sono già 4 anni che ogni weekend... rientro nel mio Mendrisiotto pur di lavorare.
0: Certo.
1: Sto qui alla Shot Phone in settimana e venerdì,
0: torni.
1: Sabato, domenica rientro per poi riprendere il treno o la macchina e tornare
0: a casa.
1: Qui alla Shot Phone per poter lavorare.
0: Certo, si va.
1: Auguro un buon weekend, un buon venerdì a tutti i Valorosi e a te Daniele.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie omonimo, grazie Daniele, che bel messaggio, davvero. Questa è vita vera, eh? Questa è vita vera. La radio è vera vita, cioè non ci sono filtri, non è che uno dice ti fai quello che sembra un altro. No, ci raccontiamo le nostre vite esattamente per come appaiono davvero e quindi nella loro verità. Grazie Daniele, mi ha fatto molto piacere, un messaggio di un Valoroso silenzioso merita molto, quindi è un buon segno per questo venerdì. Dunque, a proposito di cose che vi racconto tutti i giorni, cerchiamo di capire, entriamo un po' in connessione con questo 22 maggio nella storia. Spiace dirlo, ma gli eventi che si ripetono quasi quotidianamente ci parlano quasi sempre di battaglie. Non si sa bene perché l'animo umano è così, cioè potremmo vivere veramente abbracciandoci e dicendoci cose belle, e invece l'esercito macedone guidato da Alessandro Magno sconfigge l'esercito persiano in una battaglia famosa con migliaia di uomini e immagino migliaia di vittime. Questo accadeva 2359 anni fa, ma chi si occupa dell'almanacco, insomma, non dimentica nulla. Nemmeno, a proposito di altre prime volte della storia, prima polizza assicurativa sulla vita. Accadde negli Stati Uniti, a Filadelfia. In realtà l'esperienza nasceva da qualcosa di simile, nato a Londra diversi anni prima, però questa cosa dell'assicurazione sulla vita ai tempi, nel 1700, non era vista benissimo, perché diceva dai assicurati poi vedrai, e dice, ma aspetta un attimo, perché non è che magari assicuro la mia vita e questo equivale ad una morte anticipata. La gente era molto positiva, molto ottimista, poi invece in realtà si è capito che aveva anche un certo senso. Io ne approfitto per salutare tutti gli assicuratori all'ascolto, la grande categoria di chi insomma si occupa di tutte queste cose, le polizze, bisogna fare attenzione, tutte le varie cose che conosciamo. Una nave a vapore oggi attraversava per la prima volta l'oceano Atlantico, accadeva grazie alla SS Savannah, che partendo oggi dalla Georgia arrivò poi a Liverpool il 20 giugno, quindi un mese dopo, con calma, con tutta la calma del mondo. 1906, scusate, i fratelli Wright ottengono il brevetto per l'aeroplano con un motore. Loro, quando arrivarono all'ufficio brevetti, dissero: cosa avete inventato? Una macchina volante. È arrivato lui. È una macchina volante, come la vogliamo chiamare. È una macchina che vola, la macchina volante. E oggi compie 120 anni. C'è Giorgia. Poi risponderò anche a qualche ascoltatore che mi sta chiedendo in maniera un po' distratta: scusa Daniele, non ho capito che giorno è oggi, poi te lo dico.

messaggio di Daniele non è passato inosservato e altri silenziosi si sono fatti sentire. E vi ringrazio. Lorenzo di Vacallo, buongiorno. Buongiorno anche a Sandra che ci manda i suoi saluti da Paradiso. Fabio da Friburgo, 3 anni che si sveglia con noi ogni mattina, ma che bello. Buongiorno anche Ivana da Locarno e poi a tutti gli amici Moreno, Ore, Gabriella, Costantino, grazie, grazie davvero di cuore. Rispondo anche all'ascoltatore che appunto mi chiedeva, mi diceva scusa però mi sono un po' distratto stamattina, mi sono svegliato un po' tardi, non ho ben capito, puoi ripetere per favore in che giorno siamo arrivati, cos'è mercoledì, giovedì, che cos'è oggi? È venerdì! Sempre in maniera sobria, perché mi hanno insegnato che non bisogna esagerare, che devi fare discoteca, no, tranquilli, in maniera molto molto tranquilla, vi dico che oggi è venerdì. Ora, una notizia che ho trovato sulla regione, poi torno agli eventi del giorno, ma una notizia che ho trovato sulla regione mi fa venire un dubbio. Cioè, voglio dire, ormai andare sull'Everest, cioè, è proprio lontanissimo dai miei pensieri, no? Ma proprio una cosa, forse nella prossima vita andrò sull'Everest, per dire, no? Ma c'è secondo me più gente sull'Everest che in un centro commerciale. Cioè, racconta la regione oggi che solo ieri, quindi in uno stesso giorno, anzi in uno stesso giorno, nei giorni scorsi, si è raggiunto il numero record di 274 alpinisti che hanno scalato l'Everest. Ora so che da anni c'è questo problema, c'è stato anche un grande problema di immondizia lasciata, insomma, questo posto che dovrebbe essere l'Olimpo del nostro simpatico globo terracqueo è diventato un posto straaffollato, peraltro a costi anche, no, importanti e rilevanti. Quindi, in qualche modo, nel versante nepalese, dice appunto un articolo apparso oggi sulla regione, che in questo luogo, alto 8.849 metri, può essere scalato da entrambi i versanti, dal Tibet e dal Nepal, ma c'è stato il numero record di alpinisti, 274. Oggi è un giorno importante, 22 maggio, perché? Perché nel 1932 ci fu la prima emissione della nostra radio, della radio della Svizzera italiana, dalla posta centrale di Lugano, emissione riservata allora agli abbonati a radiotelefono, a filo di fusione, ma insomma 22 maggio 1932, un giorno importante. Così come c'è un altro evento che riguarda sempre la Svizzera, la Federazione Svizzera di Corsa d'Orientamento attraverso il progetto SCHOOL, organizzò l'evento sportivo più imponente del mondo, entrando nel Guinness dei primati con 202.000 partecipanti in Svizzera, di cui 12.000 in Ticino, e quindi è un evento che si ricorda. Io poi sono curioso e sono andato a vedere quali sono gli eventi che attirano più persone da un punto di vista sportivo, perché uno dice vabbè, le Olimpiadi. Ma le Olimpiadi hanno 10-11.000 atleti, invece ci sono delle corse, quindi le varie maratone in giro per il mondo, che attraggono ancora più gente. Per esempio nelle Filippine ci fu un record, 116.000 persone tutti che volevano correre, arrivare al traguardo nelle Filippine 2010. In India 65.000 partecipanti, quindi, ma anche le maratone famose tipo Londra, New York, eccetera, attraggono 50-60.000 persone, quindi è davvero un evento molto molto importante. Siamo ai compleanni del giorno e allora io aprirei con quest'uomo, non tanto Elton John ma il suo socio, è come dire Mogol Battisti, Elton John, Bernie Taupin. Oggi è il compleanno di questo grande paroliere.

Il Mogol di Elton John, come l'ho chiamato poco fa. E per chiudere gli eventi legati a questa giornata, vi posso intanto segnalare che oggi è il 142esimo giorno dell'anno. Mando i miei saluti a chi, grazie all'app Play RSI, ci può ascoltare da tutto il mondo. Stamattina, per esempio, sono arrivati dei saluti da Cipro, ho visto dei saluti da Madrid e anche da Roma. Buongiorno a voi. Oggi saluto chi vive a Lugano, quindi non vado troppo lontano. Saluto gli amici di Zurigo, so che siete in tanti anche questa mattina. E chi, grazie all'app Play RSI, può ascoltarci anche in Honduras. Oggi dovrei parlare anche della Sri Lanka. Sapete cosa vuol dire Sri Lanka? Nell'antico nome sanscrito vuol dire isola venerabile. Che poi, se la guardate bene, sembra qualcuno, un poeta credo, l'abbia definito una specie di goccia, di diamante, insomma. Sri Lanka, che una volta si chiamava Ceylon, il dominio britannico è terminato nel 72 e proprio il 22 maggio Sri Lanka diventa libera, sovrana e indipendente repubblica con i cambiamenti dei tempi. Oggi l'attore Sylvester Stallone firmava un ricco contratto 40 anni fa con la United Artists per un accordo che prevedeva 10 film in 6 anni e per ogni pellicola avrebbe incassato 50 milioni di dollari. Nel 1986, per cui secondo me due soldi li ha messi da parte, non ci sono problemi. Chi è? Chi è? Cosa c'è? Mi ha fatto spaventare stamattina. Ah, giusto. Nati famosi del giorno. Abbiamo un grande musicista, compositore tedesco, nato a Lipsia il 22 maggio 1813, compositore, poeta, regista teatrale, direttore d'orchestra, saggista tedesco, Wilhelm Richard Wagner. Lui. Abbiamo un po' di suono per questo nato celebre del 22 maggio, ma è in buona compagnia, perché oggi nascevano, per esempio, Arthur Conan Doyle, nato scrittore di grande talento e di grande popolarità. Beh, nasceva il nostro Jean Tinguely, che è un personaggio meraviglioso, vale la pena approfondire la sua vita. Questo signore è nato a Friburgo, in Svizzera, nel 1925, uno degli artisti più originali del Novecento. Le sue bellissime sculture cinetiche, queste opere meccaniche in movimento, ecco, una volta nella vita andate a vederle a Basilea, perché sono davvero splendide. Quindi ricordiamo anche lui, ricordiamo oggi. Beh, c'è un altro signore molto famoso, non è più con noi, ma questo non ci impedisce di ricordare il grande talento di questo signore, che aveva una R che, se ti si avvicinava, ti scuoteva nel profondo. Rrr, rrr.

0: Daisy.
1: Tutti lo conosciamo come Charles Aznavour, ma il suo vero nome era Varenag Aznavourian, origine armena, tra i più noti chansonnier degli anni 50 e 60. L'abbiamo un po' dimenticato, almeno non da tanto tempo non sentiamo parlare di lui, ma oggi compie 70 anni il papà di questa canzone.

classe 1956, Al Corley, così si chiama questo neo settantenne. Intanto Daniele, è un delirio di silenziosi che mi stanno scrivendo. Ivana da Locarno, prima volta che ti scrivo. Francesca da Basilea, buongiorno anche a te. Che bello. Allora, oggi compie anche gli anni Morrissey, altro artista che mi piace molto. Good times for a change. Il papà degli Smiths.

Poi lo sentiamo integralmente. Morrissey, anzi ascoltiamo gli Smiths tra poco. Oggi compie gli anni anche Naomi Campbell, 56 anni, Novak Djokovic, 39 anni, e compie 47 anni Marra.

Jimmy Smith questa mattina nel giorno del compleanno di Morrissey, che compie 67 anni. A Rete 1 in tutta la Svizzera sono le 6, è il momento del

0: Rete 1.
1: In studio Roberto Ortelli. I circa 430 attivisti della flotilla di Gaza sono stati espulsi ieri da Israele all'indomani dell'umiliante scena subita in presenza del ministro degli esteri israeliano Itamar Ben-Gvir. Gli attivisti, tra i quali diversi cittadini svizzeri, sono atterrati a Istanbul nel pomeriggio. Sempre ieri i diplomatici svizzeri hanno espresso la loro indignazione all'ambasciatore israeliano. Negli Stati Uniti, i leader repubblicani della Camera dei rappresentanti hanno ritirato un voto su una mozione per limitare la facoltà del presidente Donald Trump di ordinare attacchi militari contro l'Iran. Secondo il New York Times, con la partecipazione al voto dei democratici, il rischio che i repubblicani avrebbero potuto correre sarebbe stato di vedere passare questa mozione. Intanto proseguono i colloqui indiretti tra Teheran e Washington con il Pakistan, che funge da mediatore, lo afferma l'agenzia iraniana ISNA, secondo la quale le due parti si stanno attualmente scambiando messaggi e bozze di testo nel tentativo di stabilire un quadro per un accordo. Nel frattempo la guida suprema Mojtaba Khamenei ha posto il veto sul trasferimento all'estero dell'uranio arricchito utile a produrre l'arma atomica. E gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a 9 persone accusandole di essere stretti collaboratori o membri della leadership di Hezbollah, nonché di ostacolare la pace e il disarmo del gruppo libanese filo-iraniano. Nel mirino del Dipartimento del Tesoro sono finiti l'ambasciatore designato dell'Iran in Libano, funzionari dei servizi di intelligence libanesi, alleati politici di Hezbollah e 4 funzionari del gruppo stesso. Il Dipartimento di Stato invece ha annunciato che l'amministrazione Trump ha presentato ricorso contro un'ordinanza giudiziaria temporanea che blocca le sanzioni contro la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. Dall'interno, pubblicati 7 anni dopo la loro firma, gli accordi transattivi tra Canton Grigioni e imprese coinvolte nell'appaltopoli eretica. Si viene così a sapere come furono calcolati gli importi di compensazione versati dalle aziende edili. Roberto Scolla.
2: Finalmente, e solo grazie alla richiesta di un giornalista della SSR Sergei, basata sulla legge sulla trasparenza, il Dipartimento Infrastrutture, Energie e Mobilità dei Grigioni ha pubblicato i documenti relativi agli accordi firmati nel 2019. Accordi che hanno permesso al cantone di incassare 9 milioni di franchi, di cui 2 girati a un'ottantina di comuni, tra cui Poschiavo e Brusio. Per stabilire l'ammontare dei versamenti di compensazione, il cantone si era basato sulle indagini della Commissione Federale della Concorrenza, COMCO, che aveva evidenziato come, nel quinquennio 2006-2010, la dozzina di imprese firmatarie degli accordi si fossero aggiudicate tra il 70 e l'80% delle commesse pubbliche, cantonali e comunali, per una cifra di affari di 115 milioni di franchi. Sempre la COMCO aveva stabilito che il sovrapprezzo applicato a causa dei cartelli illeciti era stato tra l'8 e il 10%. E così si arriva ai circa 9 milioni versati dalle imprese edili, ovvero l'8% di 115 milioni.
1: Diminuiti in modo significativo lo scorso anno gli investimenti di aziende straniere in Svizzera. Secondo un'analisi della società di consulenza EY, la vecchia Ernst & Young, il numero dei grandi progetti esteri si è contratto del 24%, scendendo da soli 84. In particolare le imprese statunitensi, tradizionalmente i principali investitori, hanno ridotto i loro impegni del 7%. Anche gli investimenti delle aziende elvetiche all'estero sono diminuiti. La contrazione è stata del 13% con 214 progetti. Malgrado ciò, la Svizzera si mantiene al 6° posto tra i maggiori investitori in Europa. Le principali destinazioni dei capitali elvetici sono Francia e Germania. Oggi, venerdì 22 maggio, le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi. Dopo la sigla, le notizie sportive con Patrick Locatelli.
3: Lo sport.
4: Bene ritrovati, 5 su 5 per la Svizzera ai mondiali di hockey. I rossocrociati che hanno faticato più delle previsto, ma alla fine hanno superato 4-1 la Gran Bretagna. Elvetici che tornano in vetta al gruppo di Zurigo, più 3 sulla Finlandia, che però una partita in meno. Finlandesi vittoriosi ieri 7-1 contro la Lettonia. A Friburgo soli 2 punti per il Canada contro la Norvegia, 6-5 alla supplementare per i nordamericani e poi 5-1 della Slovacchia nei confronti della Danimarca. Svizzera oggi a riposo. Il Grasshopper è salvo, alla Leipzig non c'è voluto il supplementare, ma alla fine gli zurichesi hanno vinto 2-1 grazie a un rigore realizzato da Ngom alla minuto 110. La Rao perde dunque il secondo spareggio consecutivo con le cavallette e deve rimandare l'appuntamento con la Super League. Terza salvezza di fila allo spareggio invece per il Grasshopper. Il Giro d'Italia prevede la 13ª tappa, 189 km da Alessandria a Verbania, con Eulalio sempre in rosa e con 33 secondi di margine su Vingegaard. Il tennis ora, battendo in 3-7 la marocchina Kabbaja, Jill Teichmann ha raggiunto la semifinale a Rabat, prossima avversaria la croata Marcinko. A Parigi ultimo turno di qualificazione al tabellone principale del Roland Garros. In campo oggi ci sono due svizzeri, la ticinese Susanna Bandecchi contro la slovacca Runciakova e Leandro Riedi contro la francese Herbert. Infine questa sera spazio alle qualifiche per la gara sprint del Gran Premio automobilistico del Canada.
0: Si fa così. Se hai bisogno, se c'è un'emergenza, non esitare a chiamare aiuto. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
5: Ancora buongiorno da Daniele Oldani, Alba Chiara, Rete 1, la vostra Rete 1. Sono le 6:06 e riprendiamo le chiacchiere dopo l'informazione, la musica naturalmente, che tra poco chiederà di nuovo spazio, ma prima volevo segnalarvi i nomi del giorno di questo venerdì 22 maggio. Rita, Giulia e Michele sono i nomi da celebrare. E abbiamo un altro editoriale, un'altra ascoltatrice che ogni tanto si sente, ogni tanto non si sente, ogni tanto si sente, ogni tanto non si sente. Lucy, buongiorno.
6: Ciao Daniele.
5: Buongiorno.
6: Eccoci qua dalla casa di Cecchi, e dico eccoci perché indovina chi c'è?
5: Marco.
7: Ciao Daniele.
5: Vedi che
7: ciao,
5: c'è Marco.
7: Ciao, come stai?
5: Bene.
7: Sono
5: grazie.
7: Contento Daniele, ciao
5: Marco.
7: Ti voglio bene?
5: Anch'io.
6: Ciao Daniele,
5: okay,
6: e
5: carino.
6: Ci sentiamo presto. Ciao.
5: Ciao Lucy, ciao Marco. C'è il caffè per voi. La giornata è ufficialmente iniziata, anche perché il sole è sorto alle 5:45, e allora questa mattina vi meritate un regalo. Spero vi piaccia, e molto.

Immagine di un balcone pieno di fiori colorati dalla Toscana. Buongiorno Barbara, grazie per il tuo messaggio, bello ritrovarti. Buongiorno Federica che ci manda i suoi saluti, buon fine settimana anche a te. La vedo bella rilassata, mi ha mandato una foto bella stesa in giardino col caffè mentre ascolta la radio, immagino. Buongiorno anche a Mara. Anch'io quasi silenziosa. Bene, importante ogni tanto rendersene conto e quindi entrare in relazione con noi, perché è bello, dai. Buongiorno a Franca che saluta Flavia, poi c'è un altro saluto, e evidentemente ci ascoltano alla pasticceria confettiera di Piotta. Buongiorno Chiara, buongiorno a voi e grazie per il vostro messaggio. C'è anche qualcuno, adesso spero di ritrovare questo messaggio, ma come sempre mi perdo, eccolo qua. C'è un concerto questa sera, me la segnala Francesca, concerto in preparazione della Pentecoste, coro femminile La Coralina di Gnosca, e terrà oggi un concerto nel santuario di Santa Maria dei Miracoli a Morbi Inferiore, inizio 20:30, Rossini, Forè, insomma entrata libera. Grazie per la tua segnalazione, davvero davvero di cuore. Allora attenzione, il matrimonio, questo momento importante che è importante per gli sposi, ma è sempre più è sempre più impegnativo anche per gli invitati, perché adesso guardiamoci in faccia, cioè oggi come oggi vi invitano a nozze, già decidere, no, quando poi ti dicono no ma non facciamo una raccolta di soldi eccetera, anche lì, no, io credo che ci siano, anzi potremmo fare un piccolo sondaggio: due persone vi invitano ad un matrimonio, siete amici, magari cugini, magari parenti, quanto gli lasciate lì? No, tanto per avere un'idea, no? Qual è secondo voi la media? Questo perché ve lo dico? Perché la notizia che mi ha molto colpito e che riguarda un fatto accaduto negli Stati Uniti segna un po' anche delle tendenze, cioè i matrimoni diventano sempre più impegnativi. Non parliamo di quelli indiani dove devi stare. Ho incontrato un ragazzo qualche giorno fa che mi raccontava: mio fratello si sposa in India, eccetera, eccetera, devo star lì una settimana. Perché una settimana? E perché il matrimonio dura 3 giorni. Ecco. Leggevo che sta diventando un incubo economico questa cosa per gli invitati. Una damigella d'onore ha ricevuto l'invito e con la partecipazione, e all'interno ha trovato un altro biglietto col quale i due futuri sposi spiegavano di aver prenotato per gli ospiti una sistemazione in un albergo al prezzo di $250 a persona. Cioè, senza dirtelo, no? Dice: guarda, faremo questa cosa perché

perché il matrimonio è organizzato su più giorni, per cui agli invitati si chiedeva di pernottare a loro spese per tre notti. E tra l'altro sembra che questo albergo, questo Airbnb che poteva ospitarli, non avesse stanze per tutti, per cui dovevano anche dividersi le stanze, mettersi insieme dormendo in letti a castello. Insomma, chiaramente questa tipa ha detto: io su questa cosa mi sfogo un po' e vedo un po' di capire cosa accade, ecco. Per cui, tanto per dirvi, intanto qualcuno mi ha già segnalato 500 franchi, ah vedi, 350, 600, beh, dipende da quanto è parente, però può partire anche il millino. Ecco, vedi com'è. Se ognuno ha la propria idea da questo punto di vista, va bene. Grazie per le vostre risposte, poi magari lo rivediamo. E poi c'è un altro concerto, ma che bello stamattina, un sacco di messaggi. Manuel, concerto dei Cantori delle Cime di questa sera al LAC. Grazie per questa segnalazione. Questo suono invece vi fa capire che stiamo per leggere i quotidiani della Svizzera italiana, perché sono le 6:15 e anche questa mattina non manca la regione e non manca l'abbondante copia del Corriere. Oggi ha veramente un sacco di pagine. Dunque, minori, quei ricoveri, specchio del disagio. Questa è l'apertura del Corriere del Ticino. A questo tema vengono dedicate due pagine all'interno, proprio sul tema del disagio giovanile. Leggo che i ricoveri di minori in 10 anni sono quintuplicati, casi diventati più complessi, richiedono più tempo, risorse. L'esperto dice: il vero nodo è il passaggio all'età adulta in una società che offre tante scelte. Sintomi come il consumo di sostanze e l'autolesionismo sono diventati molto più frequenti. E si parla appunto di numeri e di dettagli, e Francesco Pellegrinelli ha curato appunto questa pagina, questa doppia pagina con tanto di intervista ad Alexia Aldini, capa dei servizi medico-psicologici del Sottoceneri. Questa è l'apertura del Corriere del Ticino. Risponde la regione invece con un tema che ci porta a Locarno per parlare di Moon and Stars, e con la notizia che i concerti di Locarno restano a Moon and Stars. Piazza Grande alla SA di Dani Büchi dal 2028 al 2032, sconfitta un'altra società, la TAC di Bekir. Lugano lancia l'estate, si interroga. Questo è un altro tema che trovate sulla prima pagina del Corriere del Ticino, con tanto di fotografia di gente allegra sul lungolago luganese. La stagione promette bene, ma gli attori del settore invocano il polo congressuale. Sfogliamo i quotidiani, ci sono molti spunti all'interno, lo dicevo, oggi è un'edizione piuttosto ricca con più pagine. Dal Mondo, la notizia dei droni ucraini che colpiscono raffinerie e caserme russe. È il presidente Zelensky che ha diffuso sui social un video nel quale si vedono le esplosioni che hanno distrutto il quartier generale dell'intelligence di Mosca nel Kherson occupato. Situazione sul campo è in stallo. Continua la passeggiata trionfale della Svizzera ai mondiali di hockey, tutto liscio, senza infierire, e si sblocca anche El Nino. La festa rossocrociata inizia già nel pomeriggio con un fiume di tifosi, si chiude col 4-1 sulla Gran Bretagna. La Svizzera che controlla la partita dall'inizio alla fine, concedendosi solo un paio di distrazioni. E poi vi dicevo, si parlava di Open Air, si parlava di Moon and Star, di Locarno, ma il Corriere del Ticino oggi regala una doppia pagina molto interessante con tanti appuntamenti proprio in relazione agli Open Air, cioè ai concerti all'aperto. Da giugno ad agosto il Ticino si conferma prezioso crocevia concertistico dell'area rock pop, con un ricco programma soprattutto in 3 principali centri: Bellinzona, Locarno e Lugano. Trovate veramente di tutto e di più in questa doppia pagina con tante segnalazioni. Ai pazienti arriva il conto delle cure a domicilio. Questo è il tema di Patti Chiari questa sera sulla 1, dove si torna a parlare di sanità con una puntata dedicata alla discussa decisione da parte del Cantone di far contribuire i beneficiari ai costi dell'assistenza domiciliare. Torno rapidamente sulla regione per leggervi altri titoli.
Lo dicevamo, il conflitto in Ucraina con Kiev che colpisce il cuore degli 007 di Mosca, ma dall'America Centrale la notizia che Trump punta su Cuba la portaerei Nimitz ai Caraibi. Dopo aver incriminato Raul Castro, il presidente ha schierato la portaerei Nimitz ai Caraibi, continuando la sua campagna di pressione su Cuba e scatenando l'ira, leggo, sulla regione di Russia e Cina. Pechino e Mosca hanno condannato duramente le accuse mosse al 94enne ex presidente cubano, esortato Washington a smettere di usare la coercizione contro il loro alleato. C'è poi questa brutta pagina degli attivisti davvero trattati malissimo dagli israeliani: botte, sputi, abusi sessuali, tutti i 430 catturati della flottiglia per Gaza, tra cui 8 svizzeri, sono stati nel frattempo rilasciati. Piccolo trotto della Svizzera, basta per il quinto successo, questo è il titolo della regione, sempre in relazione alla partita con la Gran Bretagna. E chiudo con un'ultima notizia che in realtà riguarda l'intelligenza artificiale. Si indaga su un premio letterario che ha vinto, un premio importante, il Commonwealth Short Story Prize, che secondo la commissione potrebbe essere stato scritto da un'intelligenza artificiale integralmente, quindi dobbiamo anche abituarci a questo tipo di situazioni possibili. Sono le 6:20, il sole è sorto alle 5:45, tramonterà alle 20:56, ciò vuol dire che oggi, e possiamo dirlo davvero, possiamo godere di 15 ore e 11 minuti di luce. Facciamone buon uso.

Ligabue questa mattina per il vostro risveglio, la canzone Eri bellissima. Mancano 5 minuti alle 6:30, quindi vivremo questo spazio ancora con un po' di musica. Arrivano le vostre riflessioni sul tema che abbiamo lanciato questa mattina parlando di matrimonio. Oggi, 2026, quando si partecipa a un matrimonio, quanto bisogna dare? Metti che non c'è la lista nozze con oggetti, che ormai è sempre meno diffusa, ma chiedono soldini, perché poi uno fa quel che desidera, fa i viaggi, eccetera, eccetera. Mi arriva il messaggio da Dario: famiglia di 4 persone, 4 per il menù, diciamo 150 a testa, fanno 600 più regalino, e arriviamo tra gli 800 e i 1000 franchi. C'è chi 1000 franchi li dà essendo in due, insomma, davvero minimo 250 a testa. Ecco, questo è un po' l'analisi che è emersa in questi ultimi minuti. Grazie per i vostri messaggi, grazie a Cinzia, grazie anche a chi mi sta già augurando buone vacanze, grazie a voi. E adesso vi segnalo chi sarà il protagonista questa mattina dello spazio Uguale Uguale. Credo che vi piacerà molto questa mattina la puntata.

0: cosa fai.
1: Avete già riconosciuto la magia di Luci a San Siro ed è la canzone che affronteremo, che vi racconteremo, e ho trovato altre versioni molto belle da farvi ascoltare, non tantissime devo dire, ma alcune anche sorprendenti. Ancora musica con Love Unlimited e poi ancora qualche notizia per voi.

0: Questa band si chiamava Love Unlimited e forse i più attenti tra voi avranno riconosciuto la band che ha accompagnato per molti anni Barry White nelle sue meravigliose canzoni. Torniamo a parlare invece di notizie, come dicevo, perché a quest'ora vi anticipiamo i temi che poi ascolteremo in maniera dettagliata alle 7 nel Radio Giornale. Veronica Lippi mi ha raggiunto in studio. Veronica, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ben ritrovata.
1: Grazie.
0: Quali sono i temi importanti da sentire oggi?
1: Allora, con cosa apriremo? Alle 7 apriremo con le testimonianze degli attivisti della Global Sumud Flotilla. Lo ricordiamo, sono stati espulsi da Israele dopo essere stati fermati in acque internazionali, arrestati e trattati piuttosto male dall'esercito israeliano. Ebbene, sono arrivati a Istanbul, tra di loro ci sono anche 8 svizzeri, appunto le loro testimonianze parlano di 3 giorni di maltrattamenti e di violenze. Qualcuno dice peggio rispetto al trattamento che era stato riservato agli
0: l'altra
1: attivisti,
0: volta,
1: certo,
0: intendi.
1: In autunno.
0: Certo.
1: Disparità di trattamento invece la denunciano le vittime del rogo dell'auto postale di Kerzers. Ti ricorderai di
0: sì.
1: Questo episodio di cronaca avvenuto a inizio anno. Disparità di trattamento perché sostengono di non aver ricevuto lo stesso sostegno finanziario delle vittime del rogo di Crans-Montana, e questo è un problema che va risolto alla radice perché ci sono regole diverse nei diversi cantoni e quindi questo ha portato appunto a una situazione, a quella che loro definiscono una disparità di trattamento. E poi 14 giugno si vota in Svizzera e per i cittadini della città di Zurigo sarà in realtà una super domenica, no? Sai che negli Stati Uniti si parla di Super Tuesday, no?
0: Sì,
1: quando ci sono le primarie,
0: certo.
1: Super martedì. Per i cittadini di Zurigo sarà un super Sonntag, perché tra votazioni comunali, cantonali e federali dovranno esprimersi su 20 temi.
0: 20 temi.
1: Sono tantissimi, sono solo 13 a livello comunale, e questo solleva un po' la questione di come una persona possa davvero esprimersi in maniera consapevole, no? Su così tanti e così tanti oggetti in votazione. E poi per lo sport, ieri sera, 5ª vittoria in 5 partite per la nazionale svizzera ai mondiali di hockey. Gran Bretagna sconfitta 4-1 senza troppi sforzi, va bene così, non è stato un partitone ma va bene così. E poi per il calcio il Grasshoppers si è salvato, resta in Super League, ieri sera ha battuto la Rau nello spareggio e quindi si è mantenuto per un anno ancora in Super League. Il Grasshoppers arriva sempre allo spareggio, però ce la fa sempre a salvarsi.
0: Va bene, alle 7 dunque l'appuntamento con Radio Giornale. Buon lavoro Veronica a te alla redazione, e adesso le notizie per chi viaggia con noi. Le notizie ci segnalano che sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico comincia a intensificarsi. I primi rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord, ma anche dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio. E buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Poteva tranquillamente essere il nuovo disco di Paola e Chiara, ma evidentemente Chiara aveva altro da fare. E allora ecco che Paola Iezzi da sola canta questo brano, Stessa direzione.
1: Uguale uguale. Uguale uguale.
2: Che bella cosa.
1: Storie di plagi e di cover.
2: L'aria serena.
0: Una grande canzone questa mattina.

Lucia San Siro, l'ascolteremo naturalmente in maniera integrale e vi proporrò anche altre versioni. Non sono tanti gli artisti che hanno rivisitato questo brano, ma ho trovato delle belle versioni. Lucia San Siro, una delle canzoni più amate della musica italiana. La curiosità è legata al fatto che da una parte Roberto Vecchioni ha scritto il testo di questa canzone e la musica è a cura di Andrea Lovecchio. Lovecchio e Vecchioni e poi Giorgio Antola, va bene. Canzone del 1971, l'album si chiamava Parabola e negli anni è diventato un vero classico capace di raccontare nostalgia, amore e memoria collettiva. Eppure non fu subito un successo, perché la canzone venne riconosciuta col tempo. La canzone entrò nel patrimonio della musica italiana e negli anni è stata molto apprezzata e, come vi dicevo, qualcuno ha voluto rivisitarla. Il titolo richiama lo stadio San Siro di Milano, che diventa un simbolo di ricordi giovanili di un amore finito. C'è una curiosità in questo senso: la canzone nacque quasi per caso da un'immagine evocativa che Vecchioni sviluppò in una storia malinconica e poetica ambientata proprio attorno alle luci di Milano. E allora cominciamo con le altre versioni, per esempio la ricantata Francesco Guccini.

È una canzone senza tempo, Lucia San Siro. È un racconto intimo che ancora oggi riesce a parlare a tutti noi, perché una certa nostalgia la percepiamo sulla pelle. Qualcuno mi ha parlato di brividi questa mattina, di pelle d'oca. Allora sentite che bella la versione cantata da Vecchioni con Mina. Scrivi!

0: Ah, che meraviglia. Qui scattano gli applausi, eh. Scattano gli applausi. Mina Vecchioni, ma adesso Vecchioni canta la sua canzone. Eccola qui.
1: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi.

tra le tante emozioni espresse dai vostri messaggi, leggo quello di Valda che scrive: canzone che ti cava il respiro. Definizione perfetta. Sono le 6.45, è il momento di giocare, se ne avete voglia, se vi fa piacere, se volete riattivare la memoria insieme a noi, il famoso esercizio neuronale. Quelli che vanno ai centri vacanza fanno l'esercizio muscolare, risveglio muscolare, noi facciamo il risveglio neuronale. Tre canzoni per voi, dagli anni 70, 80, dagli anni 10. Saluto Anna da Sciaffusa, Francesca da Glarona, sono le vincitrici degli ultimi due giorni. Abbiamo anche oggi due calzine per voi, ma oggi c'è anche il grembiule di Rete 1, per cui doppio regalo il venerdì e continueremo anche la prossima settimana. Credo che le tre canzoni non dovrebbero darvi tante tante difficoltà, per cui prevedo un bel 3 su 3 o almeno un 2 su 3 quasi sicuro. Cominciamo dalla prima. Siamo nel 1971, anni importanti e d'oro per questa ragazza. E il suo nome è...

0: gente ti guarda.
1: Allora, quindi abbiamo ascoltato Lucia San Siro. A suo modo anche questa è un grande classico, cantata da Orietta Berti, secondo qualcuno, Iva Zanicchi, no, Anna Oxa, Caterina Caselli. Bravo Pietro, brava Bea, Cati, Rosanna Fratello. Questa è la risposta esatta. Sono una donna, non sono una santa, cantava nel 71. Passiamo agli anni 80. Questo è un successo internazionale, non è una canzone in italiano, ma è una canzone molto molto famosa. Sono sicuro che l'avete cantata, ballata anche a squarciagola in qualche serata bella. Ma loro come si chiamavano?

0: Life is Life è il titolo. Vediamo un po' se Pippo ha le idee chiare stamattina. Chi sono questi, Pippo?
1: I Metallica.
0: I Metallica, molto bene. Oppure un'altra idea?
1: Oasis.
0: Oasis. Sono gli Opus. Qualcuno ha scritto Spandau Ballet. Ricordi di gioventù, mi scrive Giorgio. Opus, band austriaca, e ci siamo. La terza canzone, devo dirvi la verità, l'ho scelta perché, guardando le previsioni del tempo, visto che tra poco torneremo a Locarno, beh, insomma, sarà molto semplice dirvi come sarà il tempo oggi e nei prossimi giorni. Lo dice anche questo ragazzo. Mi dite il nome di questo ragazzo?
2: Oh.

0: intanto ci saluta Simone e il figlio Leonardo già sveglio a quest'ora, ma dipende che impegni ha. Allora pensate ad un frutto. Non cominciate con i meloni, manghe, eccetera, eccetera.
1: Come se la spiaggia fosse un privé. E le notti passate a fare cazzate, un film dell'ora.
0: Tanto continuano a scrivere Opus, va bene.
1: Non sai che fortuna passarle con te.
0: E questi chi sono? Chi è? Anzi, è uno solo. Aspetta che c'è ancora Pippo che mi dice qualcosa. Pippo, vediamo se almeno uno alla zecchi. Dai, chi è questo? Sentiamo.
2: Ciao, buon fine settimana a tutte, anche valorose che è meglio.
0: Rispondi.
2: Dai, la O l'ho indovinata.
0: Va bene. Allora, intanto arriva Mango, però arriva anche tante risposte con scritto Lorenzo Fragola, ed è la risposta esatta. Brava Flavia da Poschiavo, Manuela, Stefano, Guido, ci siamo. Lorenzo Fragola, Fuori c'è il sole, Life is Life, la canzone degli Opus, Sono una donna, non sono una santa, la canzone di Rosanna Fratello. E Lorenzo Fragola ci diceva fuori c'è il sole, potrebbe essere così in quattro parole le previsioni per oggi, però giustamente Meteo Svizzera Locarno Monti ha qualcosa di più da dirci, per cui saluto con piacere Lisa Moser e l'ascolto insieme a voi. Fuori c'è il sole e cos'altro dire? Lisa, buongiorno.
3: Ciao Daniele, buongiorno a tutti. Beh, sicuramente quello di Lorenzo Fragola è un buon riassunto per quello che ci aspetta per i prossimi giorni, perché ci troviamo sotto condizioni anticicloniche, una vasta zona di alta pressione centrata sull'Europa centrale determina infatti condizioni di stabilità sull'insieme del paese, quindi quello che ci aspetta sia per oggi che anche per sabato, domenica e lunedì, dato che è festa, sono delle giornate soleggiate ad eccezione di qualche piccolo cumulo pomeridiano sui rilievi e temperature massime che saranno gradualmente al rialzo. Avremo oggi valori al sud delle Alpi che toccheranno i 28-29 gradi, al nord saremo attorno ai 27-28 e pian pianino le temperature saliranno fino a raggiungere tra domenica e martedì il picco delle temperature con valori che raggiungeranno i 30 gradi, al sud delle Alpi potranno anche superarli, quindi delle temperature che possiamo dire che sono molto miti per il periodo e che ci regaleranno un weekend praticamente estivo.
0: Grazie, sintesi perfetta. Lisa Moser, ti ritroviamo alle 7:20 per il secondo bollettino dedicato appunto al tempo. Buon lavoro, buona giornata Lisa. Alla prossima.
3: Grazie altrettanto.
0: Canzone di Harry Styles, quasi in chiusura.

0: Alba Chiara con Pirmin Murer Falegnameria, specialisti di porte e finestre Internorm in Ticino. Più informazioni su pirminmurer.ch.
1: È stato bello anche questa settimana farci compagnia, è stato per me bellissimo darvi il buongiorno, abbiamo fatto colazione insieme, un po' di strada insieme, abbiamo ascoltato bellissima musica. La prossima settimana non ci sarò, sarò in vacanza, ma ci sarà la cara Kate che vi farà compagnia. Sostenete la Kate, mi raccomando. Noi ci sentiamo a giugno e passeremo altre settimane insieme, sicuramente nella calda estate che si preannuncia già così. Casomai.
2: Oh, casomai non vi rivedessi. Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
1: Era già partita l'artista che mi piace molto, ma dovevo fare tutta una serie di giri di parole. Da Daniele Oldani un caro saluto, grazie. Passate anche voi un bel fine settimana, qualcuno farà anche festa lunedì. Buon per voi, ci sentiamo a giugno.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi. 3 giorni di maltrattamenti e violenze da parte israeliana. Queste le testimonianze degli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Sono arrivati a Istanbul e tra loro ci sono anche 8 svizzeri. Disparità di trattamento la denunciano le vittime del rogo dell'autopostale di Kerzers, che non hanno ricevuto lo stesso sostegno finanziario di quelle di Crans-Montana. Si devono uniformare le regole nei diversi cantoni. Il 14 giugno sarà una super domenica di voto per i cittadini di Zurigo. Tra votazioni comunali, cantonali e federali dovranno esprimersi su 20 temi. Quinta vittoria in 5 partite per la nazionale svizzera ai mondiali di hockey, Gran Bretagna sconfitta 4-1 e senza troppi sforzi. Per il calcio il Grasshopper resta in Super League, battuto la RAU. Gli oltre 400 attivisti della flottiglia di Gaza sono stati espulsi ieri da Israele all'indomani dell'umiliante accoglienza subita in presenza del ministro degli esteri israeliano Itamar Ben-Gvir. Sono atterrati a Istanbul nel pomeriggio e tra di loro anche alcuni cittadini svizzeri. Le loro testimonianze vanno tutte nella stessa direzione. Sono stati trattati in maniera più violenta rispetto al passato. Sentiamo Paola Latorre.
2: Sono 8 gli attivisti svizzeri trattenuti e poi espulsi da Israele. 7 di loro sono dei rappresentanti politici. L'ottava è Anne Rochat, artista vaudese.
3: On s'est retrouvé sur le bateau prison quelques heures après et c'est là en fait que on va dire que l'enfer est un peu arrivé.
2: Ci siamo trovati su questa nave prigione ed è lì che è iniziato un po' l'inferno. Questa è la sua testimonianza ai microfoni di RTS, raccolta poco dopo il suo arrivo ad Istanbul in Turchia, dove sono stati evacuati gli attivisti della flottiglia.
3: Et là on vous laisse 2 nuits, 3 jours.
2: Abbiamo passato 2 notti e 3 giorni in container dove c'era un solo bagno per 200 persone. Una volta arrivati sulla nave siamo stati legati, buttati a terra, ci hanno sputato in faccia e gettato addosso dell'acqua. Ci sono state costole rotte e abbiamo già ricevuto 12 denunce di abusi sessuali. Anne Rochat era tra le persone inginocchiate e umiliate in presenza del ministro degli esteri israeliano Itamar Ben-Gvir. Siamo tutti sotto shock, credo che stiamo resistendo, siamo ancora molto uniti. Abbiamo un sostegno fantastico, ma quello che sta succedendo non è reale e non può continuare così. Anne Rochat lancia quindi un appello ai vari governi affinché si impegnino per cambiare la situazione a Gaza. Ieri i diplomatici svizzeri hanno espresso la loro indignazione all'ambasciatore israeliano durante un incontro previsto da tempo.
1: E nella ridda di proteste diplomatiche suscitate dal trattamento riservato da Israele agli attivisti arrestati in acque internazionali e poi portati a terra, spicca la reazione del governo italiano. Ieri ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, reo di aver infierito, l'abbiamo sentito, sui prigionieri ammanettati. Ma quanto è realistica questa richiesta? Che possibilità ci sono che si concretizzi? Sentiamo da Bruxelles Andrea Ostinelli.
4: Antonio Tajani, vice premier e ministro degli esteri, ieri su X ha annunciato a nome del governo italiano di aver formalmente chiesto all'alto rappresentante Kaya Kallas di includere nella prossima discussione dei ministri degli esteri UE l'adozione di sanzioni contro il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la flottiglia, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli a vessazioni e umiliazioni, violando i più elementari diritti umani. Una censura netta che sorprende provenendo da un governo politicamente vicino a quello israeliano e distante dai militanti pro-palestinesi. La richiesta di sanzioni europee da parte di Roma, che l'altro ieri aveva convocato l'ambasciatore israeliano, spicca nel coro delle proteste internazionali e ottiene un'ampia eco mediatica. Le reali possibilità di successo, tuttavia, sono tutt'altro che sicure. Chi dice sanzioni europee dice unanimità fra i 27 Stati membri e quando si tratta di Israele lo scoglio insormontabile è spesso la Germania, lo è stato anche per motivi ideologici l'Ungheria, ma ora che Viktor Orban non è più al governo, l'atteggiamento di Budapest è cambiato. Le sanzioni europee verso Israele e i suoi cittadini sono rare e quando ci sono assai limitate. 10 giorni or sono, Bruxelles ha sanzionato 7 leader di coloni violenti in Cisgiordania, ma altre sanzioni proposte, come i dazi sui beni prodotti negli insediamenti illegali o la sospensione dell'accordo di associazione fra l'UE e Israele, dormono sonni tranquilli nei cassetti di Bruxelles.
1: Potrebbe aprirsi un nuovo capitolo nell'inchiesta sul rogo di Capodanno al Costellation di Cramontana. Il Ministero Pubblico Vallesano si sta interessando ad un altro incendio avvenuto nel 2024 al Vieux Chalet, locale sempre in mano ai proprietari del Costellation. I procuratori vogliono verificare se la coppia abbia truffato l'assicurazione. Un'indagine era già stata condotta a suo tempo ed era giunta alla conclusione che non c'erano state infrazioni, ha sottolineato l'avvocato della coppia, che deplora l'iniziativa del Ministero Pubblico Vallesano. Per quell'incendio l'assicurazione aveva versato quasi 400.000 franchi. E la vicenda cramontana resta sullo sfondo anche di un'altra questione. L'assistenza delle vittime in Svizzera non è uguale per tutti. È la denuncia dei familiari delle vittime dell'incendio dell'autopostale di Kerzers, a Canton Friburgo, che lamentano appunto una disparità di trattamento rispetto alle vittime del rogo di Cran, con l'erogazione di aiuti nettamente inferiori. Le differenze però dipendono dai cantoni, una situazione a cui la conferenza dei direttori cantonali degli affari sociali vorrebbe mettere mano. I dettagli con Anna Valenti.
5: Ha visto l'autobus avvolto in una nube di fumo nero e fiamme. La giovane, che chiede di restare anonima, stava tornando a casa dall'università. Solo poco dopo ha appreso da una telefonata che su quel bus c'era anche sua madre. Sopravvissuta ma in stato critico, è stata trasportata in elicottero all'ospedale universitario di Zurigo, lo stesso ospedale in cui erano ricoverate alcune delle vittime di Cramontana. Uguale il grado delle ferite riportate, diverso però l'aiuto ricevuto. 3 mesi di aiuto d'urgenza per le vittime del rogo di Capodanno, a cui si aggiungono 10.000 franchi erogati dal Canton Vallese e 50.000 da parte della Confederazione. Le vittime del rogo di Kerzers hanno ricevuto invece solo l'aiuto d'urgenza per 35 giorni. Dopodiché, per ottenere ulteriore sostegno, la giovane e sua sorella hanno dovuto fare richiesta dell'aiuto a lungo termine, procedura che ha richiesto molta burocrazia e documenti da produrre, malgrado fosse chiaro che la degenza della loro madre sarebbe stata lunga e costosa. Una storia che è la dimostrazione plastica dei timori espressi dai critici nei confronti della cosiddetta legge Cramontana, perché avrebbe potuto produrre una discriminazione fra le vittime. Una disparità resa possibile dal fatto che le raccomandazioni nazionali fissano solo dei minimi, come i 35 giorni di aiuto d'urgenza che ogni cantone interpreta a modo suo. Una variabilità che la conferenza dei direttori cantonali della socialità contesta, chiedendo regole più uniformi, raccomandazioni più chiare, soprattutto sui minimi, così da garantire ovunque davvero la stessa protezione alle vittime.
1: Sono stati pubblicati, 7 anni dopo la loro firma, gli accordi transattivi tra Canton Grigioni e imprese coinvolte nell'appaltopoli retica. Parliamo in pratica dei risarcimenti che chiusero la vicenda. Si viene così a sapere come furono calcolati gli importi versati dalle aziende che avevano partecipato a degli appalti pubblici. Sentiamo Roberto Scolla.
6: Finalmente, e solo grazie alla richiesta di un giornalista della SSR Serghe basata sulla legge sulla trasparenza, il Dipartimento Infrastrutture, Energie e Mobilità dei Grigioni ha pubblicato i documenti relativi agli accordi firmati nel 2019. Accordi che hanno permesso al cantone di incassare 9 milioni di franchi, di cui 2 girati a un'ottantina di comuni, tra cui Poschiavo e Brusio. Per stabilire l'ammontare dei versamenti di compensazione, il cantone si era basato sulle indagini della Commissione Federale della Concorrenza, COMCO, che aveva evidenziato come, nel quinquennio 2006-2010, la dozzina di imprese firmatarie degli accordi si fossero aggiudicate tra il 70 e l'80% delle commesse pubbliche, cantonali e comunali, per una cifra di affari di 115 milioni di franchi. Sempre la COMCO aveva stabilito che il sovrapprezzo applicato a causa dei cartelli illeciti era stato tra l'8 e il 10%. E così si arriva ai

0: cui 13 a livello comunale, tanti, per alcuni decisamente troppi per permettere un dibattito democratico serio. Allora, Gianluca Olgiati, nostro corrispondente a Zurigo, come mai questo accumulo di votazioni?
1: Se dici bene accumulo, oltre 2 centimetri di spessore per la busta arrivata nelle case in questi giorni. Si vota su parcheggi, tram, scuole e c'è anche un credito da 2,2 miliardi di franchi, ripeto 2,2 miliardi per ampliare la rete di teleriscaldamento. Questo quasi così en passant è il credito più caro nella storia della città di Zurigo, quindi 13 oggetti comunali, si sfiora il record di 14 del 1969 che vanno ad aggiungersi ai 5 cantonali e 2 federali. Come mai? Beh, in parte è l'effetto del cambio di legislatura. Lo scorso 8 marzo si è votato per municipio e parlamento, ai quali non si volevano lasciare in eredità troppe questioni pendenti, e poi proprio perché quell'8 marzo non si è votato su altro oltre alle elezioni. Ecco, in teoria si sarebbe potuto indire una domenica aggiuntiva di votazioni, ipotesi scartata anche per questioni di costi. Basti pensare che il secondo turno per l'elezione del sindaco, obbligatorio per legge anche se c'era un solo candidato, il socialista Raphael Golta, è costato circa 600.000 franchi.
0: 20 temi su cui esprimersi, Gianluca, la democrazia diretta sembra arrivare un po' ai suoi limiti.
1: Sì, decisamente difficile formarsi una vera opinione su tutti i temi, lo dicono i politologi, lo ammettono i partiti, e la soluzione citata più spesso è quella di dare più competenze finanziarie al Consiglio Comunale. Oggi, a partire da una spesa di 20 milioni, è obbligatoria una votazione ed è una soglia presto raggiunta a Zurigo. I Verdi Liberali vorrebbero aumentarla, un postulato dell'UDC chiede invece al municipio di valutare soluzioni per evitare domeniche di votazioni extra large, proprio come si è deciso di fare nel canton Basilea Campania, dove il governo ha tracciato un limite al massimo 5 oggetti cantonali e una prima in Svizzera che entrerà in vigore proprio il 14 giugno.
0: Gianluca Olgiati da Zurigo. Noi adesso andiamo all'attualità internazionale. 5.000 soldati statunitensi supplementari verranno dispiegati in Polonia. Quella annunciata dal presidente Donald Trump è un'apparente inversione a U. Il Pentagono aveva infatti bloccato il dispiegamento programmato da tempo di 4.000 uomini in Polonia, il più importante fronte orientale della NATO. Trump ha giustificato la sua decisione sulla base delle buone relazioni con il presidente polacco Karol Nawrocki. Non è chiaro se si tratti di un contingente in rotazione o di un contingente permanente. Ricordiamo che Washington aveva precedentemente annunciato il ritiro di 5.000 militari invece dalla Germania. In Francia la giustizia ha condannato la compagnia aerea Air France e il produttore Airbus per l'incidente aereo che nel 2009 costò la vita a 228 persone sul volo tra Rio de Janeiro e la capitale francese. La sentenza è arrivata in appello, in primo grado infatti le due compagnie erano state assolte. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
2: È una condanna simbolica ma comunque dall'alto valore, almeno per le famiglie delle vittime. I 216 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio del volo AF447, l'Airbus di Air France che il 1 giugno del 2009 si inabissò nell'Atlantico in piena notte, qualche ora dopo essere decollato da Rio de Janeiro in direzione di Parigi. 17 anni dopo la giustizia francese ha condannato il costruttore europeo e la compagnia aerea francese per omicidio colposo a un'ammenda di 225.000 euro, certo una cifra irrisoria ma che rappresenta anche il massimo della pena per una persona giuridica.
3: E il y a des messages qui sont passés. Ça fera d'abord jurisprudence. Je crois que c'est aussi une victoire de la justice aujourd'hui.
2: Per l'avvocato delle parti civili Alan Jakubowicz si tratta della vittoria della giustizia con una condanna destinata a fare giurisprudenza, soprattutto dopo l'assoluzione in primo grado avvenuta nel 2023, nonostante le scatole nere avessero confermato che a provocare l'incidente fossero state le sonde della velocità congelate dalle intemperie. Per i giudici, Air France non aveva formato a sufficienza i piloti in caso di problemi con le sonde, mentre Airbus aveva sottostimato il malfunzionamento delle stesse e non aveva informato tempestivamente le compagnie aeree. Il costruttore europeo ha già annunciato il ricorso in Cassazione.
0: È morto ieri sera a 76 anni Carlo Carlin Petrini, il fondatore di Slow Food. Petrini, piemontese di Bra, ha dedicato la sua vita alla promozione del chilometro zero, dei prodotti locali, del recupero delle tradizioni in cucina. Gastronomo, giornalista, scrittore, è stato il primo a diffondere la cultura del sistema alimentare sostenibile. Dalla sua visione è nata anche Terra Madre, la rete mondiale

0: Che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e anche consumatori. Nel corso degli anni aveva ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, collaborando tra l'altro con Papa Francesco e con Re Carlo d'Inghilterra. Io mi fermo qui, buona giornata a tutti e a tutte.
1: Lo sport
2: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
3: Niederreiter 1-0 per la Svizzera. Si sblocca prima rete firmata anche per il grigionese. Blockshot e poi arriva la rete di Knack, il primo per Knack.
4: Buongiorno da David Conti. Le prime soddisfazioni ridate di Niederreiter e Knack hanno permesso alla Svizzera di fare 5 su 5 ai mondiali casalinghi di hockey rossocrociati, che hanno superato ieri sera 4-1 la Gran Bretagna e che tornano dunque a più 3 sulla convincente Finlandia, vittoriosa 7-1 contro la Lettonia in pista proprio oggi contro i britannici. Lorenzo Boscolo, nostro inviato, primo obiettivo raggiunto.
5: È calato il sipario sulla corsa al biglietto che vale i quarti di finale, malgrado un indomito spirito di sacrificio evidenziato soprattutto in inferiorità numerica dai britannici. Alla fine però la superiorità elvetica non ha lasciato spazio a troppi dubbi. Con ordine, senza affanni, è stato costruito allora il quinto successo di seguito. Niederreiter, autore di una doppietta, Ischier e Timo Meier hanno trascinato un gruppo apparso comunque leggermente affaticato e forse rimasto con la mente a festeggiare quella 9-0 rifilato il giorno prima all'Austria, tant'è che Yannick Adieu ha dovuto operare qualche modifica nell'assetto offensivo durante il terzo periodo.
6: C'era un falso ritmo e mancava un po' di energia, allora alla fine è il nostro compito anche sulla panchina da cambiare un po' le cose per portare un po' di energia, fa parte un po' di quello che dobbiamo fare come allenatore.
5: Timo Meier è stato ieri il più bravo, Nino Niederreiter il più efficace, Reto Berra il meno convincente, ma è comprensibile considerando la polmonite che lo ha colpito poco prima del mondiale.
4: Svizzera oggi a riposo, a Friburgo a soli 2 punti per il Canada contro la Norvegia, 6-5 al supplementare e 5-1 della Slovacchia nei confronti della Danimarca. Passiamo al calcio, vincendo 2-1 il ritorno dello spareggio promozione e retrocessione dopo i tempi supplementari contro la Rau, il Grasshopper è salvo e giocherà ancora in Super League. Patrick Locatelli.
7: L'ennesimo dramma ad Arau, l'ennesima occasione gettata al vento e ora per gli argoviesi il ritorno in Superliga sta diventando una vera e propria maledizione. Dalla caduta in Challenge è la terza occasionissima mancata passando dallo spareggio, una seconda chance che proprio l'Arau non riesce a sfruttare. Dal clamoroso 4-0 all'andata contro l'Oxamax, ribaltato dai neocastellani al ritorno nel 2019, al duello con il Grasshopper perso l'anno scorso, fino alla promozione diretta gettata al vento una settimana fa contro l'Yverdon e poi il conseguente spareggio perso appunto ieri sera alla Letzigrund. La città argoviese dovrà dunque aspettare per riabbracciare il massimo campionato e soprattutto per veder partire il progetto per la realizzazione del nuovo stadio che, se promossi, sarebbe diventato condizione sine qua non. Gioisce dall'altra parte il Getze, accarezzato da un destino benevolo per la terza volta consecutiva. Mai nessuno ha salvato la pellaccia allo spareggio per 3 anni filati da che esiste la Super League. Un record positivo, ma al tempo stesso che non rende onore a quella che è la società più titolata del nostro paese. C'è voluto peraltro un rigore abbastanza generoso da parte di Schneider per evitare una retrocessione con cui le cavallette stanno pericolosamente flirtando da troppi anni. A Zeidler e alla DS Lensutter ora provare a risollevare le sorti degli 27 volte campioni svizzeri.
4: In Italia, Fiorentina-Atalanta di questa sera è l'anticipo dell'ultima giornata di Serie A. Nel tennis a Parigi, ultimo turno di qualificazione al tabellone principale del Roland Garros. In campo oggi ci sono 2 svizzeri, la ticinese Susan Bandecchi contro la slovacca Kuzmova e Leandro Riedi contro il francese Herbert. Infine nel ciclismo, il Giro d'Italia prevede la 13ª tappa, 189 km da Alessandria a Verbania, con Eulalio sempre in rosa e con 33 secondi di margine su Vingegaard. Mentre in Formula 1 questa sera spazio alle qualifiche per la gara sprint in Canada. È tutto per lo sport, buona giornata.

0: buongiorno Svizzera, sono le 7.20 in punto e questo è 7.20. Buongiorno Marcello Fusetti.
1: Francesca Margiotta, buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Oggi è il 22 di maggio e c'è un anniversario istituzionale che però ha molto da dire dal punto di vista sociale per il nostro paese, socio-economico. Il 22 maggio di 144 anni fa, era il 1882, parte il primo di tre giorni di grande festa per l'inaugurazione del tunnel ferroviario del San Gottardo, che è il culmine di un grande progetto ottocentesco che collega sostanzialmente l'Europa del Nord a quella del Sud attraverso le Alpi. C'erano stati prima 10 anni di lavoro, dal 1872 appunto all'82, 15 chilometri di galleria scavata sotto il massiccio del Gottardo tra Airolo, Canton Ticino, e Göschenen, Canton Uri. È fino al 1906 il tunnel più lungo, il tunnel ferroviario più lungo al mondo. L'Unione per il Gottardo, che è la fondazione di 15 cantoni e due compagnie ferroviarie, è alla base di questo progetto, guidata dal banchiere zurighese Alfred Escher e poi portata avanti dalla Ferrovia del Gottardo con l'ingegnere Louis Favre, incaricato della progettazione, che purtroppo non vedrà il completamento di questo maxi progetto perché se ne andrà prima. Impresa in cui misero i soldi i governi di Svizzera, Italia e Germania. Quindi tre giorni di grande festa a partire dal 22 maggio 1882, potremmo dire tanto ancora di questa impresa ingegneristica, potremmo anche dire che furono molte le vite che vennero sacrificate, dei lavoratori.
1: Un monumento di ricordo,
0: sì,
1: ad Airolo.
0: Sì, circa 200 persone morte tra incidenti e epidemie che scoppiarono là sotto. Potremmo dire tanto ancora, ma dobbiamo per forza dire invece una cosa che è scritta anche sui libri di storia: quanto fu importante questa galleria ferroviaria, questo collegamento anche tra il nord delle Alpi e il sud delle Alpi all'interno della sola Svizzera, per dare ossigeno anche a un cantone come il nostro, o in generale alla Svizzera italiana, che si emancipò da quello stato anche di grande povertà che la colpiva in quel secolo, in quei secoli, nei secoli precedenti.
1: Nelle nostre teche c'è una testimonianza audio di un minatore che scavò il traforo del Gottardo, il primo traforo del Gottardo, ovviamente registrato molti anni dopo, in cui racconta della cavalla bardata con i fiori il giorno della festa, quindi
0: il 22,
1: il 22 di maggio, l'unica cavalla rimasta viva durante tutti i lavori.
0: La cavalla sopravvissuta.
1: La cavalla sopravvissuta.
0: Ecco, e quindi anche per le persone che lavorarono fu veramente un grande, grande sacrificio. E poi invece grande ossigeno per la Svizzera del Sud, che si riconobbe
1: nella Svizzera tutta.
0: Esatto, si riconobbe nella Svizzera tutta, perché c'era questo grande massiccio che separava il sud e il nord, invece anche un elemento di coesione nazionale. Vabbè, potremmo parlarne per ore, ma ora guardiamo il tempo che
1: Lisa Mose
0: ci allieta.
1: Locarno Monti, buongiorno Lisa.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Rapido indolore.
2: Esatto, sì, come già preannunciato gli scorsi giorni, abbiamo questa zona di alta pressione che è centrata sull'Europa centrale e determina per diversi giorni tempo stabile e soleggiato su tutto il paese, quindi sia per oggi che per il fine settimana e anche lunedì di festa si prospetta tempo soleggiato, con solo lo sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi, e temperature massime che saranno pian pianino in rialzo. Oggi al sud avremo valori attorno ai 28 gradi, al nord attorno ai 26 e da domenica in tutto il paese si raggiungeranno i 30, quindi temperature molto miti per il periodo, che ci daranno appunto un primo assaggio di estate.
0: Grazie Lisa, mi raccomando, anche tu che sei palliduccia, la crema solare quando vi esponete. Perché
1: come palliduccia?
0: Nel senso che ha un colorito così nobile, diafano. Però ecco, mi raccomando, la crema solare tutti, questa è una raccomandazione seria.
1: Dal primo dì.
0: Al primo secondo
2: grazie
0: in cui ti esponete. Grazie Lisa, buon lavoro.
1: Andiamo a Bien, dove c'è Mina Prakalic.
3: E buongiorno anche dalla redazione di Via Swiss. Allora, raccomandiamo subito prudenza sulla 2 a causa della segnalazione di persone sulla carreggiata tra Bissone e la Galleria del San Salvatore in entrambe le direzioni, mentre sul resto della rete viaria della Svizzera italiana al momento si circola senza particolari disagi.
4: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: cose da dire su questa versione, la versione di The Lady is a Tramp.
1: Donna la vagabonda.
0: Sì.
1: La signora è una vagabonda.
0: Lady Gaga e Tony Bennett. Era il 2011. A Tony Bennett non era stata ancora ufficialmente diagnosticata la malattia di Alzheimer, però già dava qualche sintomo. E Lady Gaga era conosciuta solo per quelle hit un po' più dance. Questa è una canzone che primo ci fece scoprire nel 2011 che voce aveva Lady Gaga, quante possibilità aveva, e che la musica è pura terapia, perché ci sono anche delle immagini di date dal vivo fatte da Lady Gaga e Tony Bennett negli anni successivi, in cui già Tony Bennett manifesta abbastanza una certa assenza, diciamo, sintomo della malattia di Alzheimer, però la musica è in grado per lui, è in grado per un sacco di persone ammalate di questa grave malattia, di riportare la memoria, riportare le note. La musica è in grado di aiutare nella terapia contro la balbuzia. La musica è veramente un'arma che abbiamo, un asso nella manica che abbiamo anche per tenerci in salute in qualche modo, o tenere la nostra mente viva. Ma torniamo al titolo di questa canzone.
1: A Tramp, a Trump.
0: Eccolo là, perché sapevo che il collegamento era pronto.
1: Allora, è stato se ne è parlato quando l'hanno annunciato. Avevano detto un telefonino, il Trump Phone T1. Adesso, con 8 mesi di ritardo, potevi già preordinarlo, però non era ancora disponibile. Adesso, con 8 mesi di ritardo, il canale televisivo americano NBC ha messo le mani su un apparecchio. A parte il ritardo, che ci sta.
0: Vabbè, le tecnologie ci hanno abituati ad annunciare e poi produrre.
1: Doveva essere disponibile agosto, vabbè, un pochettino di ritardo, però 30.000 preordini li avevano già fatti, anche se loro speravano di arrivare a qualcosina in più. Allora, non sono contentissimi.
0: Cosa fa?
1: Non sono contentissimi perché doveva essere un telefonino Made in USA.
0: E beh, d'altra parte.
1: Fatto negli Stati Uniti. Hanno cambiato un pochettino la dicitura, non è più Made in
0: CNA.
1: No, American Proud Design.
0: L'hanno disegnato
1: negli Stati Uniti. E infatti c'è già un senatore americano che ha chiesto all'azienda: ma dov'è che l'abbiamo fatto questo telefonino che doveva essere tutto americano? Perché è praticamente la copia di un altro modello di iPhone che è sul mercato da 2 o 3 anni e che costa oggi un po' meno del prezzo del telefonino
0: del
1: Trump Phone. Costa, che adesso sul mercato è $499, quindi un po' caro.
0: Quanto costa?
1: $499.
0: Non è
1: carissimo, visti i prezzi
0: al tempo di oggi,
1: visti i prezzi folli che hanno i telefonini. Comunque fa discutere un po' il fatto che non sia probabilmente costruito in America così come doveva essere nelle intenzioni quando l'hanno lanciato. E poi gli hanno fatto un po' le pulci, visto che si tratta della famiglia del presidente, perché non è il presidente che ha fatto il suo telefonino, parla della famiglia, ha una cover d'oro, cioè il colore è quello dorato e dietro c'è la bandiera americana.
0: Una cosa fine, diciamo.
1: La bandiera americana ha 13 strisce,
0: sì,
1: che sono le 13 comunità messe, sì, assieme, hanno creato in realtà.
0: E tutte le stelline che sono il numero degli stati 50.
1: Le stelline non ci sono, però dietro c'è la bandiera americana stilizzata. Non ha 13.
0: No.
1: Non ha 13.
0: No. Li hanno contati male o c'è del dolo?
1: Se consideriamo l'ultima striscia, che in realtà è la scritta pubblicitaria del prodotto, il nome del prodotto, sono 12.
0: No.
1: Manca una.
0: Perché chi sono i poverini lasciati fuori?
1: Questo non è dato sapere, l'ultima striscia o la prima, o quella in mezzo, chi lo sa.
0: Comunque, per tornare al cambio in tempo reale, $499 in questo momento sono 392 franchi, per cui non è effettivamente per il prodotto, visto che i telefonini, gli smartphone costano parecchio.
1: Dicono che è uguale al HTC U24, sempre di iPhone, sul mercato da qualche anno. Ha la batteria più potente però.
0: Ecco,
1: vabbè, qualcosa
0: e
1: di
0: avrà
1: buono,
0: a qualche contingente particolare?
1: Non è ancora disponibile, puoi solo preordinarlo.
0: Perché sapete
1: ancora
0: che ci sono alcuni telefoni in certi paesi che ti impongono, cioè non ti fanno scaricare certe app, eccetera. Magari sul suo solo Truth, la sua
1: quello
0: sui
1: è installato di
0: a
1: default.
0: Prescindere. Ecco.
1: Ci sono altre polemiche. Ormai, quando si parla del presidente degli Stati Uniti, ci sono molte polemiche. Ci sono due esperti informatici che, per curiosità, hanno fatto il preordine. di questo telefono, sì, qualche mese fa. Poi sono stati contattati da qualcuno che aveva trovato una banca dati in cui c'erano i loro nomi come persone che avevano preordinato questo telefonino. E lì la polemica è un po': ma i dati chi è che li tiene?
0: Già.
1: Perché dovrebbero essere comunque riservati. Però
0: d'altra parte, non è, se ci facessimo questa, onestamente, se ci facessimo questa domanda per ogni situazione in cui diamo i nostri dati, non li daremmo più, come qualcuno in linea di principio fa. Per cui questo vale per il Trump phone e vale per tutto il resto dei nostri dispositivi.

0: all'epoca, nel 1980, era molto prima invece il giorno, ci è dato di averlo, di identificarlo, in cui un taccuino con una copertina di cuoio cadde in una cloaca. Siamo comunque nel Medioevo, circa taccuino 800 anni fa.
1: Ligneo.
0: Sì, un taccuino ricoperto di cuoio, quindi di pelle, come usava nei taccuini del Medioevo, che è caduto in una cloaca, in una latrina, anzi in un bagno. Erano sostanzialmente dei buchi con sopra delle panche, almeno un po' di comfort c'era, nella regione della Vestfalia Lippe. L'hanno scoperto lì poco tempo fa, scavando, e il fenomeno è più che altro interessante perché ci dice come le latrine medievali, che sono praticamente ormai nascoste nell'ipogeo, o comunque sono, non so, non sono aperte, sono a volte, alcune sono addirittura non ancora identificate, si siano straordinariamente conservate. Merito dell'umidità di quei luoghi, delle temperature. Anche l'escremento, il mucchio di escrementi che era lì, si è conservato, tant'è che si dice in questo articolo scientifico di come ancora oggi, in questa in particolare, in cui è stato trovato questo taccuino, si sente ancora un forte e cattivo odore, cioè da 800 anni fa. Questo taccuino
1: frequentata.
0: Questo taccuino tascabile fa parte di tutti i tesori che, scusate, lo so che uno ride, poi io poi sono particolarmente boccaccesca su queste cose, però all'interno delle cloache medievali, là sotto dove si depositavano gli escrementi, probabilmente, come succede ancora adesso, cadevano
1: delle
0: cose.
1: Cade il telefonino, una volta ti cadeva il taccuino.
0: Il taccuino. Su questo taccuino hanno trovato delle transazioni commerciali che stanno ancora cercando un po' di tradurre, perché sono scritte in una lingua sempre ibrida tra il latino e la lingua germanica. In una modalità, sai, che bisogna capire, tradurre un po' la scrittura, e per cui stanno cercando di capire, ma si riesce ancora benissimo a leggere. E quindi si chiedono cos'altro ci sarà là sotto dove nessuno vuole andare a guardare, per ovvi motivi, di caduto che possa testimoniarci il passato, e magari si è anche conservato particolarmente bene, come questo piccolo taccuino che non è stato, diciamo, usato come carta da pulizia.
1: Perché devi rovinare una notizia così bella, interessante da un punto di vista archeologico?
0: Ciò che è stato buttato o caduto nelle latrine medievali che oggi sono chiuse è probabilmente ancora lì conservato in modo perfetto. Sappiatelo se ne avete una in zona.

0: Sono le 7.42 e dopo questa nuova di questa cantante che si chiama Gracie Abrams arrivano coloro che ci racconteranno. Rassegna Stampa e Sport.
1: Alan Crameri e David Conti. Ben arrivati, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Alan, partiamo subito con te con un tema di quelli che...
4: Un tormentone. Ogni tanto che torna, quindi i salari, le remunerazioni dei direttori di Cassa Malati, quindi di quelle notizie che si leggono un po' così con una certa irritazione di solito, poi naturalmente c'è chi si giustifica. La notizia che tira fuori il Tag & Sanzeiger dopo aver analizzato i bilanci attuali delle casse malati svizzere è che gli stipendi dei direttori, dei CEO si dice, sono aumentati di molto l'anno scorso fino a un più 25%, tanto che in tre casi, per quanto riguarda CSS, Elsana e Sanitas, si sfiora il milione di franchi per il rispettivo direttore o direttrice. Nel caso di CSS, va detto, il milione di franchi comprende anche i versamenti per la cassa pensione, comunque la cifra è quella lì, è molto di più di quanto guadagna un consiglio federale. Questo è il paragone che si fa sempre, anche se tiene solo un po', quindi vale la pena anche confrontarli con i direttori di FFS e Posta, che sono altre due aziende che sono influenzate dalla politica, dalle leggi. Loro anche guadagnano circa un milione di franchi, ma fa notare il Tag & Sanzeiger, hanno molti più impiegati dipendenti le loro aziende. Adesso c'è la politica che si è attivata, in Parlamento si sta discutendo se non mettere un tetto massimo a 400.000 franchi circa per loro. C'è però un problema, perché la retribuzione dei direttori delle casse malati è composta da due binari, diciamo così, da due tasselli: la remunerazione per quanto riguarda la cassa malati obbligatoria, quindi l'assicurazione di base dal punto di vista del cliente, di noi assicurati, e da quella per le complementari, quindi settore privato. E il tetto massimo attualmente in discussione è soltanto, tra virgolette, per la parte base. E se mettono un 400.000 franchi lì, praticamente solo uno avrebbe sforato di quelli attuali, che è quello di Sanitas, mentre gli altri, almeno per quanto riguarda questi dati del 2024, per la base, ad esempio, la direttrice del CSS ha guadagnato 375.000 franchi.
1: Quindi
4: circa
1: norma
4: in totale 850 nel 2024. Adesso è aumentato, non sappiamo per il 25 questa divisione, però mostra la differenza dei due aspetti e la difficoltà anche nel regolarla. Quindi nell'editoriale il Tag & Sanzeiger, per finire, dice: la politica si decida o vuole intervenire anche in ambito privato, quindi per le complementari, o lasci perdere, altrimenti qua si aggirerà la questione. Al meglio sarebbe se le casse malati e i loro direttori stessi si dessero un limite, e questo eviterebbe sia la burocrazia che le leggi. Questo perlomeno la conclusione dell'editoriale.
0: Con Davide andiamo su cosa? Sul hockey o su tennis? Che sono due temi...
3: Ma aspettiamo il tennis magari, perché so che Alan voleva parlare di lustri o accennare comunque. Sì, mondiali di hockey che continuano in pompa magna per la Svizzera, 5 su 5, ieri battuta anche la Gran Bretagna, stiamo diventando di bocca fina perché 4-1, insomma, sembra quasi rispetto al 9-0 contro l'Austria della vigilia.
0: Sembra
3: che
0: un po' più sofferto.
3: Sì, ma ci sta anche alla fine... ci sta, sono tante partite in pochi giorni, Svizzera che riposa, che tornerà in pista domani, Svizzera che ieri ha festeggiato, solita festa a Zurigo, veramente bello l'ambiente, stavo guardando prima di entrare anche fuori dalla pista, bell'ambiente, tanti ticinesi tra l'altro che stanno andando. Ci sono ticinesi, spesso li vediamo, li incrociamo, li incontriamo negli appuntamenti all'estero, però davvero tanti che anche nei gruppi WhatsApp, vari gruppi WhatsApp, dicono di essere andati o che vanno anche a vedere.
1: Ma non capita tutti i giorni davvero un mondiale.
3: Sì, no, ma è davvero, forse noi ne parliamo, qualcuno a casa magari si starà già annoiando, parliamo sempre di mondiali, ma è veramente... un evento.
0: È una grande occasione.
3: Una grande occasione, sì. di incontro, di scambio, di veramente. Questa Svizzera sta convincendo, niente, andiamo avanti.
0: Sì, perché ieri si diceva alla vigilia della partita di cui stiamo parlando adesso, la Svizzera non è ancora qualificata aritmeticamente.
3: Sì, adesso lo è. Adesso
0: perché lo è. Mancava veramente era una briciola aritmeticamente. Adesso
3: assolutamente
0: vai
3: sì,
0: tranquilla.
3: Siamo assolutamente ai quarti di finale. C'è lo spauracchio Svezia di là che sta facendo un po' fatica. Passano le prime quarte, la Svezia è quinta. Mancano anche lì, mi sembra, 3 partite. Rischiamo di. Cioè, speriamo di non chiudere al primo posto il gruppo e di incontrare la Svezia, perché è un po' la nostra bestia nera, insomma, fondamentalmente, dicendola così nuda e cruda.
1: Oh, torniamo ai giornali, torniamo però allo sport. Sì. Lustrinelli a Berlino.
4: Sì, di ieri la notizia, la conferma ufficiale era già nell'aria: l'allenatore del Thun passa all'Unione Berlino, quindi da una cittadella del Berner Oberland alla capitale germanica. Naturalmente tutta un'altra società. Tra l'altro, sulle orme, mi insegnerai, David, di Urs Fischer, altro allenatore svizzero.
3: Assolutamente sì.
4: Che per anni è stato a Berlino, tra l'altro ancora molto ricordato e amato dai tifosi del club berlinese.
3: Forse anche per quel motivo che hanno scelto un allenatore svizzero.
4: Lo so, di sicuro hanno un ottimo ricordo degli anni Fischer a Berlino. E quindi adesso arriva Lustrinelli. Con quali prospettive? Allora, il Blick titola Das könnte passen. Cioè, potrebbe andare bene, perché dice il gioco veloce, il pressing alto che vuole Lustrinelli è quello che adesso vuole Berlino, è quello che piace anche in Bundesliga. Un po' più scettico il Bund, quindi qua siamo andati nel cantone che perde Lustrinelli, perché siamo nel canton Berna. Dice il Bund: ora il Thun ha un problema, perché non perde solo l'allenatore ma anche il suo miglior ambasciatore, cioè l'immagine del Thun di quest'anno è molto legata a Lustrinelli.
1: Era arrivati a dire che era sempre elegante, non solo nel gioco ma lui fisicamente, sì. Era molto apprezzato.
4: Certo, e per Lustrinelli, dice il Bund, questa sfida comunque sarà grande, perché rischia di rimanere lì un po' a metà classifica lì con la Union Berlino, mentre lui è ambizioso, cioè tra le righe si capisce che lui vorrebbe la Champions League.
1: E chi non la vorrebbe? Allenando una squadra che ha possibilità di...
3: Beh, diciamo che era più difficile vincere il titolo col Thun che andare con l'Union Berlin alla fine in Champions, forse. Comunque, sì, è un bel passo avanti per Mauro. E poi, appunto, a Thun è anche una lebene... Come che si dice? Le bene legende?
4: Sì.
3: Perché comunque
0: ricordiamo,
3: esatto, è stato comunque un grande attaccante del Thun, ricordiamo la cavalcata anche in Champions qualche anno fa.
0: Ma dicevamo prima che avevamo in serbo un altro sport.
3: Sì, perché c'è una ticinese, Susan Bandecchi, che avevamo sentito tra l'altro qualche settimana fa quando era iscritta al torneo di Chiasso, che potrebbe giocare finalmente questo maledetto, diciamo così, primo turno di un grande slam, parliamo
0: quindi
3: di tennis.
0: Sì.
3: Esattamente, lo aveva sfiorato a Roland Garros qualche anno fa, è un po' un suo cruccio, un po' un suo sogno. Adesso lei ha 27 anni, ha avuto il piacere di partecipare alla Billie King Jean Cup con la nazionale svizzera, dunque con Belinda Bencic, Golubic, Teichmann e bella gente. Manca un ultimo ostacolo, sarebbe mica male anche per il Ticino. Comunque lei si dà da fare, non ne parliamo spesso purtroppo, un solo credo ticinese nel tennis moderno ha partecipato a un tabellone principale del torneo del Grande Slam, ed è Claudio Mezzadri, al quale ho mandato un messaggio di conferma, ma evidentemente o sta dormendo o sta facendo altro. Sarebbe una bella storia, abbiamo Remy Bertola anche, ci ha provato, è già uscito al secondo turno delle qualificazioni, vediamo se Susan oggi pomeriggio riuscirà a
1: Bandecchi a Parigi, Lustrinelli a Berlino.
0: Lo trovate comunque i resoconti e gli articoli che parlano di queste realtà lì, trovate rsi.ch nella pagina dello sport.
1: Allora, chiudiamo restando vicini al mondo dello sport con le scommesse.
4: Sì, perché a quanto pare, anzi confermato, è una dipendenza in crescita quella da scommesse sportive. Ne parla in un approfondimento Arcanfo, quindi un quotidiano del canton Neuchâtel, che ha fatto un giro tra i suoi esperti di dipendenze, che confermano praticamente 10 anni fa le consultazioni per dipendenza da scommesse sportive erano inesistenti. Adesso dicono quasi la metà dei casi. Soprattutto giovani uomini, magari anche apprendisti, quindi non hanno tantissimi soldi, che però scommettono e perdono il controllo, tanto che si può arrivare fino in media, i loro casi sono debiti di oltre 90.000 franchi, quindi ti puoi rovinare veramente svariati anni prima di recuperare. Cos'è l'aspetto perfido di queste scommesse sportive? Che ti danno la sensazione di poter controllare meglio l'esito, perché dici: ah, io conosco il gioco, studi la squadra,
0: il giocatore.
4: Mentre se vai alla slot machine sei cosciente che sei in base al puro caso. Lì c'è più il pericolo di credere di controllare la situazione, e questo causa che ti rendi conto troppo tardi di aver perso il controllo, quindi chiedi aiuto molto più tardi, e anche la vergogna di chiedere aiuto è più alta, perché dici: avrei dovuto capire,
0: certo,
4: perché pensavi.
0: C'è un aspetto mentale che comunque entra nella patologia.
1: C'è anche un grande battage pubblicitario, perché basta entrare in qualsiasi anche distributore di benzina, fuori ci sono i cartelloni, in questi giorni c'è: la Svizzera vincerà i mondiali di hockey, scommetti, sì, certo. E ti invitano a farlo. Poi
0: io nella terapia
1: piccolina, poi il problema è reale.
0: Nella terapia per curare queste dipendenze io introdurrei un bellissimo corso di statistica, che è una cosa che ti aiuta a comprendere quanto poche probabilità tu abbia. Poi la fortuna bacia chi gioca, però
4: di certo c'è una campagna di sensibilizzazione in corso da parte dei cantoni che si chiama Game Changer, che vuole sensibilizzare proprio su questo aspetto. Fatevi avanti, anche aperta ai parenti, che sono le vittime collaterali di questi giocatori patologici.
0: Grazie Alan, grazie David.
1: Noi torniamo a Biende, Mina Parkalic. Non ci torniamo.
0: Sì, no, diamo uno sguardo alla situazione nazionale.
2: Questa mattina sulle autostrade svizzere segnaliamo colonne solo a Zurigo, sulla 1 in direzione di San Gallo a partire da Spreitenbach, e sul Westring sulla 3 da Urdorsud.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: con la prossima notiziola, caro Marcello, ci avviciniamo, arriviamo all'informazione delle 8.
1: Sì,
0: quindi l'hai scelta
1: non
0: bene.
1: Non devi entrare in un radiogiornale, assolutamente.
0: Quindi scegliamola con cura.
1: In Francia se ne sta parlando abbastanza, perché si riferisce a un fatto avvenuto nell'ottobre 2024 nell'aia di una fattoria a Niederbronn-les-Bains. Una signora di 62 anni ha sentito il vociare delle sue galline, è uscita nell'aia e ha visto che una delle sue galline era attaccata da un predatore. Non ci ha pensato due volte, ha preso un bastone.
0: E il predatore chi era?
1: Era una lince.
0: Oh.
1: Una giovane lince di pochi mesi, no. E la signora, per difendere la sua gallina, ha ucciso la lince.
0: La lince non è scappata, si è lasciata.
1: Era una lince affamata, la signora gli è arrivata di soppiatto, due mazzate in testa e l'ha uccisa. Il problema è che il problema per la lince è ovvio, gli occhi di tutti, anche la gallina è morta, anche lei. La signora adesso è stata condannata a pagare 30.000 euro di multa. Più una pena sospesa con la condizionale, perché la lince è estremamente protetta, sono poche le linci in circolazione in Francia, 150 esemplari. E la signora ha detto: ma io difendevo la mia gallina, non è bastato.
0: Le hanno detto.
1: Pensavo fosse un gattone, e non era un gattone, anche se fosse stato un gattone. Comunque
0: era un bel gesto, diciamo, andare a prendere a bastonate, però è stato un istinto il suo.
1: È un istinto che le costa 30.000 euro. Da versare a delle associazioni di protezione della natura. E
0: d'altra parte diciamo anche la verità, la lince è un felino selvatico che si nasconde sempre molto bene, tant'è che avvistare una lince è una rarità anche là dove ci sono, perché la lince si mimetizza, non si fa quasi mai vedere dagli umani. La lince in questione probabilmente era giovane e inesperta, e come dicevi tu
1: era molto affamata, una giovane lince di pochi mesi,
0: e quindi probabilmente è arrivata al pollaio per una contingenza che di solito non si verifica. Forse sta signora la prima volta che vedeva in vita sua una lince, però
1: e aveva a cuore le sue galline
0: e bastonate anche no. Vabbè, facciamo che diamo uno sguardo alla meteo.
2: La meteo con l'Arancione, il posteggio all'aperto sorvegliato in via Balestra 14 a Lugano.
0: In sintesi, oggi in tutta la Svizzera ci sarà tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi.
3: Il segnale orario con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
4: Rete 1.
0: Sono le 8.
5: Buongiorno da Veronica Lippi. 3 giorni di maltrattamenti e violenze da parte israeliana. Queste le testimonianze degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, sono arrivati a Istanbul e tra loro ci sono anche 8 svizzeri. Pochi passi avanti nelle trattative tra Iran e Stati Uniti. Teheran sta trattando con l'Oman per poter utilizzare lo stretto di Hormuz e consentire il passaggio delle sue petroliere. Quinta vittoria in 5 partite per la nazionale svizzera ai mondiali di hockey. Gran Bretagna sconfitta 4-1 e senza troppi sforzi. Oltre 400 attivisti della flottiglia di Gaza sono stati espulsi ieri da Israele all'indomani dell'umiliante accoglienza subita in presenza del ministro degli esteri israeliano Itamar Ben-Gvir. Sono atterrati a Istanbul nel pomeriggio, tra di loro anche alcuni cittadini svizzeri. Le loro testimonianze vanno tutte nella stessa direzione: sono stati trattati in maniera più violenta rispetto al passato. Sentiamo Paola Latorre.
6: Sono 8 gli attivisti svizzeri trattenuti e poi espulsi da Israele. 7 di loro sono dei rappresentanti politici. L'ottava è Anne Rochat, artista vaudese.
7: On s'est retrouvé sur le bateau prison quelques heures après et c'est là en fait que on va dire que l'enfer est un peu arrivé.
6: Ci siamo trovati su questa nave prigione ed è lì che è iniziato un po' l'inferno. Questa è la sua testimonianza ai microfoni di RTS, raccolta poco dopo il suo arrivo ad Istanbul in Turchia, dove sono stati evacuati gli attivisti della flottiglia.
7: Et là on vous laisse 2 nuits, 3 jours.
6: Abbiamo passato 2 notti e 3 giorni in container dove c'era un solo bagno per 200 persone. Una volta arrivati sulla nave siamo stati legati, buttati a terra, ci hanno sputato in faccia e gettato addosso dell'acqua. Ci sono state costole rotte e abbiamo già ricevuto 12 denunce di abusi sessuali. Anne Rochat era tra le persone inginocchiate e umiliate in presenza del ministro degli esteri israeliano Itamar Ben-Gvir.
7: Allora, on est tous et
6: Siamo tutti sotto shock, credo che stiamo resistendo, siamo ancora molto uniti. Abbiamo un sostegno fantastico, ma quello che sta succedendo non è reale e non può continuare così. Anne-Rocha lancia quindi un appello ai vari governi affinché si impegnino per cambiare la situazione a Gaza. Ieri i diplomatici svizzeri hanno espresso la loro indignazione all'ambasciatore israeliano durante un incontro previsto da tempo.
5: Non si sblocca la situazione a Hormuz. Stati Uniti e Iran appaiono ancora lontani da un'intesa, e questo nonostante gli sforzi diplomatici di questi giorni condotti da diversi paesi. Facciamo il punto con Chiara Savi.
8: Toccherà al ministro degli interni di Islamabad, Naqvi, che in settimana ha già fatto la spola un paio di volte con l'Iran, discutere oggi con il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Un memorandum è sul tavolo, sostenuto anche da Qatar, altre monarchie del Golfo, Turchia ed Egitto. I vertici della Repubblica Islamica stanno esaminando il testo. Media iraniani parlano di alcune divergenze superate, ma che vanno fatti ancora passi in avanti. I nodi toccano sempre Hormuz, la questione nucleare, la gestione dello stock di uranio altamente arricchito. Su questo fronte la dirigenza iraniana sarebbe divisa su quali concessioni fare. C'è chi è disposto a discuterne, c'è invece chi vuole assolutamente mantenere le riserve sul proprio territorio, una sorta di assicurazione contro altri eventuali conflitti. E poi c'è Hormuz. Qui invece c'è unanimità, perché i vertici iraniani hanno compreso l'importanza strategica dello stretto di cui vogliono continuare a mantenere il controllo, che rappresenta la vera vittoria del conflitto con Washington. Lo vogliamo aperto, libero, senza pedaggi, come prevede il diritto internazionale, ha dichiarato ancora ieri Donald Trump, affermando che il blocco americano va avanti e che provoca gravi danni finanziari a Teheran. Secondo quanto riportato dal New York Times, l'Oman starebbe trattando con la Repubblica Islamica una sorta di metodo di pagamento per consentire alle sue imbarcazioni di attraversare in sicurezza le acque di Hormuz. Un segnale che non lascia presagire una riapertura totale, non controllata e a corto termine dello stretto.
5: Sono stati pubblicati, 7 anni dopo la loro firma, gli accordi transattivi tra Canton Grigioni e imprese coinvolte nell'appaltopoli retica. Parliamo in pratica dei risarcimenti che chiusero la vicenda. Si viene così a sapere come furono calcolate le compensazioni versate dalle aziende edili che avevano partecipato ad appalti pubblici. Da Coira sentiamo Roberto Scolla.
9: Finalmente, e solo grazie alla richiesta di un giornalista della SSR Sergei, basata sulla legge sulla trasparenza, il Dipartimento Infrastrutture, Energie e Mobilità dei Grigioni ha pubblicato i documenti relativi agli accordi firmati nel 2019. Accordi che hanno permesso al cantone di incassare 9 milioni di franchi, di cui 2 girati a un'ottantina di comuni, tra cui Poschiavo e Brusio. Per stabilire l'ammontare dei versamenti di compensazione, il cantone si era basato sulle indagini della Commissione Federale della Concorrenza, COMCO, che aveva evidenziato come, nel quinquennio 2006-2010, la dozzina di imprese firmatarie degli accordi si fossero aggiudicate tra il 70 e l'80% delle commesse pubbliche cantonali e comunali, per una cifra di affari di 115 milioni di franchi. Sempre la COMCO aveva stabilito che il sovrapprezzo applicato a causa dei cartelli illeciti era stato tra l'8 e il 10%. E così si arriva ai circa 9 milioni versati dalle imprese edili, ovvero l'8% di 115 milioni.
5: Io vi segnalo che di Grigioni si occuperà anche Modem, in onda alle 8.30 su Rete1, e il dibattito sarà dedicato alle elezioni grigionesi, appunto, del 14 giugno. È morto ieri sera a 76 anni Carlo Carlin Petrini, il fondatore di Slow Food. Petrini, piemontese di Bra, ha dedicato la sua vita alla promozione del chilometro zero, dei prodotti locali, del recupero delle tradizioni in cucina. Gastronomo, giornalista, scrittore, era stato il primo a diffondere la cultura del sistema alimentare sostenibile. Dalla sua visione è nata anche Terra Madre, la rete mondiale che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e consumatori. Lo sport ora ai mondiali di hockey. La Svizzera ha sconfitto 4-1 la Gran Bretagna con doppietta di Niederreiter e gol di Ischer e Knack. È stata una partita meno entusiasmante delle precedenti, vinta però senza troppi sforzi. La Svizzera è matematicamente qualificata per i quarti e verosimilmente si giocherà il primo posto di gruppo nella partita di martedì sera contro la Finlandia. Il commento è di Lorenzo Boscolo.
10: Non tutte le serate possono finire con una vendemmiata. Ad ammirare allora lo spirito di sacrificio della debole ma mai doma Gran Bretagna, che ci ha provato ma non è riuscita a far barcollare le certezze dei vicecampioni del mondo, che al quinto successo di seguito hanno già intascato il biglietto per i quarti, con qualche dubbio in più. Senza Pius Suter, ad esempio, la coperta sembra un pizzico corta. Non a caso nel terzo periodo, per venire a capo dell'armata britannica, Yann Cadieux ha tolto Biasca ed inserito Nedel Reiter a rinforzare una prima linea tutta di NHLer completata da Ishier e Timo Meier. Alla fine solo così è arrivato il colpo di grazia definitivo. Un piccolo monito insomma per una nazionale che guarda oltre, aspettando la Finlandia, il vero e forse unico test di un gruppo A decisamente fin troppo facile da affrontare.
5: Infatti la prossima partita sarà domani pomeriggio contro la debole Ungheria. Per il calcio segnalo infine la vittoria del Grasshopper nello spareggio contro la Rau. Gli zurighesi salvano il posto in Super League. Io mi fermo qui, buona giornata.
11: In vicino a causa del traffico intenso ci sono ancora code sul piano di Magadino da Cadenazzo verso Contone, sulla 2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord e infine tra Ponte Crisa e Bioggio in direzione di Lamone e nella direzione opposta tra Gravesano e Manno. Da Bien per la redazione di Via Suisse e Mina Prakalic.
12: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Sono le 8 e 9 minuti, ben ritrovati a 7:20 dalle FM Fusetti Margiotta, che sono rimaste nell'etere su questa rete, che però tornerà in FM. Qualcuno ci dice: ma quando tornate in FM? Se tutto va bene, con l'autunno. Però non ci hanno ancora mandato, esatto, tra Consiglio Federale, concessioni eccetera, ripristinare le frequenze eccetera eccetera, ci vorrà un po' di tempo, però confidate, tornano anche le FM, ma gli FM sono sempre qua, noi due.
1: Ci è voluto un po' di tempo, ne avevamo parlato, l'avevamo annunciata la partita di pallone.

0: una guerra senza pistole, perché se ne sono date di santa ragione. Sì, le signore se ne sono date di santa ragione. Anche molto verbale lo scontro, però la cosa bella che è stata segnalata un po' da chi ha seguito questa partita, 6.000 persone di pubblico, che per il calcio femminile sono belle parecchie cifre. Ovviamente la Corea del Nord non ha potuto portarsi
1: i tifosi
0: perché non sono autorizzati ad andare in Corea del Sud, non sono autorizzati a lasciare il paese così per andare a seguire la squadra del cuore. Quindi cosa hanno fatto quelli della Corea del Sud? Un settore dello stadio, 3.000 persone, quindi metà stadio, quasi tutti discendenti o direttamente imparentati con persone che sono rimaste dalla parte del nord, quindi ci sono moltissime famiglie che sono divise dal 1953, sono ancora sostanzialmente in guerra queste due nazioni, anche se c'è stato un armistizio. 3.000 persone di pubblico che hanno sostenuto sia il sud che il nord, anche quando quelli del nord facevano qualcosa di carino, via un bel applauso.
1: Erano sempre contenti.
0: Un piccolo segnale di forse riavvicinamento. È vero che la guerra non c'è più dal 53, c'è un armistizio. La Corea del Sud ha provato ad avvicinarsi un po'. La Corea del Nord qualche anno fa aveva definito la Corea del Sud il principale nemico.
1: Ti ricordi che settimana scorsa parlavamo di come gli avvocati del governo coreano stanno cercando di capire come chiamare nei documenti ufficiali la Corea del Nord, perché appunto Repubblica Democratica, insomma, di Corea del Nord, ma in realtà formalmente è ancora uno stato unico, nord e sud. E quindi è anche un avvicinamento quello, perché le parole sono importanti, come diceva un famoso regista italiano, e quindi stanno cercando anche di assecondare in fondo questo bisogno, perché non vuol dire ammettere che è un buon governo, ma vuol dire magari riuscire a dare anche più libertà alle persone che vivono lì.
0: Ultimo dettaglio, questo sì, un po' meno rassicurante: la Corea del Sud aveva detto alle atlete della Corea del Nord, potete venire nel nostro stesso albergo. Loro si sono rifiutati di stare nello stesso albergo, loro probabilmente la delegazione, sì, o i dirigenti della squadra, quindi hanno dovuto metterli in alberghi separati.
1: Magari a loro sarebbe anche piaciuto.

0: le 8:16 qui su Rete 1, qui in 7:20, ultima puntata di questa settimana. Si parla tanto naturalmente del cambiamento climatico, ma si parla altrettanto di quanto non ci sia solo lui, ma ci siamo anche noi, gli uomini, che abbiamo adeguato sempre a noi l'ambiente. E a volte abbiamo fatto delle cose che, per necessità, che però hanno interrotto il fluire della natura. E dunque sappiate che c'è questa notizia che io leggerei anche positivamente. L'anno scorso in Europa è stato raggiunto il record di sistemazione di barriere artificiali sui fiumi, dighe, sbarramenti, chiuse e canali, cioè sono state levate tutte le infrastrutture ormai considerate inutili, fatiscenti, non più utilizzate,
1: ostacoli
0: che bloccavano il fluire delle acque. 602 barriere artificiali sono state levate di mezzo.
1: Rinaturalizzazione dei corsi d'acqua.
0: Esatto, bravo, ma quante ne sai.
1: È difficile.
0: Sì. Si parla in particolare in questi scritti che trovavo di una vecchia diga in Islanda che vietava, e questo però è quello che succedeva in tutti gli altri corsi dei fiumi, vietava il passaggio ai pesci. Questa diga in Islanda da decenni vietava il passaggio ai pesci. Molte altre sono un po' più selettive, ne passano di meno, fanno più fatica.
1: Dipende se hanno messo le scale.
0: Esatto, sì, le famose scale che ci sono sulla Tresa, per esempio, se non sbaglio, no? Per secoli in effetti questo è stato un mestiere che abbiamo fatto. Parliamo dell'Europa perché l'articolo, la notizia riguarda appunto questo record dell'11% in più del 2025 rispetto al 2024 di queste dighe messe via, no? Per secoli appunto abbiamo bloccato i corsi d'acqua con dighe, strutture per produrre energia, per gestire la navigazione, per controllare in qualche modo le acque. Oggi però si è capito che questo ha danneggiato gravemente la natura, e dunque erano diminuiti dal 1970 certi pesci che fanno le migrazioni anche loro del 75%, cioè tantissimo. I fiumi sono stati spezzati con questo milione di barriere che si trovano in Europa sui fiumi, e molte di queste appunto non servono più. Quindi questa operazione sta andando piuttosto bene, e grazie alla rimozione di queste barriere, non parliamo naturalmente appunto delle dighe, dell'idroelettrico, delle grandi dighe, parliamo di tutto ciò che non si usava più. Nel 2025 si è arrivati a buon punto sull'obiettivo finale di riportare 2500 km di corso d'acqua al loro stato naturale. L'obiettivo è farlo entro il 2030.
1: Sì, però perché ci sono grandi ostacoli che, vabbè, ostacoli per la natura, sono delle opportunità per noi, perché una diga ci dà energia, e ovviamente se tu sei una trota la diga dell'Uzzone non la passi.
0: No, infatti. Non
1: c'è niente da fare, però ci sono tante piccole prese anche sui, certo, tanti fiumi svizzeri, e ci sono anche dei tratti di fiume tra una presa e l'altra dove non c'è più acqua.
0: Esatto.
1: E quello è un problema, diventa una barriera naturale il fatto che magari per 10 metri, 15 metri non c'è dell'acqua. Quelli erano dei problemi soprattutto negli anni 80-90. Adesso si sta facendo un grande lavoro. Anche sul Reno ne avevamo parlato, perché stanno cercando di togliere tutte quelle barriere per permettere a lui, al grande migratore, di tornare nei nostri fiumi.
0: Il salmone. Un po'. Comunque questa cosa arriva da una legge europea, il ripristino della natura chiede proprio di smantellare le dighe inutili, quindi è una notizia europea perché è una legge europea. Entro il 2030, chissà se rivedremo. Mi fa ridere l'idea di vedere i salmoni saltare attraverso i nostri fiumi. Ridere nel senso che mi rallegra, chissà.

0: tizio che si fa chiamare Fulminacci ed è un buon rappresentante della musica italiana in questo periodo storico. Si chiama Maledetto Me, l'ultimo singolo che stiamo ascoltando collegato al disco che si chiama Calcinacci, che fa rima con Fulminacci, appunto, uscito a marzo.
1: Un'ultima curiosità, perché sì, non è una notizia, è una curiosità, però è una curiosità che in Bangladesh sta facendo molto discutere, perché c'è un rarissimo bufalo albino, al pelo chiaro, molto chiaro, quasi biondo rosa, ed è diventata una celebrità nazionale. Perché? Perché dicono che assomigli a Donald Trump.
0: Ma perché
1: ha questo ciuffone in mezzo alle corna che il proprietario gli lava 4 volte al giorno, glielo pettina, gli fa la messa in piega tutti i giorni per farlo sembrare povera bestia, che lui non ne può niente.
0: Ma no, ma perché
1: per farlo
0: sta
1: sembrare
0: diventando virale su internet.
1: Sì, a Donald Trump. Ma quindi lo pettinano. È un bufalo molto, è molto carino, sono belli i bufali. Lui è particolarmente carino perché è albino, quindi ha questo bel colore. Vive in una fattoria dove arrivano tutti che vogliono fargli la fotografia, vogliono fargli il video, quindi questo l'ha stressato molto. Ma secondo me la cosa che stressa di più questo bufalo è l'avvicinarsi in Bangladesh, come in altri stati, della festa del sacrificio. È una festa in cui milioni di bovini, capre, pecore vengono sacrificati, e anche Donald Trump, il bufalo Donald Trump, potrebbe finire sull'altare del sacrificio.
0: Aia.
1: Adesso
0: sai che ieri sera
1: al
0: telegiornale lo facevano vedere.
1: Bisognerà capire se la sua popolarità, la presunta somiglianza con il presidente degli Stati Uniti
0: salverà
1: la vita, una grazia indiretta, diciamo così.
0: Vabbè, però poverino. Cioè io che sto sviluppando, io con l'età ormai sviluppo un'empatia crescente verso il mondo animale, un'empatia che non riesco a controllare, no? Per cui un bel po' mi dispiace. Invece, già che ci siamo,
1: è un bel bufalone, è 700 kg di
0: Invece il bufalo non ci riesce a far quella cosa lì, non ci riescono i cani, non ci riescono i gatti, non ci riescono i criceti, i topolini, no, però il beluga, la balena beluga ci riesce, ed è riconoscersi allo specchio. Non mi risulta.
1: Anche perché non è un oggetto che nel mondo animale.
0: No, nelle stalle. Però se si facesse. Credo che l'abbiano sperimentato di mettere degli specchi nelle stalle, perché in fondo è più semplice che metterli sul fondo di una vasca dove stanno i beluga, che sono quelle balene, quei mammiferi bianchi con la fronte grande, rotonda, che mi ricorda il maestro Sandrucci, che mi faceva il catechismo da piccola. Vabbè, è uno studio che è stato pubblicato e che ha spiegato come abbiano fatto a capire che il beluga si riconosce. Non metterti le mani nei capelli. Però il beluga ha quei passaggi che sono naturali anche negli esseri umani. Sono pochi le creature che non siano umane che si riconoscono allo specchio. Lo fa la gazza, per esempio, lo fa la scimmia, ecco, e lo fa questo tipo di balena, che prima di tutto inizia a comportarsi verso l'immagine come se fosse un altro, no? E quindi comincia ad avere un rapporto sociale. Poi fa dei movimenti ripetuti per vedere se di lì
1: anche dall'altra parte
0: c'è uno che ripete. Poi diventa uno strumento quando capiscono che è la loro immagine riflessa,
1: ammiccano.
0: No, si esaminano come facciamo noi la mattina quando ti vedi le occhiaie, quando metti sugli occhiali e ti conti i pori della pelle, no? E quindi le balene beluga hanno superato queste fasi, dimostrando agli scienziati che si riconoscono allo specchio. Pensa un po'.
1: Chissà se anche loro quello scorramento che si ha di solito.
0: Va che faccia sbattuta stamattina. Però è una cosa molto affascinante, coi cani, coi gatti.

0: Sono stata fregata dalla notizia in inglese che lo chiamava whale, ma il beluga è della famiglia dei delfini. Giusto precisazione, perché qualcuno mi ha rintuzzata con giusta ragione. 7:20 torna lunedì con i rari. Anzi, non torna lunedì, torna martedì. Lunedì sarà lunedì di Pentecoste. Facciamo lavorare un po' di più Caterina, che sarà in Alba Chiara.
1: Continuano a lavorare i colleghi di Modem e adesso in diretta audio e video dai bellissimi studi di Coira, Luca Fasani per la puntata di oggi. Buongiorno Luca.
2: Sì, buongiorno, confermo, bellissimi studi di Coira, da cui di solito trasmettono i nostri cugini romanci, invece stavolta accolgono noi per un dibattito dedicato alle prossime elezioni cantonali grigionesi in programma il 14 giugno.
1: Comportatevi bene allora, sì, siamo in quei bellissimi studi. Buona trasmissione e buon ascolto.
2: Grazie.
3: Modem. Che in terra retica non sia facile trovare una casa ormai è cosa nota.
4: La colpa della mancanza di alloggi non è di Airbnb, bensì in generale dalle leggi pianificatorie che impediscono alle regioni con una popolazione residente stagnante o in calo di destinare nuove superfici alla costruzione di progetti edilizi.
3: Il prossimo terreno di scontro sarà Coira, dove sono liberi meno di 2 appartamenti su 1000 e dove gli affitti sono difficili da sostenere per i meno abbienti.
5: 12 anni fa votavamo l'iniziativa per frenare la costruzione di abitazioni di vacanza. Oggi ce ne sono di più, mentre non ci sono alloggi per residenti.
2: Eccoci qua, elezioni cantonali grigionesi, oggi a Modem, che va in onda, l'abbiamo appena detto, da Coira, con un primo dibattito che affronta dei temi dedicati all'economia dintorni, tipo la casa, la manodopera necessaria all'economia, le finanze pubbliche. Ci sarà poi un secondo dibattito la settimana prossima dedicato più alla sicurezza e alla sanità. Perciò buongiorno da Luca Fasani. In regia Roberto Porta, la preparazione tecnica di Yuri Tuena e Andrin Kinz. Nei due dibattiti di Modem, parte della più ampia copertura della RSI per queste elezioni cantonali, che si svolgeranno il 14 giugno, avremo dei rappresentanti delle 6 liste che si presentano per il Gran Consiglio. Ma cominciamo con il presentare i 3 ospiti di stamattina. Anita Mazzetta, presidente cantonale dei Verdi, deputata in Gran Consiglio, carica per cui si ricandida. Buongiorno.
6: Buongiorno.
2: Nora Saraz-Casin, gran consigliera per i Verdi liberali, candidata per il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio. Buongiorno.
7: Buongiorno.
2: E infine Marcus Caduff, del Centro, consigliere di Stato in carica e che si ricandida, è responsabile del Dipartimento dell'Economia Pubblica e Socialità. Buongiorno.
8: Buongiorno.
2: Ecco, prima del dibattito mi rivolgo però al collega Roberto Scolla, corrispondente RSI. Buongiorno anche a te.
9: Buongiorno.
2: Ecco, se dico economia e finanze del Canton Grigioni, tu cosa ci racconti?
9: Beh, che vanno bene. Le finanze pubbliche grigionesi sono splendide, soprattutto se paragonate ad altri cantoni. Pensiamo alle finanze cantonali. È vero che l'anno scorso hanno chiuso il consuntivo, si è chiuso con un deficit di circa 200 milioni, ma è un deficit di fatto puramente contabile, perché si è voluto abbattere il capitale proprio che il cantone aveva accantonato negli anni, arrivando addirittura ad 1 miliardo, ovvero sia un terzo della, possiamo chiamarla così, cifra d'affari del cantone, siamo attorno ai 3 miliardi, 200 milioni che sono stati destinati al Green Deal, a questo grande pacchetto per far diventare più verde, più ecologico il cantone. Se guardiamo il preventivo 2026, c'è un deficit previsto di un centinaio di milioni, ma gli ultimi 10 anni hanno dimostrato che i consuntivi sono stati tutti positivi, malgrado le cifre rosse previste. È probabile che succederà così anche nel 2026. Se guardiamo poi i bilanci dei comuni, vediamo che negli ultimi 10 anni i moltiplicatori d'imposta sono scesi drasticamente, attorno in media del 10%, si era partiti attorno al 100% e adesso siamo all'89-87%, a dipendenza un po' di come, dei criteri che si usano per calcolarlo. Questo per quanto riguarda le finanze cantonali. finanze cantonali che hanno anche permesso di avere degli sgravi fiscali non indifferenti. Gli ultimi due pacchetti pesano 50 milioni di franchi, che fanno piacere ai contribuenti grigionesi. Ci sarà quello prossimo che riguarderà il valore locativo, che viene eliminato, e per i proprietari di case evidentemente un altro sgravio da 30 milioni grosso modo, e quindi insomma, ecco, diciamo così che rispetto ad altri cantoni il Canton Grigioni può dirsi da questo punto di vista assolutamente fortunato.
2: Ci sono anche cose forse meno fortunate, abbiamo sentito parlare nella copertina della questione dell'alloggio. Quanto pesa questo tema?
9: Diciamo così che se ne parla parecchio negli ultimi tempi, negli ultimi 2-3 anni è diventato un tema di discussione, perché mancano le case, gli sfitti, la percentuale dello 0,57%, lo so che non è bello dire percentuali, ma quello, a livello svizzero siamo all'1, e solo 5 cantoni per la precisione hanno un tasso di case sfitte inferiore, ma sono cantoni come Ginevra, Zurigo, Svitto e Zugo, che attraggono evidentemente soprattutto contribuenti facoltosi, e Obvaldo anche, che sono un po' dei rifugi, ecco, quindi lì le case mancano, ma nei Grigioni le case mancano, tant'è che addirittura quasi il 50% di ogni abitazione che c'è nei Grigioni è una casa secondaria, un'abitazione di vacanza, problema, lo sappiamo, non secondario, tanto più che la dimostrazione la si può vedere tutti i giorni: se oggi viene pubblicato un annuncio per una casa sfitta, praticamente stasera sarà già stato tolto dal sito, se è pubblicato su un sito, perché vanno via, come si diceva una volta, come i croissant freschi, insomma, ecco.
2: Grazie Roberto Scolla. Allora, abbiamo preparato un po' il terreno qui con questa situazione che ci ha descritto Roberto Scolla. Allora, Marcus Caduff, cosa vuol dire che fare il politico nei Grigioni è una cosa di lusso, non c'è bisogno di risparmiare, si può fare quel che si vuole?
6: No, è come Roberto l'ha detto, noi abbiamo una situazione di partenza che è molto buona, che è favorevole, anche se guardiamo con gli altri cantoni, ma anche da noi vediamo che arriva un peggioramento, perché abbiamo il calo delle entrate, perché abbiamo ridotte le imposte, è stata l'abolizione del valore locativo, non conosciamo ancora cosa significa la tassazione individuale che è stata accettata, e dall'altra parte vediamo anche un aumento costante dalle spese, e anche che la Confederazione per esempio riversa sempre più spese ai cantoni, e questo saranno sfide per gli anni prossimi.
2: Ecco, Marcus Caduff, gli anni prossimi, voi come centro, dove vedete gli ambiti dove il cantone dovrà intervenire, dove mettere le sue priorità?
6: Ma noi abbiamo sfide per quanto riguarda come organizzare l'assistenza sanitaria, la demografia per noi sarà veramente una grande sfida, poi la forza idrica, che è un'altra sfida che abbiamo del nostro cantone, anche la pianificazione del territorio credo che è una sfida, e per finire c'è un'altra sfida che non abbiamo soltanto noi, direi tutta la Svizzera, ma il Canton dei Grigioni è colpito in particolare per quanto riguarda la carenza di personale.
2: Ecco, abbiamo sentito quanto detto da Marcus Caduff. Anita Mazzetta, invece, sul menu dei Verdi, diciamo, cosa c'è scritto, quali sono i punti, i dossier da tenere d'occhio per la prossima legislatura?
7: Ma io vado d'accordo con quello che è stato detto, perché soprattutto nel settore del sanitario abbiamo grandi sfide nel futuro. Se vogliamo garantire un'assistenza decentrale, di base, di buona qualità, dobbiamo investire in questo settore, dobbiamo anche trasformare questo settore. Quello è l'importante, perché la situazione che abbiamo adesso non possiamo, o diciamo le regioni e i comuni, non possono finanziare gli ospedali, le offerte che hanno adesso. Dunque lì questa trasformazione è importantissima. Il governo ha appena pubblicato le linee direttive sulla salute, vediamo in che direzione andrà, e penso che è la buona direzione, e i Verdi sostengono questa trasformazione, nel senso anche delle regioni, di un'offerta decentrale, di base, di buona qualità.
2: Nora Saraz-Casin, se invece guardiamo al programma dei Verdi liberali, dove sono i punti, i temi importanti per voi?
7: Inoltre a quello che è già stato detto, dove sono anch'io assolutamente d'accordo, secondo me è un altro punto molto importante per il cantone sono i collegamenti di trasporto, per avere la gente che abita anche nelle regioni decentrate, e anche lì è molto importante di mantenere veramente questi collegamenti e di forse anche ancora aumentare col trasporto pubblico l'offerta che esiste lì. E poi secondo me comunque anche il tema della sicurezza, che è un bisogno fondamentale della gente di poter sentirsi sicuro nella loro casa, nel villaggio dove abitano, di guardare cosa sono le possibilità cantonali di forse lì agire adesso sulla situazione che abbiamo in Mesolcina.
2: Ecco, Nora Saraz-Casina, abbiamo fatto un po' lo sguardo generale, veniamo a qualche tema un po' più circoscritto. La casa si fa molto, però ne mancano, la cosa naturalmente dipende dalla regione, ma questo è un dossier che deve veramente occupare il cantone o bisogna piuttosto intervenire a livello comunale?
7: In prima linea si deve intervenire a livello comunale, secondo me, come noi a Pontresina lo stiamo facendo da 6 anni già. Però sono comunque dell'avviso, come l'ha anche già detto Marco Scheduff, che la pianificazione del territorio, lì il cantone può dare delle buone, come si dice ancora, le regole quadro per poter facilitare ai comuni di poter aiutare la gente di costruire di più abitazioni più facilmente.
2: Se però voi col vostro intervento, per esempio a Pontresina, cioè se riuscite a fare quello, c'è ancora bisogno del cantone?
7: Secondo me ce ne sono ancora alcune cose che ho anche già detto a Marco Scheduff bilaterale, per esempio le zone per, adesso devo guardare sul mio speak come si chiamano in italiano, in tedesco sono Zöba. Io non so come si dice.
2: Zone di pianificazione
7: di interesse
2: di
7: pubblico.
2: Pubblica,
7: esatto. Lì in alcuni cantoni, per esempio, è permesso di costruire abitazioni, non qualsiasi abitazione, però per esempio delle abitazioni per gente un po' più di più signorità, eccetera. E lì la nostra legge non prevede ancora quella possibilità. Quindi lì secondo me si potrebbe dare ai comuni una possibilità di costruire abitazione su delle parcelle di terreno dove il valore del terreno è più basso e con quello sarebbe più facile costruire abitazione, alloggi a prezzi sostenibili.
2: Anita Mazzetta, abitazioni a prezzi sostenibili, però l'abbiamo sentito, nei Grigioni ci sono due mercati, ci sono le case secondarie turistiche, ci sono le case d'abitazione primaria. Allora, dov'è qui il problema o la soluzione?
8: Secondo me la legge per la pianificazione del terreno è, diciamo, una sfida, non è il problema secondo me, perché ci sono problemi come l'aumento economico, abbiamo bisogno di più e di più abitazione, e anche l'aumento delle gente anziane che stanno nelle sue case e bloccano, diciamo, queste case per giovani, per famiglie. Dobbiamo avere soluzione lì e penso che i comuni hanno molte possibilità di agire. Sono d'accordo, se ci sono temi che si può un po' aggiustire, va bene se il cantone, o è anche necessario che il cantone prenda un po' più la direzione per aiutare i comuni. Sì. Però secondo me i comuni hanno già oggi moltissime possibilità di agire e non agiscono. Molti comuni non agiscono o hanno aspettato troppo tempo, adesso hanno l'acqua fin qua. Diciamo, un esempio, i comuni potrebbero definire una quota per abitazione a prezzo basso per ognuno progetto. Per esempio, dicendo una cinquantina delle abitazioni devono essere a prezzo basso. E non fanno, non lo fanno.
2: C'è chi, l'eccezione penso Flims forse l'ha fatto, però Anita Mazzetta, c'è anche è pendente un'iniziativa del PS per destinare 100 milioni di franchi ad aiutare ad avere più case a prezzo abbordabile. Potrebbe essere questa una soluzione?
8: Sì, anche questo. Dobbiamo provare tutte le soluzioni possibili perché è un problema enorme che finalmente è anche un problema per l'economia, perché se non abbiamo le case a prezzo basso, non abbiamo gli operai. Non possiamo agire in questa situazione. Dunque dobbiamo provare in tutti i settori di ammigliorare questa situazione.
2: Marcus Caduff, l'abbiamo sentito, i comuni devono fare la loro parte, ma anche il cantone dovrà aiutare. C'è stata una nuova legge con 15 milioni di sostegno per dei progetti per abitazione, diciamo, a prezzi abbordabili, però sembra di capire è molto poco, resta molto da fare.
6: Prima di tutto vorrei dire che i presupposti sono da comune a comune diversi. Secondo, credo che tutti i tre livelli statali hanno un compito per quanto riguarda questo tema, e anche i privati, non soltanto lo Stato. 15 milioni sì, sembra poco, questi mezzi sono messi a disposizione a mutui tasso agevolato. Ricordo che il governo ha fatto la proposta di mettere a disposizione non 100 milioni ma 3 milioni a fonds perdu, e il Gran Consiglio ha detto di no, bastano i 15 milioni che sono nel fonds de roulement. E credo che 100 milioni questa proposta, questa idea ha nessun sostegno politico.
2: Ma Marcus Caduff, l'abbiamo sentito prima da Anita Mazzetta, se non si risolve la questione della casa, poi a cascata questo si fa sentire sull'economia, sulle aziende, che fra l'altro come una delle loro principali preoccupazioni danno la mancanza di manodopera, e non solo manodopera qualificata.
6: Sì, anche questo vediamo. Abbiamo avuto il problema per esempio con gli alberghi, che se gli alberghi sono in mano da aziende non svizzere non possono costruire abitazione per personale, questa cosiddetta lex collar. E noi abbiamo insieme al consigliere di Stato grigionese fatto la proposta alla Confederazione che anche se sono delle aziende esteriore possono investire in abitazioni di personale, esattamente per fare qualcosa contro questa carenza di abitazione per il personale e per l'economia. Ma io credo che non è soltanto lo Stato, sono anche i privati che hanno il loro compito.
2: Nora Saraz-Kasin, questa questione, la demografia, la formazione, la forza lavoro, la forza da lavoro qualificata, si sentono già gli effetti di queste scarsità sull'economia?
10: Beh, penso che si vede primi effetti, però non so se è veramente già sull'economia. Secondo me, quello che realizzo io anche in Engadina Alta, che la pressione sulla coesione sociale diventa più grande, perché ci sono più sì, c'è una pressione più alta sulle famiglie, sulla gente che non ha un salario così alto, che ha fatica di affordarsi ancora una vita. Sì.
2: Anita Mazzetta, cioè, dietro questa pressione, lo sappiamo, c'è anche il turismo, che rappresenta un quinto fino a un quarto del valore aggiunto dell'economia grigionese, un 30% dei posti di lavoro. Qui c'è qualcosa da ripensare.
8: Ma se rimaniamo un po' dalle case, dobbiamo dire che per il turismo si costruisce naturalmente case di lusso, abitazioni di lusso, che per la nostra gente non è pagabile. E lì penso che dobbiamo regolare un po' questa relazione di averne sia il turismo che abitazione anche per la gente che vive sul posto. E questa è la sfida. E quello che è un grandissimo problema è anche che abitazioni principali vengono trasformate in seconde case. È un problema che capita da giorno a giorno, e lì penso che il cantone dovrebbe frenare questo sviluppo e dire: no, abbiamo un problema nel settore delle prime case e dobbiamo sciogliere e frenare questa trasformazione delle case, prime case, in seconde abitazioni.
2: Marcus Caduff, ci si muove in questa direzione?
6: No, questo è stato discusso varie volte nel Gran Consiglio e qui la maggiorità è di un altro avviso e anche io sono di un altro avviso, perché abbiamo le case esistenti della gente che abita qui e abbiamo le case secondarie. Le case secondarie hanno un prezzo molto più alto e poi quelle che sono punisci sono quelli che abitano qui perché sono sempre stati qui, e questo secondo me non va, perché a Zurigo non hanno questa differenza, perché in Grigione sì, è veramente una punizione della gente che abita qui. Io sono decisamente di un altro avviso per quanto riguarda questo.
2: Ma adesso a cascata abbiamo detto la casa, conseguenze sull'economia, ma l'economia, poi ci sono conseguenze anche sulla socialità. Forse rispetto ad altri cantoni i premi di cassa malati crescono di meno, però qui nei Grigioni la situazione è ancora sotto controllo dal punto dell'assistenza sociale, della socialità.
6: Sì, sì, è sotto controllo, non credo che fuori controllo. Abbiamo sicuramente anche sfide qui, temi che dobbiamo svolgere, ma sì, è sotto controllo.
2: Anita Mazzetta, la situazione con la socialità, case malate.
8: No, se vediamo case malate, diciamo in Grigioni abbiamo un buon sostegno. Quello che riguarda le case, abbiamo veramente una sfida enorme per il futuro, e anche quello per le famiglie, per quelli che abitano nei centri turisti, è una sfida enorme che dobbiamo sciogliere i prossimi anni.
2: Nora Saras Casin. Cassa malati, se lo dico in certi cantoni c'è gente che sviene, non succede qui nei Grigioni.
10: Lì penso anch'io, se continuiamo con la trasformazione che ha anche detto Anita Mazzetta e facciamo in avanti il nostro lavoro anche come regione, con gli ospedali, tutto, e anche come società, quando che andiamo a vedere un medico, quando che andiamo direttamente all'ospedale, lì non vedo il gran rischio che potrebbe andare fuori di controllo. Anch'io vedo il rischio più grande con i costi abitativi in nostro cantone.
2: Costi abitativi, Nora Saras Casin, che poi si riflettono sulla possibilità di attirare manodopera.
10: Esatto. Dice. Esatto, secondo me lì dobbiamo veramente stare attenti che il nostro cantone rimane anche attrattivo per mani d'opera di venire qua a abitare con le famiglie idealmente, e non soltanto i trasfrontalieri. Noi in Engadina abbiamo un ridoppiamento dei trasfrontalieri negli ultimi 10 anni, perché non ci sono più gli appartamenti sostenibili per gente che fa quelli lavori.
2: Marcus Caduff, un cantone che non è più, o che rischia di non essere più abbastanza attrattivo.
6: Il canton di Grigione è attrattivo, e questo, siamo un po' la vittima del nostro successo, per così dire. Non abbiamo una differenza per quanto riguarda la carenza di spazio abitativo. Credo che la differenza è un po' come quali saranno le soluzioni per affrontare a questi problemi.
2: Anita Mazzetta, c'è consenso sulle soluzioni in Gran Consiglio, nei Grigioni, o ci sarà da litigare?
8: Io penso che sarà di litigare, perché le soluzioni sono veramente da partito a partito molto diverse, ma penso che siamo abituati in Svizzera, in Grigione, di trovare il consenso, e penso che se da ogni parte abbiamo realizziamo che è veramente questo problema a sciogliere, dobbiamo trovare una soluzione su più campi, sulla pianificazione, sui sostegni finanziari, eccetera.
2: Dunque, abbiamo iniziato parlando delle priorità per il cantone dei Grigioni, abbiamo parlato delle sue finanze. Negli anni i Grigioni hanno lanciato dei programmi speciali, pensiamo ai 40 milioni di Digital GR per preparare il cantone alla digitalizzazione, ci sono stati, l'abbiamo sentito, questi 200 milioni per la seconda fase del Green Deal per preparare il cantone alla protezione del clima, l'adattamento al cambiamento climatico. Ecco, se adesso, no, non vi do la bacchetta magica, ma magari una cassetta del tesoro con 100 milioni di franchi, cosa fate? Ridurre le imposte? Lanciare un nuovo programma, e per cosa? Nora Saras Casin.
10: Secondo me, come avevo già detto nella prima risposta, il trasporto pubblico, specialmente adesso anche che lo Stato a Berna hanno deciso di così tagliare i finanziamenti del trasporto pubblico, secondo me per un cantone così decentrale è assolutamente necessario che manteniamo questa offerta che abbiamo. Quindi io non penso che sia necessario un programma speciale, però anche di focussare lì un po' l'oggettivo, però anche non soltanto il trasporto pubblico, però anche una rete di strade sicure. Anche quello per il nostro cantone è molto importante, per quello sono molto contento che l'incarico Michele è stato, non so come dire, dato libero in Gran Consiglio, che si può anche realizzare due grandi progetti per migliorare la situazione stradale in nostro cantone.
2: Dunque strade, trasporti, passiamo adesso alla cassetta con i 100 milioni, passa ad Anita Mazzetta, ecco allora cosa ne fa di questi 100 milioni per i Grigioni?
8: Dunque sulla mobilità vado d'accordo, quello che si tratta del traffico pubblico abbiamo una grande sfida, perché anche il cantone vuole che i comuni pagano più sul traffico pubblico, è veramente un grande problema a sciogliere. Ma io vedo un altro campo: nonostante il Green Deal abbiamo il riscaldamento del clima e abbiamo già sentito prima che abbiamo una grande sfida con i rischi naturali, e penso che per i Grigioni un cantone di montagna sarà una grande sfida di gestire questi rischi. Io, secondo me, dovremmo lanciare un programma a lungo termine per gestire questi rischi. Abbiamo, penso anche col centro di ricerca Davos, abbiamo una buona situazione di partenza e dobbiamo andare più fortemente in questa direzione per garantire dei villaggi sicuri nelle nostre valli.
2: Prendo il forziere con i 100 milioni, lo passo a Marcus Caduff. Lei cosa ne farebbe?
6: Primo devo dire che non è il cantone che vuole che i comuni pagano il traffico pubblico, è stato deciso dal Gran Consiglio e nella legge, la partecipazione dei comuni è nella legge. Con 100 milioni all'inizio abbiamo parlato della trasformazione dell'assistenza sanitaria decentralizzata in tutto il cantone. Questo non è possibile senza soldi, questo sarà costoso, perché dobbiamo mettere lì a disposizione tanti soldi, e per me, da un punto di vista dell'economia, noi abbiamo bisogno di innovazione nel nostro cantone per le aziende, e qui non sarebbe sbagliato di avere un programma di innovazione anche per l'economia.
2: Ci avviamo alla conclusione, mi rivolgo a Roberto Scolla, allora, il nostro corrispondente RSI da Coira. Tu non hai seguito solo questo dibattito ma anche tutta la campagna elettorale, allora come si decideranno queste elezioni cantonali? It's the economy stupid, l'economia stupido come dicono gli americani, o i Grigioni sono diversi?
9: Direi che i Grigioni sono diversi, e lo ha dimostrato anche questo dibattito, in cui sono emerse sostanzialmente concordia e accordi. L'abbiamo sentito, i vari rappresentanti dei partiti sono sostanzialmente sempre no, concordi, ma riusciranno sicuramente in Gran Consiglio a trovare delle soluzioni che mettano d'accordo appunto le persone, soluzioni legislative che porteranno il cantone, ne sono sicuro, anche nella prossima legislatura, a continuare ad avere una bassa densità normativa, quindi poche leggi ma sostanzialmente ben fatte, applicate, ciò che porta ad avere poca burocrazia, un'amministrazione non invadente e la possibilità di andare avanti piano piano, come fa sempre questo cantone, ma con un'evoluzione, penso, positiva.
2: Dunque, come fa sempre questo cantone, ma c'è una qualche differenza in questa campagna elettorale rispetto a quelle che hai già vissuto?
9: Malgrado il cambiamento del sistema elettorale, che è passato a proporzionale per il Gran Consiglio, devo dire che la mentalità rimane sempre una mentalità da maggioritario, nei vari circoli si votano più le persone dei vari partiti, quindi panachage a più non posso, piuttosto che singole liste secche come succede in altri cantoni, penso ad esempio al Ticino per esempio.
2: Ecco, noi siamo in chiusura di puntata, ringrazio i nostri ospiti, ricorderanno Nora Saraz-Kasin, che è candidata al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio per i Verdi, Anita Mazzetta, candidata al Gran Consiglio per i Verdi, Marcus Kaduf, candidato al Consiglio di Stato per il Centro. Salutiamo, la prossima settimana torneremo qui a Coira a parlare di sicurezza e sanità con altri tre ospiti per il nostro secondo dibattito che dedicheremo alle elezioni cantonali grigionesi in programma il 14 giugno. Modem in versione normale tornerà invece solo martedì, visto che lunedì abbiamo la Pentecoste. Ringrazio i nostri ospiti e il pubblico all'ascolto.
11: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il Radiogiornale.
12: Buongiorno da Veronica Lippi. Disparità di trattamento, la denunciano le vittime del rogo dell'autopostale di Kerzers, non hanno ricevuto lo stesso sostegno finanziario di quelle di Kron. Tre giorni di maltrattamento da parte israeliana, queste le testimonianze degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, sono a Istanbul e tra loro ci sono anche 8 svizzeri. Pochi passi avanti nelle trattative tra Iran e Stati Uniti, Teheran sta trattando con l'Oman per consentire il passaggio delle sue petroliere dallo stretto di Hormuz. Quinta vittoria in 5 partite per la nazionale svizzera ai mondiali di hockey, Gran Bretagna sconfitta 4-1 e senza troppi sforzi. L'assistenza delle vittime in Svizzera non è uguale per tutti. È la denuncia dei familiari delle vittime dell'incendio dell'autopostale di Kerzers, Canton Friburgo, che lamentano una disparità di trattamento rispetto alle vittime del rogo di Crans-Montana, con l'erogazione di aiuti nettamente inferiori. Le differenze dipendono dai cantoni, una situazione a cui la Conferenza dei direttori cantonali degli affari sociali vorrebbe mettere mano. I dettagli con Anna Valenti.
13: Ha visto l'autobus avvolto in una nube di fumo nero e fiamme. La giovane, che chiede di restare anonima, stava tornando a casa dall'università. Solo poco dopo ha appreso da una telefonata che su quel bus c'era anche sua madre. Sopravvissuta ma in stato critico, è stata trasportata in elicottero all'ospedale universitario di Zurigo, lo stesso ospedale in cui erano ricoverate alcune delle vittime di Crans-Montana. Uguale il grado delle ferite riportate, diverso però l'aiuto ricevuto. 3 mesi di aiuto d'urgenza per le vittime del rogo di Capodanno, a cui si aggiungono 10.000 franchi erogati dal Canton Vallese e 50.000 da parte della Confederazione. Le vittime del rogo di Kerzers hanno ricevuto invece solo l'aiuto d'urgenza per 35 giorni. Dopodiché, per ottenere ulteriore sostegno, la giovane e sua sorella hanno dovuto fare richiesta dell'aiuto a lungo termine, procedura che ha richiesto molta burocrazia e documenti da produrre, malgrado fosse chiaro che la degenza della loro madre sarebbe stata lunga e costosa. Una storia che è la dimostrazione plastica dei timori espressi dai critici nei confronti della cosiddetta legge Crans-Montana, perché avrebbe potuto produrre una discriminazione fra le vittime. Una disparità resa possibile dal fatto che le raccomandazioni nazionali fissano solo dei minimi, come i 35 giorni di aiuto d'urgenza, che ogni cantone interpreta a modo suo. Una variabilità che la Conferenza dei direttori cantonali della socialità contesta, chiedendo regole più uniformi, raccomandazioni più chiare, soprattutto sui minimi, così da garantire ovunque davvero la stessa protezione alle vittime.
12: Gli oltre 400 attivisti della flottiglia di Gaza sono stati espulsi ieri da Israele all'indomani dell'umiliante accoglienza subita in presenza del ministro degli esteri israeliano Itamar Ben-Gvir. Sono a Istanbul, atterrati nel pomeriggio, tra di loro anche alcuni cittadini svizzeri. Le loro testimonianze sono convergenti, sono stati trattati in maniera più violenta rispetto al passato. Sentiamo Paola Latorre.
14: Sono 8 gli attivisti svizzeri trattenuti e poi espulsi da Israele. 7 di loro sono dei rappresentanti politici. L'ottava è Anne Rochat, artista vaudese.
15: On s'est retrouvé sur le bateau prison quelques heures après et c'est là en fait que on va dire que l'enfer est un peu arrivé.
14: Ci siamo trovati su questa nave prigione ed è lì che è iniziato un po' l'inferno. Questa è la sua testimonianza ai microfoni di RTS, raccolta poco dopo il suo arrivo ad Istanbul in Turchia, dove sono stati evacuati gli attivisti della flottiglia.
15: E là on vous laisse 2 nuits, 3 jours.
14: Abbiamo passato 2 notti e 3 giorni in container dove c'era un solo bagno per 200 persone. Una volta arrivati sulla nave siamo stati legati, buttati a terra, ci hanno sputato in faccia e gettato addosso dell'acqua. Ci sono state costole rotte e abbiamo già ricevuto 12 denunce di abusi sessuali. Anne Rocha era tra le persone inginocchiate e umiliate in presenza del ministro degli esteri israeliano Itamar Ben-Gvir. Siamo tutti sotto shock, credo che stiamo resistendo, siamo ancora molto uniti. Abbiamo un sostegno fantastico, ma quello che sta succedendo non è reale e non può continuare così. Anne Rocha lancia quindi un appello ai vari governi affinché si impegnino per cambiare la situazione a Gaza. Ieri i diplomatici svizzeri hanno espresso la loro indignazione all'ambasciatore israeliano durante un incontro previsto da tempo.
12: All'estero ora 5.000 soldati statunitensi supplementari verranno dispiegati in Polonia. Il presidente Donald Trump ha annunciato un cambio di strategia rispetto al Pentagono, che aveva annullato l'invio programmato da tempo di 4.000 uomini nel paese. La Polonia, lo ricordiamo, è il più importante sul fronte orientale della NATO. Trump ha giustificato la sua decisione sulla base delle buone relazioni con il presidente polacco Karol Nawrocki. La soddisfazione è stata espressa dal segretario generale della NATO Rutte. Non si sblocca la situazione a Hormuz. Stati Uniti e Iran appaiono ancora lontani da un'intesa, e questo nonostante gli sforzi diplomatici di questi giorni. Sforzi condotti da diversi paesi. Facciamo il punto con Chiara Savi.
16: Toccherà al ministro degli interni di Islamabad, Naqvi, che in settimana ha già fatto la spola un paio di volte con l'Iran, discutere oggi con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Un memorandum è sul tavolo, sostenuto anche da Qatar, altre monarchie del Golfo, Turchia ed Egitto. I vertici della Repubblica Islamica stanno esaminando il testo. Media iraniani parlano di alcune divergenze superate, ma che vanno fatti ancora passi in avanti. I nodi toccano sempre Hormuz, la questione nucleare, la gestione dello stock di uranio altamente arricchito. Su questo fronte la dirigenza iraniana sarebbe divisa su quali concessioni fare. C'è chi è disposto a discuterne, c'è invece chi vuole assolutamente mantenere le riserve sul proprio territorio, una sorta di assicurazione contro altri eventuali conflitti. E poi c'è Hormuz. Qui invece c'è unanimità, perché i vertici iraniani hanno compreso l'importanza strategica dello stretto, di cui vogliono continuare a mantenere il controllo, che rappresenta la vera vittoria del conflitto con Washington. Lo vogliamo aperto, libero, senza pedaggi, come prevede il diritto internazionale, ha dichiarato ancora ieri Donald Trump, affermando che il blocco americano va avanti e che provoca gravi danni finanziari a Teheran. Secondo quanto riportato dal New York Times, l'Oman starebbe trattando con la Repubblica Islamica una sorta di metodo di pagamento per consentire alle sue imbarcazioni di attraversare in sicurezza le acque di Hormuz. Un segnale che non lascia presagire una riapertura totale, non controllata e a corto termine dello stretto.
12: In Francia la giustizia ha condannato la compagnia aerea Air France e il produttore Airbus per l'incidente aereo che nel 2009 costò la vita a 228 persone sul volo tra Rio de Janeiro e la capitale francese. La sentenza è arrivata in appello, in primo grado infatti le due aziende erano state assolte. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
17: È una condanna simbolica, ma comunque dall'alto valore, almeno per le famiglie delle vittime. I 216 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio del volo AF447, l'Airbus di Air France, che il 1 giugno del 2009 si inabissò nell'Atlantico in piena notte, qualche ora dopo essere decollato da Rio de Janeiro in direzione di Parigi. 17 anni dopo, la giustizia francese ha condannato il costruttore europeo e la compagnia aerea francese per omicidio colposo a un'ammenda di 225.000 euro, certo una cifra irrisoria, ma che rappresenta anche il massimo della pena per una persona giuridica.
18: E il messaggi che sono passati, ça fera d'abord jurisprudence, je crois que c'est aussi une victoire de la justice aujourd'hui.
17: Per l'avvocato delle parti civili, Alain Jakubowicz, si tratta della vittoria della giustizia con una condanna destinata a fare giurisprudenza, soprattutto dopo l'assoluzione in primo grado avvenuta nel 2023, nonostante le scatole nere avessero confermato che a provocare l'incidente fossero state le sonde della velocità congelate dalle intemperie. Per i giudici, Air France non aveva formato a sufficienza i piloti in caso di problemi con le sonde, mentre Airbus aveva sottostimato il malfunzionamento delle stesse e non aveva informato tempestivamente le compagnie aeree. Il costruttore europeo ha già annunciato il ricorso in Cassazione.
12: Chiudiamo qui il radiogiornale, buon proseguimento d'ascolto.
11: Lo sport.
19: Bene ritrovati, 5 su 5 per la Svizzera e mondiale di hockey, i rossocrociati che hanno faticato più del necessario, ma alla fine hanno superato 4-1 la Gran Bretagna e elvetici che tornano in vetta al gruppo di Zurigo a più 3 sulla Finlandia, che ha però una partita in meno. Finlandesi vittoriosi ieri 7-1 contro la Lettonia. Lorenzo Boscolo.
20: Non tutte le serate possono finire con una vendemmiata. Ad ammirare allora lo spirito di sacrificio della debole ma mai doma Gran Bretagna, che ci ha provato ma non è riuscita a far barcollare le certezze dei vicecampioni del mondo, che al quinto successo di seguito hanno già intascato il biglietto per i quarti, con qualche dubbio in più. Senza Pius Suter, ad esempio, la coperta sembra un pizzico corta. Non a caso nel terzo periodo, per venire a capo dell'armata britannica, Yann Cadieux ha tolto Biasca ed inserito Nieder Reiter a rinforzare una prima linea tutta di NHLer completata da Ishier e Timo Meier. Alla fine solo così è arrivato il colpo di grazia definitivo. Un piccolo monito insomma per una nazionale che guarda oltre, aspettando la Finlandia, il vero e forse unico test di un gruppo A decisamente fin troppo facile da affrontare.
19: Svizzera oggi a riposo, a Friburgo a soli 2 punti, e sempre ieri per il Canada contro la Norvegia 6-5 al supplementare e 5-1 della Slovacchia nei confronti della Danimarca. Passiamo al calcio, vincendo 2-1.

0: Verbagna e con Eulalio sempre in rosa, mentre in Formula 1 questa sera spazio alle qualifiche per la gara sprint in Canada.
1: E ora le notizie legate al traffico, perché la situazione al San Gottardo sulla A2 tra Vassen e il Portale Nord della Galleria del San Gottardo, ci sono code di 2 chilometri in direzione del Ticino con ritardi di circa 20 minuti.

0: Buongiorno a voi tutti e tutte. Abbiamo conquistato il venerdì. Per alcuni, chi lavora magari anche il fine settimana, questo è un lunedì, magari un martedì, ma per la maggior parte delle persone questo è un venerdì che si avvicina. Magari avrete anche un fine settimana lungo davanti. Insomma, è un venerdì ovunque in Svizzera, perché sappiamo che è variegato questo paese, ma i giorni della settimana comunque perlomeno sono loro. Sono loro anche i risvegli di casa svizzera, sono sempre diversi, sempre in un posto diverso, e oggi non sembra proprio un posto da cartolina quello in cui siamo atterrati, o perlomeno non è la classica immagine, non so, un lago turchese in cui si riflettono le montagne, i colori dell'alba magari di questa mattina che era particolarmente bella. No, non siamo lì, siamo in un altro luogo che però comunque è molto svizzero, anche quello che succede al suo interno. Siamo in una stazione di servizio, sì, siamo a Riazzino. Perché ci svegliamo lì? Perché qui succede una delle cose che io mi sento di dire sono molto elvetiche, ovvero fare la benzina e poi pagare dopo. Una cosa che per tantissime stranieri in particolare è quasi fantascienza, nel senso che tu arrivi, fai il pieno, entri, compri anche magari qualcosa e solo dopo passi alla cassa, quindi fiducia totale. E allora per questa mattina noi ci svegliamo con chi questa stazione di benzina la gestisce per davvero e vogliamo capirne di più di questa cosa molto rossocrociata. Quindi saluto la nostra antenna Simone. Simone, buongiorno, ciao!
1: Ciao, buongiorno, buongiorno cara.
0: Come stai?
1: Bene, bene, dai, al lavoro come al solito.
0: A che ora è iniziata questa giornata in questa tua seconda casa dove ti vediamo sempre?
1: E alle 6 di mattina si inizia come tutte le mattine.
0: C'è già qualcuno che è venuto, ha fatto benzina e magari non ha pagato?
1: No, per oggi no, per oggi sono stato fortunato, ancora nessuno.
0: Perché questo è il grande tema, diciamo che mi chiedo quante persone rispettano questa fiducia e in media tu quante volte ti capita di vivere questa esperienza in cui ci si dimentica oppure si vuole fare anche un po' i furbetti?
1: E guarda, se ti devo fare una statistica di quante persone in un anno, saranno sulle 50 persone minimo.
0: E beh, comunque
1: 50-60 persone è un bel numero, sì. Alcuni non lo fanno di malafede, alcuni magari, sai, la vita è frenetica, entrano, comprano qualcosa e dimenticano di dirlo, o comunque anche noi dimentichiamo di chiederlo. Però di se in Svizzera non c'è malafede, dai,
0: vogliamo sperare che sia così. Ma quindi significa che non funziona proprio al 100% questo sistema, comunque ci sono delle falle in questa fiducia.
1: E diciamo che alcuni lo fanno con un secondo fine, però la stragrande maggioranza, il 99%, dai, diciamo che alla fine lo fanno perché veramente dimenticano, non lo fanno perché non funziona al 100%. Diciamo che qui in Svizzera siamo fortunati, effettivamente ci sono alcune persone che richiamano dopo e dicono: sai, mi sono dimenticato di pagare, è vero? Sì, hai dimenticato di pagare, ma posso fra pochi minuti e magari ritorno a pagare, va bene, allora poi ci si mette d'accordo così. Ci sono ancora le persone per bene, dai.
0: Quello delle migliori delle ipotesi. Hai persone che non hanno pagato e ancora adesso stai rincorrendo?
1: Sì, sono attualmente ho 5 casi aperti, tutti e 5 con cittadini germanici. Sono loro quelli che mi creano più problematiche.
0: Si dimenticano o...
1: non entrano proprio nello shop a pagare, è diverso.
0: E tu vedi però dalle telecamere anche le targhe, quindi è un lavoro anche, sì. Quello, cavolo, sta diventando burocrazia anche il lavoro di chi gestisce un benzinaio.
1: Una stazione di servizio, sì, guarda, per fortuna abbiamo una società di recupero crediti che appunto fa tanto lavoro per noi.

0: noi, purtroppo mette delle commissioni abbastanza care poi a carico del trasgressore, tra virgolette, e quindi questo ci defalca un po' di lavoro,
1: A
0: però
1: quanto
0: sì.
1: ammonta, Simone, diciamo, la commissione, comunque la multa quasi se non paghiamo la benzina?
0: E sono 100 franchi.
1: 100 franchi, beh, comunque in questo momento già sappiamo che il costo è alto. Penso, adesso un'altra domanda, ho due domande ancora. La prima me la
0: Sì.
1: suggeriscono anche dal pubblico, ci dicono quante volte una persona entra adesso, quelli che entrano, e dice costa troppo la benzina in questo periodo.
0: È quasi il 90%.
1: E quanti invece? E tu cosa rispondi? Ecco, questa è anche una.
0: Che non siamo noi colpevoli, purtroppo ci sono diversi fattori che portano all'innalzamento del prezzo del carburante, vuoi il trasporto, vuoi tutto quello che sta succedendo nella politica mondiale, quindi i fattori sono diversi. È molto altalenante perché tutte le settimane cambia, scende di qualche centesimo, aumenta di qualche centesimo, però di per sé il trend è in aumento.
1: Lo sappiamo, la situazione geopolitica instabile non aiuta
0: Sì.
1: niente, nessuno, prima di tutto chi vive il conflitto e poi a noi arrivano solo queste piccole briciole che poi impattano, ma sappiamo che c'è qualcosa di molto più grande. E invece per quel che riguarda chi entra invece e si stupisce, voi siete vicini anche a dei campeggi, Tenero lì a due passi, quindi tanti
0: Sì.
1: stranieri e straniere, quanto si stupiscono del fatto che possono fare la benzina e pagano dopo?
0: Molti entrano e dicono: come funziona? Devo prima pagare o devo prima fare la benzina? No, no, fai prima la benzina e allora vedi un pochettino lo stupore nei loro occhi, soprattutto non so, da Gran Bretagna, Belgio, quelle zone lì, Danimarca, sono tanti che comunque con i camper scendono qui dal centro Tenero e appunto vedono, si stupiscono di questa cosa.
1: E questo è stata un'immersione, ti ringrazio per averci permesso di entrare un po' nel tuo mondo. Prima di chiudere, volevo
0: Grazie
1: sapere
0: a
1: cosa
0: voi.
1: ti piace del tuo lavoro, essere lì, gestire questo.
0: Il contatto con il pubblico, assolutamente, mi piace accogliere la gente, poterla aiutare nelle piccole spese quotidiane. Essere imprenditore di me stesso, poi, è una bella cosa.
1: Immagino che lì si veda veramente passare di tutto, sia veramente
0: Sì,
1: un
0: sì,
1: via
0: sì.
1: vai. Poi ci sono quelli che ogni mattina, passano, iniziano la giornata con te, con la tua squadra. Quindi grazie, grazie Simone, facciamo parte di chi è
0: Grazie a voi.
1: passato a trovarvi questa mattina.
0: Grazie a voi, vi auguro una buona giornata.
1: E viva la fiducia, andiamo così.
0: Certo, sempre.
1: Ci vuole un grande cuore, ce lo canta anche Anna Rossinelli, ci dice Het.

0: Heat di Anna Rossinelli. Heat, heat, questa è la pronuncia giusta. Grazie per avercela ricordata, Anna, con questa canzone di Anna Rossinelli, molto bella tra l'altro. E noi iniziamo sempre con un brano svizzero. Noi siamo anche quelli, anche come Rete 1, che seguiamo, diciamo, il paese, casa Svizzera, ma anche l'ara montagna. Se penso al mondo agricolo, al mondo dell'Alpe, ecco, lo raccontiamo, cerchiamo di anche scandire l'anno con la natura. Ed è questo il momento in cui vediamo delle immagini in tutta la Svizzera di transumanze anche spettacolari, di chi lascia il piano e piano piano con i suoi animali si sposta all'Alpe, si sposta su, e poi da lì noi raccoglieremo tanti frutti, lo speriamo. Ma raccontiamo anche la verità di quello che succede, seguiamo chi sale. E diciamo che ieri è successa una cosa che abbiamo scoperto anche noi attraverso dei racconti sui social, che vogliamo condividere con voi. È successo che una persona qua nella Svizzera italiana è salita con le sue pecore e con le sue capre, è salita sull'Alpe Zalto, e è successa una cosa, un'esperienza che l'ha abbastanza preoccupata, un incontro con il lupo. E quindi spostiamoci all'Alpe Zalto e cerchiamo di capire Andrea Marzaro che cosa ha vissuto in queste ultime ore. Andrea, buongiorno, ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, sei sull'Alpe Zalto, sei lì con quante capre, aiutaci a capire, e poi che cosa è successo. Noi ti vediamo anche su RSI La 2, chi ti vuole vedere?
1: Allora, siamo qua all'Alpe con 115 capre da mungere, più un altro centinaio, e con vacche, vitelli e niente, siamo qua all'Alpe da alpigiani.
0: Ecco, e tu ieri hai vissuto un momento di paura ieri con questi animali?
1: Sì, ieri mattina, come tutte le mattine e come in questo momento, sono fuori con le capre al pascolo perché ho delle capre nuove, e quindi per tenere assieme il gruppo, per abituarle assieme, le seguo per non fare che si dividano. E niente, verso le 8:30 del mattino le ho lasciate uscire dalla stalla e sono partito con loro come tutte le mattine tranquillamente. Alle 9 io ero un po' più avanti delle capre, un po' più in basso, perché per anticiparle, insomma. E niente, sento i campanacci che erano in corsa le capre, però dico vabbè, c'era un po' il vento, sarà caduto un ramo, si sono spaventate e non ho dato troppo peso, però sentivo che continuavano a correre sul posto. Allora sono tornato indietro, questi 30 metri di distanza che ero un po' più basso di loro. Nel salire ci sono le capre che corrono avanti e indietro sullo stesso posto.
0: Strano per
1: dico,
0: te,
1: ma cosa diavolo c'è? Molto strano. Niente, io con l'avvicinarmi, che poi ho qua anche un cane da conduzione, le capre si sono spostate e niente, c'era lì questo lupo con in bocca, cioè aveva già nato una capra e se la stava portando via.
0: A che distanza?
1: Se la stava portando via davanti a me. Ma io sarò arrivato a un 15 metri.
0: Alle 9 di mattina.
1: Urlando, ovviamente, alle 9 di mattina. Cioè io sono arrivato lì urlando e non la lasciava, cioè la trascinava via, al che mi sono improvvisato quello che ho trovato tra le mani e ho preso dei sassi e ho tirato in questi sassi.
0: L'hai provato a fare paura e lui ha mollato, si è spaventato,
1: esatto.
0: vedendo il cane oppure no?
1: Allora, no, vedendomi me no, perché io mentre ero lì che urlavo, cioè mi guardava mentre portava via la preda, e questo, cioè, dopo l'istinto ho preso dei sassi, gli ho tirato i sassi e allora la mollata se n'è andato.
0: Quindi tu ci stai dicendo appunto che in quel momento cosa hai provato, come ti sei sentito?
1: Ma al primo momento, cioè, basito, indiavolato e scioccato, cioè, perché allora mi sono già capitate predazioni in passato. Mi è già capitato l'anno scorso, il mese di agosto, di trovarmi un lupo dietro la schiena, ma cioè lì era un'altra situazione, ero su più in alto c'era la nebbia, ci può stare, ma alle 9 del mattino a una trentina di metri dal cancello della cascina dove noi alla mattina mungiamo, dove ci sono i cani, ci sono lì il generatore che funziona per le macchine da mungere, cioè c'è un bel trambusto, e proprio trovarmelo a 30 metri dalla porta della cascina fa specie, perché dico dovrebbe essere diffidente, mentre che così diffidente forse non è.
0: Anche perché siamo al terzo giorno all'Alpe, sei appunto a Gola di Lago, Alpezzalto, è chiaro che non è un ottimo inizio avere subito un incontro così ravvicinato col lupo. Avevi detto che ne avevi già avuto un altro, pensi che sia lo stesso anche da vederlo? Com'era
1: No,
0: questo lupo?
1: non è lo stesso, non è lo stesso perché quello che è del mese di agosto dell'anno scorso era un tipico lupo grigio, così. Questo mentre era un lupo era nero, nero, cioè nero e grosso, ma veramente grosso. Cioè, per intenderci, io e i due cani che ho qua, uno è un Rhodesian, pesa 40 kg, ma di volume, ma era. Non erano paragonabili, cioè molto, ma molto più grande. Cioè, trascinava una capra di 50 kg come se fosse niente, cioè la trascinava con una facilità disarmante proprio.
0: Infatti vediamo che sul profilo di Azienda Agricola Marzaro avete scritto: terzo giorno all'Alpe, ore 9, primo attacco del lupo a 10 metri da me. Questa mattina ho avuto paura, l'hai detto, insieme alla paura sono arrivate anche la rabbia, l'impotenza, una profonda tristezza. E lo racconti anche molto bene adesso di quanto era davanti a te e non reagiva, diciamo, con in bocca anche la preda. Tu in questo momento,
1: No, non
0: anche sul
1: reagiva.
0: posto, hai ringraziato che in quel momento non ci fossero dei bambini con te. Ecco. Ti preoccupa anche questo rispetto ai tuoi figli?
1: Ma allora, sì, definiamoli i miei figli, sono come i miei figli.
0: Sì.
1: Però è ovvio che noi qua d'estate all'Alpe ci sono i due figli piccoli della mia ex moglie e loro dove la capra è stata presa, cioè loro vanno su lì a giocare. E io non ho paura, cioè non ho quel timore perché, però cavoli, alle 9 del mattino, tante volte magari fanno colazione, poi vanno fuori a giocare, vanno su di lì, cioè spero che non succeda mai, però avere un
0: Certo.
1: lupo che viene a predare fuori dalla porta di casa, insomma, cioè ti lascia veramente un po' così.
0: Il fatto che non
1: Sì.
0: sia intimorito. Sappiamo appunto che ci sono delle strategie del lupo ed è chiaro che segnalazioni come la tua possono aiutare anche alla gestione del lupo e sono informazioni che immagino tu dia anche perché si possa intervenire, si possa capire come convivere con questo animale. Siete in una zona in cui è risaputo, Valcolla, anche penso alla zona dell'Alpe di Neggia, dove siete voi a Gola di Lago, si sa che ce ne sono, ci sono i lupi. L'ultima cosa che mi sento di chiederti è quando tu lo racconti alle persone, cosa ti dicono? Tu lo stai raccontando a noi, l'hai pubblicato anche sui social, stai cercando di fare capire che cosa stai vivendo, come reagiscono?
1: Allora, c'è gente che capisce il problema, il disagio che provo io, che provano molti alpigiani che si trovano in queste situazioni e capiscono la problematica e dopo c'è altra tipologia di gente con delle altre ideologie che ormai il lupo fa il lupo e siamo noi che abbiamo invaso il suo territorio. Cioè io non voglio creare allarmismi, per l'amor di Dio. Ma questa situazione che è venuta a
0: Ti
1: crearsi
0: porta ansia
1: con questi lupi,
0: sicuramente.
1: eh sì, perché sono sempre meno diffidenti dall'uomo. Cioè,
0: E tu
1: a
0: immagina
1: Gola di
0: ogni
1: Lago, un
0: rumore.
1: posto. Ma insomma, anche adesso sono fuori con le capre e se in giro, quando senti le campanelle che cominciano a battersi forte, come si dice, a
0: Sì, l'hai detto
1: suonare
0: bene.
1: veloci, cioè. Ti allarmi perché dici no, non sarà ancora qua, perché se capita in alto, capita la sera tardi, ok, ma di solito questi sono gli orari quando sei tranquillo, dici sei vicino all'Alpe, le capre sono tutte qua vicine, dovrebbe andare tutto bene, invece il problema si è avvicinato molto,
0: Il problema si è
1: molto.
0: avvicinato in tutti i sensi, anche appunto subito al terzo giorno che siete saliti. Noi continueremo a rimanere collegati con voi per capire come andrà. Vi auguriamo di poter convivere anche con questo animale e di poter trascorrere questa stagione all'Alpe per poi darci i frutti anche a noi di quello che fate, perché riconosciamo anche l'importanza a livello svizzero di quello che fate voi come casa svizzera e speriamo davvero che sia solo un inizio storto e che adesso si possa raddrizzare.
1: Grazie mille, no, noi intanto non molliamo, siamo duri, andiamo avanti, sì.
0: Mi sembra di capirlo, mi sembra di capirlo tutta la famiglia, abbiamo parlato un po' con tutti. Grazie Andrea Marzaro, un saluto a te, grazie per averci portato sull'Alpe, anche con le immagini, siamo lì con te. Grazie, buona giornata.
1: Grazie mille, una buona giornata.
0: E noi adesso ci ascoltiamo Jovanotti che ci canta una canzone che dice tutto l'amore che ho, sì, quella.

0: vi abbiamo raccontato la storia dell'Alpe Zalto, dove la stagione alpestre è iniziata molto male perché c'è stato un attacco del lupo ieri, e quindi eravamo in collegamento con un alpigiano che ci raccontava, Andrea Marzano ci raccontava, Marzano ci raccontava della difficoltà e di questa capra che, diciamo, alla quale vi siete molto legati. Sono arrivati tanti messaggi dicendo: ma è viva, ce l'ha fatta. Andrea ci ha detto: non è fuori pericolo, è viva al momento. Quindi diciamo che questo attacco, che lui è riuscito a intervenire, ma appunto non è fuori pericolo a questa capra. Noi adesso cambiamo tema e parliamo di invenzioni svizzere, perché se noi pensiamo alle invenzioni svizzere, grazie anche al recente Eurovision di Basilea, che poi è diventata anche la nostra sigla, quindi Made in Switzerland, abbiamo avuto un bel refresh, un bel rinfresco di cosa abbiamo inventato. In Svizzera penso al velcro, al cioccolato al latte, il cellophane, questa carta trasparente, anche la carta stagnola, l'LSD, insomma tanto, non è finita. Continuiamo ad inventare cose e oggi parliamo di un'invenzione in particolare, di due persone che dalla Svizzera hanno inventato qualcosa di cui si parla in tutto il mondo. Da Lugano siamo letteralmente in tutto il mondo. Parliamo di una valigia con una seduta incorporata, pensata per chi viaggia con i bambini. Sembra una frase, un oggetto così che tutti potremmo inventare, invece no, l'hanno inventato loro e oltretutto vi possiamo anche dire che è appena stato scelto recentemente da Oprah Winfrey, quindi una delle persone più influenti al mondo, tra i prodotti dell'anno. Lei fa degli awards ed è stato appena scelto e da lì possiamo dire che sono esplose, è esploso in tutto il mondo. Quindi la cofondatrice di Mia Mili, Cecilia Zai, è qui con noi. Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno, ciao, sono molto felice di essere qua, grazie per l'opportunità.
0: Ben arrivata. Allora, ho detto già tanto, ma non tutto, ho solo messo lì alcuni elementi. Allora, possiamo dire che Oprah Winfrey vota, sceglie degli oggetti che secondo lei sono gli oggetti dell'anno.
1: Sì.
0: E nello scorso anno, la vostra valigia è diventata uno degli oggetti che lei ha riconosciuto. Com'è che è andata?
1: Sì, un giorno siamo svegliati e poi abbiamo ricevuto tantissimi ordini, non sappiamo neanche dove è arrivata. E poi abbiamo ricevuto questo email da Oprah dicendo che abbiamo vinto questo premio. Era veramente una bellissima sorpresa perché non ci siamo neanche candidati. Quindi per essere selezionati
0: sì,
1: da lei è veramente un onore.
0: Anche perché tu il mondo americano lo conosci molto bene.
1: Sì,
0: Cecilia, sei americana e taiwanese.
1: Sì.
0: Ma sei soprattutto svizzera. Tu hai anche il passaporto svizzero.
1: Sì.
0: Una conquista e un innamoramento di questo paese. Tu ami questo paese, dove volevi stare?
1: Esatto. Sono qua già da 17 anni. Sono venuto qua per un stage, per un private banking, ma dopo un anno mi piace veramente tanto. Ho deciso di stare qua e rimanere qua e poi ho trovato l'amore. Adesso abbiamo una famiglia con 3 bambini, sono tutti nati a Lugano.
0: Spesso quando si inventa qualcosa è per risolvere un problema.
1: Sì.
0: E qui io guardo questa valigia e guardo appunto anche il sito dove ci sono un po' tutti i premi, chi è stato premiato, e vedo la vostra che effettivamente ha, come la raccontiamo, ha come uno schienale.
1: Sì.
0: Quale problema risolto che voi vi rendevate conto, avete detto dobbiamo inventare questa cosa?
1: Abbiamo 3 bambini, quindi quando viaggiamo abbiamo scoperto che viaggiare con bambini è veramente un incubo, perché sono stanchi, non vogliono camminare, lamentano sempre. Quindi ho detto, come una mamma, come posso risolvere questo problema? Quindi ho detto, devo creare una valigia che mi porta anche i bambini con me.
0: E che non si rompe magari anche.
1: Esatto. Abbiamo creato questa struttura molto dura, che si può supportare fino a 100 kg. Quindi dai bambini ai genitori, anche i nonni, tutti possono sedere sopra.
0: E quindi come un trasportino, immaginiamo anche quando si è in aeroporto, si è in treno,
1: sì,
0: c'è la coda, ci si può sedere come una sedia.
1: Come una sedia, sì sì.
0: E voi con Mila Mamma, mi aiuti a pronunciarlo perché è un incrocio tra i nomi delle vostre figlie,
1: sì,
0: giusto?
1: Mia Mili.
0: Mia Mili. E avete deciso di creare questo marchio non con questa valigia, ma con un altro bisogno,
1: sì,
0: un'altra necessità. Qual era?
1: Quindi abbiamo iniziato 12 anni fa, ero una nuova mamma, mi ha leso uno nervo e ero disperata.
0: Quindi avevi un nervo leso,
1: Sì, sulla mia schiena, non potevo più prendere la mia bambina di 4 mesi. Sono andata a comprare qualsiasi marsupi, ma ho trovato che tutti i marsupi non mi assolevo questo dolore.
0: Ti schiacciava quindi questo nervo. E quindi ho detto, cosa faccio?
1: Devo creare un marsupio che funziona. Quindi ho questa idea di integrare una seduta dentro il marsupio, così solleva il peso del bambino. E con questo ho fatto un prototipo. Usiamo sempre questo prototipo in giro quando andiamo in viaggio. E la gente inizia a venire da noi e chiedere: ma dove hai comprato questo? È bellissimo questa idea. Poi siamo andati su Kickstarter.
0: Quindi vi dicevano: è bellissima. E voi dicevate: sì, bella, ma l'abbiamo creato per noi.
1: Sì, non esiste.
0: Quante persone ve lo chiedevano?
1: 10 persone, sai, un viaggio.
0: A ogni viaggio 10 persone che mi fermavano. Sì. Ok, che come una sedia, anche lì una sedia nel marsupio.
1: Sì. E poi siamo andati su Kickstarter, una piattaforma per crowdfunding che aiuta gente a correre i fondi per avere la prima produzione. E per, a nostra sorpresa, in 30 giorni abbiamo raccolto 80.000 franchi e quasi 1.000 ordini in 33 paesi.
0: Allora, qua stiamo parlando di una pagina sulla quale tutti possiamo potenzialmente iscriverci e dire: io ho quest'idea. Poi le persone possono decidere se comprarla. Sì. Quindi io dico: a me interessa, se si raggiunge il massimo si può creare. Sì. Altrimenti, se non si raggiunge quella somma, ti tornano indietro i soldi, giusto?
1: Esatto.
0: E nel vostro caso era più del doppio di quello che
1: più
0: pensavate.
1: Più del triplo.
0: E quindi ho detto: ok, cominciamo, ne creiamo degli altri.
1: Sì, esatto. Poi da zero, zero clienti, secondo giorno 1.000 clienti. Quindi abbiamo dovuto imparare tantissimo come fare packaging, come spedire a 33 paesi. Tutto da nostra casa a Lugano. Quindi.
0: E quindi voi nel salotto di casa eravate lì con tuo marito e avete capito che c'era margine, non era soltanto il vostro prototipo, ma si poteva fare di più. Avevate trovato una falla, un problema, l'avete risolto anche per altre persone.
1: Sì.
0: Tra poco ci colleghiamo magari anche con tuo marito, cerchiamo di capire insieme questa squadra, poi come ha cambiato vita, perché poi da lì avete cambiato completamente.
1: Davvero, ha cambiato la nostra vita.
0: Tra poco ci colleghiamo con lui che guarda caso in un aeroporto, quindi andiamo da lui. Tra poco, adesso ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo.

0: Lo si dice spesso che quando ci sono dei problemi bisogna cercare delle soluzioni. A volte sul mercato non ci sono e allora ci ingegniamo, dico ci, ma mi approprio di un'invenzione svizzera che appartiene a voi, e qui guardo Cecilia di Mia Mili, dico: tu hai avuto un problema alla schiena, ti sei resa conto che non c'era un marsupio come tu lo volevi e che ti aiutava a prendere di nuovo in braccio tua figlia, perché non potevi più prenderla in braccio. Esatto. E allora hai detto: beh, ma allora lo inventiamo, lo creiamo. Detto fatto, adesso siete in oltre 30 paesi con questo marsupio, avete creato anche una valigia che è diventata una sedia quasi, ed è stata riconosciuta anche questa, come anche il marsupio, da tantissimi, ha ricevuto davvero tantissimi premi, abbiamo detto solo l'ultimo di Oprah Winfrey. E qui mi chiedo, siete in due che avete mollato tutto per adesso creare, siete diventati degli inventori, e mi mancava un elemento, ci sei tu Cecilia, abbiamo nominato i vostri tre figli, ma c'è anche Alessandro. Certo. Alessandro, ci sei? Buongiorno.
1: Ci sono, buongiorno, ci sono.
0: Alessandro, allora stiamo parlando di un brand ticinese svizzero che vende in tutto il mondo prodotti in particolare da viaggio per le famiglie, ma voi non avete fatto solo questo. C'è stato un momento in cui tutte e due avete mollato il vostro mondo per lanciarvi in queste invenzioni che adesso sono la vostra vita. Ci racconti di quel momento, perché immagino se non sia stato facilissimo.
1: Sì, non è stato molto facile, perché all'inizio sia io che Cecilia lavoravamo nell'ambito finanziario, e quando abbiamo avuto la nostra prima figlia Mia, appunto abbiamo avuto un problema, Cecilia si era lesionata un nervo e non poteva portare Mia, che è la nostra prima figlia, in braccio senza diciamo problemi, senza dolore alla schiena. Quindi abbiamo provato vari tipi di baby carrier, marsupi che erano in commercio all'epoca, ma nessuno le portava un sollievo alla schiena. Quindi abbiamo deciso di disegnarne uno.
0: È quello con la seduta integrata di cui abbiamo parlato fino un attimo fa, questo marsupio ergonomico.
1: Esattamente.
0: Però da lì a diventare quello che siete, siete partiti così dal salotto di casa, o giusto?
1: Siamo partiti letteralmente dal salotto di casa. Abbiamo fatto un progetto su Kickstarter, che era un all'epoca molto più per startup di oggi, è una piattaforma online dove diciamo gli ideatori di progetti possono lanciare il loro prodotto e possono preordinare.
0: Questo l'abbiamo raccontato, che in 30 giorni quasi $80,000. Però quello che voglio sapere da te è com'è cambiata, cioè com'è che si cambia vita, quando si fa sul serio. C'è stato un lancio nel buio oppure è stato un successo da subito ed è stato anche facile mollare il mondo della finanza?
2: Come abbiamo cresciuto a Stati Uniti con i cinque più grandi venditori.
1: Abbiamo avuto fortuna di entrare subito in contatto con i più grossi, diciamo i Big Five negli Stati Uniti, che sono Walmart, Target. Vabbè. All'epoca c'era Toys R Us. Quindi sono grossi gruppi. Noi all'epoca eravamo letteralmente io e Cecilia. Siamo andati negli Stati Uniti, nelle varie headquarter loro, abbiamo presentato il prodotto, è piaciuto, e da lì chiaramente c'è stata un'esplosione che non ci aspettavamo, e la cosa ha accelerato, quindi la società ha accelerato velocemente. Io all'epoca appunto ho deciso con Cecilia anche io di lasciare il mio lavoro principale. No. Beh, diciamo che entrambi eravamo molto convinti di quello che facevamo. Sicuramente non è stato facile, anche perché c'erano molti dubbi se la società avrebbe avuto un reale successo e continuazione. Però ci siamo lanciati, e adesso sono 12 anni che c'è questa società che sta crescendo. Siamo più persone, adesso non sono più di Sicilia. E comunque è vero, non è stato facile all'inizio, è stato piuttosto, diciamo, eravamo piuttosto tesi in questo
0: immagino
1: processo.
0: E dal salotto di casa, e qua torno ancora da Alessandro, a Dolce & Gabbana. Io vedo che avete collaborato anche con un marchio così, cioè io veramente sono esterrefatta. Sì. Immagino voi come avete vissuto questo, com'è successo?
1: Ma è stato a una cena, c'era una persona che conoscevamo che era incinta, gli abbiamo regalato un marsupio, solo esclusivamente perché, per lei, perché nel futuro avesse più benefici da portare al bambino. E questa persona aveva dei contatti con Dolce & Gabbana e ci ha chiesto se volevamo essere messi in contatto con loro. Chiaramente noi abbiamo detto di sì. Ed è successo tutto, sinceramente, con una certa facilità, perché siamo andati a trovare Dolce & Gabbana nel loro headquarter, abbiamo portato il nostro terzo figlio che all'epoca aveva pochi
2: Un anno.
1: mesi, 8-9 mesi, un
2: Sì.
1: anno, e quindi l'abbiamo portato con noi al meeting, che è una cosa estremamente non convenzionale, e Cecilia ha avuto questa idea, ha detto, ma visto che il prodotto è per un bambino, facciamogli provare il marsupio con un bambino. Quindi durante la riunione abbiamo chiesto a Dolce di provare questo marsupio. È rimasto stupito e ha detto perfetto, lo facciamo. Ed è stato tra l'altro un co-branding che loro raramente fanno e noi eravamo talmente piccoli che per noi era chiaramente un'ottima opportunità. Quindi c'è stato questo lancio per 2 anni, abbiamo venduto i nostri marsupi con il loro design, c'erano diciamo, un tema animaliero dietro, quindi avevano disegnato molte facce dal leopardo al koala che si potevano intercambiare sul marsupio e l'abbiamo venduto in tutte le loro boutique in tutto il mondo. Quindi questo è stato un grosso
0: Infatti mi
1: lancio.
0: immagino dalla piccola Svizzera vostro figlio in braccio a uno degli stilisti più importanti al mondo abbia fatto strano.
1: Sì.
0: Tra l'altro, Mauro, possiamo anche mostrare su RSI La 2 l'immagine di questo marsupio e far capire anche, e qui guardo te, Cecilia, ho detto dalla piccola Svizzera, però è una Svizzera di cui voi vi siete tanto innamorati e in cui volete stare e in cui mi chiedo cosa c'è di svizzero in questo marchio. E soprattutto quanto sia stato facile, perché mi sembra che tutto è andato liscio come l'olio. È andata così.
2: No, guarda, secondo me il business non è mai liscio, c'è sempre su e giù, ma il bello della Svizzera è che il governo ci dà tantissimo supporto e la burocrazia di Svizzera è molto efficace.
0: E poi diciamo, tu comunque hai vissuto, prima mi hanno detto il tuo percorso, hai vissuto tantissime vite. Ce n'è una in particolare che mi sento di chiederti, è Hollywood. Tu hai vissuto anche il mondo di Hollywood.
2: Sì.
0: L'hai lasciato, cioè tu hai lasciato quel mondo lì per la Svizzera. Cosa ti piace di qui? Cos'è che funziona così bene che vi fa rimanere qui e mettere anche questa croce svizzera su queste creazioni che girano nel mondo?
2: Quindi,
0: In tutti i sensi, perché semplificano
2: sì.
0: anche i viaggi.
2: No, la mia vita in Hollywood è molto casinata, no? È molto impegnativa e io cercavo proprio un posto che posso essere più zen, più vicino alla natura. Per noi americani, per vivere in Europa è sempre un sogno, quindi è stata un'opportunità bellissima di vivere qua. Dopo un anno dovevo tornare in Asia per lavorare, ma veramente mi sono innamorata qua e ho chiesto al mio lavoro di tenermi qua.
0: Ah, doveva essere solo di
2: Sì,
0: passaggio.
2: esatto, sì.
0: Ecco qua, quindi abbiamo capito quanto siete innamorati di questo paese, quanto siate anche riconoscenti di questo paese. Io se parlo con delle persone che inventano, perché siete diventati degli inventori, non è che si fa una scuola però la state facendo strada facendo, quel imparare facendo. Alessandro, prima di lasciarti prendere il volo, ci dite a cosa state pensando, quali sono i problemi che state guardando e che volete risolvere. Poi non diteci come li risolvete, ma qualcosa.
1: Sì, diciamo che la nostra società è cresciuta con l'evoluzione dei nostri figli, quindi i 3 bambini quando erano piccoli avevano certe esigenze, sia loro che noi come genitori viaggiando con loro, crescendo hanno altre esigenze. Quindi seguiamo un po' in base ai problemi che incontriamo viaggiando con i nostri figli, cerchiamo di risolverli creando dei prodotti che seguono questo naturale flusso. Quindi diciamo che non è per niente facile, però noi realmente cerchiamo di risolvere un problema che principalmente è nostro e dei genitori in generale, quindi
0: Cecilia,
1: chiaramente
0: risposta
1: sono
0: troppo
1: sempre
0: diplomatica, tuo
1: legati a
0: marito,
1: quello.
0: troppo diplomatico. A cosa state pensando, Cecilia?
2: Guarda, abbiamo appena lanciato questo zaino per papà, che è il problema quando viaggi con bambini, devi sempre portare un cambio perché si sporcano. E poi porto sempre una giacca, perché in aereo fa sempre freddo.
0: Vero?
2: Quindi Alessandro deve sempre portare un zaino molto grande, ma quando arriviamo a posto non usiamo mai questo zaino, è troppo grande di andare in giro in città. Quindi ho detto, come posso creare un prodotto, un zaino che si espande quando hai bisogno, ma si chiude quando non c'è bisogno. Quindi abbiamo questo daddy bag che da 15 litri puoi espandere a 30 litri. Quindi con questo
0: si gonfia, esatto.
2: Quindi
0: si sgonfia.
2: Abbiamo chiamato daddy bag perché quando la mamma diventa incinta c'è sempre questa mommy bag, devi comprare. E poi vedi in giro tante papà con una borsa molto femminile.
0: Quindi ho detto, il partner o la partner, è vero, uno dei due è il bambino e l'altro ha...
2: Devi prendere questa borsa mommy bag. Quindi anche Alessandro spesso non vuole prendere la mia borsa, va in giro con magari il biberon nella tasca, ho detto dai, creiamo una zaino per papà.
0: Ed è così che abbiamo anche l'uguaglianza. Sì. Grazie mille Alessandro, grazie mille anche a Cecilia per essere passati qua a raccontarci della vostra invenzione. Inventate altre cose, passate ancora a trovarci, è stato bello.
2: Sì, volentieri. Spesso
1: grazie
2: la nostra storia,
1: mille.
2: Spero la nostra storia possa ispirare altri imprenditori svizzeri.
0: E questo lo speriamo anche noi. Nuove invenzioni, ne abbiamo fatte tante, le abbiamo nominate prima, ne avete già inventate tante voi. Andiamo avanti così. Grazie mille, noi torniamo lunedì. Questa è la sigla di Casa Svizzera.

0: Rete 1.
1: Sono le 10. In studio Lino Bini, anche gli 8 svizzeri della Global Sumud Flottiglia sono stati oggetto di violenze psicologiche e fisiche da parte delle autorità israeliane durante il loro fermo in Israele. A denunciarlo sono i diretti interessati, espulsi al pari degli oltre 400 attivisti che a bordo di una cinquantina di imbarcazioni intendevano raggiungere Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Un viaggio intercettato e bloccato in acque internazionali dall'esercito israeliano, dispiegato per far rispettare il blocco navale di Tel Aviv. Trasferiti in Israele, tutti hanno subito un'accoglienza umiliante da parte del ministro degli esteri israeliano Ben-Gvir, con le immagini pubblicate su diversi canali online che hanno sollevato un'importante protesta internazionale. Attivisti in buona salute atterrati ieri in Turchia grazie ad alcuni voli messi a disposizione da Ankara. Donald Trump ha deciso di dispiegare ulteriori 5.000 soldati in Polonia, a darne notizia è lo stesso presidente statunitense, alla vigilia della riunione dei ministri degli esteri della NATO in Svezia, dove è prevista anche la presenza del segretario di Stato americano Marco Rubio. Non è chiaro se si tratti di un rafforzamento della fronte orientale dell'alleanza o di un passo che di fatto ripristina quelle migliaia di militari che il Pentagono aveva richiamato su richiesta della Casa Bianca. È morto ieri sera all'età di 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Era nato nel 49 a Bra, in Piemonte. Giornalista, scrittore, era promotore di un nuovo modo di concepire il rapporto tra uomo, cibo e natura. Grazie alla sua intraprendenza sono nate diverse iniziative, tra cui Terra Madre, ovvero il Salone del Gusto di Torino, e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. È stato rinviato per motivi tecnici il test in volo del nuovo vettore spaziale che il gruppo SpaceX intende utilizzare per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Nella base di lancio in Texas, infatti, il conto alla rovescia è stato interrotto una manciata di secondi dal lancio, dopo essere stato sospeso per 3 volte dopo il rinvio di un'ora. Un nuovo tentativo è previsto per domani. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
2: Un cordiale saluto e benvenuti a Mille Voci, al microfono Antonio Bolzani per questa ora dedicata all'attualità, ma andremo avanti fino alle 12.30, avremo anche uno spazio dalle 11 alle 11.30, uno spazio nel quale ricorderemo, ne abbiamo appena parlato al notiziario, ricorderemo Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food. Poi Controcorrente che prenderà il posto di Ci sentiamo venerdì, ma prima di parlare di Carlo Petrini, di ricordarlo, e prima di Controcorrente abbiamo in questo momento il tema del giorno, che riguarda i costi legati alla salute mentale. Crescono ancora e soprattutto la notizia è che in Ticino questi costi, queste spese sono oltre il 50% rispetto alla media nazionale. Costi malattia, il Ticino svetta, ma sta frenando. Nel 2025 i ticinesi hanno generato spese sanitarie in prestazioni la mal per 6.065 franchi a testa. La crescita è stata del 2,9% contro il 5,2% a livello nazionale. Quindi in Ticino si può dire che nel 2025 il comparto che ha visto una crescita maggiore della spesa sanitaria è stato quello della salute mentale. Perché? Per quali motivi? Per quali ragioni? Saluto subito l'ospite che abbiamo in studio, che è Nicolas Sacchi, psicologo e psicoterapeuta. Buongiorno e benvenuto.
3: Grazie.
2: Grazie. Buongiorno a voi. Grazie a lei perché è venuto qui in studio con noi per riflettere su un tema che è un tema ai noi, dico ai noi d'attualità. Lei è stato già presidente dell'Associazione Ticinese degli Psicologi. Come mai questa impennata di costi?
3: Beh, allora, ancora rinnovo il mio ringraziamento per l'invito, è un piacere essere qui con voi. Beh, allora, l'impennata dei costi naturalmente ha diverse cause, ha diversi motivi. Beh, in primis è impressionante leggere le cifre in questo senso, dobbiamo leggerle anche su una linea temporale. Sono cifre che saltano subito all'occhio, poiché nella LAMAL, ovvero sia nel computo, nel catalogo delle prestazioni dell'assicurazione malattia di base, gli psicoterapeuti, quindi tutte le prestazioni di psicoterapia non medica, sono arrivate da pochi anni. Quindi questo è stato una crescita, è stato tra virgolette un servizio in più che viene dato alla popolazione. Questo non vuol dire però che prima le prestazioni di psicoterapia erogate dagli psicologi non fossero presenti nel catalogo La Mal, già che eravamo già presenti però sotto forma di psicoterapeuti in delegata, cioè lavoravamo come dipendenti di medici piuttosto che di psichiatri. Ecco, questa esplosione quindi si può giustificare in questo senso. In seconda battuta c'è anche una tendenza crescente a una domanda, poiché c'è anche una tendenza crescente a rendersi conto di quanto sia efficace lo strumento della psicoterapia per delle situazioni che sono evidentemente di natura psichica, dunque di benessere, ma anche, come dire, sociologica, familiare, a più ampio spettro e a più ampio raggio.
2: Nicola Sacchi, per capirci e per spiegare al pubblico, per quanto riguarda le fatture che voi fate, che voi insomma mandate ai vostri pazienti, voi psicologi e psicoterapeuti, non psichiatri, le fatture sono pagate dalla MAL, dalla Cassa Malati.
3: Esattamente, sono riconosciute, stiamo parlando di un riconoscimento che è avvenuto per il tramite di una trasformazione del catalogo dei servizi dalla MAL che è stato portato avanti nel 2021 e che ha una storia radicata già da un decennio e più, e dal 2022, per l'esattezza dal 1 luglio del 2022, le nostre prestazioni sono considerate dall'assicurazione di base e vengono quindi risarcite col sistema del terzo pagante.
2: Quindi come per gli psichiatri e le psichiatre, insomma, come tutti gli altri costi della salute.
3: Esattamente al pari.
2: Questo è, diciamo così, il quadro generale, questa è la premessa. Per entrare appunto in argomento, io ho citato diverse percentuali, allora facciamo un po' di ordine sugli aumenti a livello ticinese ma anche a livello svizzero.
3: Beh, evidentemente ha citato correttamente i dati, perché l'Osservatorio Sanità della Confederazione nel 2025, quindi in un secondo rapporto e poi in un primo rapporto che è avvenuto qualche anno prima, hanno decretato il fatto che ci sia un aumento della richiesta e quindi sostanzialmente anche dei costi legati. È qualcosa che non mi sorprende, devo dire, parlo un po' in generale, non ci sorprende come categoria, poiché la domanda era in crescendo già da più di 10 anni. Naturalmente, e questo credo che sia ahimè un leitmotiv per tutto ciò che concerne i disturbi che hanno a che fare con il benessere e con la psiche, la pandemia non ha certamente aiutato, non ha certamente frenato questo trend, che anzi ha avuto uno scalino, un gap sicuramente maggiore e significativo, quindi intorno al 2020 e al 2021, e soprattutto in categorie sensibili come quella dei bambini e dei giovani adulti.
2: Quindi stiamo parlando soprattutto dei bambini, dei giovanissimi e dei giovani adulti.
3: Esattamente, questo è uno dei dati più impressionanti. Di fatto la tendenza generale è sicuramente molto alta.
2: Io ho parlato di crescita che è stata del 2,9% contro il 5,2% a livello nazionale. Allora, più in Ticino o più a livello nazionale vi sono stati questi aumenti?
3: Allora, la verità è che il Ticino ha dimostrato di avere una risposta sicuramente più ampia in termini di numeri, di preponderanza nel richiedere appunto le nostre prestazioni, e questo è un dato di fatto, già che abbiamo il 50% in più della domanda rispetto ai temi degli altri cantoni. Questo di fatto non parla di un Ticino più fragile psicologicamente o un Ticino che ha più problemi rispetto alla popolazione generale. Si tratta di un Ticino che su una mano è sicuramente più cosciente del servizio che può essere offerto dai servizi o dagli ambulatori privati, così come dalle istituzioni in generale, e in seconda battuta c'è anche tutta una caratteristica che va studiata e sondata, anche sociodemografica del nostro cantone, che sicuramente è speciale, particolare.
2: Però se è stata del 2,9 in Ticino rispetto al 5,2% a livello nazionale, è minore.
3: È minore
2: la crescita ticinese rispetto a quella degli altri cantoni?
3: Evidentemente in termini di crescita, in termini di domanda generale, il canton Ticino ha una domanda sicuramente superiore rispetto agli altri cantoni.
2: Difatti leggo, nel nostro cantone, inteso il Ticino, i costi delle prestazioni fornite da psicologi e psicoterapeuti a carico della LAMAL sono aumentati del 12,5% rispetto al dato del 2024, quindi è questo forse il dato più importante e più significativo. L'aumento di questa spesa non è un unicum ticinese, si è infatti registrato in tutta la Svizzera, anche se non con la stessa intensità, quindi la domanda è aumentata soprattutto in Ticino.
3: La domanda sta aumentando in Ticino, ci aspettiamo anche un appiattimento della curva della domanda, evidentemente.
2: Se consideriamo i valori assoluti per la nostra regione, si parla di circa il 50% in più di costi pro capite rispetto alla media nazionale. Quindi costiamo, per quanto riguarda i costi legati alla salute mentale, il 50% in più.
3: Tecnicamente c'è una domanda superiore.
2: Superiore. Allora, la mia domanda è: la pandemia l'hanno avuta anche gli altri cantoni? I giovani ci sono anche negli altri cantoni, i problemi ci sono anche negli altri cantoni, perché in Ticino c'è stato questo aumento molto importante, molto significativo?
3: Beh, allora, innanzitutto è chiaro che la pandemia ha attraversato tutti in egual misura. Non posso in questo caso, come dire, approfondire su dinamiche che possono essere anche un po' particolari e specifiche delle regioni, ma sappiamo che i cantoni latini usufruiscono dei servizi ambulatoriali in una maniera più diretta e più frequente rispetto ai cantoni invece germanofoni, che invece hanno una particolare incidenza di più sulle istituzionalizzazioni, quindi sui ricoveri rispetto all'ambulatoriale. Quindi ci sono delle questioni che vanno sicuramente demograficamente e sociologicamente individuate. Il Canton Ticino è un cantone che ha una domanda sicuramente maggiore, è un cantone che fino a un certo momento della sua storia rispetto alla salute e al welfare psichico ha avuto dei bisogni maggiori e ha avuto un bisogno maggiore anche di offerta, motivo per cui anche il Consiglio federale si è chinato sull'introduzione o meno degli psicologi, psicoterapeuti all'interno della LAMAL. Dal momento in cui c'è stato, soprattutto per, pensiamo, le fasce deboli che ho segnalato prima, ma anche per le zone più discoste, quindi le valli piuttosto che le zone lontano dei grandi centri, c'è stato anche un aumento della numerosità dell'offerta proprio per andare a vantaggio

0: Veneto-Trieste. Il nostro cantone è conosciuto e monitorato dalle autorità. L'esperta è una realtà preoccupante, soprattutto perché la crescita del disagio supera la nostra capacità di risposta. Per la fase post-acuta, il ricorso a comunità terapeutiche nella vicina Italia continua a rivelarsi necessario. Poi c'è il servizio del collega Pellegrinelli alle pagine 6 e 7 con un'intervista proprio a lei. Allora, è una fase d'emergenza questa?
1: È una fase, direi, di urgenza, nel senso che si protrae da diverso tempo. Direi che per quanto riguarda la questione dell'urgenza di per sé, il cantone si è già chinato a sufficienza sul tema. Naturalmente la possibilità di estinguere il bisogno è là da venire, ma sarebbe utopistico immaginare che questo genere di richiesta non ci sia. C'è un'evoluzione, c'è una trasformazione delle richieste da parte dei giovani, c'è una evoluzione e una trasformazione anche di quello che i servizi, come per esempio lei ha citato, i CEM, ovvero sia i centri educativi minorili, quindi sono delle comunità, dei foyer, dei luoghi che insomma afferiscono a delle fondazioni che si occupano di prendersi a carico i ragazzi, hanno dei limiti strutturali, non sono strutture tout court terapeutiche, e da anni a questa parte, sto pensando per esempio al 2013 con la nascita della prima comunità terapeutica nel Canton Ticino, si è cercato di far sì che le comunità terapeutiche avessero sia un connubio educativo, formativo, e dall'altra parte anche di sostegno pedopsichiatrico, che è fondamentalmente la natura del bisogno che in questo momento è più urgente.
0: Ecco, la risposta per questi casi di bisogno, di sostegno, di aiuto, è una risposta da psicoterapeuta, da psicologo, da psichiatra, da medicina, diciamo, cliniche, quindi strutture ospedaliere.
1: Aggiungere.
0: Come si fronteggia questo fenomeno?
1: Assolutamente, con tutte le figure professionali che lei ha appena citato, aggiungerei anche infermieri psichiatrici, quindi cure che possono essere a domicilio, ma anche e soprattutto bravi insegnanti, persone che possono, perché la rete non è fatta solo di ospedali piuttosto che di famiglie, altro punto nodale, ma è anche fatta di formazione, di lavoro, di prospettive, di futuro. Questa è una di quelle soluzioni che, al di là della farmacoterapia o della psicoterapia tout court, aiutano e alimentano nelle fasi di stabilità la cura e il benessere della persona, perché generano una prospettiva e generano un futuro.
0: Con noi stamattina c'è anche, e la saluto, la dottoressa Francesca Tettamanti. Buongiorno e benvenuta, grazie per essere con
2: noi.
0: Buongiorno, grazie.
2: Buongiorno,
0: lei ci ascolta,
2: no,
0: al telefono. Lei è la Francesca,
2: sì.
0: Lei è la dottoressa Francesca Domenghini Tettamanti, è presidente della Società Ticinese di Psichiatria e Psicoterapia. Ha sentito quanto ha detto il suo collega psicologo, psicoterapeuta Nicola Sacchi, conferma che i dati ci devono allarmare?
2: Allora, io tendo a non allarmarmi in generale, a riflettere soprattutto. Certo che c'è questo incremento della spesa, incremento delle richieste, le cause e i motivi sono presumibilmente legate a più aspetti, come diceva già Nicola Sacchi. Da un lato osserviamo chiaramente un reale incremento del disagio psichico nella popolazione. Dall'altro probabilmente anche il riconoscimento, come detto, delle prestazioni degli psicologi da parte della LAMAL ha favorito probabilmente l'accesso alle cure e ha fatto forse anche emergere bisogni prima sommersi. Quindi negli ultimi anni probabilmente hanno inciso molti fattori, come il clima di incertezza, l'insicurezza economica, non da ultimo appunto abbiamo visto la pandemia, ma anche per esempio l'impatto continuo dei social media e dell'iperconnessione della precarietà percepita. È vero anche che oggi le persone riconoscono più facilmente alcuni sintomi, come per esempio l'ansia, la depressione, situazioni di burnout sul lavoro, e quindi chiedono aiuto prima rispetto al passato. Quindi anche noi psichiatri registriamo sia un aumento delle richieste a livello ambulatoriale, però sottolineo che non si tratta solo di un aumento quantitativo, ma anche di una maggior complessità clinica, perché spesso vediamo pazienti che presentano più problematiche contemporaneamente. Questo per quanto riguarda l'aumento, insomma, della richiesta.
0: Ecco, l'aumento delle richieste riguarda in particolare gli adolescenti e i giovani adulti, ci conferma?
2: Allora sì, l'aumento delle richieste riguarda in modo molto evidente adolescenti, giovani, adulti, che rappresentano probabilmente la fascia più fragile in questo momento, e i problemi più frequenti che noto dal mio osservatorio sono rappresentati da ansia, depressione, attacchi di panico, soprattutto anche

0: difficoltà identitarie, disturbi dell'adattamento, ma anche isolamento sociale e dipendenza dai social. Molti giovani vivono anche con una forte pressione rispetto alla performance scolastica, vediamo, professionale e sociale, e in generale emerge una maggiore fragilità nella gestione delle frustrazioni e delle relazioni. Nei giovani adulti a pesare anche l'incertezza sul futuro, pensiamo in particolare alla precarietà lavorativa, alle difficoltà economiche e al senso di mancanza di prospettive. Va però sottolineato, secondo me, un aspetto positivo, e cioè che le nuove generazioni hanno meno stigma rispetto alla salute mentale e chiedono aiuto più facilmente, anche se ovviamente questo non vale per tutti e non è da generalizzare, però trovo che la tendenza sia un po' questa.
1: Di chiedere aiuto subito, tempestivamente, dottoressa Tettamanti.
0: Esatto. Sì, sì. Ripeto, non è da tutti, ma sicuramente anche la sensibilizzazione, le campagne di sensibilizzazione hanno favorito un po' l'informazione e quindi lo stimolo a chiedere aiuto per tempo in alcuni casi, però a chiederlo comunque.
1: L'offerta, Nicola Sacchi, l'offerta di esperti del settore.
2: L'offerta è
1: buona, è adeguata al bisogno? C'è un eccesso di offerta? C'è poca offerta rispetto alle esigenze, alle necessità?
2: L'offerta sta cominciando ad incontrare quella che è la cospicua domanda. È chiaro che l'offerta genera la disponibilità, genera quindi un aumento dei costi, è naturale, è matematico oltre che economico. Di fatto al momento lo vediamo dalle agende, lo vediamo dal numero veramente molto ampio di casistica che afferisce non solo nelle istituzioni pubbliche ma anche e soprattutto negli ambulatori privati. Quindi quando io prima parlavo di un futuro o prossimo di appiattimento della curva, mi immagino che arriveremo a quel punto, come dire, di equilibrio fra domanda e quello che è l'offerta sul piatto.
1: La stessa domanda la pongo anche alla dottoressa Francesca Domenghini. L'offerta per quanto riguarda sia le strutture cliniche ospedaliere, ma anche e soprattutto per quanto riguarda gli psichiatri e le psichiatre presenti sul territorio, è adeguata? Risponde ai bisogni?
0: Allora, devo dire che anche se il tempo per avere una visita da uno psichiatra a volte può essere lungo, ritengo che il discorso non debba tanto essere quello dei numeri quanto piuttosto della distribuzione, per esempio, territoriale degli psichiatri. Vi sono parti del cantone come le valli che chiaramente non sono sufficientemente coperte. E poi pensiamo anche alla penuria, per esempio, dei pedopsichiatri. Secondo me, per rispondere al meglio ai bisogni, sarà quindi necessario rafforzare soprattutto la qualità e la distribuzione della rete territoriale, ma ancora più importante sarà quello di investire anche nella prevenzione.
1: Certo, anche i pazienti anziani necessitano di psichiatri, ricorrono maggiormente alle cure psichiatriche, alle terapie?
0: Ma sì, quello che notiamo è che anche tra gli anziani c'è un maggior ricorso alle cure psichiatriche. Da una parte questo è legato ovviamente all'invecchiamento della popolazione, ma dall'altra vi è anche una maggiore attenzione verso problematiche che in passato rimanevano spesso non diagnosticate, pensiamo alla depressione semplicemente, all'ansia, ai disturbi cognitivi e le difficoltà legate per esempio alla perdita di autonomia o anche a situazioni di lutto. Molti anziani inoltre vivono situazioni di isolamento sociale importante che possono essere aggravate anche per esempio dalla frammentazione delle reti familiari, e infine, ma non da ultimo, anche le malattie fisiche croniche hanno spesso un impatto significativo sul benessere psichico, e qui direi che gioca un ruolo molto importante il medico di famiglia, che trova sia oggi tra l'altro più attento a questo aspetto rispetto ad un tempo.
1: L'evoluzione dei costi, ne parlavamo prima con Nicola Sacchi, l'evoluzione dei costi in questo settore, soprattutto se confrontata con il resto della Svizzera, abbiamo detto a Sacchi che la domanda è maggiore, soprattutto la domanda è maggiore, merita quindi una riflessione anche con lei, dottoressa Domenghini. Come spiegare, secondo lei, questo divario rispetto al resto del paese? Anche perché il consumo ticinese supera di parecchio la media svizzera. Allora, vorrei capire perché da noi si sta peggio.
0: Allora, direi che il confronto col resto della Svizzera merita certamente attenzione, ma ritengo che bisogna essere molto prudenti nell'interpretare questi dati. Cioè, un consumo maggiore di prestazioni non significa necessariamente che in Ticino si sta peggio. A mio avviso ci sono diversi comunque fattori che possono spiegare il divario. Innanzitutto il Ticino presenta caratteristiche socio-economiche particolari. Sappiamo bene che abbiamo i redditi medi più bassi rispetto alle altre regioni svizzere, c'è probabilmente una maggior vulnerabilità economica, abbiamo l'invecchiamento della popolazione e un tessuto sociale forse più esposto a precarietà e stress. Il cantone però, va detto, ha una forte cultura della medicina di prossimità e dell'accesso alle cure ed è possibile che una parte dell'aumento rifletta un miglior riconoscimento e trattamenti del disagio psichico e non necessariamente un peggioramento assoluto della salute mentale. Poi va anche considerato che negli ultimi anni è aumentata, come abbiamo visto, la disponibilità di psicoterapie riconosciute dalla LAMAL attraverso il modello di prescrizione e questo ha senz'altro favorito l'accesso alle cure. Quindi è possibile che una parte dell'aumento rifletta questo miglior riconoscimento e trattamento del disagio e non necessariamente, come detto prima, un peggioramento assoluto della salute mentale.
1: Ecco, però si può dire che una volta si stava meglio, oppure è meglio dire, più corretto dire, una volta non si stava meglio, perché non lo si può dire che una volta si stava meglio, ma si può dire che una volta le persone non si facevano curare pur avendo dei problemi, delle difficoltà e anche magari delle patologie psichiatriche o psichiche.
0: Allora, qui è appunto la questione anche di sensibilizzare e informare bene rispetto alle difficoltà. Quindi oggi come oggi è vero che c'è forse una tendenza a interpretare magari anche passaggi di vita, di fasi di vita con piccole crisi e connotarli subito come diciamo problemi psichiatrici. Quindi qui, ripeto, forse probabilmente gioca un ruolo molto importante ancora una volta il medico di famiglia che può fare informazione ed è spesso il primo recettore di queste situazioni. Quindi già lì possiamo fare un buon triage grazie ai medici di famiglia che smistano queste situazioni. Quindi possono chiaramente tranquillizzare se è una situazione di vita normale, tra virgolette, quindi che non intacca il funzionamento, piuttosto che invece in questo caso dove la persona comincia a avere per esempio problemi sul lavoro e non più funzionare, ad indirizzarla a chi è più preparato per queste situazioni. Poi possiamo dire psicologo o psichiatra e qui dipende dalle situazioni, diciamo dalla situazione clinica, no? Perché per esempio in presenza di sintomi lievi o moderati, senza una compromissione del funzionamento, può essere sufficiente iniziare per esempio con uno psicoterapeuta. Se invece ci sono sintomi severi, quindi gravi compromissioni della funzionalità nella vita quotidiana, oppure c'è la necessità anche di farmaci, è chiaramente indicata una valutazione psichiatrica.
1: Nicola Sacchi, il suo parere, il suo giudizio su quello che ha detto la dottoressa Domanghini?
2: Concordo pienamente, c'è l'analisi questa, i dati sono questi. Anch'io non mi metto su una sponda allarmista, sottolineo anche la differenza, il differente potere economico, se consideriamo la scala di tutti i cantoni e di quanti e quali cantoni usufruiscono di più o di meno della LAMAL, vediamo che i cantoni più ricchi, per esempio Zugo, ha una grandissima incidenza come autopagante, ovvero sia quindi come pazienti che pagano di tasca propria le prestazioni, oppure basandosi sull'LCA, cioè sulla complementare, quindi su un'altra forma assicurativa che non grava sulla LAMAL, e questo va da sé che dipende anche da quello che è la possibilità economica.
1: Le vostre tariffe sono più basse rispetto a quelle degli psichiatri?
2: Sì.
1: Avete dei punti, diciamo, punti di TARDOC?
2: Sì.
1: Minori.
2: No, si chiamano TARPSI.
1: TARPSI, non TARDOC.
2: Sono calcolati al minuto in maniera inferiore. Sì.
1: Ecco, sul costo, dottoressa Domenghini, sul vostro costo che create per la spesa della salute, per i costi della salute collettivi, siete pagati poco, siete giustamente retribuiti? Cosa ci può dire?
0: Ma guardi, le rispondo con questo, nel senso probabilmente siamo l'unica categoria professionale che negli anni, a cui negli anni diminuisce il salario. Quindi con questo ho detto tutto.
1: Molto chiara.
0: Credo che non debba aggiungere altro, insomma.
1: Nicola Sacchi, per voi invece?
2: Allora,
1: ci sono state un po' di polemiche sulle vostre fatturazioni in passato?
2: Ma semplicemente perché se pensiamo al passaggio di modello di delega al modello di prescrizione, c'è stato un cambiamento al rialzo che è giustificabile sul fatto che si parla di una prestazione che deve tenere presente anche i costi dell'indipendenza, in quanto dal momento in cui non siamo più dipendenti di uno studio medico piuttosto che di un altro professionista, bisogna accollarsi delle spese che vanno da sé, sono diverse. Il rapporto dell'aumento rispetto alle spese vive, non mi metterò qui a discettare, probabilmente non è congruo, ma di base devo dire non siamo una categoria che ha delle difficoltà economiche. Il lato, come dire, pecuniario non vorrei che poi dopo diventasse un crinale venale per andare a parlare di quello che noi guadagniamo, no. Quello che posso dire sinceramente...
1: Guadagnate di più rispetto a prima?
2: Guadagniamo di più rispetto a prima, dal punto di vista...
1: Di quando eravate assieme ai medici?
2: Sì, sì, c'è una 15 franchi circa in più, lordi, mentre per chi lavora in privato evidentemente c'è una differenza sostanzialmente diversa perché ognuno...
1: 15 allora...
2: 15 su 60 minuti, certamente.
1: Sì, sì. Sì. Tra l'altro voi collaborate però ovviamente con gli psichiatri, è un lavoro che deve essere fatto assieme.
2: Con gli psichiatri e con i medici fin dall'inizio, poiché dal momento che è necessaria una prescrizione per partire, allora a questo momento come dire, l'interesse generale è quello di essere in comune accordo per la terapia e dopo le 30 sedute, ovvero sia dopo due prescrizioni, una delle quali dà diritto a 15 prestazioni di psicoterapia, allora lì a questo momento entra gioco forza, direi, lo psichiatra, il pedopsichiatra o un medico che ha una specializzazione in psicosomatica che redigono insieme a noi un rapporto che verrà ulteriormente valutato dalla cassa malati per il prosieguo del trattamento e quindi anche un accordo rispetto a quelli che sono i costi. Va di per sé che il modello naturalmente incide sull'idea che si debba lavorare in gruppo, poi su alcune casistiche questo avviene direi in maniera molto più frequente che in altre e naturalmente anche per la gravità e l'incidenza dei sintomi sul benessere della persona.
1: Quindi due sessioni di sedute da 15.
2: Corretto.
1: Poi, dopo?
2: Valutazione dello psicologo, valutazione di uno psichiatra, un pedopsichiatra o un medico abilitato in psicosomatica e una risposta da parte del medico di fiducia della cassa malati.
1: Quindi o si riprende con le sedute dallo psicologo?
2: No.
1: Con un'altra sessione?
2: Sì, esattamente.
1: Si può
2: continuare ad andare
1: continuare,
2: alla 31esima.
1: Sì. Andare anche alla 31esima e via. Si va in avanti oppure si può passare allo psichiatra?
2: Ma di fatto lo psichiatra si può passare in qualsiasi momento, nel senso che è un altro tipo di lavoro, è una cooperazione e di fatto anzi è auspicabile in certe situazioni che si collabori fin dall'inizio.
1: Anche perché voi non potete prescrivere medicamenti.
2: Assolutamente
1: non.
2: No.
1: Potete farlo. Allora orientiamo e spieghiamo però ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici cosa scegliere. Se qualcuno ha un problema deve andare dallo psicologo o psicoterapeuta oppure dallo psichiatra.
2: Allora,
1: quali criteri si decide dove andare e a chi rivolgersi?
2: Partiamo da qualche cosa veramente di molto basico.
1: Concreto.
2: Concreto e basico. Innanzitutto la rete di sostegno, quella formale ed informale, ovvero sia sostegno familiare, sostegno d'amicizia, insomma tutto quello che sono le cose più importanti della vita, prima ancora che le nostre categorie professionali. Dopodiché, allora a questo punto si apre un certo tipo di panorama, ovvero nell'andare a individuare certi sintomi o segni è difficile magari discriminare, anche se oramai nella volgata comune termini come ansia, depressione, addirittura bipolarità o schizofrenia vengono utilizzati anche dai più giovani, però spesso in maniera
1: disturbi della personalità.
2: Esatto, anche in maniera davvero un po' forte e inappropriata. Evitando passaggi dal dottor Google piuttosto che ChatGPT e compagnia cantante, ecco, io a questo punto ci sono professionisti, dal medico di famiglia con cui si immagina che ci possa essere una relazione, una storia, magari con i più giovani no, più col pediatra, però di fatto c'è una conoscenza e quindi alcuni segni, per esempio un insonnio, un'inappetenza, tutta una costellazione di sintomi che possono far presagire a qualche cosa che non è transitorio ma è a carico dell'umore che sta insorgendo anche in maniera indipendente da fatti della vita, allora probabilmente può essere inquadrato, può entrare in una cornice diversa e si può attuare qualsivoglia tipo di intervento, dal piccolo intervento farmacologico o subito alla prescrizione per andare a parlare con uno psi. Allora, in questo senso, noi siamo sempre a disposizione. Evidentemente una prima consultazione non necessita immediatamente della prescrizione. Possiamo capire, possiamo comprendere, approfondire. Molti colleghi e colleghe le prime prestazioni le fanno fondamentalmente gratuitamente per cercare di capire se è terreno, è materia, oppure in altre situazioni, ma devo dire abbastanza trasversalmente, anche accedere allo psichiatra, perché non è che lo psichiatra, per quanto poi evidentemente indispensabile nelle casistiche di acuzie molto più invalidanti, molto più problematiche, però ha chiaramente tutte le competenze, tutta l'esperienza anche per cominciare con sintomatologie più blande.
1: Ecco, ma concretamente le è già capitato di indirizzare subito dei suoi pazienti allo psichiatra?
2: Sì, assolutamente sì.
1: Cioè che li ha visti, li ha sentiti e ha detto io non posso fare molto.
2: O meglio, possiamo cominciare a intavolare un discorso terapeutico.
1: Ma assieme.
2: Previo, esattamente, una visita, una cernita, un approfondimento da parte di un collega o una collega psichiatra.
1: Dottoressa Domenghini, la scelta se andare dallo psicoterapeuta o dallo psichiatra e soprattutto se intraprendere anche una terapia medicamentosa?
0: Sì, la scelta, come dicevo prima, dipende dalla situazione clinica. Grossolanamente in presenza di sintomi, ripeto, lievi o moderati e soprattutto quando la compromissione rispetto alla quotidianità e il funzionamento sono minimi o addirittura assenti, può essere sufficiente iniziare da uno psicoterapeuta. Invece se ci sono sintomi severi, delle acuzie o addirittura ci può essere un rischio suicidario o dipendenze importanti o necessità di farmaci, chiaramente indicata una valutazione psichiatrica. Devo dire che la mia esperienza rispetto alla collaborazione con gli psicologi è molto buona, soprattutto si è intensificata con questo nuovo modello dove entriamo in questione nella prescrizione oltre le 30esime sedute, però in ogni caso anche al di là di questo talvolta è una collaborazione molto, molto stretta, quindi le problematiche di salute mentale infatti richiedono spesso degli approcci integrati, quindi di condivisione di informazioni cliniche per costruire quando necessario percorsi complementari per i pazienti. Mi capita spesso appunto di vedere delle persone, occuparmi principalmente dell'aspetto farmacologico e la stessa persona è diciamo presa a carico da un psicologo, quindi in tandem ci occupiamo del benessere della persona.
1: Ed è una buona collaborazione, una buona sinergia, ci conferma.
0: Direi la collaborazione dal mio punto di vista, dalla mia esperienza, dal mio osservatorio è una collaborazione molto buona. Ciò non toglie che gli psichiatri sono anche psicoterapeuti e in qualche modo anche noi possiamo benissimo prendere a carico queste situazioni. Dopo lì è un po' la, diciamo, la persona che sceglie.
1: Allora, il tema di oggi è legato ovviamente alla salute mentale, e però credo un approccio, spesso noi diciamo i costi, le spese legate alla salute mentale, forse è sbagliato parlare sempre di costi e di spese, perché se siamo giunti a questo stadio di forte domanda, di crescita, di bisogni, di aiuti e di sostegni, non dovremmo puntare tanto il dito sulle spese e sui costi, quanto sulle cause che hanno portato a questa situazione, perché evitando certe cause probabilmente poi si arriva anche a frenare i costi, a ridurli. È d'accordo con questa mia chiave di lettura?
2: Sono totalmente d'accordo, anche perché il rischio è di colpevolizzare la domanda.
1: Difatti.
2: E quindi questo sarebbe veramente da evitare. Dopodiché sappiamo benissimo che noi apparteniamo a generazioni o comunque a una contemporaneità in cui c'è una velocità di cambiamenti sociologici probabilmente mai vista nella storia dell'essere umano, e l'essere umano ha dei tempi, ha dei bisogni. Ora, al di là di questa tempistica, poi dopo ci sono delle fragilità su cui questa tempistica così accelerata impatta. Ci sono delle generazioni che fondamentalmente non hanno conosciuto tutta la tecnologia, che stanno conoscendo veramente le nuovissime leve, che stanno incrementando potenzialità e consapevolezze che altre invece comunità generazionali avrebbero, come dire, assorbito in tempi diversi, maggiori, o forse non avrebbero assorbito. Per cui c'è anche tutta una questione di comunicazioni. Allora, evidentemente ciò la politica non può correggere con una bacchetta, non possiamo demonizzare la domanda, dobbiamo interrogarci e chiederci dove fin dalle fasi più, come dicevo prima, informali di sostegno, si può già intervenire a titolo preventivo motivo per non arrivare poi dopo a dover decretare già una condizione che non mi piace come termine, ma di fatto di questo stiamo
1: parlando, di malattia. Anche perché oggi per fortuna non c'è più quel disagio, quell'imbarazzo, quel così, e mi tocca chiamare lo psichiatra o devo forse andare dallo psicologo. Una volta c'era, non sono malato, sto bene, gli psicologi curano i matti,
2: assolutamente,
1: e anche i psichiatri, non c'è più, per fortuna io dico, questo pensiero
2: non è più così presente,
1: anche se qualcuno magari ha ancora qualche remora, qualche freno, esita, magari temporeggia prima di chiamare lo specialista.
2: Esattamente, non siamo neanche poi all'opposto in quelle situazioni un po' hollywoodiane, alla Woody Allen, per cui avere lo psicanalista anche accanto al letto ha un significato quasi, come dire, di oggetto feticcio che deve vivere con lui. Di fatto, ecco, quello sarebbe veramente è comica naturalmente come visione. Ora, quello che stiamo vedendo soprattutto nelle nuove leve è un'identificazione con dei termini patologici, cosa che dobbiamo evitare, nel senso che avere una situazione, un quadro diagnostico, come dire, di cornice rispetto alle nostre difficoltà, non è un imperativo o un giustificativo per omettere certi passaggi di vita. Una diagnosi piuttosto che una patologia franca sono momenti che possono essere anche cronici, ma che per questo non c'è giustificazione a non affrontare la vita come tutti gli altri.
1: Anche perché poi spesso sono momenti che poi passano, si curano, si...
2: Il più delle volte, per fortuna, è così.
1: Ci si confronta con il momento di difficoltà e poi, se curato giustamente, nel modo, insomma, idoneo, più idoneo, poi si riprende la vita normalmente. Ecco, Francesca Domenghini, dottoressa Domenghini, è d'accordo che la malattia psichiatrica, per fortuna, oramai da un decennio è stata sdoganata al 100%, come tutte le altre malattie, come tutte le altre patologie, o no?
0: Allora, oggi sicuramente c'è una maggior consapevolezza e una riduzione dello stigma. Affermare che sia sdoganata al 100% forse mi sembra un po' troppo. È vero che alcune persone parlano più apertamente del proprio disagio psicologico e diciamo considerano il ricorso alla psicoterapia come qualcosa di normale, non più come un segno di debolezza. Non è però ancora per tutti, secondo me, perché diciamo che il farcela da soli è ancora vissuto come una virtù. Comunque la realtà è che sempre più persone chiedono aiuto ai primi segnali di sofferenza, prima magari anche che il disturbo diventi grave o invalidante. Quindi stiamo sicuramente assistendo a un cambiamento culturale importante e nel lungo periodo potenzialmente positivo, direi, anche dal punto di vista sanitario e economico, perché chiaramente intervenire precocemente spesso evita aggravamenti e ospedalizzazioni. Naturalmente esiste anche il rovescio della medaglia, il rischio per esempio di una certa medicalizzazione del disagio quotidiano, come dicevo prima, e quindi è importante mantenere sempre questo equilibrio, distinguendo sempre bene tra sofferenza esistenziale e difficoltà transitorie e veri disturbi psichiatrici che richiedono cure specialistiche.
1: Allora, se volete intervenire potete chiamarci allo 0848 030808. Stiamo parlando di salute mentale, di cure, ma soprattutto anche di prevenzione, con la dottoressa Francesca Domenghini Tettamanti, che è la presidente della Società Ticinese di Psichiatria e Psicoterapia, e con Nicola Sacchi, che è psicologo, psicoterapeuta e già presidente dell'Associazione Ticinese degli Psicologi. 0848 030808 per le vostre telefonate. Allora, dottoressa Domenghini, abbiamo detto che le persone oggi dichiarano più facilmente anche di andare dallo psicologo, dallo psichiatra. Sicuramente c'è una maggiore informazione, così come la consapevolezza e la legittimazione del ricorso alla psicoterapia sono diventate un percorso quasi naturale. Si potrebbe pensare anche a una maggior prevenzione, l'abbiamo detto prima anche con Nicola Sacchi in questo ambito, da parte delle persone che soffrono di disturbi psichici, che ai primi campanelli d'allarme cercano subito un aiuto e anche un sostegno qualificato. Allora, a proposito di primi campanelli d'allarme, quali sono?
0: Allora, direi che il primo campanello d'allarme è proprio diciamo, la compromissione di quello che sono i propri ritmi di vita. Siamo per esempio ultimamente molto confrontati con i disturbi del sonno, per esempio. Vediamo tante persone che le riportano e spesso e volentieri i disturbi del sonno, se non curati precocemente, possono portare a disturbi anche più importanti, non da ultimo i disturbi d'ansia. Quindi è molto importante che le persone si prendano cura, per esempio in questo caso di questo disturbo, perché a lungo andare chiaramente può compromettere le performance, soprattutto se penso a una persona che deve lavorare. Quindi disturbo del sonno, se una persona poi non dorme bene di notte, chiaramente non può essere prestante sul lavoro, possono comparire dei disturbi di attenzione, dei disturbi di concentrazione, il rischio di fare errori appunto sul lavoro. Quindi allora ci sono delle campagne molto importanti rispetto a vari aspetti, dall'ansia ai disturbi del sonno, la depressione. Direi fondamentale però è appunto quando c'è un disturbo che ostacola il normale funzionamento, vale la pena di porre attenzione. Inizialmente può essere anche un disturbo lieve. Il disturbo del sonno talvolta è proprio sottovalutato. Ripeto ancora, il medico di famiglia può essere un punto di riferimento, però bisogna avere la sensibilità di occuparsene tempestivamente, ecco.
1: È d'accordo.
0: E di chiedere almeno le informazioni.
1: Certo, immediatamente o comunque per tempo. Nicola Sacchi?
2: Certo, questi campanelli d'allarme, così come sottolineati dalla dottoressa, sono assolutamente più frequenti e sicuramente sono quelli che poi portano a delle situazioni che, se non debitamente considerati, possono andare su condizioni patologiche pregnanti e anche più severe da trattare.
1: Ma tornando al Corriere del Ticino di oggi, al servizio, beh, insomma, inquieta abbastanza... Inquieta e suscita interesse, ma direi che può anche allarmare. Non so se l'ha letto, dottoressa Domenghini, il Corriere di oggi, se ha già visto.
0: No, non l'ho letto, ma mi dica pure.
1: Allora, glielo dico subito, in prima pagina: minori, quei ricoveri, specchio del disagio. Ticino, in 10 anni le ospedalizzazioni nei reparti di psichiatria sono quintuplicate, i casi sono sempre più precoci e complessi, l'offerta di cure va potenziata a più livelli. Poi 2 pagine molto interessanti di approfondimento a cura di Francesco Pellegrinelli: i ricoveri di minori in 10 anni sono quintuplicati, i casi sono diventati più complessi, richiedono più tempo e risorse. L'esperto è lei, Nicola Sacchi. L'esperto dice: il vero nodo è il passaggio all'età adulta in una società che offre tante scelte. Sintomi come il consumo di sostanze e l'autolesionismo sono diventati questi sintomi molto più frequenti. Poi ancora, la capa dei servizi medico-psicologici del Sottoceneri, Alexi Aldini, dice: la fascia di età più esposta, la pubertà tra i 12 e i 16 anni. E poi ancora, in un altro articolo, sempre alle pagine 6 e 7, strutture insufficienti in Ticino, Cantone, nonostante il potenziamento dell'accoglienza nelle comunità terapeutiche presenti sul territorio, il collocamento nella vicina Italia continua a rivelarsi necessario. Il DSS ha promosso diversi progetti e gruppi di lavoro interdisciplinari per i casi complessi. Allora, mi verrebbe da dire bene, ma non benissimo.
0: Diciamo che il territorio sta sicuramente cercando di adattarsi a questa nuova situazione, direi estremamente complessa. Il disagio giovanile è qualcosa che colpisce in quest'epoca, direi, di cambiamenti e di situazioni di precarietà. Basti pensare, insomma, a quello che succede nel mondo, no? Quindi si capisce anche che la fascia più colpita è proprio quella giovanile, quella adolescenziale, perché è il momento in cui inizia la trasformazione per trovare e costruire una propria identità. È chiaro che se al di fuori di questi ragazzi che devono fare questo passaggio importantissimo non ci sono dei punti di riferimento solidi e a livello appunto di società offriamo tutta una serie di cose che non fanno bene o vengono mal utilizzate, pensiamo all'influsso dei social media per esempio, capiamo bene qual è l'urgenza, insomma, rispetto a queste problematiche. Comunque, ripeto, secondo me il cantone in particolare sta lavorando per cercare di rispondere in modo più adeguato a questo diciamo disagio. In generale, a mio avviso, servirebbero maggiori investimenti nella prevenzione, cioè entrerei maggiormente nelle scuole, cosa che al momento secondo me è ancora inesistente. Se guardiamo i paesi limitrofi, pensiamo semplicemente a quei nuovi aspetti anche di nuove psicoterapie, per esempio la mindfulness, che è una tecnica fondamentale, un mezzo molto molto potente che potrebbe essere già insegnata ai bambini dell'asilo o delle elementari.
1: Cosa esattamente, scusi?
0: È la mindfulness.
1: Che sarebbe?
0: Praticamente sono delle piccole pratiche che sostanzialmente portano le persone a concentrarsi nel momento in cui sono, a dare attenzione a quello che si sta facendo praticamente nel qui e ora, e è un mezzo per contrastare la forma dello stress, perché poi va ad alimentare quello che è la parte del sistema nervoso che tranquillizza. Adesso ho detto proprio in grandi linee, si potrebbe star qui a parlare ore di questo aspetto. E come dico, nella vicina Italia ci sono già dei programmi molto avanzati, ripeto, già a partire dall'asilo, dalle scuole elementari. In questo modo, introducendo per esempio questo tipo di tecnica, andremmo sicuramente a rafforzare i nostri bambini e i nostri futuri adulti, ma questo è solo un esempio.
1: Quindi lei dice si potrebbe far di più a livello scolastico. Nicola Sacchi, abbiamo già detto che lei ha già risposto al fatto che, o alla domanda se il territorio è sufficientemente attrezzato per far fronte alla crescente domanda, e ne abbiamo parlato, abbiamo detto che effettivamente ci siete come psicologi, psicoterapeuti e psichiatri. Però il tema è che c'è un aumento del ricovero di minorenni.
2: Corretto.
1: E quindi questo è un problema, insomma, e riguarda soltanto il Ticino o tutta la Svizzera, l'aumento dei ricoveri?
2: Allora, un dato preciso in questo momento mi coglie impreparato, non ce l'ho statisticamente provato. Di fatto quello che io posso sentire, ma a questo punto siamo a livello di questioni legate a comunicazioni con altri professionisti, altri colleghi, devo dire che un incremento dell'istituzionalizzazione in senso generale, che non sono solo i ricoveri ma anche la necessità di comunità terapeutiche, è certamente in aumento.
1: Ecco, anche perché ci sono i servizi medico-psicologici anche presenti sul territorio che lavorano tanto. Abbiamo già parlato di questa evoluzione preoccupante, abbiamo detto più volte, insomma, quali sono le cause di questo disagio giovanile. Abbiamo detto che riguarda soprattutto questo disagio i giovani, o l'età fra i 12 e i 16 anni, che poi tra l'altro sfocia anche in atti violenti, in diversi atti comunque che possono anche essere dei reati, e quindi sappiamo quanti giovani vivono il loro disagio anche in modo, si può dire, deviante.
2: In modo deviante, in modo impulsivo.
1: Impulsivo, aggressivo, anche violento.
2: Aggressivo, laddove il discontrollo degli impulsi, la fatica, l'autoregolazione emotiva è anche una componente dell'adolescenza, quindi torniamo a dire, non rendiamo patologico ciò che è normale, ma c'è una linea di confine, una linea, se vogliamo, morale, una linea di contenimento sociale che in qualche modo compatta e limita per quanto riguarda certi quadri, ma ci sono invece delle situazioni in cui questo limite non è percepito, non è interiorizzato, e scatena poi dopo delle situazioni talmente alte di sofferenza che si perde la facoltà di poter mentalizzare, cioè di far passare l'impulso alla mente, quindi di rifrenarlo, e in molti di questi casi, in mancanza di una rete di contenimento sufficientemente solida o capace
1: o capillare,
2: deve portare chiaramente a un'istituzionalizzazione.
1: Allora, in molti paesi si registra un'impennata, non soltanto in Svizzera, dei problemi di salute mentale e di disagio fra gli adolescenti. Abbiamo detto del Ticino, che c'è stato sì un potenziamento dell'accoglienza nelle comunità terapeutiche presenti sul territorio, però il collocamento Nicola Sacchi nella vicina Italia continua a rivelarsi necessario. Allora parlano, sul Corriere del Ticino si parla di 28 collocamenti fuori cantone.
2: È vero.
1: E quindi?
2: Assolutamente ragione, ma
1: è normale.
2: Allora, diciamo che per quanto riguarda la nostra realtà, dobbiamo anche tenere presente, abbiamo dei ragazzi che vanno dai 12, 14, 16, quindi entro la maggiore età, che devono gioco forza essere collocati. Dobbiamo capire se hanno la possibilità di poter accedere, non so, a un CEM a Friburgo piuttosto che a Zurigo, l'impatto anche culturale della lingua, lo spaesamento. Abbiamo una singolarità che non è data semplicemente dal Gottardo, ma è data anche dall'unicità linguistica, e pertanto a volte declinare su un territorio culturalmente, ma più che altro linguisticamente più simile a noi, diventa necessario. Aggraverebbe la situazione mandare un ragazzo che, va bene, imparerà la lingua magari in 3-4 mesi, ma che in una situazione di acuzie si troverebbe a non poter interloquire con gli operatori.
1: Quindi è inevitabile andare in Italia, è inevitabile che ci siano questi collocamenti fuori cantone. Ma dottoressa Domenghini, al di là di quello che si potrebbe fare nelle scuole, al di là della prevenzione, al di là di tutto quello che abbiamo detto stamattina riguardo soprattutto le cause e i motivi di questo disagio, di questi problemi di salute mentale, la risposta è davvero adeguata?
0: La risposta, allora, diciamo, se vogliamo rispondere immediatamente, no, la risposta non è adeguata. Il problema è che per rispondere a queste situazioni c'è bisogno di studi, c'è bisogno di tempo. Probabilmente abbiamo delle velocità troppo basse, ecco, lì chiaramente c'entra la politica, nel senso che probabilmente, sicuramente c'è una volontà che però non è accompagnata dal fare, insomma, ecco, quindi sono i tempi sempre i problemi, quindi diciamo che i gruppi di lavoro, le intenzioni e i progetti ci sono, ma vengono lavorati con prevenibilmente,
1: ecco, però qui, certo, però qui al di là del gruppo di lavoro si tratta di fare, di agire, e voi come società ticinese di psichiatria e psicoterapia vi fate sentire con l'autorità politica, perché poi il problema si sposta sul piano politico. Allora, al di là del gruppo di lavoro, di dire vorremmo fare, ci piacerebbe fare, ci vogliono i soldi, gli investimenti, ci vogliono i fondi pubblici per investire in un settore che è un settore molto importante, perché i giovani sono il nostro futuro.
0: Certo, no, bisognerebbe. Probabilmente siamo poco ingaggiati anche noi, penso personalmente, con la società di psichiatria, dove i problemi in questo momento sono anche altri, quindi purtroppo si tratta sempre di tempi. Però i gruppi di lavoro ci sono, non è che non ci sono, e stanno lavorando. Forse sì, bisognerebbe impegnarsi a dare una voce maggiore che possa incalzare maggiormente, ripeto, i tempi, insomma, sui tempi.
1: Nicola Sacchi, sappiamo quali e quanti problemi ha questo cantone, e soprattutto sappiamo le difficoltà oggettive molto, molto trasparenti, molto chiare, di molti, moltissimi giovani che stanno vivendo un'infanzia, un'adolescenza, ma soprattutto anche una fase post studi, post formazione, che è una fase difficile. La difficoltà a trovare un lavoro, la difficoltà a trovare una collocazione nella nostra società. La politica è in chiaro.
2: La politica è in chiaro e si interroga, tant'è vero che l'articolo proprio che ha citato quest'oggi sul Corriere è proprio un'interrogazione del Gran Consiglio rispetto al Consiglio di Stato, del co-presidente del PS Fabrizio Sirica, proprio perché si vuole comprendere sempre meglio lo stato dell'arte, anche e non solo per l'utenza, ovvero sia per le persone che hanno bisogno, ma anche per gli stessi operatori sociali, che hanno necessariamente bisogno, non dico tanto di una riqualifica, perché sono già debitamente qualificati, ma una riformulazione anche del pensiero e della missione del loro agire all'interno dei CEM, dei foyer e degli ospedali, poiché la richiesta non è più una somma di sintomi che generano un quadro patologico o sindromico. Qui ci sono aspetti sociali e aspetti familiari, aspetti anche morali, se vogliamo, che trascendono e che rendono nuove i paradigmi patologici rispetto a quelli che erano descritti nella manualistica del passato.
1: Certo, e quindi la presa a carico è sempre più importante. Una presa a carico tempestiva, celere, fatta di specialisti, fatta di strutture, fatta di ciò che c'è bisogno.
2: Esattamente.
1: Per andare incontro a un bisogno che è un bisogno reale, non è inventato.
2: È un bisogno reale, è un bisogno cogente, è un bisogno che necessita di avere un certo tipo di lavoro di prossimità fatto sia nelle scuole, come detto dalla collega dottoressa.
1: E lì si può fare di più?
2: Io credo che si possa sempre fare meglio. Forse il di più bisogna anche capire, perché il mandato della scuola non deve essere solo quello di una prevenzione del benessere. La scuola si occupa del benessere e della cultura in senso ampio, anche di questo.
1: Voi siete disponibili comunque.
2: E ci siamo già come docenti di sostegno pedagogico, OPI, che sono per lo più psicologi formati scolasticamente, o orientatori che sono psicologi che hanno fatto un percorso apposta. Quindi quella sensibilità per rilevare certi elementi è già presente sul territorio.
1: E anche voi ci siete ovviamente, dottoressa Francesca Domanghini, per sostenere anche la scuola.
0: Ma certamente noi siamo senz'altro a disposizione in questo momento dove, come dicevo prima, ciò che caratterizza è proprio la complessità dei casi, quindi più patologie magari presente contemporaneamente, la questione a livello sociale, ecco perché è fondamentale in questo momento rispondere con un modello multidisciplinare, quindi più figure professionali vengono coinvolte, più risorse ci sono.
1: Meglio è, ma poi c'è anche la consapevolezza, e deve essere importante anche la consapevolezza dell'opinione pubblica, che è un tema di salute pubblica. La salute mentale riguarda tutte e tutti noi. Io ringrazio Nicola Sacchi, già presidente dell'Associazione Ticinese degli Psicologi, lui è psicologo e psicoterapeuta. Grazie anche alla dottoressa Francesca Domanghini Tettamanti, psichiatra e presidente della Società Ticinese di Psichiatria e Psicoterapia. Abbiamo parlato di salute mentale, abbiamo parlato di come stanno soprattutto i nostri giovani e i nostri giovanissimi, ma però il tema della salute mentale riguarda tutte le età, non soltanto i giovani. A fra poco, grazie agli ospiti, grazie a voi per averci seguito, ci risentiamo poco dopo le 11:00.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Lino Bini, le campagne sottoposte al voto popolare lo scorso 8 marzo sono costate a favorevoli e contrari poco più di 10 milioni e 700 mila franchi. Lo rende noto oggi il controllo federale delle finanze, stando al quale si tratta di una fattura che supera del 22% quanto annunciato un mese prima della votazione. La spesa maggiore è stata affrontata per l'iniziativa per ridurre il canone della SSR, il cui costo finale ammonta a 7 milioni e mezzo, ovvero 2 milioni in più di quanto previsto. Per gli altri temi, invece, la spesa è stata sostanzialmente rispettata. Un ciclista 82enne è stato investito da un camion ieri pomeriggio a Sisselene. Da notizia solo questa mattina alla polizia bernese, stando alla quale vano è stato l'intervento dei soccorritori. L'anziano è morto per le gravi ferite, ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Anche gli 8 svizzeri della Global Sumut Flottiglia sono tornati e sono stati oggetto di violenze psicologiche e fisiche da parte delle autorità israeliane durante il loro fermo in Israele. A denunciarlo sono gli stessi diretti interessati, espulsi al pari degli oltre 400 attivisti che a bordo di una cinquantina di imbarcazioni intendevano raggiungere Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Un viaggio intercettato e bloccato in acque internazionali dall'esercito israeliano, dispiegato per far rispettare il blocco navale di Tel Aviv. Trasferiti in Israele, tutti hanno subito un'accoglienza umiliante da parte del ministro degli esteri israeliano Ben Gvir, con le immagini pubblicate su diversi canali online che hanno sollevato un'importante protesta internazionale. Attivisti, dicevamo, in buona salute e atterrati ieri in Turchia grazie ad alcuni voli messi a disposizione da Ankara. Il segretario generale della NATO ha accolto con soddisfazione la decisione della Casa Bianca di dispiegare 5.000 soldati in Polonia, un passo che sarà valutato nei dettagli all'interno dell'alleanza. Donald Trump ha annunciato la decisione alla vigilia della riunione dei ministri degli esteri della NATO in Svezia, dove è prevista anche la presenza del segretario di Stato americano Marco Rubio. Non è chiaro se si tratti di un rafforzamento del fronte orientale dell'alleanza o di un passo che di fatto ripristina quelle migliaia di militari che il Pentagono aveva richiamato su richiesta della Casa Bianca. Nella guerra russo-ucraina, l'esercito di Kiev ha riconquistato circa 400 km quadrati di territorio occupato da Mosca. Ne danno notizia i media ucraini, stando ai quali il risultato della campagna militare sarebbe legato soprattutto al blocco dei terminali internet Starlink alle forze russe, ciò che avrebbe compromesso in modo temporaneo ma importante le capacità belliche di Mosca. Nei primi 4 mesi dell'anno Julius Baer ha visto i patrimoni in gestione salire ad un nuovo massimo storico, 528 miliardi di franchi, trainati dall'andamento positivo dei mercati finanziari. Lo rende noto la stessa banca privata, che ha registrato però un afflusso di nuovi capitali inferiore alle attese, 3 miliardi, ovvero 1 miliardo e 200 milioni di franchi in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
2: La situazione al San Gottardo, sulla A2 tra Amsteg e il portale nord della galleria del San Gottardo, ci sono code di 4 km in direzione del Ticino con ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.
2: Da Antonio Bolzani di nuovo un cordiale saluto. La seconda parte di Mille Voci. Ricorderemo fra poco, fra un brano musicale, il fondatore di Slow Food. È morto in effetti Carlo Petrini, che è nato nel 1949 a Bra. È stato gastronomo, giornalista, scrittore e promotore di un sistema alimentare sostenibile e giusto. Da tempo era malato, aveva 76 anni. Vogliamo dedicare questa mezz'ora di Mille Voci ad un personaggio che è stato molto importante soprattutto per la storia della gastronomia e della cucina cosiddetta sostenibile, ma potremmo anche dire a chilometro zero. Da prima però un brano musicale. anch'io. Mi è andato sul cospotto, non

0: Le 11.08, siete sempre all'ascolto di Mille Voci, siete sempre all'ascolto della Rete 1, oppure per chi ci guarda in video, perché siamo anche su RSI la 2, siamo ovviamente, siete sempre sulla RSI e siete a Mille Voci. Mille Voci che si occupa di Carlo Petrini, Carlin, il fondatore di Slow Food, e ne parliamo con il giornalista che è anche giornalista gastronomico, Rocco Bianchi. Rocco, buongiorno, benvenuto, grazie per ricordarci un personaggio che è stato importante, dicevo prima, nella storia della gastronomia, diciamo, europea, per quanto riguarda la gastronomia e la cucina a chilometro zero. È giusto il ritratto brevissimo che ho fatto di Carlo Petrini?
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Antonio. Sì, fondamentalmente è giusto. Carlo Petrini è stato quello che in un'epoca che erano gli anni Ottanta, quindi si usciva dagli anni 60-70, il progresso, l'industria agroalimentare, l'aumento incontrollato, più o meno incontrollato, delle produzioni, la chimica e tutto quello che possiamo mettere in questo grande calderone di progresso scientifico e tecnologico, non ha rifiutato il progresso, ha semplicemente riscoperto che c'erano dei prodotti del territorio che valeva la pena valorizzare. Quindi il territorio come ancora, però non fine a se stesso, ma in una funzione di riscoperta e comunque di progresso, quindi di utilità.
0: Lui è stato giornalista, scrittore, gastronomo e anche promotore di un sistema alimentare cosiddetto sostenibile e giusto. Allora, abbiamo detto che è morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, che aveva 76 anni, ha creato questo movimento Slow Food, un movimento che poi, Rocco, è diventato molto conosciuto nel corso degli anni, il movimento Slow Food che lui ha fondato nel 1986.
1: Nel 1986 Slow Food è partito dalla mitica Arcigola, non so se qualcuno se la ricorda, che così erano i circoli Arci, che erano legati al vecchio Partito Comunista, diciamolo pure. Carlo Petrini, pur essendo uno che andava d'accordo con tutti, perché diceva che a tavola si va tutti d'accordo, un momento di convivialità, comunque era un uomo di sinistra, però al di là di quello, lui è partito da un peperone quadro, se non ricordo male, che era uno della sua, un peperone che si coltiva in Piemonte e una particolarità piemontese, che non trovava più, semplicemente non lo trovava più, non c'era più nei negozi, nei mercati, non si trovava più, e ha deciso di riscoprirlo e di riproporlo, e da lì ha creato questo piccolo impero lentamente a Bra, dove è nato e dove è morto. E non è un caso, secondo me, che Carlin Petrin è nato ed è morto nello stesso paese. Lui è rimasto

0: nel luogo evidentemente dove vengono prodotti questi alimenti.
1: Assolutamente.
0: Non li portiamo in giro, ma li proviamo, li consumiamo lì. E vengono prodotti anche in un certo modo. Ecco, lui era contro, non era contro il progresso, era contro certe derive del progresso. Ad esempio, lui lottava contro gli OGM, ma non lottava contro le nuove tecnologie dell'agroalimentare che mantenessero il prodotto in purezza o addirittura non lo migliorassero, migliorassero le rese, ecco. Lottava contro altre cose, ecco, cose che alteravano il prodotto e di conseguenza il gusto, ecco.
1: Allora, Slow Food, il movimento da lui fondato, da appunto Carlo Petrini, nel 1986, si dice per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti. Ti faccio un'ultima domanda, Rocco Bianchi. Come si è posto lui di fronte agli chef stellati, a coloro che, insomma, vivono e lavorano e sono attivi in ristoranti che non sono proprio a buon mercato? Ecco, quel tipo di gastronomia lì rispetto alla filosofia di Carlo Petrini, sono andati avanti questi due modi di pensare la gastronomia su due binari paralleli?
0: Piuttosto due binari paralleli, ecco, i ristoranti slow food hanno un limite di prezzo, ad esempio.
1: Difatti.
0: La guida slow food dice: io ti consiglio questo ristorante perché vai a mangiare bene, vai a mangiare in un certo modo, i prodotti vengono tendenzialmente trattati in un certo modo, però i prodotti del territorio non solo, evidentemente, perché è praticamente impossibile trovare solo prodotti del territorio, ma soprattutto prodotti del territorio, e spendi al massimo una cifra che ai tempi, mi ricordo che era nato, mi sembra erano 20.000 o 25.000 lire, si parlava ai tempi. Ecco, poi sono diventati euro, adesso non so più a che cifra sono arrivati. Comunque un prezzo mediamente basso.
1: E questo è positivo, insomma, è la vera filosofia di Carlo Petrini, insomma.
0: È la vera filosofia di Carlo Petrini.
1: L'alimentazione giusta, sana, sostenibile, ma soprattutto equa per tutti. Sostenibile equa anche da un punto di vista finanziario.
0: Sì, sia per l'agricoltore che comunque deve vivere dei suoi prodotti, che per il consumatore che non deve svenarsi per comprarlo. Il che non gli impediva di apprezzare, secondo me, da quello che anche le rare volte che abbiamo conversato io e lui, non gli impediva di apprezzare anche altri tipi di ristoranti. Quello che non apprezzava assolutamente era il ristorante standardizzato.
1: Sì. I fast food, insomma.
0: Il fast food, ma anche il ristorante che non sia un fast food, che però non proponeva nulla di particolare, cioè non gli dava fastidio la pizzeria, gli dava fastidio un certo tipo di pizzeria.
1: Sì, ristoranti omologati.
0: Amava le osterie e le trattorie, però non amava tutte le osterie e le trattorie, non basta mettere su osteria perché lui apprezzasse quel ristorante. Se nell'osteria, facciamo l'esempio dei nostri grotti, vai a mangiare il cocktail di gamberetti, e ci sono dei nostri grotti dove lo trovi, e ecco, lui diceva: no, non si va in un grotto ticinese a mangiare il cocktail di gamberetti, si vanno a mangiare altre cose.
1: Era molto in chiaro su questo. Tra l'altro, Rocco, lo slow food creato da Carlo Petrini poi ha avuto anche un seguito con tanti altri slow food nazionali e, per quanto riguarda la Svizzera, anche cantonali. C'è Slow Food Ticino.
0: C'è Slow Food Ticino, di cui io personalmente sono membro. C'è Slow Food Svizzera, c'è Slow Food in altri paesi, però ecco, bisogna dire una cosa. Slow Food è un movimento globale, però come slow food è soprattutto europeo, evidentemente, ma italiano
1: è più territorialmente italiano. Sì.
0: È più territorialmente italiano, però questo non significa che sia prodotto e ci siano delle ramificazioni internazionali. Se vai a vedere nei festival slow food, ad esempio cheese o cose del genere, ci sono formaggi da Tibet anche. Non è un problema, eh. Io ho provato anche il formaggio di Yak.
1: Quindi non soltanto alimenti e cibi a chilometro zero.
0: Ma è a chilometro zero se vai a mangiarlo in

0: in Tibet, ecco, sì. Evidentemente poi quando fai i festival di slow food dove porti tutti gli alimenti slow food, ecco che questo non diventa più chilometro zero, ma semplicemente per far capire agli associati che cosa ci può essere, però sì. Chiaramente è una ramificazione di un marchio, di un movimento internazionale, è l'internazionalizzazione di una filosofia.
1: Certo, molto chiaro. Rocco Bianchi, io ti prego.
0: Etica che propone fondamentalmente il piacere e la sostenibilità. Ecco, mettiamola così.
1: Piacere e sostenibilità, poi tu hai detto filosofia ed etica. Sono le parole, gli ingredienti di Slow Food, una certa filosofia, una certa etica.
0: La ricetta di Carlo Petrini per un vivere e un mangiare migliore di quello che spesso facciamo.
1: Quindi l'attenzione anche alla qualità del nostro cibo. Rocco Bianchi, giornalista e giornalista gastronomico, grazie per essere stato con noi. Fra poco altri due ospiti per riparlare ancora di Carlo Petrini. Dapprima un brano musicale, poi andiamo ancora su alcuni aspetti di questo personaggio che è stato davvero un personaggio molto noto e molto conosciuto anche alle nostre latitudini.

0: Stiamo ricordando stamattina Carlo Petrini, che è stato il fondatore di Slow Food, che è morto nella scorsa notte, da tempo era malato, aveva 76 anni, e lo abbiamo ricordato con Rocco Bianchi, giornalista gastronomico. Abbiamo al telefono anche il collega Fabrizio Casati. Fabrizio, buongiorno. Tu l'hai intervistato diverse volte, Carlo Petrini.
1: Buongiorno Antonio, sì, effettivamente è proprio così, l'abbiamo conosciuto, alle nostre latitudini è venuto parecchie volte, l'ultima volta lo ricordo era all'HAC di Lugano, l'università, ha fatto una bellissima conferenza, sicuramente anche noi stessi siamo andati a fare delle dirette da Pollenzo, che è un pochettino la sua seconda casa, mettiamola così. A me viene da dire che viene a mancare quello che è il padre del cibo, come dicevate prima, buono, pulito e giusto. L'uomo che appunto nell'86 ha fondato Slow Food quando è arrivato McDonald's in Italia, l'uomo che ha in un qualche modo plasmato un sacco di giovani, perché tra l'altro l'Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo è comunque frequentata da un sacco di ticinesi, di un sacco di svizzeri e soprattutto a livello mondiale. Lui è riuscito a fare una rete partendo da un paesino, cioè Bra in Piemonte, di oltre 160 paesi. È una cosa incredibile, con dei presidi Slow Food che raccontano quella che è la cultura, la tradizione di quello che dicevamo prima. E questa cosa io l'ho sempre vista in quegli occhi che erano di un vispo, di un attivo e di un'incredibile simpatia, era Carlin Petrini. E devo dirti la verità, ci mancherà, perché è stato veramente super importante, ma sono anche convinto che il suo verbo, il suo insegnamento continui, e continui proprio in quel solco lì.
0: Allora, abbiamo detto gastronomo, giornalista, scrittore e promotore di questo sistema alimentare sostenibile e giusto. Fabrizio, a me interessava capire da te, che hai realizzato un'infinità di trasmissioni dedicate alla cucina e alla gastronomia, sei stato in giro insomma per il territorio e per tutta la Svizzera, mi interessava capire da te come e quanto i tuoi esperti avevano stima di Carlo Petrini. In che rapporto erano quando parlavano di Carlo Petrini? Cosa dicevano? Era una sorta di personaggione.
1: Sì, sì, sicuramente, ma uno di famiglia, nel senso che facciamo un esempio che ci calza veramente molto a pennello rispetto a quello che stiamo dicendo. Noi in casa, parlo di RSI, quando parliamo di cibo e di tutto quello che ha a che fare con quel mondo, con quella cultura, abbiamo una verticale, si chiama così, che si chiama RSI Food. Là dentro abbiamo una gastronoma che ha vissuto Carlin Petrini da dentro. Io ogni volta che parlo con Alice Tognacci, lei mi racconta proprio di questo rapporto quasi tra padre e figlia, con tutti i gastronomi che ha creato e che ha mandato in giro per tutto il mondo. Quindi lui era veramente un riferimento, una persona importante per tutti quelli che hanno frequentato Pollenzo sicuramente, e soprattutto per chiunque ha avuto a che fare con lui. Guarda che quell'uomo lasciava veramente un segno, ti raccontava delle cose complesse in una maniera talmente facile, dritta e soprattutto sfruttabile da tutti, che veramente lasciava a bocca aperta, come hai detto prima, lasciava proprio un segno. Sì, sì, era proprio così.
0: Allora, tu non lo sai, ma mi hai fornito un assist splendido, perché Alice Tognacci è con noi stamattina. Buongiorno Alice, responsabile editoriale di RSI Food. Sì, grazie all'aiuto dei colleghi siamo riusciti a recuperare tutti, Fabrizio, Alice, prima Rocco Bianchi, insomma. Allora Alice, hai sentito quello che ha detto Fabrizio? Buongiorno, buongiorno.
2: L'ho sentito con molto piacere. Fabrizio sa che insomma sono anni che collaboriamo, ma anche proprio da un punto di vista umano, proprio anche grazie a Carlin, a quello che sì mi ha insegnato e a quello che sono riuscito a portare anche in RSI, grazie a quello che ho imparato a Pollenzo. E lo dico sempre senza retorica, Pollenzo per noi non è soltanto stato un punto di riferimento accademico, ma è stato veramente un luogo di insegnamento di vita, perché io ho cominciato nel 2005, quindi l'università era appena nata, c'era da soltanto un anno, eravamo 60 studenti all'anno provenienti da tutto il mondo e che si incontravano in un piccolo centro che è diventato l'ombelico del mondo per quanto riguarda il mondo gastronomico, che è Bra, che apriva le braccia anche, no, il braidese, si vedeva questi ragazzi giovani provenienti da tutto il mondo che avevano un sogno che ci ha insegnato Carlin. Noi quando abbiamo cominciato l'università non sapevamo se ci sarebbe stato un futuro per noi, per esempio, non sapevamo cosa saremmo andati a fare, perché comunque le scienze gastronomiche non esistevano. Carlin ha dato dignità e centralità al mondo della gastronomia creando un'università e chiamandola scienza. L'Università di Scienze Gastronomiche, quindi si è creato un piano, io l'ho fatto quinquennale, quindi 3 anni più 2, ho fatto l'all-in come si dice, quindi 3 anni di base più 2 di specialistica, creando un piano complesso, importante, formato da professionisti e professori, anch'essi provenienti da tutto il mondo, che ci spiegavano l'enogastronomia a 360 gradi, ma da studiare sui libri e da studiare anche sul campo, perché noi avevamo soprattutto nei primi 3 anni di formazione 7 viaggi in giro per il mondo in cui andavamo a toccare con mano le produzioni, perché senza toccare con mano le produzioni e senza avere a che fare con le comunità del cibo che Carlina ha riunito in tutto il mondo, noi non avremmo potuto imparare e non saremmo stati in grado di raccontare effettivamente, no, il mondo gastronomico con la centralità che merita. E poi Antonio, lasciami dire, parlare oggi della scomparsa di Carlo, giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale della Biodiversità, il cui tema scelto è agire a livello locale per un impatto globale, è davvero simbolico.
0: Eh sì.
2: Perché se oggi abbiamo dato centralità al mondo del cibo, riconoscendone l'importanza fondamentale grazie a Carlo, o Carlin come noi lo chiamiamo, che ha davvero rivoluzionato, è stato un rivoluzionario, lo sottolineo, ha rivoluzionato il mondo del cibo.
0: È vero, però Alice Tognacci, ti volevo chiedere, è vero quello che dice, è giustissimo, però è vero che oggi parlano tutti di gastronomia, parlano tutti di cucina, sono tutti esperti o quasi esperti, si fa tanto, si fa molto, alla fine poi uno deve anche capire cosa c'è di qualità e cosa c'è di turismo, di tutto quello che può ruotare attorno ad un mondo che è anche un mondo che, diciamocelo, insomma, in tutto e per tutto genera anche affari, soldi, è diventato un mondo che effettivamente può essere anche un mondo legato a guadagni, perché tira e perché rende. Allora, come si poneva Carlin Petrini, Carlo Petrini, con tutto il resto del mondo della gastronomia, tutti questi festival gastronomici che ci sono ogni settimana, i ristoranti stellati, i cuochi stellati, i giochi, i quiz, cioè è la stessa cosa? Lo mettiamo dentro anche lui?
2: Ma più che la stessa cosa, allora intanto ha costretto un intero sistema a ripensare alla gastronomia, che poi oggi si parli di moda, diciamo che se oggi si parla così tanto di cibo, ma lo si fa in modo più profondo e consapevole, quindi già l'idea, cioè scindere le cose, no, dal lato patinato e sterile, diciamo, rispetto al lato più profondo, è grazie a Carlo, perché l'ha reso anche seducente sicuramente, ma per motivi che vanno oltre l'esecuzione di un piatto, che vanno oltre una ricetta. Poi devo essere sincera, il lavoro dei grandi chef, per esempio, adesso parlo dei grandi chef perché sono quelli, insomma, che soprattutto per un certo periodo sono stati visti come le rockstar, no, del sistema gastronomico, anch'essi fanno comunque un grande lavoro. È chiaro che ci sono chi più chi meno, però senza sapere che cosa c'è dietro un prodotto, una ricerca di un prodotto, la filiera, il contatto con i produttori, ecco, questo è un sistema che Carlina insegnato e ha portato centrale anche a questi chef, quindi
0: ha dato dignità, trasparenza e anche nobiltà. Ha dato dignità a un settore.
2: Sì, sì.
0: Fabri, sei d'accordo? Fabrizio, in chiusura, in 30 certo. secondi, perché poi c'è la rubrica di Ferrando che incombe.
1: È giusto certo, quello che dice Alice. D'accordo con Alice. È totalmente giusto, ma soprattutto io chiudo con quello che tra l'altro si sta vedendo tantissimo sui social quest'oggi, per ricordare tutto l'operato di Carlin Petrini, che tra l'altro ricordo era anche vicino al Papa Francesco, re Carlo d'Inghilterra, per far capire un po' del personaggio, di quanto valeva. Sentite qua: chi semina utopia raccoglie realtà.
0: Bello, bello. Alice, un'ultima battuta su quello che è stato per te personalmente Carlo Carlin Petrini?
2: Beh, io lo chiamavo papà putativo e lui sorrideva perché da piemontese il lato sentimentale non è così, no, non è così chiaro e aperto come per altre provenienze, e però soprattutto insomma negli ultimi anni ci siamo commossi insieme, Antonio, ci siamo commossi insieme soprattutto 2 anni fa quando abbiamo celebrato il ventennale dell'Università di Scienze Gastronomiche, ho avuto il piacere di condurre e presentare, anche ecco il fatto che sia stata scelta per questo per me è stato veramente un grande segno di stima ed è stato estremamente emozionante perché Carlin, come diceva Fabri, oltre al lato insomma patinato che tutti conosciamo, l'importanza che ha avuto nel mondo, era un piemontese vero di cuore che si è speso senza riserve per il suo sogno che è diventato poi anche il nostro. E se oggi abbiamo dato dignità al mondo del cibo e ne abbiamo riconosciuta l'importanza e ci sono comunità del cibo che possono contare su un modo di produrre buono, pulito e giusto, lo si deve a Carlin.
0: Promotore, lo ricordiamo, Carlo Petrini, di un sistema alimentare sostenibile e giusto, ma soprattutto la parola sostenibile è fondamentale, il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito, sano e giusto per tutte e tutti. Grazie mille Alice Tognacci per essere stata con noi, responsabile editoriale della nostra redazione RSI Food. Grazie anche a Fabrizio Quasatti per aver ricordato Carlo Petrini. Grazie, grazie mille. Buona giornata adesso dalla gastronomia alla storia dei campionati mondiali di calcio e allora la parola a Stefano Ferrando.
3: Con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
4: Mille storie mondiali.
5: Sono già passati 1352 anni dall'Egira, la migrazione di Maometto dalla Mecca a Medina, e 7482 dalla creazione del mondo, stando a quanto dicono i bizantini. Eppure i grattacapi sono ancora tutti là. Nel 1974 Erno Rubik decide di metterne gran parte dentro un cubo e ci riesce benissimo. Fa il suo esordio sugli schermi ABC Happy Days. Days meno happy, days più happy. Solzhenitsyn viene espulso dall'Unione Sovietica e in Spagna, per l'ultima volta, viene usato il barbaro metodo della garrota per giustiziare 2 anarchici. In Portogallo i capitani d'aprile, ufficiali dissidenti, infilano garofani nei loro fucili e rovesciano la dittatura fascista instaurata da Salazar, riportando nel paese la democrazia. Di lì a poco succederà lo stesso con la dittatura dei colonnelli in Grecia.
6: In Cina un contadino, mentre era il suo terreno nei pressi di Xi'an, trova una statua di terracotta perfettamente preservata, poi ne trova un'altra ancora, poi carri, cavalli, alla fine saranno più di 8.000 pezzi. In Etiopia i paleoantropologi Johansson e Gray rinvengono i resti di una femmina di australopiteco straordinariamente ben conservata, decidono di ribattezzarla Lucy. E in una Germania sconvolta dallo scandalo del suo cancelliere Brandt, costretta alle dimissioni dopo la scoperta che il suo più stretto collaboratore era in realtà una spia per conto della DDR, mentre inizia la 10ª edizione dei campionati del mondo di calcio, la prima e ultima alla quale partecipano entrambe le Germanie, quale sceneggiatore, caro Stefano Ferrando, avrebbe mai pensato di inserire Germania Ovest e Est nello stesso gruppo?
7: Giusto, Fabrizio Gabrielli.
6: No, qualcuno che può più di me, la vita, la migliore tra gli sceneggiatori.

0: 37 cm di altezza, poco più di 6 kg di peso. Oro massiccio a 18 carati per la copertura, ma vuoto dentro. Due bande di malachite semipreziosa alla base, la rappresentazione di due atleti vittoriosi che festeggiano sorreggendo il mondo. Nel 1974 fa il suo esordio il nuovo trofeo della Coppa del Mondo, dopo che il trofeo Rimet, come da regolamento, è diventato proprietà della prima nazionale capace di vincerlo per tre volte, il Brasile. Il nuovo trofeo, ideato dall'italiano Silvio Gazzaniga, ha vinto sbaragliando più di 50 proposte alternative. Come erano le altre? Nessuno le ha mai viste e chissà che non sia un bene per la salvaguardia dell'iconicità. Nel Mondiale del 74, oltre al nuovo trofeo, fa il suo esordio anche il logo dello sponsor tecnico sulle maglie. La fetta più grossa della torta, ovviamente, non poteva che essere quella del trifoglio e delle tre strisce della tedesca Adidas.
1: Altri esordi, altre prime volte. Alla 10ª edizione dei mondiali partecipano per la prima volta appunto Haiti, lo Zaire, prima africana subsahariana, e anche l'Australia, che è un po' il battesimo del fuoco dell'Oceania, inserita in un girone di ferro tra le due Germanie e il Cile. Il Cile, parliamone, in Germania sarebbe dovuto arrivare con uno spareggio contro l'Unione Sovietica. E se sto usando il condizionale è perché lo spareggio in realtà c'è stato e non c'è stato.
0: Fammi capire.
1: Il 26 settembre a Mosca si gioca la gara d'andata. Finisce 0-0, ma i pensieri in quei giorni non sono al campo, quanto piuttosto a ciò che sta succedendo a Santiago del Cile, dove solo due settimane prima i militari di Pinochet, con il supporto della CIA, hanno destituito il presidente socialista Allende. È il primo atto ufficiale di quella grande tragedia collettiva che verrà denominata Operazione Condor e che scatenerà con un effetto domino un'ondata di dittature fasciste sul Sud America nel corso di tutti gli anni 70. L'Unione Sovietica a questo punto decide di boicottarlo, il ritorno. Il Cile però, sai, a vincere solo a tavolino non ci sta ed è per questo che all'Estadio Nacional, che nei giorni del golpe peraltro è stato un campo di concentramento a cielo aperto, a novembre organizza una partita fantasma. O meglio, sarebbe dire una partita farsa, nella quale il Cile, che scende in campo da solo, cioè contro nessuno, segna il gol simbolico che lo qualifica ai mondiali. E appoggiare la palla in rete è Francisco Valdés, un militante di sinistra, su un assist di Caselli, comunista dichiarato pure lui. Caselli sarà anche l'unico cileno che non stringerà la mano a Pinochet prima della partenza per la Germania e, per uno strano contrappasso del destino, anche il primo giocatore che vedrà sventolarsi sotto gli occhi, per la prima volta a un mondiale, un cartellino rosso. Il Cile è nel gruppo A, che è senza dubbio il più politicizzato del mondiale. C'è appunto il Cile sotto dittatura fascista e c'è poi la Germania Est, che è un paese comunista, come se non fosse abbastanza, peraltro chiamato a sfidare in uno scontro fratricida la Germania Ovest all'ultima giornata. La sfida tra le due Germanie passerà alla leggenda per la storica vittoria della DDR, un risultato che alla fine della fiera farà contenti tutti, perché a Est si festeggerà una specie di parricidio che porta peraltro a un'inimmaginabile vittoria del girone, mentre a Ovest si festeggerà per lo scampato pericolo di non doversi misurare nel gironcino di semifinale con la temibilissima Olanda, che dalla sua domina il suo gruppo mettendo in mostra un calcio inedito, mai visto, abbacinante. Talenti individuali impressionanti, capi in testa Johan Cruyff, marcature a zone, interscambi posizionali tra giocatori, esterni difensivi che attaccano, attaccanti che difendono, il tutto inscenato con una precisione e una puntualità da cronografo. Se c'è un simbolo dei tempi che cambiano al Mondiale del 74, quel simbolo, beh, non può essere che il calcio totale dell'Olanda di Rinus Michels. L'arancia meccanica, forse la più bella nazionale mai vista a un Mondiale.
0: Scusa, ma il miglior calcio non lo giocava il Brasile?
1: Sì, una volta magari. In Germania la Seleção non è che una pallida imitazione dello Jaggernaut visto in Messico 4 anni prima, così come sprofondati nella tenebra di arpignana memoria sono gli azzurri di Valcareggi, che soffrono contro tutti, a partire da Haiti, il cui centravanti Emmanuel Sanon spezza l'imbattibilità di Zoff che durava da 1142 minuti e che finiscono sotterrati dalle polemiche, dalle lacerazioni interne, eppure dai colpi della Polonia di Deina, Lato e Sharmak.
0: Alla finale di Monaco di Baviera le contendenti arrivano con percorsi diametralmente opposti. L'Olanda in pienissima forma, scintillando, sbarazzandosi passo passo dell'Argentina, dalla Germania Est e di un Brasile costretto a giocarsi tutte le sue cartucce con un gioco violento e falloso, irriconoscibili. La Germania padrona di casa invece grazie al solido pragmatismo che le permette di lasciarsi alle spalle la Jugoslavia e la Svezia prima di giocarsi il tutto per tutto con la sorprendente Polonia. A mandare la Germania a Monaco sarà Gerd Müller, autore di un gol dalla distanza su un campo ai limiti dell'impraticabilità. Il mismatch fra Germania e Olanda, insomma, è evidente e risalta ancora di più nel primo minuto della finale. Dal fischio di inizio al momento in cui Cruyff riceve palla sul cerchio di centrocampo passano 50 secondi e 14 tocchi di palla degli Orange. Nei successivi 6 secondi Cruyff si invola verso l'area avversaria in accelerazione, supera due avversari e viene steso dal terzo, calcio di rigore. La Germania, la palla, non solo non l'ha ancora toccato, non l'ha neppure ancora vista. Il gol di Neeskens sembra indirizzare gli esiti del match, ma sottovalutare la Germania è il più grande errore che si possa fare. Il calcio totale di Michels diventa un po' meno totale, si allentano le maglie, si abbassa il ritmo e i tedeschi ne approfittano per pareggiare al 25esimo grazie a un rigore di Breitner. Quella del 74 è la prima finale in cui vengono assegnati non uno, ma ben due calci di rigore e fino al 2022 resterà l'unica. E poi per passare in vantaggio e chiudere la partita con un gol di Gerd Müller, l'ultimo che il leggendario centravanti tedesco segnerà in carriera con la maglia della nazionale, gol che permetterà a Franz Beckenbauer di essere il primo uomo a conoscere da vicino il peso, l'odore, la gioia che ti dà sollevare il nuovo trofeo di Gazzaniga. Cosa ci hanno insegnato i mondiali del 74? Che quando si trovano l'una di fronte all'altra, un'orchestra sinfonica e un plotone di disciplinati ingegneri col metronomo, vince chi sa misurare ogni nota, chi sa essere freddo, essenziale, devastante. E viva i cliché, come un tedesco. Spesso ai mondiali, a rapirci più della gloria e dei trionfi, sono le storie intime e minime dei carnea, di calciatori che aprono uno squarcio nello sport per trasportarlo in una dimensione reale, viva, di vita vera. Protagonisti di momenti che senza essere decisivi sanno comunque risultare epocali. E allora in Germania nel 74 ne ricordiamo due. Il primo è Jürgen Sparwasser, mezzala della DDR. Occhi chiari, calma glaciale, incarnazione di un calcio socialista, efficiente, organizzato, ma anche capace di aprirsi alla magia, allo stupore, alla fantasia cruda di un gol che fa saltare schemi, pronostici e certezze. Il gol segnato alla Germania Ovest, il gol con cui la DDR ha vinto il derby e girone, è rimasto nella storia, segnando quella di chi lo stava guardando, ma anche quella di Sparwasser stesso.
1: Un altro carneade di questo mondiale è il terzino dello Zaire, Mwepu Ilunga. Te lo ricordi, Stefano?
0: Poteva fare i 100 metri.
1: No, è quello della punizione al contrario. Quello che solo superficialmente può apparire un gesto un po' comico e che invece, come spesso capita, nasconde sotto a scavare sotto la superficie ruvida delle apparenze significati molto più profondi. Ultima partita del girone, lo Zaire è ormai eliminato dopo le sconfitte con la Scozia, dai, è tutto sommato accettabile, 2-0, e Jugoslavia, qua, umiliante, 9-0. La partecipazione al mondiale da palcoscenico si stava trasformando in berlina e per il presidente dittatore del paese, Mobutu Sese Seko Nkuku Wazabanga, che significa il guerriero onnipotente che per la sua volontà inflessibile va di conquista in conquista lasciandosi alle spalle solo fuoco.
0: Ti è caduto un molare.
1: Tutto ciò era inaccettabile, oltre che controintuitivo rispetto all'ampollosa, chiaramente, autodefinizione. Aveva mandato a dire Mobutu ai giocatori: se prendete più di 4 gol nell'ultima partita, facile, non vi faccio più tornare a casa. Ora, l'ultima partita vede come avversario dello Zaire il Brasile. L'aria di goleada tira, è inutile negarlo. Lo sanno tutti e lo sanno soprattutto i calciatori, che cominciano a vedere il sogno trasformarsi in incubo, mentre Jairzinho, Rivelino, Valdomiro segnano 1, 2, 3 gol. Ora, il baratro è davvero a un passo. Mancano 5 minuti alla fine della partita e c'è una punizione dal limite per il Brasile. Sulla palla c'è Rivelino, una mezza condanna in Cassazione. Se quel tiro dovesse insaccarsi, sarebbe tragedia. E allora è per questo che Mwepu Ilunga, che non ce la fa più a sentire i demoni che gli urlano in testa, si stacca dalla barriera, scatta verso il pallone, che sta lì fermo, pesantissimo, e lo scaglia il più lontano possibile. Tutti restano sbalorditi. Ma che ha fatto? Ma è possibile che questi non sappiano neanche le regole? Adesso ridono tutti, ma veramente tutti, brasiliani, cronisti, spettatori. Gli unici che non ridono sono gli zairesi, i Lunga su tutti. In testa hanno un interrogativo: ma è mai possibile che questi non sappiano le regole di un paese in cui si vive sotto scacco della paura di un dittatore sanguinoso? Forse anche grazie a quel gesto lo Zaire non ha preso il quarto gol, i giocatori sono potuti tornare in patria, i Lunga ha potuto riabbracciare la sua famiglia e Mobutu, direte voi? Mobutu Non si era già dimenticato, però aveva altro a cui pensare, perché stava organizzando l'evento epocale che sarebbe andato in scena 4 mesi più tardi, quando di fronte ai suoi occhi compiaciuti, allo Stade Tata Raphael di Kinshasa, Muhammad Ali e George Foreman avrebbero dato vita a Rumble in the Jungle e portato comunque tutti i riflettori del mondo a illuminare il suo paese, lo Zaire. Perché vedi, Stefano, in fondo, per passare alla storia a volte bastano davvero piccoli, grandissimi gesti. Volare come una farfalla, pungere come un'ape, far gridare alla folla «Ah, lì, Boumaie!» oppure staccarsi da una barriera calciando un pallone lontanissimo, anche a costo di fare la figura dello scemo del villaggio, se è questo che serve per sentirti, almeno per qualche secondo, libero dalla paura, se è questo che serve per avere salva la vita.

0: Notizie in lingua facile. Tra gli attivisti della Global Sumut Flotilla arrestati dall'esercito di Israele nel mare c'erano almeno 8 cittadini svizzeri. La Global Sumut Flotilla è un'iniziativa internazionale non violenta che vuole portare cibo e medicine alla popolazione di Gaza. Gli 8 svizzeri hanno detto di aver subito maltrattamenti psichici e fisici da parte delle autorità israeliane durante i giorni in prigione. In tutto sono stati arrestati più di 400 attivisti 3 giorni fa e ora sono stati espulsi. Sono atterrati ieri a Istanbul grazie a voli messi a disposizione dalla Turchia. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di mandare 5.000 soldati americani in Polonia. Domani ci sarà la riunione dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio parteciperà. Non è chiaro se Donald Trump vuole rafforzare realmente il fronte orientale della NATO, cioè i paesi vicino alla Russia. Ieri sera è morto Carlo Petrini, aveva fondato Slow Food, ossia un'associazione che si occupa di far conoscere le tradizioni e le culture dei cibi di una regione. Carlo Petrini era nato nel 1949 a Bra, in Piemonte. Era giornalista, scrittore, ha introdotto uno sguardo diverso sul rapporto tra uomo, cibo e natura. Grazie a lui sono nate anche altre iniziative come Terra Madre, ovvero il Salone del Gusto di Torino, e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Il gruppo SpaceX ha rinviato il test in volo del nuovo razzo spaziale per motivi tecnici. SpaceX vuole usare questo razzo per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Il test doveva partire dalla base di lancio in Texas. Il conto alla rovescia è stato fermato pochi secondi prima del lancio ed era stato sospeso 3 volte. SpaceX proverà di nuovo a fare il test domani.
1: Eccoci a Controcorrente, un cordiale saluto a voi tutte e a voi tutti. Non dovrebbe esserci Controcorrente, di solito il venerdì c'è Ci sentiamo venerdì con Daniele Rauseo e Sergio Savoia. Avrebbe dovuto esserci anche Lingua Nostra, sempre con i 2 colleghi, Savoia e Rauseo. Purtroppo per un'indisposizione di Sergio siamo stati costretti stamattina a cambiare radicalmente i programmi, quindi vado avanti io che ho già realizzato l'edizione di Mille Voci delle 10 fino alle 11. Poi abbiamo parlato di Carlo Petrini e ne abbiamo parlato lungamente con 3 personaggi, 3 colleghi che lo hanno conosciuto bene. E poi, dopo Carlo Petrini, abbiamo sentito Stefano Ferrando che mi ha raggiunto in studio. Stefano, buongiorno. C'è qualcosa?
2: Buongiorno. No, sono passato solo a salutare, pensa.
1: Un cordiale
2: saluto.
1: Stavo
2: per andare al Giro d'Italia, oggi vado a Verbania,
1: ecco,
2: metaforicamente, sperando di non trovare traffico.
1: Ti posso chiedere qualcosa sul Giro d'Italia, già che sei qui?
2: Ma guarda,
1: prima di introdurre il tema.
2: Ma più che volentieri... Mi chiedi di parlare di ciclismo, vuoi che non mi fermi?
1: Ecco, mi fa piacere anche perché, visto
2: però
1: che...
2: Però non so se interessa.
1: No, interessa, visto che all'ultimo momento devo fare Controcorrente, il tema è, diciamo, in fase di allestimento. Allora, il ciclismo, il Giro d'Italia, come sta andando?
2: Decisamente bene. Guarda, ieri ho fatto outing, perché io sono uno di quelli che ha detto che negli ultimi anni il Giro non è stato così divertente. Adesso qualcuno chiamerà e dirà, ah ma come, cioè Pogacar che vince 6 tappe non è stato divertente. Sì, ci sono stati grandi momenti, però le tappe tendenzialmente erano un po' standard. Ti spiego?
1: Sì.
2: Fuga di quei 3-4 corridori di squadre di secondo piano, quelle fughe che sai benissimo verranno riprese a 5-10 chilometri dall'arrivo e poi succede quello che deve succedere. E invece quest'anno al di là dei primi tre giorni in Bulgaria che sono stati standard, abbiamo assistito a delle tappe veramente, veramente divertenti. Con, per esempio, c'è una squadra su tutti che è spagnola, la Movistar, che sta dinamitando la corsa, attacca quando gli altri non se lo aspettano. E ieri, per esempio, tutti aspettavano una volata di gruppo e invece è arrivato un gruppo compatto, c'è stato un contropiede negli ultimi tre chilometri, ma soprattutto i grandi velocisti Milan e Paul Magnier e Groenewegen sono rimasti staccati e, come dicono da quelle parti, ciao Pep.
1: E quindi un bel giro, secondo rispetto me, sì, ad altri giri. Beh, questa è la miglior premessa per la tappa.
2: Poi sappiamo che martedì il giro,
1: ecco appunto, per la tappa Bellinzona-Cary. Allora, cosa dobbiamo aspettarci?
2: Allora, spettacolo di sicuro, perché
1: sarà una giornata calda, molto calda.
2: Difatti, volevo arrivare anche lì, sì. Gli organizzatori sono stati lungimiranti anche da questo punto di vista, hanno fatto probabilmente una telefonata al piano superiore, hanno detto qualche giorno ad inizio mese di brutto tempo lo barattiamo con 30 gradi quel martedì, e le previsioni parlano proprio di una giornata del genere. Al di là di questo, sarà una tappa spettacolare, particolare, perché sono solo, qualcuno sorriderà, solo 113 chilometri. Sarà la tappa più breve di tutto il Giro d'Italia. Di solito la tappa più breve negli ultimi anni è quella di Roma, Roma, Ostia e Roma, con poi il finale al Foro, bellissimo. E invece questa sarà la tappa più breve, però sarà una tappa anche con tanto dislivello. 113 chilometri per 3000 metri di dislivello vuol dire che partiranno e dovranno darsele, come si suol dire, di santa ragione.
1: Beh, bello, quindi vedremo sicuramente uno spettacolo splendido, anche perché lo abbiamo detto, la giornata sarà una giornata magnifica.
2: Stefano, cosa fai?
1: Sarò a Bellinzona.
2: Per quello che te lo chiedo.
1: Certo, sarò alla partenza, mentre Paolo Guglielmoni e Axel Belloni saranno a Cary. Tu sarai?
2: Io sarò.
1: Raccontaci dove sarai tu fisicamente. Ecco, questo mi interessa perché io credo
2: perché
1: di saperlo.
2: Molti non lo sanno. Capita nei grandi giri, soprattutto al Tour, al Giro, anche alla Vuelta. Spostare un Tour o un Giro non è la cosa più semplice di questo mondo. Ci sono grandi mezzi. Il Tour de France, soprattutto. Cioè, il Tour de France calcola 5000 persone si spostano tutti i giorni, quindi c'è una zona tecnica che è veramente come un paese, e questa cosa accade anche al Giro d'Italia, anche se in misura minore. Cary la conoscete tutti, è bellissima, però non è che ci siano degli spazi smisurati, e quindi la zona tecnica, le zone di commento, i carri, voi dovete pensare anche ai chilometri di cavo che devono tirare i tecnici, c'è un lavoro incredibile, saranno un po' più in basso all'aeroporto di Ambrì. Quindi si commenterà
1: da Ambrì,
2: quindi sostanzialmente quello che si vede in TV. Non hai i corridori che ti passano sotto il naso come in altre circostanze.
1: Ma è così, per forza.
2: Guarda, visto che se ho tempo ti racconto un nanetto.
1: Sì, fino a mezzogiorno andiamo avanti col tuo nanetto.
2: Il nanetto, come diceva Frassica, quando a quelli della notte, così ricordiamo quella che è la nostra età. Tour de France, io sai che ho questo vezzo di fare gli ultimi chilometri, faccio la ricognizione in bicicletta. Quel giorno ero un po' distratto, io ma anche Marco Vitali, che saluto, perché io e lui insieme siamo veramente due con la testa nelle nuvole.
1: E soprattutto col sedere sul sellino.
2: Sì.
1: Questo lo aggiungo io.
2: La ricognizione io la facevo, lui pedalava la tappa. Io faccio la ricognizione, eravamo sui Pirenei, arrivo in cima, eravamo, mi sembra, Puy-Marie, arrivo, c'è un personaggio al Tour molto simpatico che chiamiamolo sceriffo dell'arrivo, è quello che non fa passare nessuno negli ultimi 200 metri perché ci sono delle regole. Comunque mi conosce, arrivo e dico: Ramon, ma le cabine dove sono? E lui mi guarda un po' stranito e mi dice: ma Stefano, le cabine sono giù a 35 chilometri. Ho detto: come a 35 chilometri? Io mi ero dimenticato che quel giorno i mezzi non potevano arrivare su. Per fortuna erano 35 chilometri in discesa. Ho fatto comunque 35 chilometri
1: alla Pogacar,
2: quasi, e sono arrivato in tempo.
1: Arrivato in
2: le
1: tempo.
2: Cronache le abbiamo sempre fatte tutte. Ecco.
1: Un'ultima domanda, Stefano, perché è vero che il ciclismo è competizione, è gara, è corsa, è insomma tutto quello che ruota attorno e dentro un evento sportivo, però c'è nel ciclismo anche tutto l'aspetto racconto, narrazione. Guarda, e soprattutto una preparazione credo immensa per quanto riguarda
2: un tour. Ho giusto qua i miei quaderni, perché io sai
1: cosa significa prepararsi per raccontare le e soprattutto per spiegare al pubblico cosa sta vedendo il pubblico.
2: È come tornare a scuola. A me piace tantissimo questa cosa, spero che piaccia anche a casa. Il ciclismo ha questa magia, passa in un posto e in quel luogo sono accadute delle cose, in quel luogo c'è una storia da raccontare e devi cercare di mixare le due cose. Ci sono delle volte in cui la corsa magari non ti permette neanche di dire due parole su quel palazzo, su quella regione, o ci sono invece delle giornate in cui questa preparazione ti aiuta a passare il tempo, consentimi il termine,
1: certo.
2: E cercare di passare il tempo in maniera intelligente, coinvolgendo poi chi è a casa. Poi noi abbiamo questa fortuna di avere questo gruppo WhatsApp, numero in cui molti possono
1: interagire,
2: chiunque possono interagire, un po' come te, è bello parlare con chi è a casa.
1: E quanto conta avere una buona regia, avere delle buone immagini? Perché magari tu sei pronto per parlare di una chiesa, di un monumento, e poi quello il regista non te lo fa vedere.
2: A quel punto di vista io sono molto filo francese, il Tour de France ha insegnato molto in questi anni, e devo dire che il Giro d'Italia nelle ultime 4-5 stagioni da questo punto di vista ha fatto un salto di qualità notevole. Poi il problema del ciclismo è che, essendo uno sport all'aperto, c'è anche il rischio meteo, quindi se le condizioni non permettono, ecco. Però da questo punto di vista è fondamentale, se tu hai delle belle immagini è più facile anche raccontarle, è anche più facile emozionarsi, probabilmente cercare di far passare un'emozione.
1: E per quanto riguarda la regia, le immagini, francesi numero uno, i migliori?
2: Sì, adesso non se la prenda nessuno, però anche le altre gare ci sono ottimi lavori, però il Tour de France storicamente è una corsa che da questo punto di vista è sempre stata molto molto attenta.
1: Allora, due domande per te, Stefano. Abbiamo ancora un minutino. Può chiedere al signor Ferrando il senso della trasmissione sui mondiali? Racconto troppo veloce per memorizzare un minimo di quanto si racconta, di quanto viene raccontato, almeno per me.
2: Allora, noi abbiamo cercato, non avevamo la presunzione di raccontare un mondiale, ma prendere semplicemente un episodio o alcuni episodi e raccontare un'atmosfera. Difatti con Fabrizio Gabrielli ad inizio di ogni puntata che cosa facciamo? Cerchiamo di contestualizzare, raccontare cosa accade quell'anno. È un po' come i racconti, a volte si riesce a far passare un'emozione, a volte magari qualcuno non la recepisce, altri invece la gradiscono. È semplicemente
1: sono pillole,
2: è un viaggio
1: che rimangono, è un viaggio
2: saltabeccare da...
1: Con ovviamente scelte vostre, ma è normale. Ultimissima domanda, i costi della tappa, e qui ritorniamo al ciclismo, sono a carico di chi? I costi della tappa di Bellinzona, Bellinzona Carì?
2: No, noi acquisiamo i diritti.
1: Esatto.
2: Poi i costi cosa significa?
1: Penso che bisogna pagare qualcosa agli organizzatori. Gli organizzatori, diciamo, della tappa ticinese.
2: Allora, chi organizza la tappa ticinese va dal giro e dice: noi vi diamo un tot e possiamo organizzare la tappa. Ovviamente Tour de Suisse ha un costo, il Giro d'Italia ne ha un altro, il Tour de France ha l'ennesima potenza. Oggi a partire dalle 14:30 si arriva a Verbania, è una tappa che voi la vedete, sembra una tappa per velocisti, ma ha un finale con gli ultimi 40 chilometri scoppiettante.
1: RSI La 2.
2: Sempre.
1: Grande Stefano, buon lavoro.
2: A te.
1: E buon ciclismo, i titoli, e poi subito dopo Controcorrente.
3: Rete 1.
4: Buongiorno da Monica Fornasier. La collaborazione tra Arma Suisse e Politecnici Federali in materia di difesa sarà intensificata. In questo modo si ridurrà la dipendenza dall'estero, ma per il Consiglio dei Politecnici comunque resterà centrale la ricerca in ambito civile. Continua a suscitare indignazione a livello internazionale il trattamento riservato da Israele ai membri della Global Sumud Flottiglia. Ai video diffusi si aggiungono le testimonianze del traumatico arresto. Il conflitto di coscienza, presupposto per accedere al servizio civile. Oggi approfondiamo questo concetto in vista della revisione della relativa legge in votazione il 14 giugno. Il settore della cultura perde professionisti. L'anno scorso musicisti d'orchestra o attrici di teatro, per esempio, sono diminuiti di quasi l'8% rispetto al 2024. Cala il sipario su The Late Show, storico talk show satirico della CBS condotto da Stephen Colbert. Era diventato una delle voci più critiche nei confronti di Donald Trump.
1: il chilometrico bollettino che riguarda la viabilità sulle strade ticinesi. La circolazione è tuttora intensa e i principali rallentamenti sono segnalati. Due punti, vediamo allora, da Sant'Antonino verso Contone, poi sulla A2 da Coldrerio alla dogana di Chiasso Brogeda, sulla A24 da Mendrisio verso la dogana del Gaggiolo. Poi la situazione a San Gottardo sulla A2 tra Amsteg e il portale nord della galleria del San Gottardo, ci sono code di 5 km in direzione del Ticino con ritardi di 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Al portale sud le colonne sono di 1 km, le attese di circa 10 minuti a partire da Quinto. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria e, come ogni venerdì, passiamo all'assegnazione dei 100 franchi in buoni benzina offerti da City Carburoil e le sue stazioni Eni. Questa settimana i buoni vanno alla signora Vanessa di Bellinzona, che negli scorsi giorni ci ha segnalato getti sulla 2 a Bellinzona. Ringraziamo quindi Vanessa e tutti gli automobilisti che ci informano regolarmente sulla situazione viaria telefonando al numero gratuito 0800 800 020.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Ritorniamo in diretta con e a controcorrente. Un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Abbiamo detto che stamattina abbiamo dovuto rivoluzionare i nostri programmi. Sono andato avanti io dopo mille voci delle 10. Abbiamo parlato di salute mentale fra le 10 e le 11, di spese, di costi della salute, ma soprattutto della salute mentale. Preoccupa soprattutto l'aumento di domanda da parte dei giovani, dei giovanissimi. Alle 11 abbiamo ricordato con tre colleghi la figura, il personaggio e soprattutto la scomparsa di Carlo Carlin Petrini, l'inventore, il promotore di Slow Food. Lo abbiamo ricordato, lo abbiamo celebrato per tutto quello che di importante ha fatto e soprattutto realizzato, pensando anche alla sua università. Poi abbiamo sentito la storia dei campionati mondiali, la consueta rubrica di Stefano Ferrando, che è stato ospite nella prima parte di Controcorrente per parlare di ciclismo, soprattutto di ciclismo, ma anche spiegato un po' le ragioni e soprattutto il fil rouge, i contenuti della sua apprezzata e direi ottima rubrica che va in onda ogni giorno su Rete 1 alle 11:30. Non c'è, ci sentiamo venerdì oggi, quindi non parliamo di RSI, dei nostri programmi e delle nostre produzioni. Dobbiamo trovare un tema per Controcorrente. Allora io non l'avevo perché non avevo pensato a Controcorrente, appunto calcolando che non ci fosse, e invece eccomi qui a parlare con voi di Controcorrente. Allora, le possibilità sono due: o mi proponete voi un tema e poi lo discutiamo assieme, vediamo, valutiamo insieme se può essere un tema spendibile per il pubblico, quindi vi aspetto allo 0848 03 0808. Ci potete anche scrivere come tutti i giorni mandandoci i vostri messaggi via WhatsApp, anche i messaggi vocali, allo 076 321 11 13. Perché vi chiedo di propormi il tema? Perché spesso arrivano messaggi via WhatsApp o anche via mail al sottoscritto. Sono messaggi in cui mi si dice: ma potresti parlare di quella cosa lì, potresti parlare di quell'argomento, potresti parlare di quel tema, oppure anche messaggi molto critici, perché hai parlato ad esempio l'ultima volta di Sal Da Vinci, perché parli del Festival di Sanremo, perché parli di sport, perché parli di questo argomento, ce ne sarebbero altri mille migliori. Allora è il momento di dirmi quali argomenti secondo voi possono essere interessanti, spendibili, anche di divulgazione, di impatto per il nostro pubblico. Forza e coraggio, voi siete stamattina gli ascoltatori e le ascoltatrici, telespettatori e le telespettatrici, che dovete pensare con me. Siete, diciamo così, idealmente tutti nella nostra, nella mia redazione di Controcorrente, e dovete dirmi, dovete suggerirmi: Antonio, parliamo di questo tema. Poi vediamo se il vostro tema prende, cattura il pubblico, se il pubblico reagisce, si scatena. Ne discutiamo assieme, poi mi riservo il diritto di dire va bene, sì, va bene, no, ni, però perlomeno discutiamolo. Allora 0848 03 08 08, oppure lo 076 321 11 13 per i vostri messaggi. Io ne ho uno di riserva, non so se vi piace, magari non vi piace, però secondo me può essere interessante. È un fine settimana di forte traffico, lo abbiamo appena sentito, è fra i tanti fine settimana di grande traffico, soprattutto arrivano in primavera e in estate. Allora mi interessa capire da voi, se vi interessa il tema partecipate, il livello di pazienza della gente, il livello di pazienza delle persone. Allora, la domanda può essere questa, è un tema ovviamente dell'ultimo momento, ma che però ci può stare legato comunque all'attualità e soprattutto ai chilometri di coda. La pazienza e le code. La domanda è semplice, semplicissima. Voi, sapendo che c'è una coda, certo, uno pensa subito al San Gottardo, alla galleria del San Gottardo, però c'è una coda, c'è forte traffico, voi vi mettete lo stesso in viaggio, affrontate un viaggio. Molte persone, tantissime persone in tutto il mondo affrontano lo stesso un viaggio, si mettono in auto, fanno un viaggio pur sapendo di confrontarsi con 5 km di coda, 10 km di coda, 15 km di coda, che vuol dire stare fermi da un'ora fino alle 3 ore forse, 4 ore, vuol dire fare un viaggio interminabile, faticoso, dispendioso, un viaggio che poi può anche snervare oltre che stancare. Ecco, ebbene, la pazienza, il fatto di mettersi in coda, di dire parto lo stesso, non mi interessa la coda, io voglio andare, penso all'Italia, penso al mare, penso alle località più turistiche, voglio andare sull'Adriatico, in Toscana, voglio insomma viaggiare, voglio arrivare in un posto dove posso fare della vacanza per magari anche soltanto 3 o 4 giorni. Allora, sono disposto ad affrontare la coda, sì o no? Mi vale la pena? Ho questa pazienza, ho questa disponibilità, questo atteggiamento, questa attitudine a dire l'affronto la coda, va bene, anche se ci sono 3 km, 4, 5, 10 km di coda a uno dei due portali, sia all'andata sia al ritorno, va bene, mi metto in coda e vado. Allora, vediamo che cosa arriva. Io però spero, come tutti i giorni, di sentirvi anche in voce, perché controcorrente, soprattutto oggi, voi siete la mia redazione, controcorrente oggi lo dobbiamo fare veramente assieme. 0848 03 0808, Michela De Pedrini è davvero disponibilissima ed è felice a sentirvi in voce e poi a mandarmi le telefonate, così come il nostro Mauro Benzoni, informissima stamattina. Allora, vediamo allora il tema che ho proposto io, il tema della pazienza, delle code, di come uno affronta il weekend, il lungo weekend di festa, il lungo weekend festivo. Beh, questo è il lungo weekend, il lungo fine settimana di Pentecoste, mi metto in macchina, non mi interessa, la radio poi mi aggiornerà, mi dirà quanti chilometri di coda ci sono al portale, in questo caso qui al portale nord, poi quando tornerò indietro la coda sarà al portale sud, mi metto in coda. Tanta pazienza, però io assolutamente devo assolutamente arrivare in quella località e devo godermi 3-4 giorni, magari anche una settimana di vacanza. E sono disposto ad affrontare anche 10 ore di viaggio? Fa niente, non mi interessa, pur di andare io mi metto in coda. Allora, sulle code, traffico cittadino in coda, è vero, me ne faccio una ragione, che non tollero è la mancanza di rispetto delle regole. Per esempio, quando al semaforo si mettono comunque, nonostante le auto, si mettono comunque le persone, credo con le altre auto, nonostante le auto siano ferme, causando ulteriori casini. Quindi la mancanza di rispetto e la mancanza soprattutto del rispetto delle regole nelle code. Poi, perché la maggior parte delle persone in auto non mette più la freccia? No, ma non parliamo tanto di frecce o di non frecce, parliamo di chi va in auto e di chi sta lì in coda ore e ore e ore, pur sapendo, lo sanno tutti, che c'è la coda al San Gottardo, eppure mi metto lo stesso in auto e vado. Elena, buongiorno, benvenuta.
5: Ecco, buongiorno, io volevo trattare un argomento un po' più di peso per me, che mi sta veramente rovinando la veduta, la visione del telegiornale in quest'ultimo mese. Insomma, è stata introdotta questa pubblicità obbligatoria che dobbiamo sorbirci prima del telegiornale, sono 30 secondi, a meno di pagare 8 franchi in mese in più, oltre al già non a buon mercato abbonamento che pago. Ecco, la cosa però che mi disturba in un modo incredibile, che mi fa veramente arrabbiare moltissimo, è che durante il telegiornale, ma suppongo anche durante altre trasmissioni, se io voglio fare un blocco immagine, mi è successo 2 o 3 volte, no? Per vedere per esempio la cartina di Cipro in cui si parlava di oleodotti, uno per la Grecia, uno per la Turchia e così via, se io fermo l'immagine per vedere meglio la cartina è impossibile, perché immediatamente appare un cartellone

0: ufficio UFCOM della Confederazione che ha approvato questa proposta, che trovo vergognosa, da parte di Swisscom e chiaramente da parte dei promotori di pubblicità. Ecco, questo sì che è un argomento veramente che mi sta a cuore tantissimo. Ecco.
1: Allora, è un argomento che fa discutere, sono cambiate le regole, sono cambiate le disposizioni, dipende da Bluvin, credo, perché il fermo immagine, il poter andare a rivedere le trasmissioni e il poter rivederle e fermare, effettivamente ci sono stati dei cambiamenti. Quindi, su questi cambiamenti, signora Elena, non era così fino a un po' di tempo fa, giusto?
0: Giusto, giustissimo.
1: Ecco, allora mi riservo, ne hanno già parlato tra l'altro i colleghi Savoia e Rauseo ci sentiamo venerdì, perché è un tema che riguarda direi la televisione, la radio, insomma la fruizione in questo caso qui delle immagini. Mi riservo, ci riserviamo come RSI o ancora Sergio e Danny oppure il sottoscritto di riparlarne, però vorrei, per essere diciamo così preciso e anche per fare un servizio approfondito anche un servizio di qualità, vorrei avere anche le persone giuste, gli esperti giusti, insomma, che possano spiegare i perché, i motivi, le ragioni, le cause di questi cambiamenti. Quindi comunque no, assolutamente, tengo presente che è un tema che è sentito, perciò un tema di controcorrente che può arrivare nelle prossime settimane può essere questo, però mi riservo, ecco, il diritto, la facoltà di avere qualcuno con me che mi possa aiutare, che mi possa spiegare anche tecnicamente che cosa succede e soprattutto perché si è arrivati a questo cambiamento. Grazie comunque, perché è uno spunto molto pertinente. Grazie. Buona giornata. Allora, state chiamando allo 0848 030808. Vladi mi scrive. Allora, è un messaggio che io leggo, però vorrei, in questo caso qui il messaggio è un po' riduttivo. Vorrei poter parlare con Vladi allo 0848030808. Una bella puntatona sui danni. Lui parla di danni causati dai frontalieri. Allora, i frontalieri, sì, certo è un tema che divide, che fa discutere, che fa comunque dibattere. I danni anche che i frontalieri causano nelle nostre strutture sanitarie, nei nostri ospedali, nelle nostre cliniche, nelle nostre case per anziani. Ricordiamoci, senza di loro il paese si fermerebbe molto probabilmente in pochissimo tempo. Quindi ci sono sicuramente anche delle conseguenze, penso al traffico, penso ad altre conseguenze che ci sono assolutamente, però poi ci sono anche molti moltissimi vantaggi. Direi che il paese, in questo caso il paese Ticino senza frontalieri, non andrebbe avanti per molto tempo. Gianni, buongiorno e benvenuto, però ritorniamo anche sul tema dei frontalieri, però anche qui vorrei magari qualche voce in più rispetto alla mia. Gianni, buongiorno, benvenuto.
2: Io invece rispondo sul problema dei fermo immagine e quelle robe lì.
1: Sì,
2: ecco,
1: sì.
2: Perché da quello che mi risulta è l'unica canale di televisione che fa quel sistema lì. Io ho trovato una soluzione, per esempio il pomeriggio a me piace guardare il Giro d'Italia e purtroppo quando passano dai paesi, dei castelli eccetera, mi può avere spiegazioni dove sono. L'unico sistema per poterlo vedere è semplicissimo, basta guardare la RAI e il problema si risolve. Mi dispiace, ma questa stupidata che è stata fatta ancora una volta, secondo me succederà come il DAB, un sacco di gente cambierà telegiornale, ce ne sono altri 14 da guardare. Il problema c'è.
1: Beh, sì. Allora, il problema è che uno deve guardare anche la qualità del telegiornale, quindi il problema c'è, insomma, il nostro telegiornale è di qualità. Però Gianni, come ho detto la signora, ne riparliamo, però mi lasci, per favore, ci lasci la possibilità di avere qualcuno che possa spiegare anche tecnicamente. Quindi direi di chiudere, ma direi di chiudere il capitolo fermo immagine, pubblicità. Come?
2: Buonanotte. Voi potete chiudere il problema, ma guardate che fa la fine del DAB, lo dico io.
1: No, ma non è che lo chiudiamo eternamente per sempre, no, non mi fraintenda, lo chiudiamo per quanto riguarda la trasmissione di oggi, che non è ci sentiamo venerdì, non stiamo affrontando diciamo così i temi legati alle produzioni, alle offerte e alle trasmissioni radio televisive. È un tema, ma è un tema assolutamente importante. Capisco che susciti un certo fastidio, è legittimo, è assolutamente qualcosa di, aggiungo, naturale, però ripeto, non stiamo, oggi non vorrei parlare di questo tema qui, perché ci vorrebbe qualcuno che ci spieghi anche da parte della direzione RSI o da parte di Bluvin il perché si è

0: arrivati a questo tipo di problema, che per molte persone è un problema, ma ecco, ho raccolto gli spunti del pubblico e ci mancherebbe altro. Controcorrente è qui anche per questo, oggi soprattutto per raccogliere gli spunti del pubblico, però come ogni trasmissione merita un approfondimento che non possiamo fare così, insomma, velocemente. Gianni, grazie, buona giornata. Silvio, buongiorno, benvenuto.
1: Sì, buongiorno, io sono telegrafico. Sul tema accennato, non deve cercare lontano, chieda al signor Timbal, che l'ha spiegato molto bene all'ultima assemblea della Corsi. Grazie e
0: fantastico, quindi lei è stato all'assemblea della Corsi?
1: Esatto.
0: Bene, allora prometto che il nostro direttore sarà magari mio ospite in un prossimo controcorrente per spiegare questo tema. L'ha spiegato bene durante l'assemblea della Corsi?
1: Molto bene, perché bene. Lui è molto bravo a spiegare.
0: Assolutamente, e non solo bravo a spiegare, è bravo in tutto e per tutto. Mi tocca dirlo, insomma, non posso non dirlo, è il mio direttore. Ma comunque...
1: No, è una persona in gamba.
0: Assolutamente, confermo, in gambissima.
1: Io
0: però,
1: critico molto anche contro voi, però lui è una persona molto in gamba.
0: Però, perfetto, allora, a me va benissimo il suo suggerimento e quindi prometto che ne riparleremo per avere davvero un quadro più ampio, più allargato, perché sennò rischiamo di fare la polemica e basta, senza che nessuno possa dare una risposta, ed è una risposta che effettivamente il pubblico merita di avere. Allora, se il nostro direttore Mario Timbal ne ha parlato alla Corsi, ne parlerà anche, sicuramente volentieri, anche con il pubblico della RSI, in questo caso di Rete 1. Rossano, buongiorno, benvenuto, come andiamo? Tutto bene?
2: Oggi abbastanza. Senta, restando su questo argomento, no? Savoia Fusetti hanno risposto a una mia domanda 2 settimane fa, no? E Savoia ha spiegato benissimo, è una decisione della SSR, non c'entra niente il fornitore della linea. Io sono su Ticino Com e ho lo stesso problema, non è un problema. È una decisione perché se no, siccome la pubblicità costa, nessuno se la guarda più e hanno deciso quella cosa lì. Cioè, ho notato anche in diretta, se è in diretta fa pausa, le viene davanti una bella pubblicità.
0: Ma non riusciamo a cambiare argomento. Cambiamo argomento, dai, vi ho già detto, ne parleremo, ve lo prometto, ve lo giuro, ma cambiamo argomento, dai, è inutile andare avanti su questo argomento, non ho elementi per dire qualcosa in più e soprattutto lo direbbe molto meglio, lo spiegherebbe molto meglio, come ha detto prima il nostro Silvio, il nostro direttore Mario Timbal. Cambiamo argomento, di che cosa vorrebbe parlare lei, Rossano, oggi?
2: Cos'era il tema? Restiamo su quello che...
0: Non c'è il tema. Allora io sono partito, chiedendovi che tema vorreste. Qualcuno ha proposto il tema dei frontalieri, qualcuno poi ha proposto anche altri temi interessanti che assolutamente prenderò in considerazione. Io, non avendo magari un tema forte da proporre, ho detto parliamo di code, la pazienza di chi sta in coda e di chi parte lo stesso.
2: Ma è meglio lasciarlo prendere. Sì.
0: Com'è?
2: Io, guardi, adesso è una vita che faccio le vacanze, sono in Svizzera, per due motivi. Soprattutto le code agli aeroporti, nel senso i check-ini 2 ore da un aeroporto, 3 ore in quell'altro, per andare solo, che ne so, in Inghilterra, no? Faccio le vacanze in Svizzera, di solito parto la domenica, che non becco mai niente perché vado verso nord, e normalmente quando torno non becco quelli che tornano indietro, no? Perché la Svizzera è bella, io ne conosco forse la metà di tutta la Svizzera, cerco di andare tutti gli anni in posti diversi, però non è... Chiaro, se mi capita un incidente che c'è una colonna, la faccio, non è che salto giù dalla macchina e pianto lì l'auto e me ne vado. Ma...
0: Però sapendo che deve affrontare 10 km di coda, rinuncia a partire?
2: No, io rinuncio.
0: Ah, rinuncia.
2: Non ci penso. Sì, rinuncio.
0: Rinuncia a sta
2: rinuncio
0: casa.
2: Perché... Io tra l'altro ogni tanto penso a questi poveri olandesi, probabilmente tutti gli anni, no? Vengono, si fanno 20 km a San Gottardo e l'anno dopo ripetono la stessa cosa, probabilmente a loro, non so, va bene.
0: Sì.
2: Ma si vede, perché stando in coda, tra l'altro la macchina è ferma e se non accende l'aria condizionata, deve sempre tenere il motore acceso, se no muore dentro, per cui...
0: Sì, capisco. Grazie Rossano, buona giornata. Vittorio, buongiorno, benvenuto, vi scatenate anche sui temi, ma va bene. Vittorio, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, oggi non mi scateno, ma ho una semplice domanda al Comune di Lugano, visto che si punta sempre sul tema cultura e questo e quant'altro. Hanno pensato bene di invitare per una conferenza il signor Fabrizio Corona. Ecco, allora, solo questo, la mia considerazione è che Fabrizio Corona paparazzo, ricattatore, che è stato anche condannato più volte, se fosse il caso di invitarlo per una conferenza nella città di Lugano, sempre sotto questo aspetto culturale.
0: È organizzata dalla città la conferenza, sì?
3: Sì, sì.
0: Allora, mi trovo impreparato Corona, perché non sapevo che arrivasse Corona. Quando arriva?
3: Sì, a giugno pare.
0: A giugno.
3: Pare che a un certo momento Corona sta alla cultura come Polifemo sta allo strabismo. E questo è il mio messaggio terminato.
0: No, ma è interessante, Vittorio. Sa che potrebbe essere una puntata per la prossima settimana? È il caso che una città, che comunque un comune, inviti Fabrizio Corona per una conferenza? Sì, no, ni. Ci può stare o non ci può stare? Bello, mi piace. Grazie.
3: Ma pare che abbiano detto che chi vuol venire viene, chi non vuol venire.
0: Quello sì, quello ovviamente non c'è la costrizione di andare a sentir Corona, no, però che non venga organizzato da un privato, ma che sia un ente pubblico che invita un personaggio comunque controverso, perché lo sappiamo è controverso, ci può stare? È venuto Vannacci a parlare, a Mendrisio, si ricorda? È vero che era organizzato da privati. Anche lui controverso, no, come personaggio.
3: Ma è un altro personaggio, un Corona che ha ricattato la famiglia Agnelli, cioè l'ultima cosa che poteva fare. Però vabbè,
0: però ci può stare, ci può stare sul fatto di invitare un personaggio che sia un partito politico, che sia anche un comune, per una conferenza pubblica, sì, no, la libertà d'espressione, poi sappiamo che
3: sì, però insomma, la parola cultura non ha niente a che vedere con questo. Non so se lei è d'accordo.
0: Dovrei vedere bene in che ambito, perché e soprattutto come è stato invitato, i motivi e soprattutto anche in che ambito, in che contesto. Comunque grazie Vittorio, ho raccolto, buona giornata, grazie, buon appetito. Roberto, buongiorno, benvenuto.
4: Sì, buongiorno signor Bolzani, cambio argomento perché lei ha detto che
0: bravo, grazie, le pago allora, un caffè.
4: Bene, allora ci troviamo qui a Cassarate.
0: Volentieri, vengo.
4: Cassarate. Allora, abito a Cassarate da diversi anni. C'era un ufficio postale a Cassarate di tre sportelli dove si andavano a fare tutte le operazioni, eccetera, eccetera. Intelligentoni della posta, non faccio nomi perché hanno deciso di come posso dire, di coinvolgere la Migros qui di Cassarate, dove la posta è praticamente è fatta da uno sportello, da una cassetta gialla dove vai a pagare, no? Però attenzione, non puoi pagare in contanti, devi pagare con la carta di credito. Ci immagini lei nell'interrato, no? Che io devo andare con dei pacchi, con delle cose pesanti e non posso far altro che prendere o l'ascensore o la scala mobile. Mi domando che servizio al pubblico è ridurre in questo stato pietoso la posta, io in questo caso parlo di Cassarate.
0: E il tema delle poste è un tema, sì, no, certo, un tema sempre molto sentito, così come il pagare in contanti, che sempre di più non si può. Penso al posteggio della stazione che sta suscitando una infinità di polemiche e discussioni. Lì addirittura bisogna scaricare un'app, se no si prende la multa, se non si scarica l'applicazione. Cioè, è un tema anche questo, effettivamente. In più, ecco, il tema delle poste.
4: Ma le dico molto velocemente una cosa. L'altro giorno giù al servizio postale c'era una persona anziana che voleva pagare col contante, gli ha detto no, non può, deve pagare con la carta di credito. Sto signore purtroppo non aveva la carta di credito, è dovuto riprendere le sue cose e tornarsene a casa.
0: Sì.
4: Ma questo è servizio pubblico?
0: No, scusa. Per me no, dovrebbe esserci sempre la possibilità di pagare anche in contanti, ha ragione.
4: Appunto.
0: Grazie appunto. Roberto, buona giornata.
4: Niente,
0: grazie,
4: buona
0: mille,
4: giornata,
0: grazie. René, buongiorno, benvenuto anche a lei.
5: Buongiorno. Senta, io ho seguito la trasmissione Bar Sport e si diceva che si parlava solo di diversi argomenti sportivi. Noto che il calcio ha il predominio assoluto, perché l'altra mattina, l'unica mattina che si doveva parlare di hockey, la trasmissione sull'hockey è cominciata con 25 minuti di ritardo.
0: Quindi troppo calcio secondo lei? Lo dirò allora ai colleghi.
5: No, ma qui rasentiamo il fanatismo. Mm-mm. Quattro fanatici di calcio. Io le
0: Quattro fanatici di calcio, allora Casolini, Moccetti, Guglielmoni e Gioa Sbalmelli. Quattro fanatici di calcio, il messaggio va a loro, ascolti Bar Sport che poi sicuramente riprenderanno anche questo messaggio, perché è un messaggio forte, ha lanciato la bomba lei.
5: L'hockey è uno dei sport più seguiti in Italia.
0: Sì. Grazie René, buona giornata, devo andare avanti con Bruno. Bruno, buongiorno, benvenuto. Un minuto, è giusto Mauro, un minuto e dopo dobbiamo chiudere.
6: Io senti sempre il vostro notiziario in lingua facile, mi capita, è molto bello, molto onorevole, però ho paura che a volte la lingua facile diventi sommaria la cosa, nel senso non sia poi così puntuale come dovrebbe. Hanno dato la notizia della che hanno preso gli attivisti della Circumflottilla, l'hanno, ok, perfetto, iniziativa lodevole. La cosa che hanno detto, secondo me, di non puntuale è quello, questa flottiglia portava medicinali e cibo a Gaza.
0: Lei mette qualche puntino sulle i sul notiziario in lingua facile, sul quale peraltro ci siamo già espressi lungamente. Le notizie sono comunque approfondite e soprattutto cerchiamo di darle complete. Grazie Bruno, buona giornata. C'è una precisazione da fare su Corona. L'ascoltatore ha detto organizza la città di Lugano. Allora Cristian, e lo ringrazio, dice no, attenzione, non è stato invitato dalla città di Lugano, ma è un evento privato, c'è la vendita dei biglietti, ho verificato adesso su Ticino Online, quindi non è la città di Lugano che organizza l'evento con Mauro Corona. Mauro, sì, Mauro Corona. Con Corona, il personaggio controverso, perché poi c'è l'altro Corona che va da Bianca Berlinguer. Quindi sono due Corona, ma questo Corona credo che sia il personaggio controverso di cui si sta discutendo. Io vi ringrazio per essere stati anche oggi con noi a Controcorrente, un'edizione un po' speciale. Buona giornata e buon fine settimana.

0: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera e vi posso dire che in tutto il paese continuerà a trascorrere un pomeriggio soleggiato con lo sviluppo di qualche cumulo sui rilievi. Sull'altopiano soffierà una debole bise. Le temperature massime al sud raggiungeranno i 28 gradi, al nord i 26. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, sabato 23 maggio. E vi confermo che anche domani su tutta la Svizzera sarà ben soleggiato, con sempre qualche cumulo in montagna e la bise che soffierà sull'altopiano. Le temperature al sud saranno comprese tra i 15 e i 29 gradi, al nord tra gli 11 e i 28. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Monica Fornasie. La collaborazione tra Arma Suisse e Politecnici federali in materia di difesa sarà intensificata, ma con prudenza. Per il Consiglio dei Politecnici resterà centrale la ricerca in ambito civile. Continua a suscitare indignazione a livello internazionale il trattamento riservato da Israele ai membri della Global Sumud Flottiglia. Ai video diffusi si aggiungono tante testimonianze del traumatico arresto. Il settore della cultura perde professionisti in Svizzera. L'anno scorso musicisti d'orchestra o attrici di teatro sono diminuiti di quasi l'8% rispetto al 2024. Cala il sipario su The Late Show, storico talk show satirico della CBS condotto da Stephen Colbert. Era diventato una delle voci più critiche nei confronti di Donald Trump. Il conflitto di coscienza, presupposto per accedere al servizio civile. Oggi approfondiamo questo concetto in vista della revisione della relativa legge in votazione il 14 giugno. Il Ticino torna nel tennis che conta. Susan Bandecchi è qualificata al tabellone principale del Roland Garros. Tecnologie militari ai politecnici federali. Il governo svizzero vuole intensificare la collaborazione tra politecnici e Arma Suisse, l'ufficio federale dell'armamento. L'intenzione è rafforzare la ricerca e l'innovazione in materia di sicurezza in Svizzera. Oggi il Consiglio dei Politecnici ha risposto mettendo dei paletti e ribadendo che resta prioritaria la ricerca in ambito civile. Da Zurigo sentiamo Emanuele Ferrari.
3: Un punto è stato chiarito subito.
4: Questa nuova collaborazione si svolgerà al di fuori dei politecnici federali.
3: Così Gianandri Casut. Le sedi concrete dove verranno svolte queste ricerche, continua il responsabile comunicazione del Consiglio dei Politecnici Federali, non sono ancora state definite. La scelta di uscire dai campus tradizionali è invece subito spiegata.
4: Quando c'è questa collaborazione per la difesa, c'è anche tanti aspetti come la sicurezza da proteggere, e così è anche importante di averlo a un posto speciale, un po' controllato.
3: Per quanto riguarda i ricercatori dei politecnici, questi saranno liberi di scegliere se prendere parte alle attività nel settore della difesa, e sempre sulla nota diffusa dal Consiglio dei Politecnici si legge pure che ci si riserva il diritto di escludere tecnologie specifiche e i loro campi di applicazione da questa collaborazione.
4: Il lavoro principale per i politecnici continuerà a concentrarsi sul settore civile.
3: Un'apertura accettata dunque unicamente per non contrariare il Consiglio federale alla sua richiesta di maggiore collaborazione con il settore militare? Ancora Gianandri Casut.
4: Il Consiglio dei Politecnici ha detto chiaramente sì ad una maggiore collaborazione. Questa è una novità per il settore dei Politecnici, che siamo anche presenti nella ricerca per la difesa. Il Consiglio dei Politecnici ha anche deciso questo in base alla situazione geopolitica. E vogliamo contribuire anche a rafforzare la difesa della Svizzera.
3: Timori che la decisione possa avere conseguenze sulla reputazione dei politecnici federali svizzeri al momento non ce ne sono.
2: Gli oltre 420 attivisti della Global Sumud Flottiglia, tra cui 8 svizzeri arrestati da Israele dopo essere stati intercettati in acque internazionali negli scorsi giorni, sono arrivati ieri a Istanbul con 3 voli messi a disposizione dalla Turchia. Un arresto traumatico, come hanno raccontato al nostro collaboratore Filippo Cicciu, che li ha incontrati all'aeroporto della città turca.
5: I was tortured. I was taken on the face. They kicked me on the leg. hanno torturata, colpita in faccia e sulle gambe con dei calci. Poi mi hanno legato le mani e non riesco ancora a sentire le mie dita. Ariadne Telles è un'avvocatessa e queste sono le sue prime parole atterrata a Istanbul dopo essere stata in custodia per 2 giorni in Israele, catturata durante l'intervento contro la Global Sumud flottiglia di cui la donna 37enne è stata parte. Sul suo viso sono ancora netti i lividi delle percosse e mentre parla altri attivisti della flottiglia escono dall'aeroporto in sedia a rotelle o in barella e secondo la ONG turca IHH alcuni sono stati feriti in modo grave durante la detenzione. Hanno rotto le costole dei nostri attivisti ma non sono stati capaci di rompere la solidarietà globale perché picchiandoci ci hanno resi ancora più forti e quello che abbiamo passato in Israele non è nemmeno l'1% di quello che i palestinesi hanno sofferto, dice l'attivista brasiliana, mentre all'aeroporto di Istanbul, oltre alle famiglie degli 85 turchi della flottiglia, sono presenti anche un centinaio di simpatizzanti che accolgono gli attivisti intonando slogan per la Palestina e contro Israele. La manifestazione è organizzata da una ONG umanitaria di orientamento islamista, mentre la causa palestinese è sostenuta in Turchia trasversalmente nella società. Il presidente Recep Tayyip Erdogan definisce regolarmente Benjamin Netanyahu come un nuovo Adolf Hitler e negli anni scorsi ha annunciato un'interruzione totale del commercio con Israele a causa della guerra a Gaza. Il mio governo degli Stati Uniti ha di fatto la possibilità di fermare questa situazione, ma è totalmente complice e partecipa al finanziamento del genocidio in Palestina, dice Gregory Terry, attivista americano della flottiglia che racconta di essere stato picchiato, mentre altri attivisti parlano di uso di pistole elettriche Taser da parte dei soldati israeliani, poco cibo e poca acqua e di ore passate con le mani legate e inginocchiati a terra. Racconti che combaciano con le immagini che hanno fatto il giro del mondo, ricevendo critiche da molti paesi, dove si vedono gli attivisti inginocchiati e legati, mentre il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir li deride. Ben-Gvir è un criminale di guerra, fiero di fare del male a civili disarmati, e questo è il vero volto di Israele, dice Tiago Avila, tra i più noti volti della flottiglia, che era già stato arrestato da Israele per 2 volte ed è venuto a Istanbul per accogliere gli attivisti evacuati, promettendo che la flottiglia continuerà a mobilitarsi.
2: In Svezia, a Helsingborg, è in corso una riunione dei ministri degli esteri della NATO, un incontro segnato anche dall'annuncio di Donald Trump in controtendenza rispetto a quanto affermato negli scorsi giorni. Il presidente americano ha comunicato l'invio di 5.000 soldati statunitensi in Polonia a poche settimane dall'ordine di ritirarne altrettanti dall'Europa. Parole che creano confusione hanno ammesso alcuni ministri degli esteri. Il segretario generale della NATO Mark Rutte, all'inizio dell'incontro, ha invece salutato questo annuncio.
6: Naturalmente accolgo favorevolmente l'annuncio. I nostri comandanti militari stanno lavorando sui dettagli, ma sia chiaro, il percorso che stiamo seguendo è quello di un'Europa e di una NATO più forti, assicurandoci che nel tempo, passo dopo passo, saremo meno dipendenti da un solo alleato, come lo siamo stati per così tanto tempo, cioè dagli Stati Uniti. E questo in modo che anche loro abbiano la possibilità e l'opzione di orientarsi maggiormente verso altre priorità che sono anche nel nostro interesse.
2: E presente all'incontro c'è anche il segretario di Stato americano Marco Rubio. Da parte sua ribadito la delusione statunitense per la risposta insufficiente di alcuni alleati NATO nelle operazioni americane in Medio Oriente. È arrivato un altro segnale politico a favore di una doppia maggioranza in un'eventuale votazione sui nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale sostiene l'iniziativa parlamentare che imporrebbe la necessità di un sì della maggioranza dei cantoni oltre che del popolo. A decidere sarà comunque il Parlamento e c'è anche un'iniziativa popolare che chiede la doppia maggioranza sui cosiddetti bilaterali 3. col prossimo contributo da Berna ci occupiamo invece di uno dei temi in votazione il prossimo 14 giugno. Il tema è la revisione della legge sul servizio civile, che in particolare vuole ridurre le ammissioni di chi è già stato incorporato nell'esercito. L'approfondimento di Giampaolo Driussi è sulla natura del conflitto di coscienza, in particolare di chi dice no all'esercito dopo aver già svolto parte del servizio militare. Sentiamo.
7: La misura cardine contro i cosiddetti passaggi tardivi al servizio civile, ritenuti eccessivi, è l'aumento dei giorni da prestare a scuola reclute terminata, minimo 150 giorni di servizio civile. Con le altre 5 vengono soprattutto preclusi alcuni ambiti di impiego e limitata, quando non bloccata, la flessibilità nella pianificazione del servizio. Per il presidente delle società militari svizzere, Stefan Ohlenstein, si tratta di provvedimenti ragionevoli ed efficaci.
8: Sehr vernünftig und wirkungsvoll.
7: Ryan Reuma, segretario del gruppo Svizzera senza esercito, parla di misure punitive e di una coercizione che limita il diritto alla libertà di credo e coscienza.
9: Ce droit fondamental ne doit pas être limité par la contrainte.
7: A proposito di coscienza, c'è una misura che più o meno esplicitamente mette in dubbio la maturazione del conflitto interiore durante gli anni in grigio-verde, al di là della cosiddetta prova dell'atto, ovvero l'accettazione di un servizio più lungo in ambito civile rispetto al militare. È la misura che vuole impedire l'elusione del tiro obbligatorio una volta esauriti tutti i giorni di servizio militare. Il passaggio al servizio civile in questa circostanza verrebbe vietato. Estendiamo il ragionamento. Se il conflitto di coscienza è il presupposto per accedere al servizio civile, ha ancora senso considerarlo presente fra i graduati dell'esercito che chiedono di svolgere servizio civile o coloro che hanno già fatto parecchio militare?
10: Das ist eine gute Frage.
7: Buona domanda, risponde Patrick Essig, consigliere nazionale verde liberale, lui stesso passato al servizio civile dopo aver fatto la scuola sottufficiali e almeno un corso di ripetizione.
10: Tatsache ist einfach, dass offenbar...
7: Il fatto è che l'attrattiva e il senso stesso del servizio durante i corsi di ripetizione sono per molti troppo bassi, e per loro scatta questa riflessione: preferisco impegnarmi in ambiti che abbiano davvero senso per le persone, negli ospedali, nelle scuole, nell'agricoltura, e lo faccio più a lungo, anche perché lì quel che ti torna indietro dall'investimento è forse più tangibile rispetto a 3, 4 o 5 corsi RIP. Michele Mohr è presidente della Società Svizzera degli Ufficiali. Non mette in discussione la maturazione nel tempo di un conflitto di coscienza, ma dice: vogliamo prevenire gli abusi.
11: Le statistiche dimostrano che è così, anche racconti tra conoscenti, quando se ne parla via da un microfono, c'è chi con un sorriso spiega come ha fatto a non più fare il tiro obbligatorio piuttosto che corsi di ripetizione. Chiaramente non si deve generalizzare, il conflitto di coscienza esiste, non lo metteremo mai in dubbio, ci sono casi seri, questi verranno rispettati anche in futuro, ma ci sono anche persone che lo fanno per, se mi permette, comodità.
7: Qui chi ha lanciato il referendum contesta e dice: le mansioni previste dal servizio civile non sono una comodità.
2: E a proposito di votazioni federali, sul sito della RSI da ora è possibile partecipare al sondaggio della SSR sulle intenzioni di voto in vista del 14 giugno. E adesso ci occupiamo di questioni legate a Palazzo Federale a Berna. È attesa nel pomeriggio la nomina ufficiale di Greta Ghisina, capogruppo del Partito dei Verdi. È l'unica candidata, quindi dovrebbe essere una formalità. Una personalità ticinese torna quindi a occupare un posto ai vertici di uno dei partiti federali. Alan Crameri mi ha raggiunta in studio per parlarne. Ecco, innanzitutto, quanto spesso capita?
12: Ma in realtà nella storia recente non sono poi così pochi gli esponenti della Svizzera italiana in questa carica. Ricordiamo Filippo Lombardi, che era stato capogruppo dell'allora PPD dal 2014 al 2019, poi c'è stato Ignazio Cassis, capogruppo del PLR dal 2015 fino alla sua elezione in Consiglio federale nel 2017, e a loro due potremmo poi aggiungere anche i presidenti, che in fondo è l'altro ruolo di spicco ai vertici di un partito. C'è Marco Chiesa alla testa dell'UDC dal 2020 al 2023, e prima di lui Fulvio Pelli, presidente del PLR dal 2005 al 2012. Tra l'altro Pelli era stato prima anche capogruppo, quindi la funzione di cui dicevamo prima.
2: Sì, Ticino quindi ben rappresentato in ruoli di questo genere, si può dire così.
12: Sì, ben rappresentato, potremmo dire anche sovrarrappresentato, perché è più rappresentato rispetto ad altri cantoni di dimensioni simili.
2: Ecco, ma cosa favorisce questa elevata presenza italofona proprio in queste cariche?
12: Di fattori ipotizzabili ce ne sono molti. Di certo la componente di minoranza linguistica a un certo punto della carriera di un deputato può trasformarsi in un vantaggio. Mi spiego, quando un ticinese dimostra ottime conoscenze delle altre lingue e quindi ha le carte in regola per dialogare con gli altri in Parlamento, che è una delle funzioni principali del capogruppo. Greta Ghisin, ma anche Cassis, Lombardi e Pelli, che citavo prima, oltre al francese parlano molto bene anche il tedesco. Sono quindi profili molto buoni quando si cerca qualcuno che possa mediare anche tra varie sensibilità culturali oltre che politiche. Poi ogni nomina va detto alla sua storia, c'è anche il caso che ti porta in una situazione, c'è la concorrenza politica che a volte non è poi così fitta per queste cariche, e c'è lo spessore del singolo politico, che questo non ha nessun nesso col cantone di provenienza.
2: Ecco, tornando a quello che succede oggi, quindi alla notizia di oggi, quale sarà la sfida politica per Greta Ghisin, appunto capogruppo, futura capogruppo dei Verdi?
12: Ma i compiti principali del capogruppo sono due: innanzitutto mantenere compatto il proprio gruppo, quindi i propri deputati del proprio partito alle Camere federali, compatti sui temi più rilevanti. Questo non dovrebbe essere un problema eccessivo, vista la dimensione e la cultura politica, diciamo così, dei Verdi. Secondo compito, allacciare alleanze con gli altri partiti su temi scelti. Ciò potrebbe essere in fondo più complesso, perché i Verdi sono politicamente molto a sinistra, quindi distanti dai partiti borghesi, mentre coi socialisti c'è sì una vicinanza che però a volte può sfociare in rivalità. Ghisin quindi punta proprio sulle sue capacità di dialogo per districarsi in questo contesto.
2: Grazie Alan Crameri per queste tue considerazioni. Adesso proseguiamo con una notizia. In Ticino il tentativo di rapinare un negozio a Lamone questa mattina verso le 10 ha causato l'intervento massiccio della polizia. Due uomini a volto coperto hanno cercato di introdursi con la forza nella parte blindata di un esercizio commerciale in via Cantonale senza riuscirci. Sono quindi scappati a mani vuote in sella a una moto. La polizia allarmata ha attivato le ricerche, alle quali oltre alla Cantonale hanno partecipato anche 5 polizie comunali e le guardie di confine. Secondo le autorità, i due non sono ancora stati rintracciati. La multinazionale farmaceutica svizzera Sandoz ha chiesto alla Commissione europea di imporre dazi aggiuntivi sul principio attivo dell'amoxicillina importato dalla Cina. Cina accusata di svolgere una concorrenza sleale sul mercato europeo. I dettagli dal nostro corrispondente a Bruxelles, Andrea Ostinelli.
13: La basilese Sandoz, maggiore produttrice mondiale di farmaci generici, ha scritto alla Commissione europea affinché lanci un'indagine sulle importazioni dalla Cina di amoxicillina triidrato, componente di base dell'antibiotico più diffuso in Europa. Sovvenzionandone la produzione, Pechino inonderebbe il mercato europeo con un preparato più economico del 47%, compromettendone la produzione nell'UE. E anzi aumentando la dipendenza dall'Asia, da cui, secondo stime della Corte dei Conti europea, già si importa l'80% degli ingredienti per produrre l'amoxicillina. Se non si prendono provvedimenti, l'UE rischia di diventare strutturalmente dipendente dalla Cina per l'antibiotico più necessario, con implicazioni evidenti sulla sicurezza degli approvvigionamenti e la proprietà intellettuale, argomenta Sandoz nell'esposto. Come per le paleoliche o la chimica, l'eccesso di produzione esportato da Pechino rischia di fare terra bruciata alla produzione europea. La Commissione dovrà rispondere alla segnalazione di Sandoz. Le indagini antidumping possono durare un anno circa, ma l'impresa basilese ha chiesto una corsia prioritaria per la sua denuncia. Denunce simili nel settore chimico a livello europeo hanno raggiunto i massimi storici e i casi avviati si contano a decine. La sovrapproduzione cinese, ormai cronica in vari settori strategici, è un grave grattacapo per i vertici europei. In una missiva alla presidente della Commissione von der Leyen, il premier belga Bart De Wever ha ricordato come il deficit commerciale fra i 27 e la Cina abbia raggiunto l'anno scorso i 360 miliardi di euro. Pechino si sta trasformando da partner e concorrente a rivale sistemico.
2: Il settore della cultura in Svizzera registra in generale un calo nel numero dei suoi operatori, 14.000 in meno in un solo anno. Ma nel 2025 soprattutto la categoria dei professionisti nel settore, come i musicisti d'orchestra o le attrici di teatro, a risentire una diminuzione che tocca quasi l'8% rispetto all'anno precedente. Ci dice di più Laura Dick.
14: L'economia culturale si compone di tre categorie: i professionisti culturali attivi nel settore, un musicista in un'orchestra, quelli attivi fuori dal settore, una graphic designer in un'azienda, e quelli che non svolgono una professione culturale ma sono attivi nel settore, la contabilità in un museo. In generale si registra un calo di quasi il 5% degli operatori, ovvero 14.000 in meno rispetto al 2024. Il dato ci riporta al primo anno della pandemia, ma i dettagli mostrano che le categorie più colpite sono ora ribaltate. Nel 2025 a lasciare la posizione sono stati in particolare i professionisti culturali nel settore, il musicista di un'orchestra, un calo di quasi l'8%. In generale a licenziare o essere licenziati sono stati soprattutto uomini, e più nella Svizzera latina, in particolare quella italiana rispetto a quella tedesca. La diminuzione del numero di operatori si rispecchia anche nel numero di persone attive, in totale passate dal 5,8 al 5,5%. Ciò, scrive l'Ufficio Federale di Statistica, può essere collegato alla situazione economica globale. Nel 2024 e nel 2025 la progressione della manodopera è globalmente rallentata dopo la forte crescita successiva alla pandemia di Covid-19. Altro fattore che inciderebbe è l'insoddisfazione riguardo la propria situazione finanziaria. Lo dice l'indagine sui redditi e sulle condizioni di vita del 2024. Gli operatori culturali sono meno soddisfatti della media svizzera. Per circa un quarto di loro salari e condizioni non sarebbero abbastanza.
2: Negli Stati Uniti è finita un'epoca di storia televisiva. Al teatro Ed Sullivan di New York la scorsa notte è andata in scena, con una serie di ospiti di grido, da Barack Obama a Bruce Springsteen, l'ultima puntata del Late Show della CBS, condotto dal comico Stephen Colbert. Lo show satirico, inaugurato 33 anni fa da un'altra icona della comicità, David Letterman, paga la crisi del format televisivo nell'era dei social media e dei podcast, ma paga anche un clima politico contraddistinto da crescenti attacchi alla libertà di espressione, come ci racconta da Washington il nostro corrispondente Andrea Vosti.
15: Dopo 12 anni e 1761 episodi, Stephen Colbert si gode per l'ultima volta l'ovazione dell'Ed Sullivan Theater di Manhattan. Per tutta la sua durata, il show di Stephen Colbert è stato lo spettacolo di tarda serata con il rating più alto di telespettatori, anche per merito della satira graffiante e sofisticata del suo protagonista.
16: I'd like to apologize because the show has been on for almost 30 seconds and I have yet to say the words Donald Trump.
15: Tante le star che nel corso degli anni si sono sedute sul divanetto a fianco alla scrivania di Stephen Colbert, presidenti in carica ed ex presidenti e palazzinari candidati alla presidenza, star della musica e stelle di Hollywood.
16: Let's take another quick break. We'll be right back with more President Barack Obama.
15: Ma malgrado il suo successo, il formato del Late Show è inesorabilmente rimasto vittima dei tempi che cambiano. Le abitudini dei telespettatori sono cambiate, come pure il clima politico. E con Trump di nuovo alla Casa Bianca, anche i comici sono finiti nel mirino del presidente.
16: Before we start the show, I want to let you know something that I found out just last night. Next year will be our last season.
15: L'annuncio della fine del Late Night Show con Stephen Colbert era stato dato dallo stesso comico il 17 luglio dell'anno scorso. Tre giorni soltanto dopo che Colbert aveva definito la causa legale da 16 milioni di dollari intentata da Trump contro Paramount, proprietaria di CBS, una big fat bribe, una grossa grassa mazzetta.
16: This kind of complicated financial settlement with a sitting government official has a technical name in legal circles. It's big fat bribe.
15: Soltanto una coincidenza? Davvero difficile crederlo. Soprattutto dopo le pressioni esercitate dalla Casa Bianca per far chiudere un altro late night show, quello di Jimmy Kimmel su ABC.
17: Our first lady Melania is here. Mrs. Trump, you have a glow like an expectant widow.
15: Ma questa è l'America oggi, l'America dell'era Trump. L'era in cui le grandi corporations fanno di tutto per ingraziarsi il presidente. L'epoca in cui anche la satira finisce nel mirino della censura, alla faccia della libertà di espressione e del primo emendamento.
18: I'm here in support tonight for Steven because,
15: Sono qui stasera perché sei il primo uomo negli Stati Uniti che ha perso il suo show soltanto perché abbiamo un presidente che non tollera una battuta, ha commentato uno degli ultimi ospiti, Bruce Springsteen.
18: You're the first guy in America who's lost his show because we got a president who can't take a joke.
15: Poi sul Late Show con Stephen Colbert sono calati il silenzio e il sipario.
2: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
19: Lo sport.
20: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Apriamo con il tennis perché il Ticino torna in un tabellone principale del Grande Slam e lo farà al Roland Garros di Parigi grazie a Susan Bandecchi che nel terzo e ultimo turno delle qualificazioni non ha lasciato scampo alla slovacca Kuzmova, battuta 6-1, 6-2. La Svizzera italiana mancava in un grande appuntamento dagli anni 90 grazie a Emanuela Azzardo e a Claudio Mezzadri, capaci di partecipare a tutti e quattro gli slam. 5 saranno dunque le svizzere impegnate al primo turno: Bandecchi, appunto, Bencic, Teichmann, Golubic e Waltert. 5 su 5 sono invece le vittorie della Svizzera dell'hockey che ieri ha tenuto a bada la coriacea Gran Bretagna.
21: Alla fine, se dopo l'inno che celebra il vincitore di serata, i 10.000 della Swiss Life Arena urlano a squarciagola Venus Vo Bumplitz, celebre brano del cantautore bernese Patent Oxner, è fatta. La Svizzera ha conquistato altri 3 punti. Denis Malgin un po' a sorpresa con qualche imprevista difficoltà contro i britannici.
22: Ich finde wir haben gut gespielt. Ich meine, wir wollen auch 9 Tore jedes Spiel spielen, aber das ist nicht hockey, oder?
21: Dal mio punto di vista non abbiamo giocato male. Non possiamo pretendere di vincere tutte le partite con 9 reti di scarto. Questo non è hockey su ghiaccio. Consideriamo il fatto che comunque ieri abbiamo giocato la nostra 5ª partita in una settimana, in 7 giorni. Questo aspetto non va dimenticato. Contro la Gran Bretagna abbiamo creato molte occasioni senza riuscire ad essere efficaci sotto porta, ma non credo che abbiamo disputato un pessimo incontro.
22: Abbiamo solido gespielt, wir hatten Chancen zu mehr Tore machen, wir haben sie nicht gemacht, und aber ich finde nicht, dass etwas schlecht war.
21: Tira diritto insomma Denis Malgin, che nella sua terza linea domani dovrà fare a meno ancora una volta di Pius Sutter, sempre acciaccato ma disponibile per l'ultima sfida decisiva del gruppo A in programma martedì prossimo contro la Finlandia.
20: Era un servizio del nostro inviato Lorenzo Boscolo. Il programma odierno a Zurigo e Friburgo prevede 4 incontri: alle 16:20 Canada, Slovenia e Germania, Ungheria, alle 20:20 Finlandia, Gran Bretagna e Svezia, Italia. Nel calcio, Alexander Arnold, Maguire, Foden e Palmer non fanno parte dell'Inghilterra che giocherà la Coppa del Mondo, scelte di Tuchel che faranno sicuramente discutere. Sempre in Inghilterra, Pep Guardiola lascerà a fine stagione Manchester City, è ufficiale da questa mattina, sponda United, confermato invece Michael Carrick. In Spagna, Alvaro Arbeloa darà il suo addio al Real Madrid. In Italia, Fiorentina-Atalanta è l'anticipo dell'ultima giornata di Serie A. Infine nel ciclismo, il Giro d'Italia prevede la 13ª tappa, 189 chilometri da Alessandria a Verbania, con il solito portoghese Eulalio sempre in rosa, con 33 secondi di vantaggio sul danese Vingegaard, mentre in Formula 1 questa sera alle 22:30 spazio alle qualifiche per la gara sprint in Canada. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
19: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Attenzione sulle strade ticinesi, la circolazione è tuttora intensa, nei principali rallentamenti sono segnalati da Sant'Antonino verso Contone, sulla A2 da Coldrerio alla dogana di Chiasso Brogeda. Vediamo invece la situazione al San Gottardo, sulla 2 tra Amsteg e il portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km in direzione del Ticino con ritardi di circa 50 minuti. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschlen è chiusa in direzione della galleria. Al portale sud invece le colonne sono di 2 km e le attese di circa 20 minuti a partire da Quinto. Anche l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. In questa giornata un po' trafficata, noi della consulenza speriamo di tenervi compagnia. Buon pomeriggio da Carlotta Moccetti, buon venerdì soprattutto a chi magari sta partendo per 3 giorni in qualche luogo incantevole. Allora, oggi vogliamo parlare di alimentazione e partiamo proprio dal carrello della spesa. L'idea è semplice e potentissima: il carrello della spesa alimentare è una sorta di specchio della persona, non solo dice che cosa mangiamo, ma soprattutto guardando bene che cosa una persona ha messo nel suo carrello si possono intuire magari delle abitudini, dei valori, delle priorità, ma anche delle fragilità, persino delle aspirazioni. Vi sembra tanto questo? E in fondo potreste proprio fare questo gioco, no? Guardarlo e capiamo subito se una persona è più salutista, se magari è stressata perché sta riempendo di dolci, di biscotti, se è più romantica, se magari è disorganizzata o semplicemente è molto affamata. Si dice sempre di non andare a fare la spesa quando si è affamati, insomma è un po' come una sorta di diario segreto e noi, spingendolo in giro, non ci accorgiamo nemmeno che in fondo queste informazioni sono sotto gli occhi di tutti. Per parlarne abbiamo invitato Natascia Russo, dietista, come dico sempre la conoscete anche magari sui social col nomignolo Una dietista per amica. Se non l'avete ancora cercata la trovate in Instagram, in Facebook, sui suoi social trovate un sacco di video, di ricette, di informazioni, ci sono davvero tante informazioni gratuite e curiose. Buongiorno Natascia.
1: Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
0: Possiamo dire che in fondo il carrello della spesa è l'unico psicologico che si compila da solo?
1: Sì, non ci si accorge nemmeno, no? Perché si può anche fingere magari di essere una persona equilibrata, poi magari nel carrello guardi bene, ci sono 3 tipi di patatine, 2 gelati, niente verdura e la verità viene a galla. A me personalmente piace tantissimo, lo so che è un po' un'invasione, no? Nella privacy, no? Però guardare nel carrello quando sono in fila, nel carrello di quello davanti, di quello dietro, veramente mi dà un spaccato della sua realtà, no? Mi interessa un po', una deformazione professionale, però è divertente.
0: Beh, come si diceva, comunque il carrello può rivelare un sacco di informazioni, per esempio sullo stile di vita della persona.
1: Esattamente. Allora, per esempio, un carrello pieno di prodotti pronti indica che questa persona ha poco tempo e ha bisogno di aspetti molto pratici, no? Uno invece ricco di ingredienti freschi suggerisce magari una persona attenta alla salute, attenta alla cucina casalinga, no? Per esempio.
0: Beh, poi bisogna a volte anche stare attenti al budget, perché comunque ci sono persone che evidentemente fanno fatica, oppure la famiglia è molto numerosa, quindi bisogna anche fare qualche accortezza, diciamo.
1: Esatto, infatti si può vedere magari se vengono scelte le marche premium oppure prodotti bio, i prodotti quelli locali, e a volte invece le persone devono scegliere, appunto come dicevi tu, perché hanno una famiglia numerosa oppure perché hanno disponibilità economiche ridotte, le etichette del budget, no? Che comunque non è che non siano buone.
0: Ecco, infatti, cioè nel senso che se io vado a fare la spesa a fine mese devo anche un attimino guardare il budget, magari mi oriento anche su prodotti che costano meno. meno, però siccome poi sono comunque di ugual qualità, ci sono persone che li scelgono proprio come prima scelta, ci mancherebbe.
1: Ma anche perché sono prodotti dalla stessa ditta che produce gli altri, ma è soltanto l'imballaggio che non è così bello. Però se alla fine l'imballaggio lo butti, se è bello o non bello, quello che conta è il contenuto. Quindi i prodotti budget dei supermercati sono equiparabili a quelli di marca, sia per valori nutrizionali eccetera, solo che non è stato investito nell'impacchettamento, e magari meno bello, però non vuol dire che non siano buoni, anzi.
0: Certo, poi magari c'è un'indicazione sulla famiglia, se uno è single, appunto a dipendenza di quello che compra, le monoporzioni, oppure se si riempie di merendine, formati maxi, probabilmente sarà qualcuno che ha una famiglia numerosa, i bambini magari.
1: Esatto, oppure magari le vaschettine singole, magari per l'anziano, per la ragazza che vive da sola, oppure si può anche vedere se la persona ha una certa sensibilità verso l'ambiente, magari compra dei prodotti più sfusi, più locali, quelli stagionali, magari poco packaging eccetera, mentre magari qualcuno non fa molta attenzione a questo aspetto perché preferisce avere il formato famiglia XXL perché appunto ha 4-5 bambini, quindi non sta lì a prendere il prodotto sfuso ma prende magari già la vaschetta.
0: Beh, poi ci sono le indicazioni anche su quanto si attenti a salute, benessere, perché magari si scelgono gli alimenti integrali senza zuccheri, senza lattosio, senza glutine, si rinuncia spesso e volentieri a alimenti già preparati, molti super processati, insomma.
1: Sì, esatto, oppure magari ci sono anche delle intolleranze, no? Appunto al lattosio, al glutine, quindi hai anche un'idea un po' della persona, no? Di come vive, oppure anche dell'identità culturale, no? Perché adesso anche nei supermercati c'è sempre la sezione asiatica piuttosto che del sud-est, cioè nel senso ci sono prodotti tradizionali, spezie che raccontano anche un po' le origini, le abitudini culturali delle persone che fanno la spesa. Adesso siamo un po' multiculturali, oppure anche di gente, per esempio di cinesi, a cui piace la cucina magari cinese asiatica, e quindi c'è questa possibilità, no?
0: Ecco, quindi la domanda è: ma ci avevate mai pensato che in fondo, partendo da un'azione così semplice e quotidiana che facciamo tutti i giorni, tutto questo può comunque rivelare degli indizi che parlano da soli?
1: Esatto, perché il carrello della spesa è proprio un ritratto quotidiano di noi stessi, quindi dice come viviamo, cosa ci sta a cuore, anche con quante persone viviamo, quali limiti abbiamo, appunto che dicevamo, economici piuttosto che di tempo, quali aspirazioni coltiviamo, e insomma ci rivela moltissime informazioni, e anche il rendersene conto può anche aiutarci magari a fare dei cambiamenti laddove siano necessari, no? Magari uno si rende conto adesso facendo la spesa, dice: accidenti, è vero, ho acquistato solo prodotti pronti, magari domani faccio un po' più attenzione, prendo delle cose da preparare, delle verdure non processate, non già pronte, ecco. Uh-huh. Anche una presa di coscienza, no? Può essere.
0: Ecco, qualcuno ci scrive già, quindi anzi lo faccio subito, vi ricordo i nostri numeri di telefono, così se volete giocare con noi, perché oggi vogliamo prenderla anche un po' alla leggera, questo è un gioco, ecco, totalmente al di sopra dei giudizi, però esiste una vera psicologia del consumo, si parla proprio di neuroscienze comportamentali, sono stati scritti anche proprio libri su questo argomento, so che tu sei una appassionata, quindi ne hai anche letti diversi, Natasha, e noi vogliamo un po' giocare su questo aspetto. Ecco, se volete chiacchierare con noi 0848 030808, se invece volete scriverci il vostro messaggio sempre utilizzando la formula WhatsApp 076 321 1113. E appunto qualcuno ci dice: io ho notato che questi prezzi bassi, alcuni grandi magazzini li chiamano garantie oppure budget, così molto spesso vengono messi in basso. Dopo c'è anche tutta uno studio chiaramente dei negozianti, a seconda di chi vogliono andare a colpire mettono certi prodotti in evidenza, altri invece un pochino più nascosti, come ci segnalava l'ascoltatore.
1: Eh sì, perché arrivare in basso a prendere, che ne so, la scatola di biscotti budget oppure il prodotto budget che costa meno, si fa fatica, soprattutto pensate a un anziano, no? Che deve piegarsi sulle ginocchia e andare in basso a prendere, o rispettivamente anche alzarsi e in verticale alzarsi per prendere un prodotto molto in alto, l'anziano non ci arriva. E quindi cosa prenderà? Prenderà quello all'altezza degli occhi, delle mani. Normalmente lì ci stanno le marche più costose, quindi c'è anche lì tutto lo studio di che cosa prendo prima, no? E quindi pensate appunto all'anziano, la persona che non riesce a piegarsi, non riuscirà mai a prendere il pacco di pasta della budget che sta in basso o quello troppo in alto. Quindi lì è proprio un po' lo studio di chi vuole spingere un certo tipo di prodotto piuttosto che un altro.
0: Certo. Allora, un'altra ascoltatrice ci dice: salve, sto ascoltando la vostra trasmissione. Se io non metto, per esempio, le verdure nel mio carrello, non è perché non mangio sano, potrebbe anche essere che io coltivi appunto le verdure io stessa nel mio orto, quindi non è proprio sempre un indice di come uno si nutre. Infatti, lo ripetiamo, stiamo giocando, però dà un'indicazione, per cui una persona si può chiedere: ma guarda un po', qui non ci sono delle

0: messa bene, eccetera, con niente verdure, magari questa signora, come questa che scrive, può avere le sue verdure, eccetera. Però se abbiamo una persona magari in sovrappeso, lo vedi, magari non le mangia perché non le piacciono. Quindi era un po' ironica la questione, ma più che altro di autoriflessione, no?
1: Certo. Beh, diciamo allora, provate a immaginarvi Natascia Russo, dietista in incognito, dietro due occhialoni scuri, magari anche un cappellone per non farsi riconoscere, visto che è molto visibile sui social, si aggira nel supermercato e spia un po' i carrelli. Tu, sempre per ridere, hai fatto un po' l'identikit di quelli che sono anche un pochettino i tuoi pazienti, le persone che si rivolgono a te, anche perché chiaramente tu poi con loro analizzi che cosa piace, non piace, quali sono le abitudini, come devono gestire il loro tempo per preparare i piatti, se hanno famiglia, se cucinano solo per loro oppure se devono pensare agli altri, perché poi i consigli nutrizionali che dai possono variare un pochettino. E poi tieni conto anche dei gusti personali, perché chiaramente è inutile che se tu odi le barbabietole io ti do da mangiare proprio quelle, altrimenti duri un giorno e poi butti la dieta nel cestino.
0: Esattamente, poi ricordiamo che dieta significa
1: Sì,
0: stile di
1: certo,
0: vita e
1: stile
0: non
1: di
0: che ti devo
1: vita.
0: imporre la zucchina bollita, perché sì, beh, allora sì, ho fatto un po' uno spaccato dei miei pazienti o rispettivamente di un po' i personaggi. E il primo che mi viene in mente, perché adesso arriva l'estate, è il papà della griglia estrema, che chiameremo Claudio, 51 anni. Di solito si veste con la polo della squadra di hockey ticinese preferita, occhiali da sole anche con la pioggia, cammina nel supermercato come un cowboy del Far West e si ferma davanti al bancone della carne con la stessa emozione con cui un bambino entra a
1: E
0: Disneyland.
1: magari fa come le pubblicità.
0: Esatto. Allora, nel carrello di Claudio troviamo delle costate grandi come assi da stiro, lugganiche ticinesi, bacon affumicato, salsa barbecue, birra artigianale e una piccola confezione di misticanza messa solo per poter dire a sua moglie: "Ah, ma io le verdure le ho comprate." Avete in mente un po' il personaggio, no?
1: Certo.
0: Allora, Claudio non cucina, ma in realtà domina il fuoco. La sua personalità si divide tra lavoro, barbecue e discussioni infinite su quale carbone sia quello giusto per dare il vero aroma. Lavora tanto, parla poco dei sentimenti, ma molto della temperatura ideale della brace. E spesso questi pazienti nel weekend invitano gli amici per una grigliatina tranquilla che finisce con tipo 15 kg di carne e la gente che poi dorme sulle sedie da giardino al pomeriggio. Avete in mente?
1: No, non li conosciamo.
0: Nessuno. Allora, cosa cucina Claudio? Carne su carne con carne. E se per sbaglio un vegetale tocca la griglia perché c'è caduto. Quindi, ops, è caduto una zucchina. Allora, parlando seriamente delle patologie future che Claudio potrebbe avere, tipo il colesterolo che arriva molto alto, tipo livelli da business class, un po' di reflusso gastrico, un po' di pressione alta, perché comunque sono tutti prodotti ricchi di sale, e lui pensa di essere sano perché non mangia zuccheri, però ingerisce moltissimo sale e grassi saturi, quindi sono insomma un po' squilibrato da questo punto di vista. Il suo intestino vede poche fibre, perché comunque non mangiando molte verdure non mangia molte fibre. E il segnale d'allarme per capire se noi apparteniamo alla categoria di Claudio è: se definisci un contorno leggero una salamella senza pane, allora sei Claudio.
1: Allora, ripeto, stiamo giocando, evidentemente ti sei ispirata un po' ai racconti che senti, un po' ai personaggi che hai anche letto sui tuoi libri. Comunque è l'occasione, visto che sta per iniziare il periodo delle grigliate, che tutti amiamo tanto, per fare magari anche qualche riflessione su questi momenti estremamente piacevoli, conviviali. Però ecco, se si griglia una volta ogni tanto, tutto quello che tu hai raccontato va benissimo. Se comunque diventa un po' una religione, perché ci sono persone che una sera sì, una sera no, il caminetto lo accendono volentieri, perlomeno tutti i fine settimana, ecco, magari ci sono dei punti sui quali possiamo rendere un pochino attenti. Tu.
0: Esattamente. Allora, esattamente. Allora, per esempio, potremmo fare una ricetta che io ho chiamato spiedoniti cinesi smart,

0: che sono dei cubi di manzo un po' più magri della classica costina di maiale, alternati con dei pezzi di zucchina, cipolla rossa, peperoni e funghetti. Quindi non solo carne, ma infilare nello stecchino anche delle verdure, appunto la zucchina e il funghetto, marinare con olio di oliva, rosmarino, senape e limone, quindi una marinatura del genere, e poi si può servire con o delle patate novelle schiacciate o bollite o un'insalata di patate, oppure la classica patata cotta nell'alluminio per sfruttare ancora la griglia, con una salsa di yogurt greco alle erbe. Quindi è una grigliata, ma che comprende carne con anche verdure e un contorno di patate che sono i carboidrati, con una salsina allo yogurt, quindi non andiamo a mettere ancora grassi, maionese. E sicuramente se uno ha la passione della griglia, magari una volta fa il maiale in tutte le sue declinazioni, però magari si può fare una volta lo spiedone di manzo o una volta anche magari i gamberi del pesce, no? Non è che si deve grigliare per forza solo il maiale, ecco. Quindi Claudio in sé non deve diventare un vegano zen, deve solo capire che il barbecue non è un testamento biologico, cioè deve capire che non è obbligatorio scegliere tra un tofu triste bollito e Jurassic Park, no? Dove si mangia solo carne. Quindi bisogna aggiungere dei vegetali meno insaccati, appunto, come dicevi tu, in modo molto simpatico, la braccia non è una religione, no? Quindi si può anche mettere delle robe che non sono il classico maiale.
1: Ecco, qualcuno ci scrive: difficile convincere mio marito e mio genero a mettere le verdure sulla griglia con la scusa che hanno anche velocità diverse di cottura, non le prendono nemmeno in considerazione.
0: Si può fare uno spiedone solo di funghi. Ma vedi che Claudio esiste, allora esiste.
1: Ci ascoltiamo Santana e Rob Thomas.

0: sulla 2 prima del portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono 5 chilometri di colonna con attese di 50 minuti tra Amsteg e Göschen in direzione sud. Come percorso alternativo viene consigliata la A13 del San Bernardino. Al portale sud le code sono invece di 2 chilometri e le attese di circa 20 minuti a partire da Quinto. Ricordiamo inoltre che le entrate autostradali di Göschen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Mentre sempre sulla 2 si sono formate delle code tra la galleria del Dosso di Taverne e Lugano Nord a causa della presenza di un veicolo in avaria, come anche tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda, in entrambi i casi in direzione sud. E noi torniamo alla consulenza. Oggi parliamo di alimentazione. Visto che è il periodo, insomma, lo sapete tutti, fine maggio, adesso arriva la bella stagione, tutti cominciano a pensare ai vestiti leggeri, al mare, le piscine che si avvicinano, si pensa un po' di più ai comportamenti salutari. Stiamo parlando in maniera scherzosa con la dietista Natasha Russo, facendo degli identikit delle persone, della spesa che fanno, degli alimenti che comprano, per analizzare e dare dei consigli un pochino diversi dal solito, anche perché in questo momento, Natasha, è anche un pochettino tardi, nel senso, non è mai troppo tardi per cominciare, però ci sono, lo sappiamo, tante persone che a un certo punto dicono: manca un mese alla mia vacanza al mare, signora dietista, mi aiuti, devo perdere 5 kg.
1: Qua serve un miracolo, poi. Sì. Allora, vorrei parlare di un altro personaggio che io incontro sempre in consulenza con i miei pazienti, che è la regina ticinese della pericena. Ho tantissime pazienti donne, la chiamiamo Samantha, 43 anni, che sono un po' le regine ticinesi della pericena.
0: Che poi pensano: no, non esco a cena che non voglio mangiare pesante, troviamoci amiche per fare un aperitivo, così si spizzica solo qualcosa. Questa frase ce la siamo sentita a dire tutte, no?
1: Esattamente, perché sì, mangio poco, sto leggera e poi vado a fare l'aperitivo. Allora, l'identikit di Samantha è una donna che ha una bronzatura perfetta tutto l'anno, un bel SUV bianco, un profumo costoso che arriva tra le corsie del supermercato prima di lei, perfetta, capelli perfetti, unghie perfette, Instagram perfetto. Vive tra Lugano, Locarno e il Prosecco. Ha più bicchieri da gin tonic che pentole a casa sua. Quando guardo nel carrello di Samantha vedo del Prosecco Rosé, del gin botanico da 64 franchi alla bottiglia, i taralli gourmet al gusto di tartufo selvaggio, eccetera eccetera, olive taggiasche, una burratina, le chips al tartufo e fragole comprate esclusivamente per fare una bella foto per Instagram, perché dare il rosso, no? Perché poi va tutto su Instagram questo. Allora, come vive? Come dicevi tu, Samantha non cena mai veramente, fa aperitivo tutti i giorni, da 11 anni. Cena raramente seduta e la sua alimentazione consiste in stuzzichini che consuma parlando di yoga, di viaggi e di relazioni tossiche con le amiche. Avete tutti un'amica Samantha, immagino, sì. No? Allora, cosa cucina Samantha? Taglieri. Cucina solo taglieri.
0: Non ha neanche i piatti.
1: No, non ha i piatti, solo i taglieri. E la sua cucina sembra un set fotografico di Pinterest, sponsorizzato dall'alcol, perché poi è tutto bollicine. Allora, parlando della possibile patologia futura di Samantha, abbiamo sicuramente un fegato stanco, una glicemia impazzita e la famosa pancetta da prosecco che resiste anche al Pilates Reformer, che, no, che è quella ginnastica che tonifica, non funziona con lei.
0: In realtà, come dicevamo, è convinta comunque di mangiare pochissimo.
1: Bravissima, lei è convinta di mangiare pochissimo. In realtà assume 4 aperitivi, 700 grammi di focaccia, 13 olive, 2 burratine, 1 litro di prosecco, ma psicologicamente non conta perché lei era in piedi. No, io non capisco da dove arrivano le calorie. Allora, Samantha, sappi che bere spritz con le olive non equivale a dieta mediterranea. No. Se nel tuo frigo trovi 8 bottiglie di vino, mezzo lime secco, nessun uovo, nessuna cena vera, sei Samantha. Quindi chiedetevi se appartenete a questa categoria.
0: Beh, e qui si apre un capitolo enorme, perché tu dicevi, dopo tra il serio e il faceto, comunque qualche strascico importante si può avere, soprattutto apriamo il capitolo alcol, perché insomma tanta gente viene a fare la dieta, poi non rinuncia, giustamente, perché mangiare deve essere anche conviviale al quotidiano, spritz, aperitivo, eccetera, e questo conta tantissimo.
1: Sì, perché allora parliamo della giornata tipo di Samantha, no? Inizia con il cappuccino d'avena detox, perché dice no, perché il latte infiamma e sono intollerante al lattosio. A pranzo mangia un'insalata triste davanti al computer con dentro niente, non ci mette neanche l'olio. Poi alla sera fa solo un aperitivo tranquillo che finisce con focaccia, salame, gin tonic e messaggi vocali alle amiche alla una di notte. Quindi non è propriamente sano, e soprattutto il fegato non è tanto contento di tutto questo.
0: No.
1: Quindi diamo un consiglio a Samantha per un aperitivo che non distrugga il suo fegato. Allora, per esempio, potrebbe organizzarsi un aperitivo a casa con le amiche, con degli spiedini di gamberi con lime e zenzero, li fa arrostire in pentola con un po' di olio, un hummus di barbabietola su dei crostini proteici, un pinzimonio croccante di verdure con una salsina allo yogurt, feta e anguria, spiedini di mozzarella e pomodoro, e magari invece di innaffiare tutto con litri di alcol, un'acqua tonica senza zucchero con della menta fresca. Magari una sera così e una sera alcolica, e già abbiamo dimezzato il consumo di alcol.
0: Mm-hmm. Poi magari al tavolo di fianco è seduto Marco e Claudio, 51 anni, il grigliatore di prima, che fa l'occhiolino a Samantha, il tavolo di amiche, e l'invita dopo tutto questo aperitivo alla famosa grigliata di cui abbiamo detto prima. Come la mettiamo?
1: Con la costata grande come un asse da stiro.
0: Esatto.
1: Però allora, con un aperitivo un po' più sano, Samantha può capire che l'aperitivo può essere una cena vera, no? Perché se mangia gli spiedini di gamberi con le verdure grigliate, il pinzimonio, sicuramente più nutriente. Il fegato non è immortale, sappiatelo, ha un limite anche lui, e le chips al tartufo non sono una verdura. Quindi queste bisogna inserirle in qualche modo. Quindi come uscirne anche? Magari a pranzo, invece che mangiare solo l'insalatina triste davanti al computer, metterci delle proteine dentro. Quindi, non so, del tonno, delle uova, un po' di prosciutto, piuttosto che il salmone affumicato, dei gamberi. Il problema in questo caso non è il prosecco, ma è arrivare alle 6:30 che non si è troppo affamati. Perché se io mangio un'insalata scondita a pranzo, io alle 6:30 mi mangio anche il tavolo. Quindi bisogna evitare questa fame mangiando proteine a pranzo. Quindi questo è un buon consiglio. Oppure il mio classicone consiglio, che è quello di mangiare l'uovo sodo o anche due prima di andare a fare l'aperitivo. E questo è da scolpire nella pietra. Mangiate un uovo sodo prima di andare a fare l'aperitivo.
0: Effetto?
1: Effetto che azzera praticamente le glicemie, che si innalzerebbero mangiando varie cose come focacce, che sono piene di carboidrati. Due, volendo si regge anche meglio l'alcol, ma non era quello l'obiettivo. Due, mangio meno stuzzichini, perché l'uovo è difficile da digerire, rimane in corpo parecchio, quindi già arrivo che sono un po' piena, e quindi riesco, magari ragionando e non essendo troppo affamata, a mangiare più aperitivi proteici, quindi magari più il tramezzino con il salmone, il cubetto di grana, le olive, invece che buttarmi sulla focaccia. Perché se io ho fame e ho mangiato l'insalata a pranzo, mangio focaccia perché mi devo riempire. Quindi l'uovo sodo aiuta.
0: Quanto prima me lo mangio?
1: Ma una mezz'oretta prima di uscire.
0: Mm. Sì. E se per caso vado all'aperitivo dritta dal lavoro, cosa faccio? Mi porto l'uovo?
1: Allora, esistono in commercio quelle bellissime uova sode, io le ho sempre colorate, già sode, ve le mettete nel frigo del lavoro, ne mangi una rossa, una blu e vai all'aperitivo.
0: Allora, Maurizio ci scrive: pannocchie di mais grigliate da cuocere a fianco alla carne o al pesce alla griglia, una delizia, assieme a delle zucchine filettate fine. Non va a essere dietisti per forza, un caro saluto.
1: Infatti gli ho dimenticate le pannocchie, anch'io le adoro le pannocchie grigliate, buona idea, le abbiamo dimenticate, sì.
0: Ecco, qualcuno invece fa un appunto, dice: si parla di cucina sana, poi si consiglia di cuocere le patate nell'alluminio, che manda dritto incontro alle malattie degenerative del cervello.
1: Era solo un esempio, adesso non vogliamo stare qua a fare del terrorismo alimentare, le patate si possono anche bollire e fare col prezzemolo, insomma.
0: Certo, poggiare su questi nuovi sistemi di cottura che si, con questi contenitori da mettere sulla griglia, insomma.
1: Sì, poi dopo ci sono persone che stanno attente a queste cose e poi mi fumano due pacchetti di sigarette al giorno e quindi è un po' un controsenso. È vero che non fa bene cuocere nell'alluminio, però era per scherzare.
0: Ecco, qualcuno ci chiede che cosa si può bere in alternativa alle famose bollicine se si fanno tanti aperitivi, secondo te?
1: L'ho detto prima, allora l'acqua tonica senza zucchero con della menta. Ma io consigliavo a un certo punto il Bloody Mary Virgin, quello senza alcol, quindi il succo di pomodoro con un po' di, cosa si mette, di pepe, di spezie. Era un po' un aperitivo anni 80, però volendo si trova ancora il succo di pomodoro. E non è che c'è molto, se no diluire e fare un bicchiere di prosecco e due di acqua, no? Per non continuare a bere alcolici.
0: E qualcun altro ci scrive: sì, sono proprio un'abitudine dell'aperitivo, alla fine spizzica di qui, spizzica di là. Io, se dovessi contare le calorie alla fine, probabilmente andavo due volte a cena.
1: Esattamente, con tre paia di lasagne. Esatto.
0: Nef, prima di andare via,

0: Oggi alla consulenza ospite Natasha Russo, dietista. Se avete voglia di curiosare sui social la trovate come Una dietista per amica. Stiamo facendo una puntata un po' spiritosa con l'identikit di alcuni personaggi e delle loro abitudini alimentari. Siamo partiti dicendo che analizzando un pochettino il carrello della spesa si può capire molto, Natasha, di una persona, delle sue abitudini.
1: Esattamente, stiamo un po' facendo degli identikit scherzosi di persone che si possono incontrare un po' nel panorama ticinese, ma anche italiano, scherzando ovviamente, sempre con ironia e autoironia. Quindi se qualcuno si dovesse riconoscere, mi raccomando che lo faccia scherzando, non stiamo giudicando nessuno, ma anzi diamo magari dei piccoli consigli su come, qualora qualcuno si riconoscesse in uno di questi personaggi, poter migliorare un attimo la propria,
0: correggere qualche cosa. Allora, abbiamo parlato di un uomo, di una donna, torniamo a parlare di un uomo. Ti proporrei magari lo sportivo, anzi non lo sportivo di tutti i giorni, lo sportivo della domenica.
1: Esatto, lo sportivo della domenica lo chiameremo Tiziano, 48 anni. Quando lo vediamo al supermercato lo troviamo in coda con già la maglia tecnica della corsa o del ciclismo, avete in mente, già pronto. È reduce dal giro del Monte Bre o da una sessione intensiva in palestra e si sente come un atleta olimpico, anche se il lunedì lo aspetta la sedia dell'ufficio a Lugano. Ok, lì fermo seduto. Il carrello di Tiziano è pieno di power everything. Quindi abbiamo yogurt proteici, barrette con 30 grammi di proteine, gallette di riso che mangia sempre con aria sofferente perché pensa che facciano bene, petti di pollo in confezione maxi e litri di bevande isotoniche color neon. Avete in mente, no?
0: Certo.
1: Allora, la mia analisi da dietista è che Tiziano è un po' una vittima del marketing muscle mania, no? Questa cosa del muscolo.
0: Beh, poi c'è anche questa mania adesso di tutti i prodotti proteici da utilizzare se ti vuoi allenare.
1: Esatto, hanno fatto anche l'acqua proteica, no? Giusto per non sbagliare. Allora, Tiziano pensa che 200 grammi di proteine al giorno sono il minimo che lui debba assumere perché sennò i suoi muscoli evaporerebbero. In realtà sta un po' sovraccaricando i reni mangiando cibo ultraprocessato che invece viene spacciato per cibo tecnico. Quindi è un po' la patologia futura di Tiziano, potrebbero essere i calcoli renali e magari un'infiammazione cronica da un eccesso di edulcoranti artificiali che sono contenuti in questi integratori, no? In queste bevande isotoniche, comunque c'è zucchero e edulcoranti eccetera, un pochettino infiammano. Allora, direi a Tiziano che i muscoli sono fatti di aminoacidi ma non di marketing. Insomma, se mangi solo barrette e polveri il tuo stomaco sembrerà un laboratorio chimico e non una palestra. Insomma, se hai più shaker in cucina che bicchieri, se pensi che il petto di pollo sia il top degli alimenti, sei un po' nel trip di Tiziano.
0: Beh, diciamo che poi al giorno d'oggi hanno addirittura aperto dei negozi specializzati che vendono solamente questo tipo di alimenti, polverine, tutto pieno di proteine eccetera, e anche notavo nei supermercati fanno dei reparti dedicatissimi.
1: È sempre di più, infatti adesso scherzando, un po' pensando ai miei pazienti, la colazione tipo potrebbe essere 5 albumi d'uovo cotti al microonde con un caffè amaro perché attivano il metabolismo, tristissimi, bianchissimi. A pranzo 400 grammi di petto di pollo senza olio con 3 gallette di riso masticate con sofferenza, poi la cena salmone al vapore, broccoli sconditi e un bel beverone proteico prima di andare a dormire. Ah, così si prepara.
0: Beh, senza contare che poi c'è anche tantissima gente che si ciba a riso bianco e pollo, perché se fai sport questa è un po' l'alimentazione che trovi consigliata soprattutto sui social.
1: E i famosi albumi bianchi da uovo bianchissimi al microonde perché attivano il metabolismo. Ma guarda, è la verità questa, eh? Albumi d'uovo, farina d'avena, insomma, mangiano queste cose. Una ricetta per questo signore potrebbe essere invece con delle uova strapazzate intere, quindi anche con il tuorlo che fa benissimo perché ha la colina, un sacco di sostanze positive, con degli asparagi, del pane di segale o pane integrale. Sono proteine nobili, niente chimica e massima resa muscolare, quindi un bel uovo strapazzato normale. oppure un bel, io l'ho chiamato il recovery burger ticinese, quindi un hamburger di manzo svizzero buono con due belle fette di pane di segale tostato, e poi farei una cremina di avocado e rucola. Quindi i grassi dell'avocado aiutano anche ad assorbire le vitamine liposolubili, e il pane di segale dà energia a lento rilascio perché è fibroso, quindi questo dà gusto vero perché è buona la carne con l'avocado eccetera, e i muscoli sono contenti uguale che prendere tutte queste polverine.
0: Ecco, tra l'altro i consigli che stavi dando sono di alimenti che puoi anche già trovare pronti in commercio. Il consiglio è sempre quello: se potete fate anche il fai da te, a preparare un bel avocado, insomma non è che ci vuole molto, anche l'hamburger se lo fate prendendo la carne macinata siete sicuri ve la tagliano magari anche davanti agli occhi, è più di qualità, no?
1: Ma infatti la mia idea non è che prendesse l'hamburger pronto, ma che se lo facesse lui, no? E invece che metterlo nel classico bun hamburger, cioè il pane quello tondo, bianchissimo, che prende due belle fette di pane di segale tostato, no? Che dà anche le fibre e sicuramente va nel sangue più lentamente. Per uscire un po' da questo trip di questo sportivo della domenica bisogna detecnicizzare la dieta, cioè il corpo non sa che la barretta costa 5 franchi, sa solo che è piena di dolcificanti. Bisogna tornare un po' al cibo integrale, al cibo un po' più naturale, no? Appunto all'uovo, alla bistecca, al pollo, ma non per forza con le gallette di riso, che tra l'altro sono un alimento iperprocessato, quindi meglio piuttosto due patate bollite in insalata. Tra l'altro ricordo che i carboidrati raffreddati come le patate fredde, il riso freddo, la pasta fredda forniscono amido resistente, che sia un buon cibo per il microbiota intestinale, ne avevamo parlato, sia hanno meno carboidrati, quindi meno calorie di quelli caldi, quindi se volete ecco approfittare c'è un po' uno sconto calorico sul cibo raffreddato.
0: Qualcuno ci dice: beh, sono sportivo, sono molto curioso di qualche consiglio in più sull'alimentazione, quindi prima di fare la mia faticata vado sempre a correre, che cosa dovrei mangiare e soprattutto quanto tempo prima?
1: Qua bisogna vedere un attimo come sono composti i pasti prima, no? Perché il glicogeno è un carboidrato che si accumula nei muscoli, quindi bisogna arrivare al prima della performance, avere già una buona quantità di glicogeno nei muscoli. Quindi non posso rispondere così perché non so cosa mangia prima, che sport fa, quante ore, quanti anni ha, difficile. Però diciamo che caricare un pochettino di carboidrati con delle proteine prima, a dipendenza dello sport, che dello sforzo che deve fare, non è una cattiva idea, ecco. Però non posso proprio rispondere precisamente perché non sapendo che sport.
0: No, certo, però in maniera generalista magari sì. Quanto prima dello sport assumere un pasto?
1: Ma dipende sempre da che tipo di sport, almeno un'ora prima. Almeno un'ora prima, sì. Poi dipende, se abbiamo bisogno di energia veloce, una banana mezz'ora prima. Se invece voglio qualcosa di un po' più lento, un carboidrato, non so, una fetta di pane integrale con del formaggio spalmabile un'ora prima, dipende, insomma.
0: Ecco, e per invece le bevande, visto che ci sono in commercio tantissimi tipi di bibite dedicati agli sportivi, sono quasi sempre isotoniche.
1: E anche lì sì, dipende anche dal tipo di sport che si fa, perché io vedo persone andare in palestra per 40 minuti di esercizio, bersi tutto il coso blu lì, praticamente sono le stesse calorie che ha bruciato buttate dentro con quella roba lì. Quello funziona se uno fa uno sforzo molto molto prolungato per i sali minerali. Non bisogna neanche esagerare, perché troppi sali minerali non vanno benissimo, perché sovraccaricano i reni, quindi uno di quelli con due di acqua, insomma. Poi dipende sempre, ripeto, da quanto caldo fa, da quanto dura lo sforzo, da come è idratata la persona, quindi è difficile rispondere in generale su una cosa così specifica.
0: Allora, ripeto, per chi si fosse sintonizzato adesso, cerchiamo di dare qualche consiglio in maniera spiritosa. Concludiamo ancora con un ultimo profilo, magari quello di una mamma.
1: Sì, la mamma ci manca, quindi io l'ho chiamata un po' la mamma bio ansiosa. Quindi la chiamiamo Martina, 37 anni. La mamma bio ansiosa la troviamo in coda al supermercato con i capelli di solito raccolti male perché non ha fatto in tempo a pettinarsi, 3 figli appesi al carrello, uno magari che corre in giro, borracce in acciaio inox e ha un trauma psicologico da documentari Netflix sui pesticidi. Di solito quella che sta tutto sulla processione dei cibi, eccetera. Cosa c'è nel carrello di questa mamma? Biscotti senza zucchero, senza glutine, senza lattosio, senza conservanti, latte di mandorla bio dell'Himalaya, snack proteici di ceci fermentati e pane paleo keto ancestrale, cioè tutti questi cibi super ricercati. Martina passa metà della giornata a leggere l'etichetta e l'altra metà a sentirsi in colpa perché vive costantemente nel terrore di avvelenare i figli. E passa le serate guardando i documentari sull'infiammazione. Non so se avete in mente un po' il personaggio, no perché fa male, no il bambino, lo zucchero, no questo, no perché, eccetera. Cosa cucina? Muffin proteici color cartone bagnato che i figli usano per costruire fortezze, quindi li usano come mattoncini di Lego. La patologia futura di questa mamma è un burnout materno, un'ansia cronica e un rapporto col cibo molto complicato, perché poi un pochino si trasmette anche ai figli. Allora, premessa, Martina non è malata, non è matta, ma è sicuramente molto ansiosa ed è bombardata da queste informazioni come questo infiamma, questo avvelena, questo alza l'insulina, questo uccide il microbiota, e quindi Martina ha trasformato la sua cucina in una specie di laboratorio della NASA. Quindi se la nonna deve quasi firmare una liberatoria per dare un biscotto ai nipoti, forse siamo in presenza di Martina. Avete in mente? No, il biscotto no, quello no. Allora, la giornata tipo che inizia con dei pancake proteici che nessuno vuole, a pranzo una bowl di quinoa mangiata fredda che nessuno vuole, a cena delle verdure biologiche da 48 franchi che finiscono nel compost perché i figli vogliono un toast. Avete in mente un personaggio? Allora, per uscire un po' da questa nevrosi di super bio ansioso, si può proporre una pasta che io ho chiamato della pace familiare. È una pasta integrale con dei pomodorini saltati in padella, con delle scaglie di parmigiano, del basilico fresco e delle semplici polpette di tacchino che vado a cuocere insieme al pomodoro. Quindi un piatto completo con le proteine delle polpette di tacchino, i pomodorini saltati, magari anche uno spicchio d'aglio, ne avevamo parlato, e una bella pasta integrale. Così i figli mangiano, Martina smette di essere triste e la serotonina torna nella sua vita, quindi la rende di nuovo felice.
0: Tra l'altro, appunto, mi viene in mente, ne avevamo parlato già una volta, quando si fa la spesa, si vuole comunque controllare le etichette, c'è questa possibilità di scaricare sui telefonini l'app che si chiama Yuka.
1: Esatto, il simbolo è una carotina. Questa consente di, appunto, una volta che c'è il codice a barre, di fare una scansione e dà un po' un'idea di come è composto quel prodotto. E la cosa carina è che dà anche delle alternative eventualmente più sane, che però non sempre corrispondono all'obiettivo per il quale io sto acquistando. Quindi se io acquisto un prodotto perché non ha zucchero, Yuka magari me lo valuta non buono perché contiene degli edulcoranti anche in minime parti, Yuka mi dice no, non è buono, e mi propone invece, non so, un budino pieno di zucchero, che è vero che è più sano, però se il mio scopo era mangiare qualcosa senza zucchero, non ci siamo. Quindi bisogna sempre essere un attimo critici anche nell'utilizzo di questa applicazione.
0: Certo, però diciamo che è un primo piccolo aiuto, visto che poi quando viene fatta la scansione del codice a barre dà tutta una serie di informazioni e già anche un bollino verde, arancione, giallo, rosso indica già una certa analisi del prodotto.
1: Esatto, poi uno può fare un po' un paragone tra quello e quello che propone l'applicazione e dire no, ma io però allora piuttosto che prendermi, non so, io sono andata per comprarmi un budino proteico senza zucchero, lui mi dice no, non è buono perché mi propone il budino al cioccolato pieno di zucchero, a questo punto prendo lo yogurt bianco e ci metto i mirtilli, per esempio, no?
0: Certo.
1: Quindi bisogna sempre un attimo comunque ragionare sull'obiettivo, ecco.
0: Abbiamo 3 domande, pochi minuti per rispondere, te le leggo veloce. Allora, qualcuno ci scrive a proposito dell'amido retrogradato: se poi riscaldo il riso o le patate si perde il beneficio?
1: In teoria no, perché ormai è già stato trasformato. però è meglio mangiarlo freddo, anche perché poi c'è anche il fatto che riscaldando del cibo freddo il corpo utilizza delle calorie, quindi è comodo.
0: Mm-hmm. Poi qualcun altro ci chiede, le proteine della canapa vanno bene?
1: Adesso non ho in mente il profilo esatto delle proteine della canapa, ma penso che siano equiparabili a quelle del tofu, del seitan. Adesso il profilo esattamente non lo so.
0: Mm-hmm. E poi qualcun altro, a proposito del consiglio che hai dato dell'uovo sodo, dice: ma io che non mangio uova, con cosa posso sostituirle? Adesso non so se intende in generale nella vita o per il consiglio che avevi dato prima di andare a un aperitivo, se voi per non spiluccare troppo mangiate prima un uovo sodo, vi contiene un pochettino la fame. Ecco, se uno non gradisse l'uovo sodo, hai un'alternativa?
1: Beh, l'alternativa che do ai pazienti è una scatola di tonno. Mangia una scatola di tonno e vai a fare l'aperitivo, o se no un cubetto di grana o della due o tre fette di salmone, insomma qualcosa di proteico, o anche due o tre fette di bresaola, no? Prima di l'uovo è il migliore perché è molto difficile da digerire.
0: Sì, ma la scatola di tonno ora che l'hai mangiata tutta sola, prendi una forchetta, l'aperitivo.
1: Beh, no, ma tu prima di uscire all'aperitivo apri la tua scatola di tonno, te la mangi con l'olio tutto, poi vai all'aperitivo, voglio vedere che cosa mangi lì. No, con l'olio proprio, perché veramente tu arrivi che sei così pieno, non mangi più niente, non bevi più.
0: Bene, grazie mille Natasha Russo. Io ricordo, se qualcuno vuole divertirsi ti trova sui social. Comunque oggi abbiamo voluto un po' scherzare, tu sei una dietista diplomata e sul tuo sito si possono trovare tantissimi consigli dietetici, ricette, consigli e quant'altro. Allora auguriamo un buon weekend, soprattutto questo weekend lungo, hanno dato bel tempo, io vi auguro insomma un bellissimo periodo. Noi ci ritroviamo lunedì perché noi ci saremo ugualmente.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano. Tentata rapina questa mattina poco dopo le 10 in un negozio a Lamone. La polizia è alla ricerca di due persone che col volto coperto hanno cercato di entrare con forza in un'attività commerciale. Un tentativo fallito che si è concluso con la fuga dei malviventi in sella ad una motocicletta. Nonostante l'importante dispiegamento di forze dell'ordine, dei due nessuna traccia. Chi fosse in grado di fornire informazioni è invitato a contattare telefonicamente la centrale di polizia al numero 0848 255555. Tecnologia militare ai politecnici federali. Il governo svizzero vuole intensificare la collaborazione tra politecnici e Arma Suisse, l'ufficio federale dell'armamento. Obiettivo: rafforzare la ricerca e l'innovazione in materia di sicurezza in Svizzera. Ebbene, oggi il Consiglio dei Politecnici ha risposto, mettendo però dei paletti alla possibile collaborazione, ribadendo che resta prioritaria la ricerca in ambito civile. Ce ne parla da Zurigo Manuele Ferrari.
2: Un punto è stato chiarito subito.
3: Questa nuova collaborazione si svolgerà al di fuori dei politecnici federali?
2: Così Gianandrea Casut. Le sedi concrete dove verranno svolte queste ricerche, continua il responsabile comunicazione del Consiglio dei Politecnici Federali, non sono ancora state definite. La scelta di uscire dai campus tradizionali è invece subito spiegata.
3: Quando c'è questa collaborazione per la difesa, c'è anche tanti aspetti come la sicurezza, e così è anche importante di averlo a un posto speciale, un po' controllato.
2: Per quanto riguarda i ricercatori dei politecnici, questi saranno liberi di scegliere se prendere parte alle attività nel settore della difesa, e sempre sulla nota diffusa dal Consiglio dei Politecnici si legge pure che ci si riserva il diritto di escludere tecnologie specifiche da questa collaborazione.
3: Il lavoro principale per i politecnici continuerà a concentrarsi sul settore civile. Il Consiglio dei Politecnici ha detto chiaramente sì ad una maggiore collaborazione. Questa è una novità, che siamo anche presenti nella ricerca per la difesa. Vogliamo contribuire anche a rafforzare la difesa della Svizzera.
2: Timori che la decisione possa avere conseguenze sulla reputazione dei politecnici federali svizzeri al momento non ce ne sono.
1: Sì alla doppia maggioranza di popolo e cantone in vista di un'eventuale votazione popolare sui nuovi accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione Europea. Ad esprimersi in questo senso è la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, che sostiene un'iniziativa degli Stati che prevede il doppio consenso, una questione che, ricordiamo, dovrà affrontare il Parlamento. A tal proposito c'è anche un'iniziativa popolare che chiede la doppia maggioranza sui cosiddetti bilaterali 3. Sia la manifestazione, ma ancora nessuna intesa sul percorso che dovrà seguire. Continuano le trattative tra dimostranti e autorità ginevrine in vista della marcia contro il G7 di Evian in Francia, in programma il 14 giugno. Nelle scorse ore le parti sono tornate ad incontrarsi senza raggiungere un accordo sul tracciato che tale marcia dovrà rispettare, questo per questioni di sicurezza e gestione dell'evento. Una nuova riunione prevista martedì con il Consiglio di Stato ginevrino, che dopo un lungo tentennamento ha approvato la dimostrazione, seppur con dei punti fermi come quello di non entrare nel centro città. Record di viaggiatori negli aeroporti svizzeri, che nel primo trimestre del 2026 hanno gestito oltre 13 milioni di passeggeri per quanto riguarda il traffico sia di linea sia charter. Lo comunica l'Ufficio Federale di Statistica, che rispetto al 2025 ha rilevato un incremento di 700.000 persone, ovvero il 5% in più. Tra gli scali più dinamici, diciamo così, quello di Zurigo con un più 6% e quello di Basilea con un più 7%. Se la tendenza dovesse essere confermata anche nei mesi a venire, il 2026 potrebbe diventare un altro anno da primato. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
0: C'è traffico sulla A2 prima del portale nord della Galleria del San Gottardo. Si registrano infatti 5 km di colonna con attese di 50 minuti, questo tra Amsteg e Göschenen in direzione sud. Quale percorso alternativo? Viene consigliata la A13 del San Bernardino. Mentre al portale sud le code sono di 2 km, l'attesa di circa 20 minuti a partire da Quinto. Ricordiamo inoltre che l'entrata autostradali di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria. E sempre sulla A2 la circolazione è fortemente rallentata tra Bellinzona Sud e Rivera per chi viaggia in direzione sud.

0: tracce.
1: Qui invece c'è un traffico sano di cassetti della memoria che si aprono, che si riaprono, che si abbandonano. Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati a programma che rende presente il passato e riscopre le storie che ci hanno portati fin qui. Sara Tognola con voi fino alle 15.

0: Allora, lo dico per chi non era qui ieri, idealmente. Ieri abbiamo celebrato, festeggiato la nascita ufficiale della TSI, il 21 maggio del 1961. Oggi però dobbiamo festeggiare la radio, perché gli inizi della radio della Svizzera italiana risalgono al 22 maggio del 1932. E in realtà questa è la data delle primissime emissioni dalla posta centrale di Lugano, quando Radio Monteceneri muove i suoi primi passi e parla a un pubblico ristretto. Il pubblico ristretto è fatto da quegli abbonati alla filodiffusione, ed è una radio che nasce già con una vocazione precisa, quella di raggiungere chi è lontano. E da qui nasce anche il documento che ascoltiamo, la traccia che ascoltiamo oggi, una registrazione pensata per gli emigranti. A guidarla la voce della prima annunciatrice di Radio Monteceneri, Nini Musni, insieme al coro dei bambini ticinesi, che poi diventò famoso per Radio Monteceneri, il coro dei bambini ticinesi diretto dal maestro Arnando Filippello, destinato appunto a farsi conoscere non solo qui nella Svizzera italiana e in Svizzera, ma oltre i confini regionali. Ed è anche questa traccia il saluto di Radio Monteceneri al nuovo anno, 1 gennaio 1933.
1: Siamo lieti di porgere a tutti i nostri ascoltatori, di ogni lingua, di ogni nazione, il cordiale saluto della Svizzera italiana. A tutti i nostri concittadini emigrati che ascoltano oggi, forse per la prima volta, la voce della radio svizzera italiana e del loro paese, vada il nostro affettuoso ricordo. 250 scolaretti ticinesi canteranno per voi le più belle canzoni della nostra terra del sole, il bel Ticino. Trasmettiamo un concerto eseguito sotto la direzione del maestro Filippello, Lugano, e con la collaborazione dell'orchestra della radio. Due canzonette popolari, Io son nato

Possiamo dire che il coro dei bambini ticinesi è una sorta di contrassegno di Radio Monteceneri. Nini Musni qui appunto con il coro diretto da Arnaldo Filippello in una registrazione in buono stato, devo dire. Sentiamo un po'. Del 1933, 1 gennaio 1933, abbastanza emozionante riascoltare questi documenti, perché sono documenti con la D maiuscola, e questa è una delle

figura centrale della storia di questa radio, e il libro è insieme autobiografia e racconto della nascita e degli anni cruciali della radio, soprattutto nel periodo della guerra, quando quella voce scomoda diventò un riferimento per molti ascoltatori. E scomoda anche perché nuova. Nuova perché parlare davanti a un apparecchio invisibile senza pubblico richiede un linguaggio diverso, diretto, essenziale. Non si sapeva, non c'era una grammatica del fare radio, quindi ci si rifaceva un po' al teatro, alla recitazione. Alla fine, infatti, si sente questo. Quanto incida, ma diciamo, il microfono è anche scomodo, fu anche scomodo in senso simbolico, perché la radio diventa subito uno strumento potente, questo lo si capisce subito, potente, capace di oltrepassare confini, appunto, come abbiamo sentito, raggiungere gli emigranti, costruire identità e collegamenti. Quindi Radio Monteceneri nasce così, tra prove, voci incerte, slanci pionieristici, coraggio, tanto coraggio, perché non ci rendiamo conto, ma anche il periodo storico, la consapevolezza che quel piccolo microfono non è solo tecnica, ma un ponte tra luoghi e persone. E oggi lo sappiamo, quando una voce riesce davvero ad arrivare dall'altra parte, a raggiungere anche solo una sola persona, diventa qualcosa di più, diventa emozione, relazione, presenza. Come quando Mina canta un amore che non è mai a metà, ma è grande, grande, grande.

È dal 1972 che questo amore è grande. Adesso ci sono, nel titolo ci sono tre aggettivi, ma in questi anni, 50 e passa anni, sarà cresciuto ancora di più. Dunque, 14:19 minuti, 72, 32, perché abbiamo ricordato la nascita di Radio Monteceneri il 22 maggio del 32, è nata anche per raggiungere chi era lontano. Abbiamo sentito una traccia che parlava agli emigranti. Passiamo però adesso a un artista che della distanza, della memoria e delle origini ha fatto il cuore della sua arte. E vi sto parlando di Charles Aznavour, che lui è nato oggi nel 24, cantautore da una parte, sì, musicista, ma anche cantatore, capace cioè di attraversare lingue, paesi, storie, come la radio delle origini cercava di fare. Qualcuno lo ricordava nel 2010. Ascoltiamo insieme.

Un grande cantante e autore dal volto e dalla personalità anche cinematografica è Charles Aznavour, presente del resto in numerosi film come attore e anche di qualità. Ricordo per esempio Il passaggio del Reno, Tirate sul pianista. Ma i titoli citabili, ripeto, sono davvero tanti e la sua maschera, il suo fisico così minuto, si prestavano benissimo ai ruoli interpretati. Insomma, Aznavour non era nei suoi film semplicemente un cantante prestato al cinema, ma un vero attore, un attore a tutto tondo. D'altra parte ci ricordiamo che in uno dei suoi pezzi più famosi, più o meno autobiografico, dice proprio: «Io sono un istrione a cui la scena dà la giusta dimensione». Di origine armena, Aznavourian è il suo vero cognome. Aznavour ha 86 anni portati con grande e straordinaria energia. C'è un film di Pierre Granier de Fer del 1965, si intitola Paris au mois d'août, cioè Parigi in agosto, che poi nella traduzione italiana diventa addirittura Un uomo e due donne, ma che questo film, se non è gran cosa dal punto di vista cinematografico, ha però una gran bella canzone, una canzone appunto scritta e cantata dal suo protagonista Charles Aznavour. Si intitola, naturalmente, A Paris au mois d'août e ha il pregio di un grande fiato aperto. Cattura per questo una semplicità grandiosa che suscita una certa emozione, suscita una forte adesione al grande temperamento del cantante, così minuto e così energico. Mi ricordo che per un certo tempo si diceva persino che Aznavour non fosse un vero grande cantante perché aveva un problema alle corde vocali. Ma forse è proprio questo problema ad aver determinato l'originalità espressiva del suo canto, del resto così intenso e drammatico. Ma ascoltiamo A Paris au mois d'août.

Charles Aznavour, questo testo Paris au mois d'août, è il testo che si inserisce alla fine nella tradizione della chanson réaliste e narrativa, quindi non solo una canzone, è un racconto come altre canzoni anche nella tradizione italiana. Il tema centrale è appunto Parigi, svuotata ad agosto, una sorta di topos molto presente nella cultura francese del dopoguerra, la città che perde la sua vitalità abituale, è diventata spazio di introspezione, grazie a Maurizio Cucchi che qualche anno fa ci ha raccontato questa versione di Charles Aznavour, lui che è un poeta e critico italiano, tra le voci più importanti della poesia contemporanea, attivo anche nel giornalismo culturale, e ci ha ricordato appunto Aznavour nelle colonne sonore, e quindi Aznavour attore. Certo che avere, come ci raccontava, problemi alle corde vocali e poi arrivare a questi livelli, vorremmo averli tutti, problemi alle corde vocali.

C'è traffico sulla 2 prima del portale nord della Galleria del San Gottardo. Si registrano 5 km di colonna con attese di 50 minuti tra Amsteg e Göschenen in direzione sud. Quale percorso alternativo viene consigliata la 13 del San Bernardino? Al portale sud le code sono invece di 2 km e le attese di circa 20 minuti a partire da Quinto. Ricordiamo inoltre che le entrate autostradali di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Sempre sulla 2 la circolazione è fortemente rallentata tra Bellinzona Sud e Rivera. Questo per chi viaggia in direzione sud.

Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci dovremo abbassare.

0: Il mondo sì avrà una grande anima come in questa canzone del 1988, ma il mondo è fatto di anime grandi, di anime speciali. Qualcuna noi l'abbiamo anche celebrata oggi, come quella di Charles Aznavour, oppure abbiamo ricordato gli inizi della radio con la prima annunciatrice di Radio Monteceneri, Nini Musni, o il primo direttore di Radio Monteceneri, Felice Antonio Vitali. Andiamo oltre. Entriamo nel territorio di un'altra arte con Jean Tinguely, che lui, artista svizzero, nato nel 1925, scomparso nel 91, celebre per le sue macchine inutili. Queste le avete presenti, più o meno le abbiamo viste tutte, opere in movimento, decisamente ironiche, un po' inquiete, che raccontano un mondo sì, in accelerazione. Allora, lo riascoltiamo qui in un'intervista realizzata da Claudio Nembrini, quindi eravamo a Rete 2, nel 1991. L'intervista è in francese, però almeno sentiamo per intero la voce di Jean Tinguely.
1: Tinguely è stato uno degli artisti più affascinanti e singolari, e le sue invenzioni, che gli hanno assicurato notorietà nel mondo intero, soprattutto le celebri macchine inutili, la definizione, come sentiremo tra poco in una testimonianza dello stesso artista scomparso e di Bruno Munari, costituiscono un capitolo tra i più rappresentativi, anche se discussi, dell'espressione artistica contemporanea. E questo per più ragioni. La prima, secondo noi, è riportabile alla capacità di trasgressione da parte di Tinguely nei confronti della cultura tradizionale, di alcune sue leggi basilari, pensiamo tanto all'arte quanto alla scienza, utilizzandole in modi e in forme diverse rispetto ai principi per i quali erano state concepite. Il movimento è senza dubbio il fulcro dell'invenzione di Tinguely. Dall'altro, piegando le leggi tecniche e scientifiche che determinano il movimento e in ultima istanza le sue finalità e utilità, a una sorta di grande e infinita ironia, ha esaltato due grandi aspetti della vita: il gioco da un lato, e dunque la felicità iniziatica che esso contempla, e dall'altro, soprattutto nella fase ultima del suo lavoro, le riflessioni sulla vita, sulla morte, dovute anche a una situazione personale, una grave operazione al cuore avvenuta alcuni anni fa, seguita da un lungo coma dal quale poi l'artista si era ripreso. Se l'ironia, oltre al gioco, al sarcasmo contro la stessa civiltà delle macchine che lo affascinava, ma anche lo inquietava, sono state al centro di alcune sue opere celebri, a cominciare dall'Eureka per l'Expo di Losanna degli anni 60, alle molte altre finite spesso in luoghi pubblici di varie località del mondo, altre costruzioni ottenute con il montaggio di rottami, pullegge, ingranaggi, ruote, rotelle e vari altri scarti, avevano sembianze umane, tragiche. Basti ricordare le forme e i rumori che sprigionavano le opere esposte nell'87 in occasione della vasta rassegna a Palazzo Grassi di Venezia, nell'attigua chiesa sconsacrata. La sua inimitabile allegoria dell'uomo, della sua storia, iniziata con gli aspetti ludici, festosi, terminava in una sorta di inquietante rito funebre. Di questi aspetti, a cominciare dall'invenzione delle macchine inutili, del valore del movimento, in più circostanze avevamo discusso con lo stesso artista. Ecco alcuni momenti della sua testimonianza.
2: La macchina inutile è un'espressione che Munari a Milano ha inventato. Moi personnellement, j'ai cherché il mouvement parce que je ne pouvais pas terminer une peinture, je ne pouvais pas m'arrêter décider quand une chose est faite statiquement. J'ai dû utiliser le mouvement pour pouvoir libérer ce sentiment d'angoisse que me procurait la tentative de fixation qui e qu'on a quand on veut faire par exemple une sculpture, une peinture statique.
1: Tuttavia, le sue macchine non avevano unicamente questa caratteristica ludica, cioè non miravano unicamente a far divertire il pubblico.
2: Naturalmente, mes machines n'avaient pas seulement un caractère ludique et qui n'était pas seulement destiné à amuser les gens, mais l'amusement des gens ne m'a pas paru toujours un contact valable. Et vous savez, très souvent, quand quelqu'un rigole ou éclate de rire, ça ne veut pas dire pour cela qu'il n'est pas profondément touché.
0: In altre parole, il riso è una, ridere è una cosa seria. Che bello aver riascoltato la voce di Jean Tinguely. Questa era un'edizione del 2 settembre del 1991 della Pagina Culturale. Tinguely muore due giorni prima, il 30 agosto, e lui ci stava raccontando l'arte come movimento, come riflessione, come provocazione, come eco del nostro tempo, potremmo dire, dove lui stesso a spiegare ci ha spiegato le sue macchine, che sono prima di tutto un gioco, ma non solo un gioco, sono anche emozione, sono una sorta di specchio delle certezze e dei dubbi della modernità. My Destiny, Lionel Richie.

0: 14:42 e prima di tornare alle nostre tracce, una notizia di ieri, la morte di Carlo Petrini, fondatore del movimento Slow Food, che ha cambiato il nostro modo di pensare il cibo, di anche di assaporarlo, quindi cibo non solo consumo ma anche cultura, il cibo come identità, come relazione. È un'idea semplice, insieme radicale, perché il cibo deve essere chiaro, buono, pulito e giusto. E in fondo, se torniamo indietro nel tempo, troviamo anche un'altra figura che in modo diverso aveva già intuito qualcosa di simile. Torniamo al 22 maggio del 1891, quando Pellegrino Artusi pubblica il libro manuale La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. È un libro destinato a diventare un classico, uno dei fondamenti della cucina italiana. Anche lì il cibo non è solo ricetta, è lingua comune, è racconto condiviso, è un sapere quotidiano che unisce. Quindi sono due epoche lontane, quelle di Carlo Petrini e di Pellegrino Artusi, ma una stessa intuizione alla fine, che attorno alla tavola passa una parte profonda della nostra cultura, della nostra vita. E allora torniamo a quella storia che all'inizio, proprio come una traccia dimenticata, non sembrava destinata a durare. La traccia nostra è del 1995.
1: Superati gli 80 anni, Pellegrino Artusi, il celebre gastronomo e autore di Scienza in cucina o l'arte di mangiar bene, scrive la sua autobiografia, ovvero 10 fascicoli redatti a mano, appunti personali, che l'Artusi termina velocemente con una conclusione breve e monca. Un'autobiografia curiosa che copre quasi un secolo di storia, ovvero dal 1820, anno di nascita dell'Artusi, al 1903, anno in cui posa la penna per continuare a vivere bene. Anzi, meglio. Nel Natale del 1906, infatti, cioè poco prima di morire, l'ottuagenario Artusi, eterno consigliere delle cuoche italiane, è ancora un discreto mangiatore che sorprende tutti con il suo floridissimo aspetto. Ma volatilizzatisi dopo la sua morte, i 10 fascicoli legati con un cordoncino rosso riemergono da qualche collezione privata e vengono infine pubblicati presso la casa editrice Il Saggiatore. Ma cosa significa pubblicare, a quasi un secolo dalla morte, l'autobiografia di un vecchio gastronomo e di che cosa in realtà tratta questo libro? Lo abbiamo chiesto innanzitutto ad Alberto Capatti, curatore dell'edizione.
2: È uno scritto del vecchio Pellegrino Artusi quando aveva 83 anni, uno scritto che traccia in qualche quadernetto la storia della sua vita, fino a un certo punto, perché poi si stanca. È un'autobiografia che segue di 12 anni La scienza in cucina, e però parte dal 1820, cioè dall'anno della nascita, e traccia proprio tutte le linee della sua vita tra Romagna e Toscana, che sono state le due patrie di Pellegrino Artusi.
1: Che importanza può avere una autobiografia di questo tipo?
2: Beh, anzitutto l'importanza per un uomo che è identificato alla cucina italiana, anzi padre fondatore della cucina italiana, era totalmente ignorato non solo come personaggio ma come individuo, a tal punto che in alcune edizioni, proprio nell'edizione Einaudi della Scienza in Cucina, lo si fa andare all'Università di Bologna quando aveva appena fatto gli studi elementari. Un uomo che ha attraversato il Risorgimento con parte attiva nella Giovane Italia, per esempio, che conosce la Romagna dei Papi ed è una grande anticlericale. Anche questa è una componente di italianità che, se non finisce nella sua cucina, comunque ha corredato questo personaggio autorevole, anche autoritario, bizzoso, e poi che via via nell'autobiografia dichiara tutti i suoi difetti. Era un'autobiografia che, ovviamente, essendo rimasta 90 anni nei cassetti, non era fatta per essere pubblicata. Ed era un uomo avaro, era un uomo di principi certi, un uomo colto che amava la cultura, una certa cultura fiorentina delle conferenze, delle accademie, delle lezioni pubbliche.
1: Lei ha parlato di avarizia e in effetti, guardando questa autobiografia, avaro l'Artusi sembra proprio esserlo, soprattutto proprio riguardo alla cucina. Perché questa autobiografia, in questo libro, insomma, non si parla di cucina?
2: Non parla di cucina perché il discorso era chiuso, e poi perché di cucina continuava a parlare nelle lettere, perché lui ha una grande corrispondenza con signore, con persone che gli scrivono dall'Africa, dal Nord Africa, e gli chiedono delle ricette, gli chiede dei pareri, delle conferme e via dicendo, e lui risponde puntualmente, è un uomo dell'Ottocento e anche un contabile.
0: In questa traccia del 1995 si racconta un po' la storia di Pellegrino Artusi, che nel 1891 pubblica il libro più famoso, La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. È un libro destinato appunto a diventare un classico, uno dei fondamenti della cucina italiana, però all'inizio non fu così. Artusi stesso racconta le difficoltà e le diffidenze con un po' con la sua caratteristica ironia, come in una vera storia di Cenerentola. Diciamo che quello di pubblicare un libro, di essere non letto, comunque sottovalutato, non essere considerato per il valore che merita, è diventato poi uno dei più letti, amati di sempre, è un destino comune ad altri grandi autori. Beh, mi viene in mente La ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, che all'inizio fu rifiutato da parecchi editori, addirittura il primo volume venne pubblicato anche a spese dell'autore. E oggi sappiamo uno dei pilastri della letteratura del Novecento. Oppure mi vengono in mente, La coscienza di Zeno, che molti di voi avranno anche letto, di Italo Svevo, uscì nel 1923, praticamente passato inosservato. Poi sarà James Joyce a segnalarlo, avviandone il riconoscimento internazionale. Mi viene ancora in mente Moby Dick di Melville. All'inizio fu accolto con freddezza, addirittura dimenticato Moby Dick, poi riscoperto decenni dopo, nel Novecento, come grande romanzo americano.

E io vi saluto, sono le 14:52 con Tony Esposito. Per concludere, vi aspetto lunedì per nuove tracce dopo le 14. Fra poco, invece, dopo le 15, nuovi passaggi con Loriana Sertoni. Un abbraccio e buon pomeriggio.

0: Rete 1.
1: Sono le 15. In studio Lino Bini, senza sorprese, visto che era l'unica candidata, la consigliera nazionale ticinese Greta Ghisin è stata eletta presidente del gruppo parlamentare dei Verdi. La 42enne neopresidente degli ecologisti subentra alla bernese Aline Trede, entrata lo scorso marzo nel governo cantonale bernese. Incontrando i media, Ghisin si è detta contenta dell'elezione, definita anche brillante. In futuro le compagnie straniere che sono attive nello spazio aereo dell'Unione Europea e dell'Associazione Europea di Libero Scambio dovrebbero poter offrire collegamenti interni alla Svizzera, sia di merci sia di persone, in particolare sul fronte della tratta Lugano-Agno-Ginevra, tratta oggi scoperta. È quanto chiede un'iniziativa parlamentare del senatore del centro Fabio Regazzi, accolta dalla Commissione dei Trasporti del Consiglio degli Stati. La questione approda ora sui banchi dell'omologa commissione del Nazionale che, in caso di approvazione, aprirebbe le porte alla modifica delle norme attuali. Gli operatori culturali sono diminuiti del 4,8% in Svizzera lo scorso anno, una flessione definita importante paragonabile a quella registrata durante la pandemia di coronavirus. E quanto emerge dai dati dell'Ufficio Federale di Statistica, stando ai quali ad essere maggiormente colpiti sono stati gli uomini, e la regione maggiormente interessata dal fenomeno è stata la Svizzera italiana. Tra i possibili motivi di questa flessione, la situazione finanziaria giudicata insoddisfacente da quasi un operatore su quattro. Per la cronaca regionale, quattro persone sono state arrestate, tra cui tre minorenni domiciliati nel Canton Vaud, per aver aggredito nel Locarnese un turista al quale è stato sottratto il telefono cellulare per poi darsi anche la fuga. Un'aggressione avvenuta nella notte tra venerdì e sabato della settimana scorsa, resa nota solo oggi. Il malcapitato soccorso è stato trasportato all'ospedale. Un'inchiesta è in corso per definire meglio ruoli e responsabilità nell'aggressione. Al momento le principali ipotesi di reato al vaglio degli inquirenti sono rapina e aggressione. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, torna ad esprimere apprensione per l'epidemia di Ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo, definendola molto preoccupante. Ad oggi, ha dichiarato Ghebreyesus, vi sono 82 casi accertati e 7 decessi, ma si tratta di numeri per difetto vista l'estensione del virus che ha raggiunto anche l'Uganda. Dati non ufficiali indicano quasi 750 casi sospetti e 177 possibili decessi. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
2: Arrivati a Passaggi, con voi chi c'è? C'è Loriana Sertoni, oggi accomodatevi pure, idealmente sul nostro red carpet radiofonico, perché oggi il profumo, come ieri e anche oggi, è quello della Coisette, cinema, glamour, applausi interminabili, ed è proprio il caso di dirlo, poi capirete perché, e magari anche qualche occhiaia da festival. Tra pochissimo infatti voleremo al Festival di Cannes con Alessandro Bertoglio per respirare l'atmosfera delle ultime ore della manifestazione, diciamo più scintillante, del cinema mondiale. Quindi prepariamo gli occhiali da sole, facciamo finta di avere i fotografi davanti e passiamo insieme questo pomeriggio. Intanto ci sono i Brand New Avis.

0: E in fondo non c'è canzone migliore, no, per accompagnare l'atmosfera di queste giornate al Festival di Cannes, perché The Brand New Avis e The Brand New Avis con You Are the Universe parlano proprio di quella sensazione un po' così cinematografica, per cui anche solo per un momento tutto sembra sempre così scintillante, così luminoso, quasi sospeso. E allora adesso ci colleghiamo con Alessandro Bertoglio direttamente dalla Cosa. Buon pomeriggio Alessandro, ben arrivato.
1: Buon pomeriggio, grazie, anch'io molto scintillante e luminoso, ovviamente.
0: Lo so che sei
1: scintillante.
0: Lo so che sei scintillante e luminoso, perché naturalmente il festival è uno degli eventi più attesi e raccontati, no, del mondo del cinema. Tra abiti spettacolari, standing ovation interminabili, non l'ho detto a caso. Questa Alessandra.
1: Sì, infatti, ieri pomeriggio c'è stata la presentazione ufficiale di A Bola Negra, che è un film spagnolo, il secondo mi sembra del concorso, sì. No, il terzo contando anche Almodóvar, e praticamente ha raccolto 20 minuti di applausi. Adesso stavamo guardando un po' nella lista dei record, è secondo soltanto al Labirinto del Fauno, che ne aveva presi 22, però come abbiamo detto più volte gli applausi nelle proiezioni ufficiali contano più o meno nulla.
0: Però, ah, è vero?
1: Insomma, è sempre bello sapere. Eh sì, perché ci sono tutte le delegazioni del film che applaudono.
0: Vabbè,
1: ogni volta che viene fuori il produttore applaudono un po' di più, per cui insomma è tutto un gioco di richiami e di rimbalzi per far alzare anche quel numerino lì dei minuti di applauso, che è sempre un bel corollario quando poi devi vendere il film.
0: Beh, diciamo che sono un po' come uno sport olimpico gli applausi, i 20 minuti di applausi.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Ecco. Va bene, sì, dicevi,
1: esatto.
0: Ale.
1: Tra l'altro, protagonista del film che abbiamo visto sfilare ieri sera, ieri pomeriggio, erano le 5:30 circa sul tappeto rosso, Penelope Cruz. Insomma, a Cannes spesso e volentieri ci viene, ieri raggiante, bellissima, con i capelli più chiari del solito. Ti do anche questo commento.
0: Ah,
1: mondano,
0: ecco, dai, un po' gossip, un po' gossip, sì. Beh, il fascino.
1: Sì, poi, vabbè.
0: No, Ale, sta nel fatto che. Scusa Ale, scusa, ti ho interrotto, dimmi.
1: No, niente, dicevo che appunto oggi, poi come tutte le delegazioni dei film in concorso, oggi ha fatto la conferenza stampa, per cui c'è stato il secondo bagno di pubblico, di fotografi, di cineoperatori che erano lì a riprenderla. Insomma, anche per lei è un grande momento di gloria in questo Festival di Cannes. E poi domani magari scopriamo che il suo film vince qualche cosa.
0: Non si sa mai. Poi senti, io so che tu l'hai vista proprio da vicino.
1: Sì, a più o meno 4 metri, perché succede così, quando c'è la sala stampa che è posizionata in un angolo del terzo piano del Palazzo del Cinema, vicino a una passerella che porta da un lato a una delle sale di proiezioni, la sala Agnès Varda, e dall'altro lato proprio al luogo che è preposto a quelli che si chiamano i fotocall, ovvero le fotografie ufficiali di tutte le delegazioni dei film. E per arrivare alla sala dove poi ci sono le conferenze stampa devono attraversare questa passerella che passa di fianco proprio alla sala stampa, dove ci sono delle vetrate che ovviamente quando arrivano le delegazioni vengono aperte, tutti i giornalisti fanno le foto, e vuoi che non gliel'abbia fatta anch'io?
0: Certo, ti è passata così vicina, insomma. Cioè, esatto. È un'emozione, no? Gli incontri ravvicinati con le star, le corse tra una proiezione e l'altra, insomma, selfie, social, e tra l'altro anche film lunghissimi, l'abbiamo detto ieri, no? Da affrontare quasi come una maratona, no Ale?
1: Sì, io ho guardato poco fa l'elenco. Allora, il film più corto è Fatherland, che tra l'altro è anche uno dei favoriti di Pavel Pavlikovsky, che dura 1 ora e 22.
0: Vabbè.
1: Poi ce n'è uno che dura 1 ora e 35. Il resto sono quasi tutti sopra le 2 ore, con la punta di 3 ore e 16, che è quello di Ryusuke Hamaguchi, tra l'altro molto bello, che si chiama Sudan of a Sudden. All'improvviso, praticamente.
0: Insomma, belli lunghi, ma qual è l'atmosfera, diciamo, di queste ultime ore del festival, Alessandro?
1: L'atmosfera è quella, intanto è molto calda perché qui è scoppiata l'estate, come immagino anche da voi, da quello che ho sentito.
0: Sì.
1: E qui tutti aspettano intanto di vedere gli ultimi film, perché oggi ce ne sono ancora due in concorso. Poi, come tradizione vuole, domani, in attesa delle 8, quando comincerà la cerimonia ufficiale di premiazione, nelle diverse sale saranno riproposti praticamente tutti i film del concorso, per cui sia gli accreditati, che magari ne hanno perso qualcuno, sia il pubblico hanno la possibilità di andare a vederseli. E poi c'è la grande attesa, domani verso le 5 del pomeriggio cominceranno quelli che proprio lavorano su questo genere di notizie, di indiscrezioni, a fare il giro degli alberghi principali per vedere se qualcuno che era qua nei giorni scorsi è stato richiamato, cosa che vorrebbe dire che magari è stato convocato per portarsi a casa un premio.
0: Quanto poi adesso sale
1: tutto domani.
0: Sì, c'è il termometro dei favoriti della Palma d'Oro, alla Palma d'Oro, no? Chiaramente
1: sì, sì, sì.
0: Certamente. Senti, ma quest'anno qual è il film che senti davvero nominare ovunque nei corridoi, se c'è, oppure è abbastanza tutto tranquillo?
1: Beh, in realtà con 22 film se ne sentono nominare parecchi, però diciamo quello che ha colpito molti è questo horror coreano che si chiama Hope.
0: Sì.
1: E che insomma ha lasciato il segno più che altro per il modo in cui è stata raccontata questa discesa degli alieni nei pressi di una piccola cittadina coreana dove succedono cose misteriose, e ha colpito davvero molto. Io lo vedrò domani mattina, è uno di quelli che devo recuperare.
0: Sì.
1: Però ecco, è molto dibattuto il fatto sul film se sia veramente bello o se sia soltanto un esercizio di stile o no. Bisogna molto capire anche cosa ne pensa la giuria, perché la giuria sono tutti cineasti, attori, produttori, e loro hanno un modo diverso di vedere il cinema, probabilmente, senza contare che il presidente di giuria, ma questo non vuol dire niente perché è una persona di provata qualità anche umana, Park Chan-wook è coreano, quindi magari...

0: dura esattamente 2 ore e 40. Quindi 4, 8, 12, 16, 20, 20. Sono praticamente 7 puntate di un telefilm, se vogliamo, messe insieme.
1: Senti, ma a questo punto del festival si guarda ancora tutto lucidissimi o si entra in modalità sopravvivenza? Perché di questi...
0: Buona la seconda.
1: Ecco, no, perché uno...
0: Buona la seconda.
1: A un certo punto non ce la fa, cioè, sono talmente... Va bene, buona la seconda. Va bene, Alessandro, senti...
0: Io un'ultima cosa, sì, un'ultima, sì, certo, segnalazione da dirti, se vuoi, perché sì, l'hanno appena pubblicata i social qui del Festival di Cannes, ed è comunque una bella notizia, è importante perché dà un senso anche alla cosa che di questo festival abbiamo più visto e sentito. Perché il manifesto ufficiale è un'immagine tratta da Thelma e Louise, e qui a Cannes oggi è arrivata anche Gina Davis, che è una delle due protagoniste del film. Bellissima, raggiante. Insomma, finalmente l'hanno portata qui anche lei sulla Croisette per renderle omaggio anche di persona e non soltanto come manifesto.
1: Ma ce lo ricordiamo, è un fotogramma in bianco e nero del manifesto che appunto, esatto, omaggia questo film bellissimo, Thelma e Louise, meravigliose loro due, quindi penso che sia una grande emozione. Quindi è stato, nel senso, non si è ancora chiuso, però è stato un grande festival, insomma.
0: Beh, quello sempre, perché al di là della grandezza numerica, ci sono più di 300 film in tutte le sezioni, c'è tantissimo pubblico, le sale sono sempre piene e la gente parla e vive di cinema, tantissimi giovani, perché il cinema qui in Francia è proprio una cosa fondamentale, è una parte integrante della cultura, è scritto nella Costituzione tutto,
1: certo,
0: la salvaguardia del cinema. E è bello vedere tutta questa gente giovane che guarda i film e poi ne discute, perché spesso e volentieri devi fare, se tu hai un appuntamento per un film che comincia poco dopo, devi fare lo slalom fra i ragazzi che escono dalla sala e cominciano a chiacchierare fra di loro di che cosa hanno visto del film, che cosa ci hanno visto dentro.
1: Sì,
0: per cui è veramente bello.
1: Poi ci fanno le loro riflessioni, quindi è un po' questo anche il bello del festival. E anche il dietro le quinte, come abbiamo detto ieri, perché ne succedono di tutti i colori, ci sono tante persone che magari non si vedono perché lavorano proprio dietro le quinte, come tipo i tappeti che vengono cambiati ogni giorno, quindi il bello del festival è un po' tutto questo, no, Alessandro?
0: Tantissimi, quelli che fanno la sicurezza, quelli,
1: sì,
0: che semplicemente fanno il caffè perché c'è uno sponsor che offre il caffè a tutti quelli che entrano nel palè, ma tantissime cose, ogni tanto ti capita di entrare in un corridoio e vedi che rispetto al giorno prima è cambiato completamente lo scenario. Fino a 2 giorni fa c'erano gli stand del, sì, mercato, adesso ci sono già altre cose, quindi
1: no, poi tu ti confondi perché dici ma dovevo passare di qua, ieri ero da un'altra parte, è cambiato tutto l'arredamento, ti confondi anche un po', ma questo è il bello del festival.
0: Confondersi dopo 30 film è la cosa più normale,
1: facile, certo, la cosa più facile che ti possa capitare. Va bene, senti Alessandro, allora io ti ringrazio, ti lascio al Festival di Cannes, naturalmente poi ti lascerò domani all'horror coreano,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: ci farai sapere.
0: E poi noi ci ritroviamo lunedì per fare un
1: il punto della situazione
0: finale su questa edizione.
1: Assolutamente sì. E intanto grazie mille Alessandro Bertoglio, come diciamo sempre, buon cinema.
0: Esatto, ciao, grazie,
1: ciao,
0: buona giornata, buon fine settimana a tutti.

Se vi aspettavate il classico pezzo estivo da ombrellone, anche se potrebbe sembrare così e finestrini abbassati, i Pinguini Tattici Nucleari hanno deciso un po' di sorprenderci, no? Con questa Sorry Scusa Lo Siento, è una canzone che mescola in verità malinconia e ironia, atmosfere quasi da film, visto che abbiamo parlato di Cannes, ci sono i fantasmi, ci sono gli amori complicati e quella sensazione moderna di parlare tantissimo ma senza riuscire sempre, diciamo, a capirsi davvero. Ecco, è un po' questo quello che ci presentano i Pinguini Tattici Nucleari. Allora, ringraziamo ancora il nostro Alessandro Bertoglio da Cannes, lo ritroveremo lunedì come detto in passaggio. Ma voi ci avete mai pensato a quanto siano strani i festival del cinema? Da una parte il glamour assoluto, abiti da sogno, limousine, star internazionali, e dall'altra poi ci sono i giornalisti che corrono da una sala all'altra con il caffè in mano, dormendo pochissimo, pur di vedere un film in anteprima che poi come quest'anno durano tantissimo. E poi c'è questa cosa bellissima del Festival di Cannes: per qualche giorno il mondo sembra davvero fermarsi davanti a una storia raccontata su uno schermo. Ne sapremo di più naturalmente con il dietro le quinte e le riflessioni, che le finali che poi ci farà Alessandro Bertoglio lunedì. Nel frattempo c'è Shepard con Geronimo.

0: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
1: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
2: Il Zauters.
1: Die Ande.
2: Les autres. Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Mercoledì 27 maggio nella Svizzera Romancia. A parlare di ponti che uniscono territori, persone e culture. In diretta dal ponte più lungo del cantone. Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
2: Il Zauters.
1: Die Anderen.
2: Les autres. Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Mercoledì 27 maggio dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.

0: Austin Richards con What Don't Belong to Me, meglio conosciuto come Post Malone. Lui è autore, rapper, cantante, produttore, chitarrista, insomma fa tutto a 360 gradi, con un grande successo di qualche anno fa. Allora, dopo il rumore del glamour, dei flash, degli applausi, di 20 minuti del Festival di Cannes, facciamo quasi il percorso opposto, perché a volte nel mondo che corre veloce, anzi velocissimo, e ci riempie continuamente di immagini e parole, la cosa più rara è proprio il silenzio. Ma non un vuoto però, anzi uno spazio proprio dove magari ascoltare meglio, capire di più, rallentare davvero. Ed è proprio questo il tema affascinante a cui è dedicata la rubrica che ascoltiamo questa settimana, Ciclo Stilabili con Manuela Bieri.
1: Ciclo Stilabili.
2: Dopo 3 puntate dedicate al silenzio, una domanda è rimasta comunque un po' in sospeso. Il silenzio esiste davvero? La risposta è complessa e dipende da cosa si intende per silenzio. Intanto esiste come esperienza soggettiva e ha un valore simbolico e spirituale. È da sempre uno strumento per la meditazione e l'introspezione. Tuttavia il silenzio assoluto rimane un ideale teorico e la sua ricerca continua a stimolare curiosità scientifica, filosofica e artistica, rendendolo di fatto un concetto affascinante e complesso. Ecco che in questa quarta puntata, sempre con la giornalista Nicoletta Polla Mattiot, studiosa del silenzio da oltre 30 anni, autrice di diverse pubblicazioni e saggi sul tema, l'ultimo pubblicato per Einaudi è Il silenzio è rivoluzione, parliamo di assoluta mancanza di suono, una dimensione che si trova solo nelle camere anecoiche.
3: Allora, la camera anecoica è in realtà un ambiente speciale che viene progettato per assorbire completamente le onde sonore, eliminando qualsiasi eco, qualsiasi riverbero. Va immaginata proprio come una stanza quadrata, completamente rivestita da questi pannelli fonoassorbenti, che è come una sequenza di cunei di gomma piuma, sul soffitto, sulle pareti laterali e anche sul pavimento quando la camera è anecoica in senso pieno. E in realtà sono stanze che vengono utilizzate per fare dei test acustici, cioè per misurare dei suoni all'interno appunto di quella stanza, ovviamente con delle strumentazioni specifiche, e lo si può fare ovviamente registrando il suono puro, senza eco, senza riverbero. Entrare però in una camera anecoica per fare esperienza del silenzio ovviamente è tutta un'altra cosa, e forse il luogo costruito appunto sulla terra, l'unico luogo dove si può fare davvero esperienza dello zero acustico, anzi del sotto zero acustico, e quindi quanto di più simile c'è al silenzio totale.
2: Già è difficile immaginare questa dimensione di silenzio totale, ma in più non credo che si tratti di un'esperienza facile, vero?
3: Dipende moltissimo ovviamente dal vissuto personale, dalle reazioni soggettive. Io nel libro racconto i miei 3 viaggi dentro una camera anecoica. Ci sono stata appunto 3 volte, intanto volevo fare esperienza di questo silenzio così totale. Calcoliamo che l'orecchio umano è sensibile fino a 10 decibel, tutto quello che sta sotto i 10 decibel non lo avvertiamo. Camere semi-anecoiche sono intorno ai 2 decibel, questo significa che magari qualche vibrazione, qualche sottilissimo rumore da una strumentazione tecnica viene registrata, ma per l'orecchio umano è del tutto non avvertibile. Quindi quando alle spalle si chiude questa porta, questa grande porta che mette in qualche modo la stanza sotto vuoto, questa è una sensazione soggettiva, ovviamente non è reale, non si va sotto vuoto, però si ha esattamente la sensazione di un isolamento totale dal mondo esterno. Spesso queste camere, fra l'altro, sono anche sospese, molto schermate da tutto quello che è l'ambiente intorno, in modo da non avere né suoni ma neanche vibrazioni, che poi sono strettamente connesse al suono.
2: Ma si sta al buio?
3: Allora, questa può essere una scelta. scelta. Normalmente, quando si chiede appunto di sperimentare la camera anecoica, viene spenta anche la luce, e quindi è veramente un'esperienza di deprivazione sensoriale totale, perché siamo immersi in un buio totale, in un silenzio totale, e nel buio noi ci orientiamo con l'orecchio, no? E l'orecchio è anche l'organo dell'equilibrio, quindi la prima sensazione che si prova è una perdita di equilibrio. Tendenzialmente, infatti, il consiglio di stare seduti all'interno di una camera anecoica, perché inevitabilmente si tende a muoversi, a oscillare e a perdere tutti i sistemi di riferimento tradizionali. Quindi il primo suggerimento è, innanzitutto io consiglio a tutti di provarla, si può in casi eccezionali, ci sono alcune camere anecoiche che aprono al pubblico su prenotazione durante, per esempio, alcuni festival della scienza o festival dell'ingegneria. Normalmente sono esperienze molto brevi, di 5 minuti. Ci sono invece realtà, c'è il centro americano più importante, quello peraltro da Guinness dei primati, la camera anecoica più insonorizzata attualmente al mondo, che raggiunge quasi meno 30 decibel. Lì si può anche prenotare un'esperienza di 4 ore. 4 ore in questa condizione è veramente tantissimo.
2: Ma in questo spazio teoricamente di silenzio assoluto, al corpo che cosa accade? Come reagisce?
3: In realtà quello che succede, se non ci si fa prendere dal panico e dalla necessità di uscire appunto in questa situazione di assoluta deprivazione di quelli che sono i parametri di riferimento tradizionale, in realtà in questa dimensione di silenzio totale, poco alla volta il corpo si riprende il suo spazio sonoro, e iniziamo a sentire quello che normalmente non sentiamo, e quindi sentiamo il battito del cuore, sentiamo dei sottili movimenti magari delle nostre articolazioni, sentiamo forte e chiaro il suono del nostro respiro. Qualunque piccolo movimento, anche impercettibile, pensiamo a grattarsi per esempio, o a assestare la posizione all'interno appunto della nostra seduta, provoca un rumore fortissimo, e quindi ci si ascolta in una maniera completamente diversa. E ascoltare il proprio corpo, i suoni del proprio corpo, non ha nulla appunto di metafisico, è proprio un ascolto con le orecchie, è estremamente interessante.
2: E se questa esperienza della camera anecoica possiamo davvero ritenerla un'esperienza estrema, ci sono però persone che vanno in crisi con soli 10 minuti di silenzio, come racconta nel suo libro.
3: Questo è un esperimento diverso ovviamente da quello della camera anecoica, nel senso che la camera anecoica è a tutti gli effetti un'esperienza estrema, estrema nel senso che è totalmente fuori dall'ordinario e ricrea una situazione che non ha nulla a che vedere, diciamo, con la vita reale. Quindi è accettare di fare un'esperienza diversa per provare a toccare, apposta questa espressione quasi tattile, no? Ad abitare uno spazio silenzioso che però non è dato in natura, ma è costruito artificialmente. Altro è quello che ho chiamato l'esperimento della camera bianca. Lì è un esperimento, se vogliamo, banalissimo e semplicissimo, cioè è stato chiesto alle persone di stare seduti comodamente e tranquillamente in una situazione di massimo comfort, diciamo, seduti dentro una stanza che non ha niente di appeso alle pareti, senza il proprio cellulare, senza libri, senza nulla che possa attirare l'attenzione o distrarre, e stare semplicemente seduti in compagnia dei propri pensieri. Diciamo, la durata dell'esperimento era dai 6 ai 15 minuti. La maggior parte delle persone ha dichiarato di provare disagio. La fase successiva dell'esperimento, a mio avviso, è ancora più interessante e da un certo punto di vista anche più spaventosa, perché ci dice quanto poco siamo inclini a stare soli con noi stessi e con i nostri pensieri. all'interno di questa camera bianca è stato inserito un pulsante che dava una piccolissima scossa elettrica, una scossa elettrica dolorosa, ovviamente non dannosa e non pericolosa. È stato spiegato molto bene che cos'era ed è stato detto alle persone che in realtà l'obiettivo di questo esperimento era stare in compagnia dei propri pensieri senza fare niente dai 6 ai 15 minuti, che però se qualcuno voleva poteva ovviamente premere il pulsante. La cosa particolarissima che è successa è che la maggior parte delle persone, piuttosto che stare fermi in compagnia dei propri pensieri per 15 minuti, ha preferito darsi una scossa elettrica dolorosa, quindi ha preferito farsi del male in qualche modo, male tollerabile ma comunque un fastidio forte, piuttosto che stare completamente in assenza di stimoli.
2: Certo che questo ce la dice lunga però è sul bisogno che abbiamo di riconnetterci un attimo e di riscoprirlo, questo silenzio.
3: Sì, è come se avessimo costantemente bisogno di essere distratti da qualcosa, piuttosto che fermarci, piuttosto che ascoltare il silenzio, preferiamo qualunque stimolo, anche uno stimolo negativo, anche uno stimolo leggermente doloroso, sempre meglio che non stare fermi, sempre meglio che non sperimentare che cos'è il vuoto.
2: Il vuoto, sì, o magari proprio i nostri pensieri, sono quelli che ci spaventano. Adesso so che non è la sua materia la psicologia, però viene un po' così il sospetto.
3: Sì, anche perché poi appunto qui stiamo parlando di silenzio in tanti modi, ma ovviamente forse il silenzio più difficile da fare, anche quando tutto all'esterno tace, è il silenzio dentro di noi. Mettere una pausa al nostro cervello, mettere una pausa ai nostri pensieri è forse ancora più difficile che non andare a cercare il silenzio in una realtà urbana. Una camera anecoica si può costruire, una camera anecoica fra i pensieri è un po' più difficile da costruire.
1: Ciclo stilabili.

0: Sulla A2 prima del portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono tuttora 5 km di colonna e le attese sono di 50 minuti tra Amsteg e Göschenen in direzione sud. Come percorso alternativo viene consigliata la A13 del San Bernardino. Al portale sud le code sono invece di 2 km e le attese di circa 20 minuti a partire da Quinto. Ricordiamo inoltre che le entrate autostradali di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Sempre sulla A2 la circolazione è fortemente rallentata tra Bellinzona Sud e la Galleria del Dosso di Taverne, poco oltre su più tratti tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione sud. Nei Grigioni si sono formate delle colonne con attese di 20 minuti circa sulla A13 tra Coira Sud e Bonaduz, anche in questo caso in direzione sud. Forti rallentamenti vengono anche segnalati sulla cantonale da Lamone a Vezia, su quella da Gravesano a Serocca d'Agno su più tratti e sulla strada da Agno a Ponte Tresa.
1: Il Giro d'Italia torna in Ticino per la prima volta con una tappa interamente nella Svizzera italiana, da Bellinzona alla Val di Blenio fino all'arrivo a Cari, una festa per il ciclismo, una vetrina per le bellezze del nostro territorio, una giornata per riscoprire la bicicletta in un Ticino soffocato dal traffico. Martedì 26 maggio, tappone radiofonico su Rete 1 dalle 10, in diretta dalla partenza a Bellinzona con Antonio Bolzani e dalle 15 alle 18 da Cari per le emozioni del gran finale con Paolo Guglielmoni e Axel Belloni. Ci vediamo in giro. Martedì 26 maggio, il Giro d'Italia su Rete 1.

0: Allora, grazie alle vostre segnalazioni che arrivano anche tramite il nostro numero di WhatsApp, lo 076 321 1113 nel pomeriggio di passaggi. Allora, qualcuno scrive sulla A2 in direzione nord, poco dopo l'aeroporto di Lodrino, pneumatico rotto sulla carreggiata di destra, quindi attenzione. Intanto ci ascoltiamo Jackson Browne. C'è una cosa curiosa che facciamo praticamente tutti, no? Senza rendercene conto, ovvero ascoltare una canzone e trasformarla immediatamente in un ricordo, no? Bastano le prime note e lì, bam, una vacanza, una persona, un viaggio in macchina, magari un'estate di anni fa, che all'improvviso torna. E è incredibile, perché il nostro cervello davvero ricorda la musica molto più velocemente di tante altre cose. È il mistero del cervello. Quindi mi è venuta una curiosità, no? Qual è quella canzone che appena parte vi porta subito in un momento preciso della vostra vita? Per molti potrebbe essere proprio questa, perché Running on Empty di Jackson Browne, che abbiamo ascoltato, ha dentro qualcosa che sa di strada, che sa di così, di tempo che passa, di notti in viaggio, di vita vissuta davvero. Una di quelle canzoni che non ascolti soltanto, ma quasi la attraversi, no? E magari mentre parte vi torna in mente anche un pezzo della vostra storia. E adesso c'è Diodato.
1: Sì.

Che vita meravigliosa, Diodato. Io ho una canzone che evito quasi di ascoltare, scrive qualcuno, perché mi riporta subito a un periodo un po' complicato, però è vero, la musica non mente mai. Appena parte quella canzone non sto più nel presente, sono di nuovo dentro a quel momento. Eh sì, perché la musica è così. Io dopo le 16 vi porterò in un luogo dove lo sport, invece lasceremo un po' da parte la musica, lo sport incontra la storia, dove si corre tra mura medievali e ponti levatori.

0: 16.
1: In studio Lino Bini, Stati Uniti e Iran sarebbero vicini ad un'intesa per mettere fine al conflitto in corso. A darne notizia sono diversi media arabi, stando ai quali un annuncio ufficiale in tal senso potrebbe giungere già nelle prossime ore. L'intesa, mediata dal Pakistan secondo indiscrezioni non confermate, prevede in particolare il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libera navigazione nello stretto di Hormuz in cambio della graduale revoca delle sanzioni statunitensi. Il disimpegno militare degli Stati Uniti nel vecchio continente non deve essere visto come una ritorsione per il mancato sostegno militare nella campagna israelo-statunitense contro l'Iran, ma come una strategia a lungo termine voluta dall'amministrazione Trump. A ribadirlo nel corso della riunione dei ministri degli esteri della NATO in Svezia è stato Marco Rubio, il segretario di Stato americano. Rubio, che non ha nascosto comunque la delusione della Casa Bianca per l'atteggiamento definito poco collaborativo di alcuni paesi dell'alleanza nelle operazioni militari proprio contro il regime di Teheran, tema questo che dovrà essere affrontato, ha sottolineato Rubio. Una cinquantina di attivisti della Global Sumud Flottiglia, la missione navale umanitaria diretta a Gaza bloccata dall'esercito israeliano, sono stati ricoverati in ospedale a Istanbul a causa dei traumi subiti durante la detenzione in Israele. Ne danno notizia alcuni esponenti del gruppo espulsi nelle scorse ore da Tel Aviv e rientrati con alcuni voli charter messi a disposizione dalla Turchia. Intanto cresce la pressione sul governo israeliano. In una dichiarazione congiunta, i leader di Regno Unito, Italia, Francia e Germania chiedono a Tel Aviv, tra l'altro, la fine sia dell'espansione degli insediamenti, sia delle violenze nei confronti dei coloni, o meglio, sia delle violenze dei coloni nei territori palestinesi, oltre ad un'indagine sull'agire proprio delle forze israeliane. Ora è ufficiale anche l'ex primo ministro francese Gabriel Attal, sarà in corsa per le presidenziali del 2027. Il leader di Renaissance, il partito macroniano, da tempo si batte contro la polarizzazione dei consensi nel paese, una polarizzazione segnata dall'avanzata dell'estrema destra del Rassemblement National di Marine Le Pen e della sinistra radicale della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Dall'interno la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni non va toccata, è il parere della Commissione dei Trasporti del Consiglio degli Stati che invita il plenum a respingere una mozione in tal senso adottata dal Nazionale. Secondo la Commissione, le attuali sfide congiunturali e crisi internazionali non permettono di aumentare tale tributo, poiché un rincaro causerebbe costi aggiuntivi per il settore dei trasporti e delle spedizioni, mettendo a rischio il futuro dell'intero comparto. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
0: Ben ritrovati, 16 e 3 minuti passaggi, siamo pronti a ripartire insieme in questo pomeriggio che ci farà viaggiare senza nemmeno muoverci dalla sedia, perché tra poco vi porteremo in un luogo dove lo sport non è solo fatica e cronometro, ma diventa racconto, diventa atmosfera, diventa spettacolo. E quindi prepariamoci, perché tra poco avrò un ospite con me e ci racconterà tutto. Intanto ci sono i Culture Club, grande successo degli anni 80.

0: Grazie, grazie Culture Club con questo capolavoro Do You Really Want to Hurt Me. Adesso vi porto in un luogo dove davvero lo sport incontra la storia, dove si corre tra mura medievali, ponti, levatoi, vicoli antichi, panorami spettacolari, un evento unico nel suo genere che davvero, e siamo a Bellinzona, e trasforma la nostra capitale in una vera esperienza immersiva, possiamo così dire, tra cultura, turismo, emozioni e movimento. Ma con noi c'è Gigi Jörg, che è responsabile comunicazione di Bellinzona Castle & Go. Questa è la nostra corsa. Gigi, buongiorno, buon pomeriggio, ben arrivato.
1: Buongiorno Lori, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, intanto noi ci diamo del tu perché ci conosciamo, lo diciamo Gigi, quindi possiamo permetterci, certo, di darci del tu. Allora, abbiamo detto, questo è un luogo dove davvero lo sport incontra la storia. E allora, questa è la corsa più medioevale della Terra, una definizione che incuriosisce subito Gigi. Quindi, diciamo, magari per chi non lo sa, come nasce questa idea così originale?
1: Allora, Bellinzona si è persa una gara storica, la Go and Run, e dopo qualche anno ci siamo detti qui bisogna fare qualche cosa. Abbiamo unito la passione per lo sport anche a passioni e interessi personali da parte di un po' tutto il nostro comitato organizzativo per la nostra città, la storia, la cultura in generale, e abbiamo quindi preso spunto da un evento sportivo per cercare di valorizzare in qualche modo anche tutte le eccellenze, le chicche, la storia, la cultura della città di Bellinzona, e quindi qui si pensa in primo luogo, ma non solo, ai castelli della Fortezza Unesco della, sì, città di Bellinzona, e abbiamo deciso di autodefinirci la corsa barra camminata più medievale della Terra, perché non esiste in nessun'altra parte del mondo una corsa camminata che passa dentro fisicamente ben tre castelli UNESCO, oltretutto, in un'unica città.
0: E certo, perché Bellinzona già è bellissima di suo, però correrla o camminarla cambia completamente la prospettiva. Gigi, la cosa affascinante appunto è che non si parla solo di sport, ma appunto di esperienza culturale 360 gradi, e quindi quanto era importante creare qualcosa che andasse oltre la gara podistica?
1: Importantissimo, perché anche da un punto di vista turistico, ma anche per, direi, i ticinesi, ma in primis anche i bellinzonesi, perché no? Non sempre si conosce, abitando in una città, tutto ciò che quella città può nascondere. E quindi, vista la storia molto importante e ricca, soprattutto in ambito medievale, ma non solo, della città, abbiamo deciso, ok, ad esempio, come facciamo a valorizzare il Medioevo davvero durante questa gara, questa corsa? Abbiamo deciso, ad esempio, di ogni anno posare degli striscioni a carattere culturale lungo il percorso. Ogni anno aggiungiamo uno striscione, e se si trova in un punto preciso è perché riporta di qualcosa che è capitato, oppure lì si trova, in quel punto preciso, che richiama o la cultura, il Medioevo, la storia o situazioni aneddotiche anche della città. Poi magari chi corre quello striscione e quella frase spot che lo accompagna lo vede solo così en passant,
0: sì,
1: chi cammina magari lo vede con un po' più di calma, ma entrambi possono poi, se lo vogliono, andare sul nostro sito internet e approfondire anche quell'aspetto culturale che noi mettiamo in evidenza sul percorso. Abbiamo una sezione, diciamo così, forse in maniera un po' pomposa, scientifica, storica, che può permettere di conoscere qualcosa in più della nostra città.
0: Assolutamente. Poi, tra l'altro, lungo il percorso ci saranno ci sarà un'atmosfera, delle animazioni, musica, quindi si respirerà quest'aria anche, no, durante questa corsa.
1: Assolutamente. Sugli 11 chilometri del percorso, che è praticamente simile nella misura dell'80% sia per la corsa sia per la camminata walking, mm-hmm, abbiamo più o meno una dozzina di formazioni musicali, tutte locali di Bellinzona,
0: sì,
1: che presentano generi più disparati, dal blues al rock, al canto corale, al folk, eccetera. E se ogni gruppo si trova, anche in questo caso, in un preciso punto ad esibirsi, è perché con quel preciso punto del percorso ha un legame anche qui aneddotico, storico, culturale. E è una forma di evidenziare così anche la qualità delle varie formazioni musicali che esistono in città, ma anche di mettere in mostra, in evidenza, aspetti storici, anche in questo caso, se non curiosità, chicche, aneddoti legati o ai gruppi o alla città.
0: Certo, perché voi non avete lasciato nulla a caso, Ghighi, anche chi non corre può vivere l'evento, naturalmente, no?
1: Ma certo, assolutamente, c'è il walking, i percorsi sono spettacolari. Adesso ormai è il quinto anno che presentiamo questo evento, e in particolare chi cammina, dunque, se la prende con un po' più di calma, soprattutto con una bellissima giornata, come è stato il caso negli ultimi due anni e sarà il caso anche di domenica prossima, ci dicono: meraviglioso, stupendo, entrare nei castelli, andare nei boschi, passeggiare poi nel centro storico, nei quartieri di pregio architettonico come San Giovanni, ad esempio, nei nuclei, nei rioni di Daro, di Artore, con gli accompagnamenti musicali, con gli striscioni culturali, con Spada nella Rocca, che garantisce a noi un'animazione medievale, una rievocazione. E anche qui tengo a dire che la locale società di rievocazione medievale Spada nella Rocca, noi non la mettiamo sui nostri percorsi tanto per fare una, come si può dire, carnevalata, visto che Bellinzona è anche famosa per il carnevale,
0: certo.
1: Ma c'è proprio un'attinenza storica. Spada nella Rocca esiste per rievocare un fatto storico realmente avvenuto a Bellinzona, che magari non tutti i bellinzonesi conoscono, che è il passaggio effettivamente avvenuto nel 1176 d.C., niente poco di meno che a Bellinzona, l'imperatore Federico I di Svevia ha detto il Barbarossa.
0: Sì, sì. E poi noi sappiamo che Bellinzona ha una storia, come tante altre città, ma ha una storia particolare. Tanti, anche tanti misteri. La Spada nella Rocca è un gruppo veramente meraviglioso, è da vedere, proprio da gustarsi.
1: Con i cavalli anche.
0: Ma sì, io ho assistito a tante loro rievocazioni e davvero sono meravigliosi. Senti Ghighi, modalità e termine di iscrizione. Poi attenzione, ricordiamo che

0: 20 minuti, mezz'ora per mostrarsi, esibirsi, tra virgolette, al grande pubblico con performance e attività, eccetera, eccetera. Poi quest'anno una bella novità è anche quella rappresentata dalla presenza di un collettivo di affermati writers, dunque qui si parla di arte urbana,
1: Sì.
0: che avranno realizzeranno delle opere in progress, dunque in corso, che poi andranno ad abbellire ulteriormente la piazza. Avremo il pranzo aperto alla popolazione. Questo, tra l'altro, il pranzo è offerto anche agli iscritti delle gare della domenica, ma aperto pure alla popolazione, ormai i nostri famosi gnocchi. Avremo sempre il sabato Move and Go, la gara benefica per i bambini e i genitori o gli zii, i parenti, i fratelli maggiori, eccetera. È assolutamente non competitiva, i cui proventi andranno tutti a favore della ristrutturazione degli stabili della culla San Marco di Ravecchia.
1: Beh,
0: E
1: insomma.
0: poi avremo. Sì, è un programma molto ricco anche quello
1: Sì.
0: di Move and Go. E invitiamo anche ad andare sul nostro sito internet, non solo informarsi a livello culturale, ma anche per tutte le informazioni di servizio del caso, tecniche, logistiche, riguardo alle iscrizioni, eccetera, eccetera, e anche riguardo a Move and Go e a tutto quello che presentiamo nell'arco delle 2 giornate.
1: Allora, ci sono tantissime cose da dire, speriamo vi abbiamo incuriosito. Allora, Ghighi, diamo magari il sito dove, appunto, come ha detto adesso Ghighi, potete trovare tutto, anche la modalità e il termine di iscrizione. Vuoi darlo tu, Ghighi, il sito?
0: Volentieri, allora è www.. Qui è un po' difficile, lo
1: Sì,
0: dico all'italiana
1: dillo
0: anche se scritto
1: all'italiana,
0: in
1: dai,
0: inglese,
1: sì.
0: quindi ripeto: www.castlesandgo.com, sarebbe www.castlesandgo.com.
1: .com. Allora, Ghighi Jörg, responsabile comunicazione di Bellinzona Castle & Go, grazie per averci fatto viaggiare fra sport, storie e castelli. Questa corsa sembra davvero molto più di una corsa, quasi un'avventura nel cuore della città, e l'appuntamento quindi è per.
0: Lori, perdonami,
1: Dimmi, dimmi.
0: hai citato l'atto di viaggiare. Mi è fatto venire in
1: Sì.
0: mente che abbiamo una grandissima novità, se posso permettermi.
1: Ah, certo.
0: Quest'anno, infatti, a tutti gli iscritti delle gare della domenica 31 maggio,
1: Sì.
0: diamo la possibilità di viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi pubblici afferenti in seconda classe,
1: Sì.
0: afferenti alla comunità tariffale Arcobaleno, in tutto il cantone Ticino. Ciò vuol dire che
1: Bello.
0: potete lasciare l'auto a casa, venire con il treno, con l'autopostale, eccetera, eccetera. E questo è importante anche per chi dovesse venire, e ne abbiamo già tanti che si sono iscritti dalla vicina Italia, dalla Lombardia, ma anche da oltre Gottardo, perché possono arrivare con l'auto, con il treno, fino al
1: Sì.
0: confine, fino ad Airolo, per esempio, anche, e da lì in avanti viaggiare gratuitamente. In caso di controllo, sufficiente presentare la conferma, il titolo
1: Certo.
0: come titolo di trasporto, la conferma dell'iscrizione alla nostra gara, che avviene attraverso appunto la registrazione sul nostro sito.
1: Questo è molto bello, quindi insomma un motivo in più per partecipare. Grazie, Ghighi. L'appuntamento è per weekend prossimo a Bellinzona. Scarpe comode, voglia di scoprire e magari anche un po' di spirito medioevale che non guasta. Grazie, Ghighi Jörg, per averci parlato di questa bella corsa. Grazie e buon pomeriggio.
0: Grazie mille a voi e buona corsa e buona camminata a tutti voi a domenica 31 maggio a Bellinzona Castle and Go.
1: Ciao Ghighi, grazie!
0: Ciao a tutti!

McCartney e Ringo Starr nel loro primo duetto in assoluto con Home to Us, uscito a inizio del mese di maggio, e il secondo singolo estratto dal prossimo album di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, che poi arriverà alla fine di questo mese di maggio. Con questa finestra musicale su due leggende assolute della storia del rock si chiude il nostro pomeriggio insieme. Passaggi, spero insomma che siate stati bene in mia compagnia, tra emozioni, curiosità e buona musica. Noi ci sentiamo prestissimo, sì, perché ci sentiamo domani mattina, presto presto presto. Adesso il microfono passa ad Axel Belloni, che vi accompagnerà con le notizie in tempo reale, attualità, aggiornamenti, tutto quello che succede, mentre il mondo là fuori, è vero, continua a muoversi. Vi lascio con una grande voce, quella di Anastasia, Amota Love. Ci risentiamo presto, prestissimo.

0: Che grinta questo inizio di venerdì con Anastasia, Amada Love. Cominciamo con qualche secondo di anticipo questa puntata di Tempo Reale del fine settimana.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Dichiara? Sì, ma niente, solo un po' di merce. Va bene, diamo un'occhiata comunque nel bagagliaio. Aprono il bagagliaio e trovano 2000 kg di patatine fritte. Ce la immaginiamo più o meno così la scena, ma dobbiamo soltanto cambiare la lingua perché ce la dovremmo immaginare in Schweizerdeutsch. Infatti siamo nel Canton Soletta, siamo alla dogana di Flue, al confine con la Francia, dove un trentenne ha cercato di contrabbandare proprio appunto dalla Francia 1860 kg di patatine fritte non refrigerate e non sdoganate. Un'operazione avvenuta lunedì, che però l'ufficio federale delle dogane ha fatto sapere soltanto oggi. Il furgone, targato Svizzera, era sovraccarico, pensate, di 670 kg. È stato sequestrato il furgone, il conducente è stato denunciato e le patatine fritte ora non sono finite in nessun fast food del Canton Soletta, ma ovviamente sono state confiscate anche quelle. Siamo partiti così in questa puntata del venerdì, siamo arrivati al 22 di maggio, possiamo dirlo, è ufficialmente estate. Buon pomeriggio, questo è Tempo Reale, buon pomeriggio da Axel Belloni. Lo avete sentito, sulla vostra pelle la temperatura almeno su delle Alpi è quella estiva. Un altro dato ci dice che siamo ufficialmente entrati in quella fase dell'anno nella quale ci si sposta, e il dato è quello relativo al traffico. Andiamo sulla 2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 4 km di colonna, le attese sono di una quarantina di minuti tra Amsteg e Göschenen in direzione del Ticino. Al portale sud invece le code sono di 2 km e le attese di 20 minuti a partire da Quinto, questo per chi va verso nord. Ricordiamo inoltre che le entrate autostradali, sia quella di Göschenen sia quella di Airolo, sono chiuse in direzione della galleria. Sempre sulla 2, circolazione fortemente rallentata e a tratti incolonnata su diversi tratti tra Bellinzona Sud e la Galleria del San Salvatore per chi va verso sud. Nei Grigioni si sono formate delle colonne con attese di circa mezz'ora anche sulla A13 tra Coira Nord e Bonaduz, anche questo in direzione sud. Forti rallentamenti poi segnalati anche sulla strada da Cadenazzo a Quartino, sulla cantonale da Lamone a Vezia, sulla altra strada cantonale da Gravesano a Seroccadagno su diversi tratti, sulla strada da Agno a Ponte Tresa, da Sorengo a Loreto e infine a Lugano dall'incrocio delle cinque vie al tunnel di Besso. Abbiamo detto, arriva l'estate, arrivano i weekend lunghi, questo è quello di Pentecoste e qualcuno ne approfitta per spostarsi. Noi però siamo qui con le notizie in tempo reale, con quello che è successo oggi, con il nostro sommario. Vertice NATO in Svezia, Rutte rinnova il sostegno all'Ucraina, Rubio porta la delusione di Trump. Tra ieri e oggi è in corso un vertice dei paesi della NATO in Svezia. Il segretario generale della NATO ha parlato quindi Mark Rutte, il quale ha chiesto una distribuzione più equa degli aiuti militari e finanziari all'Ucraina, e ha pure sottolineato che, anche se al momento è sufficiente, il peso finanziario principale di questi finanziamenti viene sostenuto solo da 6-7 paesi membro della NATO. Rutte, che ha accolto favorevolmente la decisione del presidente americano Donald Trump di inviare 5.000 soldati in Polonia, ma ha anche ribadito e riconosciuto la necessità di rendere la difesa dell'Europa meno dipendente dagli Stati Uniti. Stati Uniti, che al vertice in Svezia sono rappresentati dal segretario di Stato Marco Rubio, il quale non ha mancato di ribadire ancora una volta la delusione del presidente Trump verso alcuni membri della NATO per le loro posizioni sulla guerra in Iran. Un tema che sarà al centro del dibattito al vertice NATO di inizio giugno, che si terrà ad Ankara, in Turchia, in quello che Rubio ha definito probabilmente uno dei vertici dei leader più importanti della storia della NATO. Veniamo in Svizzera. Aeroporti svizzeri in crescita nonostante la crisi Medio Oriente. Nei primi tre mesi del 2026, nuovo record per gli aeroporti svizzeri. con oltre 13 milioni di passeggeri tra voli di linea e voli charter. Rispetto allo stesso periodo, allo stesso primo trimestre del 2025, si tratta di un aumento del 5%, che tradotto vuol dire circa 700.000 viaggiatori in più che sono passati dai nostri aeroporti. Aumento generale di tutti gli aeroporti svizzeri, quindi Zurigo, Ginevra e Basilea. Basilea che è quello che è cresciuto leggermente di più. Tra le destinazioni che sono cresciute di più, la Turchia, che è stata scelta per i viaggiatori che partivano dalla Svizzera con un 14% in più, e l'Italia più 10%. Dati quindi che confermano una crescita costante del traffico aereo svizzero, culminato già nel 2025 quando sono stati raggiunti i 60 milioni di passeggeri annuali e sono quindi stati superati i livelli di prima della pandemia. Veniamo nella Svizzera italiana. Tentata rapina a Lamone, aggressione a Locarno. Partiamo da Lamone, dove due malviventi hanno tentato una rapina in un ufficio cambi in via Cantonale. I due sono entrati con un casco da moto e quindi con il volto coperto e hanno provato a forzare il gabbiotto blindato, appunto, di questo ufficio di cambio per impossessarsi di oro e di contanti. Il colpo è fallito, i due si sono dati alla fuga e sono tuttora ricercati dalla polizia, polizia che ha invitato eventuali testimoni a segnalare i movimenti sospetti avvenuti nei pressi del negozio di Lamone. Da Lamone a Locarno, invece sono stati arrestati un 18enne e 3 minorenni. Sono accusati di aver aggredito e derubato un turista svizzero nella notte tra il 15 e il 16 maggio, nel weekend dell'Ascensione. I quattro giovani, tutti residenti nel Canton Vaud, avrebbero colpito più volte la vittima per sottrarle il telefonino. Il turista ha riportato ferite che hanno addirittura richiesto il suo trasporto in ospedale. La polizia di Locarno ha identificato rapidamente i responsabili. Sarà ora l'inchiesta a dover chiarire nel dettaglio la responsabilità e il reato nel quale sono coinvolti. We were good.

Miley Cyrus con Flowers. Sono già passati 3 anni da questo brano che lasciamo per andare su una notizia che ci riporta a parlare di Ucraina e di Russia. Non se ne parlava così tanto da un po' di tempo. Dicevamo poco fa che il tema Ucraina e i finanziamenti militari all'Ucraina e il supporto è stato al centro del vertice, ed è al centro del vertice dei paesi della NATO. Parliamo invece noi di Ucraina per quanto è successo nelle ultime ore. L'Ucraina che ha lanciato una serie di operazioni contro diversi obiettivi strategici russi, sia nei territori occupati e nei territori di conseguenza contesi, sia nel territorio russo. Le forze speciali ucraine hanno affermato di aver colpito il quartier generale dell'FSB, che di fatto è il principale servizio di sicurezza e intelligence interna della Russia, quello che potremmo, per farla semplice, definire l'erede un po' del KGB. Secondo l'Ucraina è un attacco che avrebbe causato circa 100 tra morti e feriti e avrebbe distrutto un sistema di difesa aerea. Attacchi contro diversi tipi di obiettivi, attacchi anche contro centri energetici, perché infatti poche ore dopo dei droni ucraini hanno attaccato una raffineria in una regione russa a circa 800 km dal confine ucraino, quindi ben all'interno del territorio russo, un attacco di droni che ha causato vittime e danni quindi alle infrastrutture energetiche russe, e l'attacco è stato definito dal presidente ucraino Zelensky una sanzione a lungo raggio contro il settore petrolifero russo, quindi settore energetico che evidentemente è fondamentale per la Russia anche per finanziare la guerra contro l'Ucraina. Altri attacchi contro Starlink. L'Ucraina avrebbe poi anche conquistato circa 400 km quadrati di territorio dopo essere riuscita con un attacco a disattivare dei terminali di Starlink. Starlink sono i satelliti, dell'azienda di Elon Musk, sono satelliti che in questo caso venivano utilizzati illegalmente dalle forze russe. L'Ucraina è riuscita a disattivarli e questi satelliti venivano utilizzati dalla Russia per coordinare avanzate militari, attacchi con droni. Mettendo fuori uso questi satelliti, l'Ucraina ha di fatto conquistato una ampia fetta, circa appunto 400 km quadrati di territorio. Chiudo dicendo che ci sono stati anche altri attacchi, in questo caso però è la Russia a denunciarli. Le autorità russe parlano di un attacco ucraino in zone occupate, nella zona vicino a Lugansk, e quindi nei territori contesi. Questi attacchi, sempre ad opera di droni ucraini, avrebbero colpito una scuola professionale e un dormitorio, con almeno 4 morti e decine di feriti. Queste sono informazioni che arrivano invece dalla parte russa, così come dalla parte ucraina. Sappiamo che si tratta di un conflitto, che si combatte anche attraverso l'informazione o rispettivamente la disinformazione. Insomma, per farla breve, quello che vi abbiamo detto è che c'è stata una serie di attacchi coordinati dall'Ucraina che ha colpito la Russia sia in Russia sia nelle zone contese, attacchi che il presidente ucraino ancora una volta ha spiegato come delle operazioni per far percepire alla Russia il costo della guerra e spingerla alla fine del conflitto. Andiamo avanti noi, c'è la musica, quella di Gaia, quella scritta però dai Pinguini Tattici Nucleari, si intitola Bossa Nostra.

0: Bossa Nostra, brano di Gaia, che è stato scritto, appunto, dicevamo, dal frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, che abbiamo sentito poco, ma che ha scritto musica per altri. È il momento di guardare questa sera, 20:40 RSI La 1, l'appuntamento è quello con Patti Chiari. Eleonora Terzi mi ha raggiunto in studio, ben arrivata Eleonora.
1: Grazie.
0: Allora, cure a domicilio, tutti alla cassa, questo è il titolo.
1: Esatto.
0: Sappiamo di questa, insomma, di una tassa effettivamente che riguarda le cure a domicilio, aiutaci un po' a contestualizzare, facci un ripassone.
1: Va bene. È una tassa che è entrata in vigore al 1° di aprile e che chiama la cassa i pazienti delle cure a domicilio, nel senso che si richiede una partecipazione ai costi delle cure. Spesso tocca agli anziani perché sono, diciamo, le persone che più usufruiscono di questo servizio, e si tratta di partecipare con 50 centesimi ogni 5 minuti di cura. Detto così, può anche sembrare magari poco, si arriva a un massimo di 15 franchi al giorno, che vuol dire che al mese possono diventare 450 franchi. E capiamo che oggi su una persona, soprattutto anziana, può diventare un bel fardello.
0: Anche perché le cure a domicilio non sono una scelta, spesso sono una scelta obbligata. Quindi immagino una tassa che scontenta i pazienti. Mi dicevi prima che però la particolarità è che è una tassa che scontenta non solo i pazienti in questo caso.
1: Esatto, paradossalmente questa tassa ha creato polemiche, ha scontentato anche chi deve richiederla, quindi chi questi soldi li riceverà. Da un lato perché dicono che questo creerà forse anche una mancanza di fiducia, una rottura nel rapporto di fiducia con il paziente. Infermieri che dicono che non se la sentono di chiedere soldi a persone che già fanno fatica, ma anche il fatto che questa tassa non si applica a tutti nello stesso modo, nel senso che c'è una parte di infermieri di Spitex che non ha l'obbligo di richiederla. È un discorso un po' complesso che stasera cercheremo di spiegarvi.
0: Sì, la cosa che ho capito mentre ne parlavamo è che evidentemente se c'è un tipo di servizio che non richiede una tassa e un tipo di servizio che richiede una tassa, il paziente tenderà se vuole risparmiare qualche cosa, magari a scegliere dove non paga questa tassa. Voi partite sempre dalle testimonianze del pubblico, anche in questo caso siete partiti in sostanza da lì.
1: Ma siamo partiti dal gran malcontento, nel senso che abbiamo avuto pazienti che ci hanno scritto dicendo: siamo il cantone che paga la cassa malati più alta della Svizzera e adesso anche questo. Quindi, raccogliendo le loro testimonianze, abbiamo raccontato anche noi questa storia di cui se ne è comunque parlato tanto, cercando appunto di mettere in evidenza questo paradosso del fatto che non tutti dovranno richiederla.
0: In studio ci sarà un ospite particolare.
1: Esatto, avremo l'ospite più anziano di tutta la storia di Patti Chiari, il signor Armando Ghisalberti, che ha 102 anni, ma che stasera vuole essere presente per lui, ma anche per tutti gli altri che appunto al 1° maggio hanno ricevuto queste prime fatture.
0: Ricordiamo, entrate in vigore il 1° di aprile, quindi le prime arrivano a fine mese o all'inizio del mese successivo. Questo è il temone, il tema principale, il tema della vostra inchiesta. C'è un'altra inchiesta invece dei colleghi di SRF che ci porta in Italia.
1: Esatto, c'è una seconda inchiesta sul Made in Italy, parliamo della moda, ed si tratta di un'inchiesta mascherata che è stata fatta nelle fabbriche di Prato, dove vengono prodotti abiti sia per la fast fashion sia per i prodotti di lusso. Questa inchiesta mette in evidenza come il Made in Italy non è per forza sinonimo di rispetto delle condizioni di lavoro, di appunto condizioni di lavoro dignitose, perché si è visto che in queste fabbriche, diciamo, ci sono questi operai che vengono picchiati, che vengono minacciati, insomma le condizioni non sono quelle che ci si aspetta.
0: Sì, infatti dicevi tu, quando si amplio il discorso, quando si legge sull'etichetta prodotto in Italia, prodotto in Europa, prodotto generalizziamo nel mondo occidentale, si presuppone che siano condizioni meno dure per i lavoratori piuttosto che i lavoratori del sud-est asiatico, e in questo caso è la dimostrazione un po' del contrario.
1: Esatto, quello che si è visto che sono molto simili alle condizioni che abbiamo visto magari in filmati in Bangladesh o in altri posti di questo genere. E stasera quello che scopriremo anche è: i marchi che producono in queste condizioni lo sanno? E questo ve lo diremo questa sera.
0: 20:40, Patti Chiari come ogni venerdì. Grazie Eleonora, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: E buona visione a tutti voi.

0: l'assist perfetto ci arriva dalla canzone di Grease, Summer Nights, è l'assist perfetto per andare a Locarno Monti da Lisa Moser e anche per dire effettivamente queste summer, non tanto nights, ma giornate estive sono arrivate. Lisa, ben arrivata, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, effettivamente posso confermare, abbiamo questa zona di alta pressione che si è, per così dire, installata sul centro Europa e ci rimarrà per diversi giorni e continuerà quindi a garantire tempo stabile un po' su tutto il paese e porta delle temperature molto miti per il periodo, quindi già da questa sera i cieli sono generalmente sereni ovunque e anche domani la giornata sarà soleggiata ad eccezione ancora dello sviluppo di qualche piccolo cumulo in montagna. Le temperature massime domani in tutta la Svizzera raggiungeranno valori attorno ai 29 gradi e il tempo meteorologico rimarrà quello anche per domenica e lunedì, quindi sole pieno, con le temperature che saranno pian pianino in rialzo. Al sud raggiungeremo i 30 gradi già domenica, mentre la sera interna verranno raggiunti a partire da lunedì e la fase, diciamo, principale di questa che possiamo definire ondata di caldo è attesa proprio all'inizio della prossima settimana con valori che supereranno un po' in tutta la Svizzera i 30 gradi.
0: Grazie, grazie Lisa per questa panoramica sul fine settimana lungo con il lunedì di Pentecoste. Buon lavoro, buona serata e buon weekend.
1: Grazie altrettanto.
0: Allora, 16:55, il venerdì lo sapete è il giorno di nuovi arrivi musicali e non fa eccezione nemmeno questo di venerdì. Arrivano due cose nuove che vi facciamo sentire, la prima in questa parte di programma è una novità che è firmata Ultimo, si intitola Romantica, Ultimo cantautore romano, sul podio a Sanremo, Ultimo che uscirà con un album il mese prossimo, un album che si chiamerà Il giorno che aspettavo e nel frattempo è uscito con questa canzone che vi facciamo ascoltare. Ora, è una canzone che racconta sempre con un pizzico di nostalgia, di malinconia, che sono un po' le cifre stilistiche di Ultimo, il dolore per un amore che finisce e la difficoltà di andare avanti dopo che un amore è finito, ma con un pizzico di speranza in questa canzone. Ovviamente dall'assenza, il rimpianto, l'incapacità di dimenticare qualcuno che ha lasciato un segno profondo nella propria vita, questo è il tema, quindi c'è quella malinconia da Ultimo, mettiamola così, Ultimo che però si prepara con gioia, mettiamola così, a incontrare il suo pubblico, perché è vero che esce l'album il mese prossimo, ma arriverà anche un concertone, perché al 4 di luglio si esibirà in concerto a Tor Vergata, quindi a Roma, e i numeri sono abbastanza impressionanti, ha già venduto 250.000 biglietti venduti in sole 3 ore. Questo ancora prima di uscire con il nuovo album e con questa nuova canzone che appunto anticipa il nuovo album. Si intitola Romantica e la voce è quella di Ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: È la voce di Ultimo, si intitola Romantica ed è la sua nuova canzone che apre l'album che uscirà il mese prossimo ed è anche la canzone che ci porta alle 17 e quindi al notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini. Nelle prossime ore potrebbe essere comunicata ufficialmente l'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto in corso. A darne notizia sono diversi media arabi, stando ai quali un annuncio in tal senso è atteso a breve. L'accordo, mediato dal Pakistan, secondo indiscrezioni non confermate, prevede in particolare il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libera navigazione nello stretto di Hormuz in cambio della graduale revoca delle sanzioni statunitensi. Sono una cinquantina gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, la missione navale umanitaria diretta a Gaza bloccata dall'esercito israeliano, ricoverati in ospedali a Istanbul a causa dei traumi subiti durante la detenzione in Israele. Ne danno notizia alcuni esponenti del gruppo espulsi nelle scorse ore da Tel Aviv e rientrati con alcuni voli charter messi a disposizione dalla Turchia. Intanto cresce la pressione sul governo israeliano. In una dichiarazione congiunta, i leader di Regno Unito, Italia, Francia e Germania chiedono a Tel Aviv, tra l'altro, la fine sia dell'espansione degli insediamenti, sia delle violenze dei coloni nei territori palestinesi, oltre ad un'indagine sull'agire delle forze israeliane. Dall'interno l'intelligence federale si riorganizza e dal 2027 avrà una struttura più snella. Ad annunciarlo è Serge Bavo alla guida del SIC, ovvero il servizio delle attività informative della Confederazione, che ha rassicurato la ristrutturazione non avrà tagli di personale. Obiettivo, aggiunto, è quello di poter contare su un comparto più efficiente, in grado di intervenire tempestivamente migliorando l'attività di intelligence e di spionaggio, attività anche a causa dell'attuale situazione internazionale cresciuta notevolmente con l'attivazione di nuove reti necessarie per far fronte alla minaccia terroristica sempre più presente in Svizzera e in Europa. Sì, alla doppia maggioranza di popolo e cantoni in vista di un'eventuale votazione popolare su nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. Ad esprimersi in questo senso è la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, che sostiene un'iniziativa degli Stati che prevede proprio il doppio consenso. Una questione che ricordiamo dovrà affrontare il Parlamento. A tal proposito c'è anche un'iniziativa popolare che chiede la doppia maggioranza sui cosiddetti bilaterali 3. Per la cronaca regionale ancora nessuna traccia delle due persone che questa mattina, poco dopo le 10, a volto coperto hanno tentato di mettere a segno una rapina in un negozio a Lamone. Un tentativo fallito che si è concluso con la fuga dei due malviventi in sella ad una motocicletta. Quattro persone sono state arrestate, tra cui tre minorenni domiciliati nel Canton Vaud, per aver aggredito nel Locarnese un turista al quale è stato sottratto il telefono cellulare, gruppo che si è poi dato alla fuga. Un'aggressione avvenuta nella notte tra venerdì e sabato della settimana scorsa, ma resa nota solo oggi. Un'inchiesta in corso per definire meglio ruoli e responsabilità nell'aggressione. Al momento le principali ipotesi di reato al vaglio degli inquirenti sono rapina e appunto aggressione. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
0: Questa è la sigla di Tempo Reale. Tempo Reale è il nome di questo programma. Su Rete 1 di nuovo buonasera, ben arrivati da Axel Belloni, dalla vostra Rete 1, per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento. Andiamo subito con gli aggiornamenti sulla viabilità, perché il traffico si fa già sentire. Sulla 2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, 3 km di colonna con attese di una mezz'ora circa tra Wassen e Göschenen in direzione del Ticino. Al portale sud, dall'altra parte quindi, le colonne sono di 2 km, le attese di circa 20 minuti a partire da Quinto in direzione nord. Ricordiamo che le entrate autostradali di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Sempre sulla 2, circolazione fortemente rallentata e a tratti incolonnata su diversi tratti tra Bellinzona Sud e la Galleria del San Salvatore verso Sud. Nei Grigioni ci sono colonne con attese di circa mezz'ora sulla A13 tra Coira Nord e Bonaduz, anche in questo caso in direzione Sud. Poi forti rallentamenti sulle seguenti strade: sulla strada da Cadenazzo a Quartino, sulla cantonale da Lamone a Vezia, su quella da Gravesano a Serocca d'Agno su diversi tratti, sulla strada tra Agno e Ponte Tresa, da Sorengo a Loreto e a Lugano dall'incrocio delle cinque vie fino al tunnel di Besso. Torniamo con la memoria al 1989. Un certo signor Maradona trasforma il riscaldamento di Bayern Monaco contro Napoli in una festa, e sullo sfondo c'è questa canzone qui, Live is Life.

Eh sì, era una partita di Coppa UEFA, era una semifinale e il prezzo del biglietto è valso anche solo per vedere il riscaldamento di Maradona, che sulle note di Live is Life si mise a palleggiare riscaldandosi, diciamo, alla sua maniera, tant'è vero che addirittura i compagni si fermarono e gli avversari si fermarono a guardare Maradona che faceva quello che voleva con il pallone durante quel riscaldamento. Cambiamo decisamente tono e cambiamo decisamente contesto. Parliamo di una notizia veramente che sta lasciando, che ha sconvolto il Portogallo e la Francia, che sono i due paesi coinvolti, ma mezza Europa, chi ha letto almeno questa notizia. Parto dalla notizia che è arrivata oggi. Una donna francese è stata arrestata ieri, oggi sappiamo di questo arresto, dalla polizia portoghese in quanto sospettata di aver abbandonato i figli in un bosco. È stato fermato insieme a lei anche il patrigno, condannato in precedenza per violenza domestica. Allora, cosa è successo? È successo che martedì sera un automobilista portoghese sta viaggiando su una strada deserta, una sessantina di chilometri a sud-est di Lisbona, guarda nello specchietto retrovisore quando intravede due bambini a bordo strada, stanno piangendo, corrono verso di lui si ferma e subito dopo scoprirà che si tratta di due bambini francesi molto piccoli, fratello e sorella di 3 e 5 anni. Con loro hanno solo un paio di zainetti, dentro lo zainetto hanno un cambio di vestiti, un pacchetto di biscotti, un frutto e una bottiglietta d'acqua. La prima frase che dicono a questo automobilista i due bambini è: ci siamo persi nel bosco, i nostri genitori sono andati via. E poi pian pianino emergono altri dettagli. I bambini raccontano di essere stati bendati e la mamma ci ha bendati, ci ha detto che era un gioco per ritrovare un giocattolo, un nostro giocattolo nel bosco, e poi quando abbiamo tolto la benda sono spariti. I bambini sono stati infatti abbandonati dalla madre insieme al compagno. La vicenda è veramente straziante quando la si legge per la prima volta. Vi dico solo che c'è un parziale lieto fine, se volete stare con me, con noi fino alla fine di questa storia. Si è scoperto che il padre dei bambini, che non era con la madre, il padre dei bambini, i genitori erano divorziati, non avendo notizie né della ex moglie né dei figli, aveva già denunciato alle autorità francesi, perché vengono dalla Francia, questo allontanamento già l'11 di maggio. Martedì è solo pochi giorni fa. Oggi sono usciti nuovi dettagli. Ora, la madre sarebbe una donna francese di 41 anni che è accusata di aver abbandonato appunto i suoi due figli. La donna viene da Colmar e si presenta online come sessuologa e terapeuta. Secondo le ricostruzioni, poi avrebbe lasciato anche un altro figlio, il figlio sedicenne avuto in una precedente relazione, proprio per recarsi dalla Francia in Portogallo. L'aveva lasciato in Francia per andare in Portogallo con il nuovo partner, dove appunto avrebbe abbandonato gli altri due figli più piccoli. Il compagno della donna invece è un ex gendarme della polizia francese, 55enne, ha lasciato la polizia nel 2010 ed è stato condannato sempre nel 2010 per violenza domestica contro la ex moglie. Secondo i media portoghesi, la relazione tra la madre che ha abbandonato i figli e l'attuale compagno sarebbe una relazione relativamente recente. Dicevo che c'è un parziale lieto fine nella vicenda, è una porzione di giustizia. Abbiamo detto, siamo partiti dicendo che dopo alcuni giorni di ricerche congiunte delle autorità francesi e della polizia portoghese, la donna e il compagno sono stati rintracciati e arrestati a Fatima. Fatima è il luogo di pellegrinaggio, mentre si trovavano sulla terrazza di un bar. E ovviamente entrambi dovranno comparire davanti a un magistrato. Per il momento si sa poco, oltre alla nazionalità e presumibilmente, dicevamo, l'età, si sa poco sulle motivazioni che avrebbero spinto la donna, lo ripetiamo, a bendare i suoi figli fingendo che si trattasse di un gioco e abbandonarli nel bosco. La parziale buona notizia è che i bambini sono stati prima di tutto trovati, stanno bene, sono stati affidati al Dipartimento per la Protezione dell'Infanzia e la Giustizia in Portogallo, e lo ripeto ancora una volta, la buona notizia è che i bambini stanno bene, nonostante evidentemente un trauma che purtroppo si porteranno dietro per il resto della loro vita.

0: parte, e allo stesso tempo è un po' un'imprecazione da fumetto, una di quelle frasi, di quelle parole che si leggono nelle vignette dei fumetti. 17-16 minuti, tempo reale che si sospende, o perlomeno le notizie in tempo reale si sospendono un attimo, perché è il momento di farvi riascoltare qualcosina del meglio di quanto è andato in onda oggi.
1: Siamo pronti a partire anche questa mattina.
2: Mille voci.
3: Un po' di Via Rose, un po' di Mille Storie.
1: 7:20, i rari, così ci chiamano.
4: Ci siamo chiamati noi, a dire la verità. Sì, ma...
0: Partiamo da 7:20 e partiamo da una partita per certi versi storica.
4: La partita di pallone femminile tra due squadre coreane, Nord Corea e Sud Corea. È stata la prima volta che si incontravano in semifinale di Champions League asiatica femminile due squadre della Nord e della Sud Corea. Hanno giocato, hanno vinto le nordcoreane per 2-1. Giocavano ovviamente in Corea del Sud. La partita è stata definita una guerra senza pistole, perché se ne sono date di santa ragione, anche molto verbale lo scontro. Però la cosa bella che è stata segnalata un po' da chi ha seguito questa partita, 6.000 persone di pubblico, che per il calcio femminile sono belle cifre. Ovviamente la Corea del Nord non ha potuto portarsi
2: i tifosi
4: perché non sono autorizzati ad andare in Corea del Sud, non sono autorizzati a lasciare il paese così per andare a seguire la squadra del cuore. Quindi cosa hanno fatto quelli della Corea del Sud? Un settore dello stadio, 3.000 persone, quindi metà stadio, quasi tutti discendenti o direttamente imparentati con persone che sono rimaste dalla parte del nord, quindi ci sono moltissime famiglie che sono divise dal 1953. 3.000 persone di pubblico che hanno sostenuto sia il sud che il nord, anche quando quelli del nord facevano qualcosa di carino, via un bel applauso.
2: Erano sempre contenti.
4: Un piccolo segnale di forse riavvicinamento. È vero che la guerra non c'è più dal 53, c'è un armistizio. La Corea del Sud ha provato ad avvicinarsi un po', la Corea del Nord qualche anno fa aveva definito la Corea del Sud il principale nemico. Ultimo dettaglio, questo sì, un po' meno rassicurante: la Corea del Sud aveva detto alle atlete della Corea del Nord, potete venire nel nostro stesso albergo. Loro si sono rifiutate di stare nello stesso albergo, probabilmente la delegazione o i dirigenti della squadra, quindi hanno dovuto metterli in alberghi separati.
2: Magari a loro sarebbe anche piaciuto.
0: Lasciamo questa partita e lasciamo la politica per ricordare un personaggio che potremmo definire semplicemente il fondatore, il papà di Slow Food. Si è spento quest'oggi a 76 anni Carlin Petrini, che era malato da tempo, e questa mattina a Mille Voci Antonio Bolzani lo ha ricordato insieme a un paio di nostri colleghi, tra cui anche i nostri colleghi, la nostra collega della redazione di RSI Food Alice Tognacci, insieme a Fabrizio Casati che per anni ha condotto Gustando, ma lo ha ricordato, e la voce che sentirete è quella che vi sto per dire, l'ha ricordato anche con il giornalista gastronomico Rocco Bianchi, che appunto ha fatto un ritratto di Carlo Petrini.
5: Carlo Petrini è stato quello che in un'epoca che erano gli anni 80, si usciva dagli anni 60-70, il progresso, l'industria agroalimentare, l'aumento incontrollato delle produzioni, la chimica, il progresso scientifico e tecnologico, non ha rifiutato il progresso, ha semplicemente riscoperto che c'erano dei prodotti del territorio che valeva la pena valorizzare. In una funzione di riscoperta e comunque progresso. Nel 1986 Slow Food, partito da un peperone quadro, un peperone che si coltiva in Piemonte, una particolarità piemontese, che non trovava più e ha deciso di riscoprirlo. Da lì ha creato questo piccolo impero, lentamente, a Bra, dove è nato. Lui è rimasto lì sul suo territorio. E Slow Food nasce in questo senso, la riscoperta di tanti piccoli territori, di tanti piccoli prodotti che possono essere valorizzati nel luogo evidentemente dove vengono prodotti questi alimenti.
6: Assolutamente.
5: E vengono prodotti anche in un certo modo. Ecco, lui era contro certe derive del progresso. Ad esempio, lui lottava contro gli OGM, ma non lottava contro le nuove tecnologie dell'agroalimentare. Ecco, i ristoranti Slow Food hanno un limite di prezzo. La guida Slow Food dice: io ti consiglio questo ristorante perché vai a mangiare bene, vai a mangiare in un certo modo, i prodotti vengono tendenzialmente trattati in un certo modo, soprattutto

0: dell'altro territorio e spendi al massimo una cifra che ai tempi mi sembra erano 20.000 o 25.000 lire, poi sono diventati euro, adesso non so più a che cifra sono arrivati, comunque un prezzo mediamente basso.
1: E questo grazie a Carlo Petrini, lo ricordiamo, che si è spento oggi a 76 anni. L'ultimo estratto è di Casa Svizzera, Casa Svizzera che ha parlato di invenzioni svizzere oggi. Allora si pensa spesso al velcro, al cioccolato, al cioccolato al latte, il cellophane, la carta stagnola, le invenzioni nostre svizzere che però non si fermano. Ce ne sono delle nuove. Una serie, anzi due invenzioni, vengono da Lugano e sono arrivate in tutto il mondo. Vengono dall'idea e anche dalla necessità di famiglia di Cecilia e Alessandro, che sono i fondatori di Miamili, i quali, tra poco vi faremo sentire, hanno inventato due cose alle quali nessuno aveva ancora pensato. Una delle due cose addirittura è stata eletta da Oprah Winfrey, quella, la conduttrice giornalista americana, tra i prodotti più interessanti, tra le invenzioni più interessanti del 2025. E queste due invenzioni sono totalmente svizzere.
2: Voi vi rendevate conto? Avete detto dobbiamo inventare questa cosa.
3: Abbiamo tre bambini, quindi quando viaggiamo abbiamo scoperto che viaggiare con bambini è veramente un incubo, perché sono stanchi, non vogliono camminare, lamentano sempre. Quindi ho detto, come una mamma, come posso risolvere questo problema? Devo creare una valigia che mi porta anche i bambini con me.
2: E che non si rompe magari anche.
3: Abbiamo creato questa struttura molto dura che si può supportare fino a 100 kg. Quindi dai bambini ai genitori, anche i nonni, tutti possono sedere sopra. Sì, un giorno siamo svegliati e poi abbiamo ricevuto tantissimi ordini, non sappiamo neanche dove è arrivata. E poi abbiamo ricevuto questo email da Oprah dicendo che abbiamo vinto questo premio. Era veramente una bellissima sorpresa, perché non ci siamo neanche candidati, veramente un onore.
2: E dal salotto di casa a Dolce Gabbana, io vedo che avete collaborato anche con un marchio così.
4: A una cena c'era una persona che conoscevamo che era incinta, gli abbiamo regalato un marsupio, solo esclusivamente perché per lei, perché nel futuro avesse più benefici da portare al bambino. E questa persona aveva dei contatti con Dolce Gabbana e ci ha chiesto se volevamo essere messi in contatto con loro. Chiaramente noi abbiamo detto di sì. È successo tutto sinceramente con una certa facilità. Abbiamo portato il nostro terzo figlio, che all'epoca aveva pochi mesi, 8-9 mesi, un anno, quindi abbiamo portato con noi al meeting, che è una cosa estremamente non convenzionale, e Cecilia ha avuto questa idea, ha detto, visto che il prodotto è per un bambino, facciamoli provare il marsupio con un bambino. Quindi durante la riunione abbiamo chiesto a Dolce di provare questo marsupio e è rimasto stupito e ha detto perfetto, lo facciamo. E noi eravamo talmente piccoli che per noi era chiaramente un'ottima opportunità. Quindi c'è stato questo lancio per 2 anni, abbiamo venduto i nostri marsupi con il loro design, il tema animaliero dietro, quindi avevano disegnato molte facce dal leopardo al koala che si potevano intercambiare sul marsupio, e l'abbiamo venduto in tutte le loro boutique in tutto il mondo.

0: Ed è una delle canzoni, poche canzoni che ci ricordiamo di questo autore. Ce ne ricordiamo tante di giovanotti e ce ne ricorderemo, forse ci ricordiamo anche questa. Altra novità musicale di oggi è firmata Giovanotti e Alfa. Pochi giorni fa mi capitava proprio di fare questo discorso con qualcuno, ma Alfa potrebbe essere un po' il nuovo Giovanotti, è sempre sorridente, sempre positivo, sempre con quella faccia pulita, con le canzoni abbastanza semplici che però comunque ti entrano in testa. Neanche a farlo apposta, voilà che arriva questa collaborazione tra Alfa e Giovanotti, che pubblicano questo nuovo singolo che si intitola Buon Vento. L'idea viene da Giovanotti, anzi scusate, l'idea viene da un audio che da Giovanotti, che ha mandato un audio ad Alfa e lo ha invitato a Cortona, dove vive Giovanotti. Hanno registrato questo brano che ovviamente parla di viaggio, di mare, c'è tanto del mare, della Liguria di Alfa, e ovviamente per domare il mare, per uscire dal porto, ci voleva un capitano come Giovanotti. Giovanotti che spesso ha giocato sull'immagine anche del marinaio per lui stesso, anche nei suoi tour, nei suoi concerti, e in particolare poi Alfa lo ha descritto come il capitano esperto di navigazione che era necessario per lui, che invece all'inizio del suo viaggio musicale, così se così vogliamo dire. E allora buon vento a loro, buon vento anche a quelli che l'ascoltano. Ascoltano questa canzone, che sono quelli a cui Giovanotti e Alfa augurano appunto buon vento.
1: Ed è un po' di

0: questa rischiamo di portarcela dietro tutta l'estate. Giovanotti con Alfa, buon vento, ha le caratteristiche per essere il tormentone, uno almeno dei tormentoni del 2026.
1: L'arbitro va in vantaggio!
2: Goal! Campionessa olimpica da parte della Svizzera!
3: Dai il toro per Loic Meyer!
2: Il tiro parata! Siamo ai quarti di finale! La Svizzera!
1: Il Canada.
0: Questa sigla invece almeno per ancora qualche settimana è il tormentone che ci porta allo sport. Patrick Locatelli, ben arrivato.
4: Grazie.
0: Allora, mondiali di hockey anche oggi in corso, anche se sì, non c'è la Svizzera.
4: Esatto, ci sono due partite in corso a Zurigo, Germania, Ungheria, tra l'altro partita che vi stiamo trasmettendo su RSI La 2, 2-0 per i tedeschi a 3 minuti dalla termine del secondo tempo. A Friburgo invece il Canada sta un po' faticando contro la Slovenia perché è avanti solamente 1-0. Questa sera vedremo se la Finlandia riacciufferà la Svizzera in vetta al girone di Zurigo, perché i finlandesi alle 20:20 affrontano la Gran Bretagna, battuta ieri dai rossocrociati, a Friburgo invece Svezia contro Italia. La Svizzera giocherà domani alle 16:20 contro l'Ungheria, prima del vero test che sarà poi martedì sera con la Finlandia,
0: dove normalmente si dovrebbero giocare la testa del girone.
4: Esatto, ci si giocherà al primo posto, sì.
0: Giro d'Italia è arrivato vicino a noi.
4: Sì, a Verbania, la 13ª tappa del giro si è conclusa a Verbania ed è stata vinta da Alberto Bettiol, però non sono cambiate le cose in vetta alla generale, perché tutto il gruppone, che comprendeva anche la maglia rosa, Vingegaard e tutti insomma gli inseguitori, è arrivata a oltre 12 minuti e dunque è stata una tappa in cui le cose sono rimaste inalterate, status quo insomma per questa tappa, che potrebbe invece, sarà invece diversa probabilmente quella di domani, con arrivo a Pila, partenza da Aosta e arrivo a Pila, una tappa di montagna che potrebbe mettere forse a dura prova Eulalio, che appunto rimarrà ancora in rosa questa notte. Vediamo se riuscirà a conservarla poi anche nelle prossime tappe.
0: 133 chilometri, lo dico perché sono proprio sul sito in questo momento, 4350 metri di dislivello, ecco. Mi fa male solo a dirlo.
4: Sì, gambe infuocate, polpacci infuocate.
0: Esatto, dopo ci sarà ancora una tappa, poi il riposo e poi si arriverà a Cari. Tennis, buona notizia per il Ticino, la Svizzera italiana.
4: Esatto, perché Susan Bandecchi ha conquistato un posto per la prima volta nella sua ancora giovane carriera nel tabellone principale del Roland Garros, e dunque il Ticino tornerà a essere rappresentato nello Slam parigino. Non è riuscito ad accedervi invece Leandro Riedi, sconfitto. Poi se diamo un'occhiata, ampliamo il raggio agli altri tornei, si sta giocando la seconda semifinale del Master di Ginevra. In finale c'è già l'argentino Navone, che è un po' sorpresa, ha eliminato Casper Ruud. Stanno giocando in questo momento invece Tine e Bublik, un set a testa, Bublik è avanti invece 5-4 nel terzo set. Poteva fare l'exploit a Rabat in Marocco Gilles Teichmann, non c'è riuscita purtroppo, perché in semifinale è stata battuta in due set dalla croata Marcinko.
0: Siamo alla vigilia di un weekend c'è tanto sport, sì. Torna ad avere una certa regolarità, non la seguo tantissimo, lo chiedo a te, la Formula 1?
4: Sì, torna, allora poi c'è stata una pausa imposta dalle condizioni, certo, che conosciamo tutti in Medio Oriente, dunque adesso sì, con regolarità tornerà la Formula 1. Questo weekend fa tappa in Nord America e ci porta in Canada. Questa sera c'è la sprint, dunque un doppio appuntamento questo fine settimana. Alle 22:30 non c'è la sprint questa sera, ma ci sono le qualifiche per la sprint, dunque una 3 giorni tutta da seguire in Canada.
0: Montreal?
4: Esatto, sì.
0: Uno di quei circuiti storici che resiste nonostante l'evoluzione della Formula 1. Grazie Patrick,
4: a te.
0: Buon lavoro, buona serata a te. Adesso andiamo a darvi tutte le informazioni che riguardano il traffico. Ad aggiornarci c'è Marco De Carli. Buonasera Marco, com'è la situazione?
5: Buonasera a voi. Inizierei con la 2, dove prima del portale nord della galleria del San Gottardo ci sono tuttora 3 chilometri di colonna con attesa di 30 minuti tra Wassen e Göschenen in direzione sud. Al portale sud vi è invece 1 chilometro di coda a partire da Quinto. E sempre sulla A2 la circolazione continua ad essere fortemente rallentata e a tratti incolonnata su più tratti tra Bellinzona Sud e la galleria del San Salvatore, anche in questo caso in direzione sud. Nei rigioni si sono formate da altre colonne con attese di 30 minuti circa sulla A13 tra Coira Nord e Bonatuz in direzione sud. Forti rallentamenti vengono poi segnalati sulla strada da Cadenazzo a Quartino, sulla cantonale da Lamone a Vezia, su quella da Gravesano a Serocca d'Agno su più tratti, sulla strada da Agno a Ponte Tresa, da Sorengo a Loreto e a Lugano dall'incrocio delle 5 vie al tunnel di Besso. Nella Svizzera romanda, a causa di un incidente, la A5 è chiusa in direzione di Bienne tra Serrières e Neuchâtel-Maladière. Una deviazione è però segnalata. Segnaliamo inoltre che ci sono delle code con attesa di almeno un'ora sulla A1 tra l'aeroporto di Ginevra e la dogana di Bardonè per chi viaggia in direzione della Francia. E termino con una notizia positiva. Ricordo infatti che questa mattina il passo dell'Umbraille nei Grigioni è stato riaperto.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Dai dai, Shakira, la nuova canzone dei mondiali che stanno per arrivare, mondiali ovviamente di calcio. Siamo arrivati al momento della nostra rassegna stampa, la nostra rassegna dal mondo del web. Di cosa si parla in questo momento sui giornali? Partiamo da casa nostra, partiamo dalla Svizzera italiana e partiamo da Ticino Online oggi. Da Lugano a Ginevra in aereo, in futuro a bordo di compagnie estere. Giusto metterci il punto di domanda, perché è quanto chiede un'iniziativa parlamentare promossa dal consigliere agli stati Fabio Regazzi. In futuro vettori, compagnie aeree straniere che operano nello spazio aereo dell'Unione Europea dovrebbero poter garantire collegamenti interni alla Svizzera, collegamenti per trasporto merci o persone, in particolare coprendo la tratta Lugano-Agno-Ginevra, che è ora sguarnita. Quanto chiede appunto un'iniziativa parlamentare di Fabio Regazzi, che la Commissione dei Trasporti del Consiglio degli Stati al momento sostiene, la Commissione, non il Consiglio degli Stati, ma per il momento è in Commissione, il dossier passa alla Commissione. Sempre dei trasporti, ma del Consiglio nazionale, in caso di esito favorevole anche in commissione al nazionale, le regole ora in vigore potrebbero essere modificate e potrebbe riaprirsi l'asse aereo Ticino-Romandia. Andiamo su Corriere del Ticino, il caso migranti da bloccare per fare punti, rimosso il videogioco del comitato di Egerkingen, il gioco promosso a sostegno dell'iniziativa sulla quale saremo chiamati a votare, no a una Svizzera da 10 milioni di abitanti, è stato oscurato dopo una segnalazione. Pioggia di critiche da parte di organizzazioni antirazziste e da parte della sinistra, in particolare del PS. Il comitato di Egerkingen, Svizzera interna, ha diffuso un videogioco online in cui l'utente, impersonando una guardia di confine, doveva bloccare dei migranti per ottenere dei punti. Si tratta di un videogioco, lasciando passare invece categorie, cito, utili, si guadagnavano invece dei punti. Il gioco è stato creato per promuovere l'iniziativa no a una Svizzera da 10 milioni di abitanti, ma è stato rimosso dopo una segnalazione che viene tra l'altro da un portale di informazione, now.ch, una segnalazione che fa seguito a forti critiche da parte di organizzazioni antirazziste del Partito Socialista, che accusano i creatori di questo gioco, e nella fattispecie il comitato di Egerkingen, di disumanizzare i richiedenti l'asilo e normalizzare la violenza. Il comitato invece che ha promosso questo gioco ha difeso il progetto sostenendo che rappresentasse il senso dell'iniziativa e collega l'immigrazione d'asilo a presunti rischi sociali per il nostro paese. Andiamo rapidamente sulla regione per citare un caso invece americano. Pentagono pubblica una seconda tranche di 64 file, documenti legati agli UFO. Il Pentagono, ancora una volta si torna a parlare di UFO, il Pentagono negli Stati Uniti ha pubblicato una serie di 64 documenti su UFO e fenomeni anomali non identificati, svelando una seconda tranche appunto di documenti che include una testimonianza diretta del 2025 di un ufficiale di intelligence che l'ha lasciato praticamente senza parole. I file possono essere consultati sul sito web militare del Pentagono sul sito web militare apposito creato dal Dipartimento della Difesa. Seguono l'ordine esecutivo di inizio anno del presidente Trump sulla diffusione di questo tipo di materiale, quindi sono stati pubblicati su pressione del presidente statunitense. Andiamo oltre Alpe, andiamo in Svizzera interna per una questione che riguarda il Gurten Festival. Arriva l'estate, arrivano i festival, arrivano i concerti. Il Gurten Festival di Berna ha deciso di aumentare la propria capienza per questa edizione, edizione prevista dal 15 al 18 di luglio, appunto sulla collina del Gurten a Berna. Ogni giorno potranno entrare fino a 27.000 persone, circa 2.000 in più rispetto al limite attuale, decisione approvata dalle autorità competenti dopo una richiesta presentata dagli organizzatori del festival. È stata fatta una valutazione per la sicurezza e ha passato il test, e quindi sono stati aumentati i limiti del Gurten. Gli organizzatori hanno ricordiamo che il Gurten sta affrontando forti pressioni economiche da dopo la pandemia. Più capienza vuol dire più biglietti e anche più guadagni. Ricordiamo che quest'anno, tra i vari nomi, due nomi famosi sono quello di Lily Allen e Teddy Swims, che si esibiranno proprio al Gurten Festival.
Andiamo sulla stampa romanda che ci permette di andare in Francia, dove è stata resa nota la candidatura alle prossime elezioni presidenziali francesi di Gabriel Attal, ex primo ministro francese. Gabriel Attal si candiderà alle presidenziali 2027, iniziano a uscire i nomi dopo quello di Mélenchon che aveva un po' aperto le danze, arriva anche il nome di Attal, il quale ha dichiarato di voler fare della Francia il paese del futuro. Al momento è segretario generale del partito Renaissance. Attal ha parlato della necessità di rilanciare una promessa fatta agli elettori. L'annuncio arriva al termine di un dibattito pubblico dopo settimane in cui l'ex primo ministro si era già quasi lanciato come fosse in piena campagna elettorale. La candidatura di Attal riapre la competizione interna al centro, di fatto, e agli ambienti vicini al presidente Macron, che, lo ricordiamo, non potrà ricandidarsi dopo due mandati consecutivi. Chiudiamo andando rapidamente sulla BBC per vedere quali altri temi si pongono all'estero. Siamo in primo piano la questione dell'incontro della NATO. Rubio cerca di rassicurare gli alleati della NATO riguardo al dispiegamento delle truppe statunitensi, e l'immagine è quella della stretta di mano tra Rubio e Mark Rutte, segretario della NATO. E altra questione: il rischio di Ebola è stato considerato molto elevato nella Repubblica Democratica del Congo. Il capo dell'Agenzia Sanitaria delle Nazioni Unite afferma che il rischio nella regione è alto, ma rimane basso a livello globale, e c'è un aggiornamento su quanti sono i casi e quanti sono i decessi ancora attribuiti appunto all'epidemia di Ebola che sta colpendo principalmente la Repubblica Democratica del Congo. Questi erano alcuni titoli della nostra rassegna stampa, ovviamente in tempo reale. Vi abbiamo detto del Gurten Festival, che aumenta la capienza. Vi abbiamo anche detto che arriva Teddy Swims al Gurten Festival, e eccolo qua.

0: Daddy's Whims con Mr. Know It All, che ci accompagna tranquillamente a un appuntamento che abbiamo lanciato un paio di settimane fa e che è la fotografia che abbiamo scelto per questa settimana.
1: Coraggio, fammi un bel sorriso.
2: Ricordati, scatta, scatta. Scatto.
3: E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.
0: La fotografia che abbiamo scelto questa settimana ritrae un ragazzo con il passaporto svizzero nella mano destra, accanto alla sua faccia. Una maglia rossa, come il passaporto svizzero, e sulle spalle ha una kefia bianca e nera, kefia che è il velo, il copricapo arabo, diventato simbolo ormai da anni della resistenza per chi sostiene la causa palestinese. È questa la foto che abbiamo scelto questa settimana e il ragazzo con i capelli biondi è ticinese, è Anek Speranza ed è uno degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e arrestati da Israele questa settimana. Una fotografia che in realtà è il fermo immagine di un video accompagnato da un messaggio. Se vedete questo video è perché sono stato rapito dalle forze d'occupazione israeliane in acque internazionali. Un video accompagnato da un messaggio politico di condanna a Israele e al suo atteggiamento a Gaza, ma anche da un doppio messaggio al governo svizzero. Basta complicità con Israele, ma caro governo svizzero, se vedi questo video riportatemi a casa. L'attivista ticinese era a bordo di una delle imbarcazioni della flottiglia che sono state abbordate a inizio settimana dai soldati israeliani nelle acque vicino a Cipro. Un'immagine che ha caratterizzato questa settimana i nostri giornali e che fa il paio anche con il video pubblicato dal ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, in cui venivano mostrate le condizioni di detenzione degli attivisti. Ieri, lo sapete, dopo 3 giorni di detenzione tutti gli oltre 400 attivisti sono stati espulsi da Israele e con alcuni voli charter sono arrivati in Turchia, da dove alcuni di loro già sono potuti tornare a casa, anche se notizie di oggi una 50ina è attualmente ricoverata in ospedale proprio a causa del trattamento subito in Israele. Abbiamo scelto questa foto anche perché comunque la sensazione è che sentiremo ancora parlare della Global Sumud Flotilla e delle sue proteste contro Israele.

0: Louder, Doten è la canzone che ci porta alla nostra frase del giorno, che può essere anche una frase detta forte, louder, ad alta voce.
1: Senti, senti, sta per dire qualcosa!
2: Chi ha parlato?
3: È già finito.
0: Non più di un parente per studente, la frase di oggi è all'origine di una polemica tra gli studenti e la direzione del liceo di Lugano 3. Polemica legata alla cerimonia di maturità proprio degli studenti del liceo di Lugano 3, quello di Viganello, dove gli studenti appunto non potranno portare più di un accompagnatore a testa. Oltretutto il posto sarebbe dovuto essere nominale, una decisione della direzione scolastica, per dir la verità presa di comune accordo con il comitato genitori, e una decisione dettata da motivi di sicurezza e di capienza della sala dove sarebbe dovuta essere ospitata la cerimonia. Cerimonia del 26 di giugno che originariamente sarebbe dovuta essere nell'aula magna del centro professionale tecnico di Trevano. Le restrizioni che sono state proposte all'inizio arrivano dopo che lo scorso anno era stato chiesto agli studenti di portare solo un accompagnatore e diciamo che non proprio tutti avevano rispettato l'indicazione. Restrizioni che hanno scatenato il malumore degli studenti, che hanno reagito con una serie di vignette ironiche sulle pareti del liceo. Vignette che ritraevano dei genitori sul divano a guardare la televisione, che guardavano alla televisione la festa di maturità dei loro figli. La direzione avrebbe addirittura minacciato di annullare la cerimonia se queste vignette non fossero state rimosse. Ora le acque sembrano essersi calmate. Per il DEX le richieste avanzate in modo rispettoso possono sempre essere accolte e infatti la cerimonia si terrà nelle palestre del liceo di Savosa, quindi in un'altra sede dove ci sarà spazio per tutti e senza limitazioni. C'è solo un piccolo dettaglio ancora: da qui alla cerimonia di maturità, gli esami di maturità devono ancora cominciare.

0: apri tutte le porte, stai andando forte, non possiamo dirlo per chi sta circolando sulle strade. Allora, su queste note vi saluto.
1: Per te è già finita.
2: È finita, si dice alla fine.
1: Bella questa cosa, è dell'80?
2: Forse anche 70.
0: Ma vi do le informazioni sul traffico e sul tempo. Partendo dalla 2, prima del portale nord del San Gottardo, 3 km di colonna con attese di mezz'ora tra Wassen e Göschenen verso sud. Sempre sulla 2, circolazione fortemente rallentata e incolonnata da Bellinzona sud alla Galleria del San Salvatore in direzione sud. Nei Grigioni, rallentamenti sulla A13 con attese di mezz'ora tra Zitzers e Bonaduz verso sud e poi rallentamenti sulla strada da Sant'Antonino a Cadenazzo, sulla strada da Agno a Ponte Tresa, da Sorengo a Loreto e a Lugano dall'incrocio delle 5 vie al tunnel di Besso. Infine, in Romandia la A5 è stata riaperta tra in direzione di Bienne tra Serrières e Neuchâtel-Maladière. Le previsioni del tempo per domani: in tutta la Svizzera soleggiato, nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi, sull'altopiano tendenza alla bis. Al sud temperature fra 15 e 29 gradi, al nord tra 11 e 28.
3: Il segnale orario con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Di sera.
5: Eppure qualcosa si muove. Stiamo parlando delle trattative sullo stretto di Hormuz. A farlo dire sono i movimenti del capo dell'esercito del Pakistan e di una squadra negoziale del Qatar arrivata a Teheran. Le scorse settimane però ci hanno abituato a possibili accelerazioni seguite però da frenate improvvise. Allora, cosa sta succedendo? Ce lo chiederemo e cercheremo di capirlo. Intanto però il blocco dello stretto crea conseguenze un po' in tutto il mondo, soprattutto nei paesi più poveri. Allora analizzeremo la situazione in alcuni di questi, in particolare in Kenya. Poi ci occuperemo anche di spionaggio in Svizzera, perché stando dal capo dell'intelligence c'è un aumento e in buona parte è legato alla situazione medio orientale. C'è invece un errore dietro l'invio, e siamo in Ticino, di numerosi richiami per mancata presentazione della dichiarazione delle imposte a persone che invece la dichiarazione l'avevano già inoltrata. Torneremo anche sul tema del traffico merci su rotaia, che è in difficoltà, e a confermarlo oggi è anche UPAC. E poi andremo a Lugano, dove il comandante della polizia comunale Roberto Torrente va in pensione dopo 22 anni. Allora lo abbiamo intervistato per parlare della sua carriera e inevitabile una domanda sull'abbattimento dell'ex macello e sulle polemiche.
6: Si può dire che quella notte sicuramente ha lasciato il segno sia nella polizia che nella gente, ecco. Quello che mi preme è far passare un messaggio molto chiaro: la divisa è di tutti.
5: Questa è una parte dell'intervista al comandante uscente della comunale di Lugano, che ritroveremo nell'edizione. Ci occuperemo anche però di slow food e di cosa abbia significato per il concetto di alimentazione a cavallo tra Italia e Svizzera italiana. Lo faremo ricordando il fondatore di questo movimento, Carlo Petrini, morto ieri a 76 anni. E poi andremo anche a Campione d'Italia, dove domenica e lunedì si eleggono i poteri politici. Noi lo faremo cercando di fare il punto su questi anni di rilancio dell'enclave. Iniziamo. Qualcosa sembra dunque muoversi nella guerra nel Golfo Persico. Il capo dell'esercito del Pakistan, paese che conduce le trattative di pace tra Iran e Stati Uniti, è in viaggio verso Teheran. Nella capitale iraniana è arrivata anche una squadra negoziale del Qatar. Sul tavolo ci sarebbe un'ultima bozza di accordo affinata dopo un estenuante ping pong tra i due paesi che va avanti ormai da settimane. In studio mi ha raggiunto Manjula Bhatia. Manjula, quali sono gli ultimi aggiornamenti?
7: Beh, un accordo tra Stati Uniti e Iran, o meglio una bozza finale, potrebbe essere annunciato entro poche ore. Questo quanto riportato nel pomeriggio da media dell'Arabia Saudita e degli Emirati. I punti chiave dell'accordo includerebbero il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi contro l'Iran. L'accordo dovrebbe poi entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di Stati Uniti e Iran. Ecco, precisiamo, annunci in questo senso non ci sono ancora stati. Quello che sappiamo è che il capo dell'esercito pakistano, il potente feldmaresciallo Azim Munir, sta tornando a Teheran per discutere con alti responsabili iraniani di questa bozza finale, che è basata sull'ultima proposta americana, e da due giorni in Iran si trova il ministro degli interni pakistano, che ha lavorato sul testo insieme al ministro degli esteri iraniano Raqqi. Oggi è arrivata intanto a Teheran anche una squadra negoziale del Qatar, paese che si coordina con gli Stati Uniti, che ha avuto un ruolo importante in altri negoziati. Va detto però che ha raffreddato l'entusiasmo il capo della diplomazia statunitense Marco Rubio, oggi in Svezia per partecipare a una riunione dei ministri degli esteri della NATO. Rubio ha ammesso che sono stati fatti dei progressi nei colloqui con l'Iran, ma ha anche aggiunto che resta ancora del lavoro da fare, soprattutto sulla questione del nucleare, che non è chiaro che cosa ne sarà dell'uranio altamente arricchito che Teheran possiede già.
5: Ecco, oltre alla questione nucleare, Mangiula, quali sono gli altri punti controversi?
7: Beh, c'è la questione importante dei missili balistici iraniani e c'è da dire che i punti risolti dovrebbero essere oggetto di ulteriori negoziati che dovrebbero iniziare entro una settimana dall'entrata in vigore dell'accordo. E poi comunque da precisare che lo sblocco della navigazione attraverso lo strato di Hormuz è da capire come verrà attuato. Sappiamo per certo che oggi l'Unione Europea ha deciso di estendere le sanzioni contro l'Iran, penalizzando individui e entità implicate nell'ostruzione dello stretto. E va infine detto che i mercati sembrano voler credere in un imminente accordo. La borsa di New York ha aperto al rialzo, tutti i principali indici sono in territorio positivo, mentre il prezzo del petrolio resta sotto i $100 al barile.
5: E non resterà che vedere cosa succede nelle prossime ore. Grazie Mangiula Bhatia con gli ultimi aggiornamenti sul possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il blocco della navigazione commerciale dello stretto di Hormuz sta facendo sentire i suoi effetti intanto a livello globale, certo, ma chi più ne risente sono i paesi più poveri. Allora noi stasera vogliamo concentrarsi su un caso, è quello del Kenya. Allora in collegamento da Nairobi abbiamo il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo. Buonasera.
8: Buonasera a voi.
5: Allora, il rincaro dei prezzi dell'energia, soprattutto della benzina, sta provocando da settimane forti proteste in Kenya. La polizia ha reagito anche con violenza, ci sono stati anche dei morti e oggi il governo è stato costretto a promettere un taglio delle tasse sui carburanti. Allora, Freddy, basterà questo a calmare la situazione? E come si è arrivati a questo punto?
8: Ma allora, intanto diciamo che le promesse fatte oggi dal presidente keniano William Ruto sulle riduzioni dei prezzi del carburante alla pompa dal prossimo giugno hanno sortito un primo effetto immediato. Il settore dei trasporti infatti ha sospeso a tempo indeterminato lo sciopero che avrebbe dovuto riprendere il prossimo lunedì. E visto il caos della scorsa settimana in tutto il paese, che oltre a 4 morti e 30 feriti ha portato anche a oltre 350 arresti, è un primo passo verso la normalità. Ma la situazione resta tesa, perché sull'economia del paese, le tasche già vuote della popolazione, incombe la nuova legge finanziaria che a causa anche della crisi internazionale potrebbe portare aumento di bollette, di luce, acqua. Giugno poi è sempre il mese delle proteste a Nairobi e dintorni. Ricordiamo che 2 anni fa per via della finanziaria i manifestanti hanno dato addirittura alle fiamme il Parlamento. C'è da dire che il Kenya, oltre al caro carburante, qua in Kenya la situazione è stata esacerbata anche da un precedente scandalo che ha coinvolto i vertici dell'energia nazionale e un viceministro che sono ora indagati, che avrebbero speculato sulla mancanza del petrolio e messo sul mercato benzina scadente a scopo di lucro personale. Insomma, in molti molti paesi, non solo in Kenya, alla crisi indotta dal Medio Oriente, qui si aggiunge il calo di fiducia nei governi e la corruzione dilagante nei paesi.
5: Ecco, dallo scoppio della guerra, per esempio, i paesi europei stanno diversificando le fonti di approvvigionamento dei carburanti, aumentando le scorte e cercando di ridurre i consumi. In Kenya sono possibili, sono pensabili misure di questo genere?
8: Ma in un certo senso sì, i leader africani con il presidente Ruto in testa hanno parlato nel recente forum qui a Nairobi, quello coorganizzato da Emmanuel Macron. L'Africa vuole rendersi quanto più possibile indipendente per quello che riguarda l'energia, e le chiavi sono essenzialmente due. Una è l'approccio alle energie alternative e nel caso del petrolio ai biocarburanti, settore nel quale tra l'altro il Kenya è uno dei paesi all'avanguardia, anche se fino ad ora ne produce soprattutto per l'esportazione. L'altra è rappresentata dal petroliere nigeriano Aliko Dangote, l'uomo più ricco del continente, che sta già ovviando all'attuale crisi in Africa occidentale, mentre in paesi come il Kenya e la vicina Uganda non è il petrolio a mancare, perché ci sono grossi giacimenti, tra l'altro quello keniano del bacino del lago Turkana, che è tornato nelle mani proprio del Kenya dopo l'uscita progressiva di Total e Tullow Oil. A mancare però sono le raffinerie, ed ecco che Dangote ha promesso di costruirne ben due, una in Kenya e una in Tanzania. Restano ovviamente da vedere i tempi, ma la strada in questo senso potrebbe essere stata tracciata.
5: Freddy Del Curatolo in diretta sulla situazione in Kenya. Non è però soltanto il Kenya a soffrire pesanti ripercussioni per la chiusura dello Stretto di Hormuz. La crisi colpisce, come dicevamo, soprattutto i paesi più poveri, e non è soltanto una crisi di carattere energetico. Allora, Camilla Camponovo, premesso che quella di Cuba è una situazione molto particolare che risente del contesto globale, ma non dipende direttamente dalle importazioni attraverso lo Stretto, vediamo in quali paesi e in quali altri paesi le ripercussioni sono gravi.
9: Sì, la chiusura dello stretto non è uguale per tutti. Le economie più ricche riescono ad assorbire meglio il colpo, mentre i paesi più poveri stanno pagando il prezzo più alto, soprattutto sul fronte energetico e alimentare. Tra i paesi più colpiti ci sono l'India, la Corea del Sud, la Cina e diverse economie asiatiche fortemente dipendenti dalle importazioni di petrolio e gas dal Golfo Persico. Le conseguenze si stanno facendo sentire anche in Africa e in Sud America. In Bolivia, ad esempio, la crisi ha aggravato i problemi di approvvigionamento di carburante. L'aumento del prezzo del gas e dei fertilizzanti sta facendo crescere i costi agricoli dei prezzi di pane, cereali e oli alimentari. Per la Bolivia, che importa la quasi totalità del diesel e molta della benzina che consuma, questo si è tradotto in costi insostenibili e nell'esplosione dei sussidi statali. Nelle ultime settimane l'aumento dei prezzi e la penuria di carburante hanno scatenato manifestazioni a livello nazionale, inclusa nella capitale La Paz. E la situazione è anche molto critica in Pakistan e nello Sri Lanka, dove si sono registrati frequenti blackout con il conseguente aumento anche qui dei costi dei trasporti e il rincaro dei beni alimentari di base. In Sri Lanka, dove si sono già registrati aumenti dei prezzi del carburante e dell'elettricità fino al 40%, si sta affrontando la crisi introducendo la settimana lavorativa ridotta per preservare le riserve di carburante. In Pakistan invece il governo ha imposto delle sospensioni elettriche per oltre 2 ore al giorno per evitare picchi nei costi.
5: Insomma, questo è quanto accade quando si blocca il traffico marittimo tra il Golfo Persico e l'Oceano Indiano. Dello Stretto di Hormuz, dicevamo, passa una quota importante del petrolio mondiale. E allora, nel nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, cerchiamo di capire quali sono le rotte del petrolio a livello mondiale, chi lo produce e determina il prezzo, e perché, pur così lontani dallo stretto, subiamo le conseguenze della sua chiusura. Ad aiutarci è il collega della redazione economica Marzio Minoli. Ecco un estratto.
10: Teoricamente l'Occidente è meno toccato perché il grosso della produzione va in Asia. Allora perché il prezzo della benzina sale anche qui?
11: Perché il mercato non fa differenza da dove viene il petrolio, no? È un concetto magari poco intuitivo. Dunque, i due principali indicatori sono il Brent, quindi il petrolio del mare del nord, quello che in gran parte usiamo anche noi, e poi c'è il WTI, ovvero il West Texas Intermediate, che è quello di riferimento statunitensi. Allora, In primis il prezzo del petrolio, come spesso avviene sui mercati finanziari, rispecchia i timori per il futuro, quindi si specula su una eventuale scarsità futura e quindi il prezzo sale. Inoltre non dimentichiamo che se Cina, Giappone, Corea del Sud non ricevono il petrolio dai paesi del Golfo perché è chiuso lo Stretto di Hormuz, il loro petrolio ce l'hanno bisogno, andranno a comperarlo laddove andiamo anche noi, e chi lo vende naturalmente fa salire il prezzo per una legge di mercato.
5: Il petrolio per principianti è il titolo del nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Lo trovate sul nostro sito e sulle applicazioni RSI, nonché sulle maggiori piattaforme per podcast. L'attacco all'Iran e in generale la situazione in Medio Oriente ha intanto comportato un aumento dello spionaggio in Svizzera. Anche la minaccia terroristica è più presente e a dirlo è il capo dei servizi di intelligence Serge Bavaud, incontrando oggi la stampa. Per noi c'era Giampaolo Driussi, che ritroviamo ora. Giampaolo.
12: Sì, il direttore del SIC, il Servizio Attività Informative della Confederazione, ha parlato esplicitamente dell'attivazione di nuove reti di spionaggio in Svizzera. Sono ripercussioni chiare, ha detto, mentre riguardo al terrorismo Bavaud ha spiegato che la minaccia è legata alla diaspora sciita nel nostro paese e in Europa e che questa minaccia riguarda potenziali obiettivi americani, israeliani, ebraici più in generale. La Svizzera potrebbe però anche fungere da base operativa per attività all'estero, e tutto questo, ha proseguito Bavaud, ha portato a rivedere l'impiego delle risorse. Il potenziamento del cuore dei servizi, quindi l'intelligence, l'attività sul terreno, significa però alleggerire altrove, dato che le risorse non aumentano. È in corso una trasformazione, o meglio si sta completando una trasformazione sotto la sua guida. La nuova struttura del SIC sarà effettiva al 1 gennaio 2027.
5: Infatti l'incontro stampa di oggi nella sede dei servizi di intelligence della Confederazione era stato organizzato per esporre le prossime e ultime tappe di questa trasformazione. In cosa consistono?
12: Allora, Serge Bavaud, che non è stato possibile intervistare oggi alla sede dei servizi, ha annunciato la riduzione dei settori di direzione, che da 6 passeranno a 4, nell'ambito di una ristrutturazione che vuole mantenere quel che funziona ed eliminare o modificare quel che non va o che appesantisce il SIC con doppioni o interfacce che rallentano procedure e decisioni. Le attività dei due settori sacrificati confluiranno altrove, tutti i posti di direzione verranno rimessi a concorso perché i profili richiesti non saranno gli stessi. E sarà un bel rinnovamento. Per la maggior parte di essi è infatti prevista anche una messa a concorso esterna. Gli attuali membri di direzione potranno rifarsi avanti, ma due di loro andranno in prepensionamento. Senza aumenti né diminuzioni di personale, Bavaud vuole snellire strutture e processi per ridurli all'essenziale e quindi occuparsi bene e meglio dei compiti principali dei servizi.

0: la legge, cioè il 30 aprile. E fin qui è nulla di speciale, se non fosse che loro la dichiarazione l'avevano già mandata, alcuni di loro peraltro con largo anticipo. Allora, cosa è successo, Alessandro Borgini?
1: Innanzitutto l'ampiezza del disguido. Stando a quanto ci ha detto poco fa Giordano Macchi, che è il direttore della divisione delle contribuzioni del Dipartimento Cantonale delle Finanze e dell'Economia, è relativamente elevato il numero di cittadini che hanno ricevuto il richiamo malgrado abbiano rispettato la legge.
2: Al momento non è ancora possibile, deve trattarsi di un numero di casi abbastanza importante, perché le nostre cancellerie nella giornata di oggi sono state abbastanza sollecitate.
1: Chi ha già ricevuto il richiamo sa che i toni sono asciutti, scarni. Avete 20 giorni per evitare sanzioni, altrimenti pagherete una diffida. E i conseguenti sono stati i toni infastiditi di chi ci ha segnalato l'errore e di chi si è pure espresso sui social media sapendo di aver rispettato i tempi. E allora, cosa è successo?
2: È un problema circoscritto a chi fa l'invio cartaceo. L'invio digitale non ha minimamente questo problema, quindi chi fa l'invio elettronico può stare tranquillo. Per chi invece ha fatto l'invio cartaceo, il problema tecnico è che non siamo riusciti a registrare il rientro della dichiarazione e quindi a livello di tempistica il nostro sistema di controllo ha mandato dei richiami appunto perché è mancata la registrazione del rientro. Ma la parte che posso tranquillizzare i cittadini è che le dichiarazioni sono presso di noi.
1: Allora a questo punto l'ultima domanda che le pongo è: cosa devono fare i cittadini che oggi si sono visti recapitare un richiamo?
2: Devono stare tranquilli, devono considerare questo richiamo un piccolo disguido tecnico e privo di effetto, e verranno, appena i problemi tecnici sono risolti, informati che è tutto a posto.
1: In poche parole, un po' di pazienza.
0: In Svizzera negli ultimi anni la criminalità organizzata è diventata sempre più attiva, con metodi più spietati e crescenti somme di denaro in circolazione. Ne sa qualcosa la Procura Pubblica Zurighese, che dedica sempre più risorse alla lotta al riciclaggio. Si parla di oltre 1200 procedimenti all'anno e decine di milioni di franchi confiscati. Uno dei problemi è che la Svizzera, paradiso del denaro contante, è un mercato ghiotto per i truffatori. Ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
3: Segui i soldi. Il metodo Falcone per combattere la mafia è valido ancora oggi anche a Zurigo. Il procuratore generale David Zock.
4: La criminalità organizzata vuole guadagnare soldi, è il motivo per cui è attiva. Perciò se seguiamo la pista dei soldi possiamo raggiungere i vertici dell'organizzazione e al contempo combattere le strutture del riciclaggio che sono così importanti per loro.
3: Come con il colpo messo a segno a fine aprile dal Ministero Pubblico Zurighese, grazie a una vasta operazione internazionale che ha portato all'arresto di 5 persone accusate di aver trasferito all'estero per anni soldi provenienti dal traffico di stupefacenti e da vari tipi di truffa, trasferimenti che venivano occultati tramite criptovalute, sistemi sempre più sofisticati. Il riciclaggio non avviene solo con il metodo classico del ristorante, ancora David Zock.
5: Es gibt ganz viele Phänomene, natürlich der legale betrieb.
4: Ci sono molti metodi, quello di un'azienda o esercizio pubblico con cui far entrare i soldi nel circuito legale è sempre attuale, ma poi vengono ad esempio usati anche i servizi di trasferimento di denaro, professionisti del settore, alcuni dei quali trasferiscono all'estero denaro illegale.
3: Segui i soldi, il principio rimane sempre quello, i soldi per colpire il punto debole, due le possibili piste per gli inquirenti.
5: Einerseits gibt es die Meldestelle Geldwäscherei.
4: Da un lato c'è l'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio della FedPol che ci informa delle transazioni sospette segnalate dalle banche, ma poi seguiamo anche in modo mirato il percorso dei soldi provenienti ad esempio dal traffico di droga. Se sappiamo che una persona ha incassato del contante, cerchiamo di capire dove lo porta e cosa succede con quel denaro.
3: compito più arduo in Svizzera che in altri paesi, non solo per la banconota da 1.000 franchi, il valore più alto al mondo, ma anche perché non ci sono limiti alle transazioni internazionali in contanti. E mentre nell'Unione Europea i commercianti potranno accettare dal prossimo anno al massimo 10.000 euro in contanti, in Svizzera non ci sono restrizioni. Tutti elementi che per il Ministero Pubblico Zurighese parlano chiaro: Svizzera paradiso del contante, ma

0: anche terreno fertile per il riciclaggio.
1: Adesso andiamo a Lugano, perché proprio in questi giorni il comandante della Polizia Comunale, e lo è dal 2004, Roberto Torrente, ha appeso la divisa al chiodo per andare in pensione. Gli succederà dal 1 settembre Federico Chiesa. Una carriera, quella di Torrente, a capo della Comunale, è durata dunque 22 anni e sono stati anni di grossi cambiamenti in cui non sono mancati momenti complicati. Gian Robiani ne ha parlato con lui stamattina.
2: Lei è comandante dal 2004, ma è anche avvocato. Ecco, sembra un percorso particolare quello appunto di passare dall'avvocatura alla polizia.
3: Beh, posso capire la perplessità. Effettivamente il cambio di direzione può sembrare importante. In realtà per me non lo è stato, perché il poliziotto e l'avvocato difendono la stessa cosa, il diritto. Quindi l'avvocato lo fa in aula e noi, polizia, lo difendiamo sulla strada, con la nostra presenza, ecco. Siamo confrontati con un ginepraio di leggi, di regolamenti e di procedure da rispettare. Avere qualcuno che dall'interno conosce e sa la materia è sicuramente un grosso vantaggio.
2: Da giovane si immaginava più avvocato, più giudice o più poliziotto?
3: Da bambino volevo fare il veterinario, poi mi sarebbe piaciuto fare l'ingegnere elettronico e poi alla fine non so per quale motivo sono finito a studiare legge. Più che avvocato, giudice, non mi aspettavo di diventare poliziotto. Un percorso bellissimo, eccezionale.
2: Ecco, nei 22 anni in cui lei è stato comandante ci sono stati moltissimi cambiamenti nelle polizie comunali. Si è passati da piccole polizie disunite, in alcuni comuni c'era questa figura dell'usciere, visto come una sorta di figura, ecco, impegnata tutto il giorno a multare i ragazzini sui motorini truccati, a polizie regionali, attive 24 ore su 24. Le chiedo come erano quei tempi e cosa invece ancora manca oggi.
3: Beh, ne abbiamo fatta di strada, sono state delle lotte che abbiamo condotto proprio per migliorare sia l'attrattività che le competenze di polizia comunale. Quando sono arrivato si stava passando dalla scuola di 3 mesi a 6 mesi, oggi la scuola di polizia dura 2 anni. Abbiamo creato unitamente al cantone, perché la legge sulla collaborazione è stata fatta insieme con le regioni di polizia, far contare anche alle polizie strutturate su quelle strutture e quelle organizzazioni per poter garantire il 24 ore su tutto il territorio. Manca forse ancora qualcosa? Dobbiamo completare questo disegno. La riorganizzazione, la regionalizzazione, scusi, può e deve essere sicuramente migliorata. E soprattutto dobbiamo migliorare i nostri strumenti in tecnologia, nell'analisi dei dati, nella videosorveglianza intelligente. Migliorare la struttura non deve allontanarci dalla gente.
2: Non posso non farle una domanda su quanto accaduto la notte tra il 29 e 30 maggio del 2021, lo sgombero e la demolizione dell'ex macello. Indipendentemente da chi guidava le operazioni quella sera, e sappiamo che era la polizia cantonale, dopo quanto accaduto c'è stata una parte della popolazione che ha guardato almeno per un po' alla divisa in modo diverso. Allora, una parte della popolazione era d'accordo, ma una parte no, e nelle ruspe ci ha visto un atto aggressivo. Se la sente di dir loro qualcosa?
3: Ma effettivamente è difficile parlare di qualcosa che è ancora oggetto di un'inchiesta penale, perché non è ancora chiusa. Forse si può dire che quella notte sicuramente ha lasciato il segno, sia nella polizia che nella gente. Ecco, molte persone non ne fanno una questione di chi comandasse o di quale grado portasse quale agente di polizia. Semplicemente la gente ha vissuto un'altra faccia dell'attività dello Stato e della polizia. È un sentimento sicuramente discutibile, ma però è presente nelle persone e noi non possiamo far finta che non esista, ecco. Dobbiamo ascoltarlo davvero. Quello che mi preme, ecco, è far passare un messaggio molto chiaro. La divisa è di tutti. Quella sera in piazza c'era gente a protestare e la divisa era anche per loro, e anche per chi era d'accordo e chi non era d'accordo. Diciamo che i nostri agenti lavorano tutti i giorni sulla strada perché la gente possa sentirsi sicura, perché la mamma possa tornare a casa tranquilla, perché ci siano anche i ragazzi che possano contestare. Ecco, la fiducia che si incrina deve essere ricucita nel tempo, e nel tempo attraverso la presenza e l'opera che la polizia presta ogni giorno sulla strada.
2: Ora in pensione le chiedo cosa farà e se nel suo futuro c'è, per esempio, la politica.
3: Adesso devo pensare a me stesso e alle persone che mi vogliono bene o che mi hanno anche voluto bene, perché questo mestiere mi ha occupato moltissimo, andava avanti 24 ore su 24, ecco. La politica, ci ho pensato, lascio la porta aperta e mi lascio sorprendere.
1: il comandante uscente della Polizia Comunale di Lugano, Roberto Torrente, al microfono di John Robiani. Voltiamo pagina, parliamo del trasporto merci su rotaia che è in crisi in Europa e in Svizzera, ce l'hanno ricordato anche le scelte di riorientamento di FFS Cargo comunicate fra ottobre e martedì scorso. Allora, per ragionare su questo settore strategico oggi Alain Melchionda è stato al forum organizzato da UPAC, l'azienda di Chiasso, fra i leader del trasporto combinato in Europa, con i principali attori del settore. Allora, Alain, ora sei in studio con me, e cosa si è detto oggi?
4: Allora, dai sorrisi del passato ad oggi, così vi faccio entrare nel tema tramite la direttrice dell'Ufficio Federale dei Trasporti, Christian Ostettler.
5: In generale eravamo molto contenti. Nel 2021 il trasporto combinato veniva utilizzato per il 74% delle merci. Oggi la situazione è molto più difficile, la tendenza non va nella giusta direzione. Siamo scesi al 69%.
4: Per avvicinarci a un discorso maggiormente concreto, vi faccio sentire anche l'approccio paradigmatico del direttore di UPAC, Bernard Kunz.
6: La divisione del lavoro tra gomma e ferrovia è perfetto, vuol dire lunghe distanze, oltre 600 chilometri su ferrovia, e le breve distanze locali fino a 100 chilometri su strada.
1: Ecco, Len, questo ci riporta anche a FFS Cargo, che ha un contratto di prestazioni con la Confederazione.
4: Esatto, in questo contesto l'Ufficio Federale dei Trasporti è in stretto contatto con i vertici dell'ex regia, riconosce che la sua autonomia nelle scelte strategiche e osserva gli sviluppi. Non di meno però dovranno prendersene anche la responsabilità. E qui, pensando alla dismissione di diversi terminal da parte di Cargo, un po' di preoccupazione della direttrice emerge.
5: Per noi è importante che possa tornare a crescere anche il mercato interno del traffico intermodale. Da questo punto di vista però bisogna agire sull'infrastruttura. Affinché funzioni occorrono terminal, non solo in Ticino, in tutta la Svizzera. Ed è proprio l'ambito in cui noi dell'Ufficio Federale dei Trasporti dobbiamo avere un'influenza. Non ci possiamo permettere che tutte queste merci finiscano su strada.
1: Ecco, Len, mi viene da dire però che il mercato è stato liberalizzato nel 1999, allora non è possibile che laddove non arrivi o non arriverà FFS Cargo subentrino altri attori. Penso per esempio a Cadenazzo, dove la Posta ha rilevato la gestione dell'hub.
4: O aggiungo io al traffico passeggeri, dove questo dualismo funziona molto bene. Basti pensare alla suddivisione fra FFS e le aziende regionali. Alle prime il traffico a media lunga percorrenza, alle seconde il traffico regionale, come Tilo in Ticino per intenderci, ma vale per tutte le regioni della Svizzera. E in effetti è quello che abbiamo chiesto a Jasmin Bigdon, che oggi è un'esperta indipendente ma che per quasi 15 anni ha lavorato prima per FFS, anche Cargo, e poi per DB, le ferrovie tedesche.
7: Io credo che nessun privato sia disposto a entrare in questo sistema confrontato con costi fissi molto alti. D'altra parte, vedo che FFS Cargo, che lotta per mantenere anche i carri singoli, ma dice anche con franchezza che i volumi calano mentre i costi restano, e così il sistema non è sostenibile. Deve essere chiaro che se il trasporto a carri isolati dovesse sparire, una quantità di merci si riverserebbe sulla strada intasandola, moltiplicando le code e l'inquinamento. È una scelta di società.
4: Allora, per concludere, ci sono delle buone premesse, lo abbiamo sentito, ma insomma anche le criticità, e trovare il bandolo della matassa è tutt'altro che facile. Ma par di capire che se si vuole mantenere questo genere di servizio, carri singoli compresi, la Confederazione dovrà mettere mano al borsellino anche dopo il 2033.
1: Alain Melchionda sulla situazione del settore merci su rotaia. Adesso noi torniamo sulla morte del fondatore di Slow Food, Carlo Petrini. Aveva 76 anni, era nato a Bra, in provincia di Cuneo, e ha speso il suo tempo nella promozione di un modello di gastronomia sostenibile dal punto di vista economico e ambientale. Nella sua filosofia c'era anche il concetto di lentezza da contrapporre all'epoca veloce dei fast food. Allora, con la corrispondente da Roma, Francesca Torrani, ecco il ritratto di Carlo Petrini e poi l'intervista con l'attuale presidente di Slow Food, Barbara Nappini.
8: Carlo Petrini era sociologo ed era gastronomo. Il suo soprannome, Carlin, suggerisce una tendenza alla convivialità, alla condivisione, nel suo caso da svolgersi attorno a un tavolo apparecchiato e affollato di cibi buoni. Petrini, nell'epoca in cui esplosero anche in Europa i fast food, quindi negli anni Ottanta, creò un'associazione per promuovere l'attenzione alla salute dei consumatori attraverso quello che oggi viene definito il bio, coltivazioni naturali e non invasive, modello di una gastronomia sostenibile. Lo chiamò Slow Food il suo progetto, che in brevissimo tempo divenne un marchio internazionale. Tra i suoi numerosi traguardi figura la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo in Piemonte, la prima istituzione accademica al mondo ad offrire un approccio interdisciplinare agli studi sul cibo, e poi la fondazione di Terra Madre, la rete mondiale di contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e consumatori per promuovere la sovranità alimentare, la biodiversità e appunto un modello di agricoltura sostenibile. Petrini fu amico di Papa Francesco e di Re Carlo d'Inghilterra, ma fu soprattutto amico di un pensiero gastronomico che doveva raggiungere tutti, non solo papi e re.
1: Allora sentiamo adesso l'intervista con l'attuale presidente di Slow Food.
8: Barbara Nappini, qual è l'eredità più grande che Carlo Petrini lascia?
9: La possibilità di cambiare il mondo attraverso il cibo, a partire dal cibo. Questo perché Slow Food è nato 40 anni fa. Carlo, con l'audacia, la creatività, l'originalità anche che lo ha contraddistinto, si è accorto subito che questo elemento, il cibo, poteva in realtà avere grande potenzialità in termini di cambiamento, quindi cambiamento culturale e politico. Ed è stato proprio il suo lavoro che ha aperto, io credo, tante prospettive molto originali e molto ampie sul cibo e sulla gastronomia.
8: Lei citava i cambiamenti che riguardano anche la storia gastronomica d'Italia, passata, come tutti i paesi, da momenti di miseria e di povertà, quando sulla tavola c'era davvero poco oltre alla polenta.
9: Noi abbiamo avuto secoli di cultura rurale, cultura anche gastronomica rurale, che era appunto connotata anche dalla miseria, dalla povertà, si mangiava quel che c'era. Poi c'è stato, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con il boom, un certo benessere in Italia che ha portato anche a una rivoluzione nel rapporto col cibo. A quel punto c'era più abbondanza, si doveva esprimere anche un certo benessere, una certa ricchezza, cambiando anche i regimi alimentari, e quindi molta più carne rispetto a quella a cui eravamo abituati, molto più cibo in termini di quantità, molta più disponibilità. Ecco, Carlo ha in qualche modo problematizzato il rischio di deriva di banalizzazione del cibo, facendo anche un lavoro di restituzione di dignità a quella cultura secolare, non nella retorica della povertà e del tornare ai vecchi tempi andati, ma nella consapevolezza di sapere da dove si viene e che cosa ci serve di quel sapere lì e di quella identità.
8: Petrini è stato anche un uomo di potere, per una volta diamo un'accezione positiva a questo termine, è giusto?
9: Sì, assolutamente. Lui ha avuto questa grandissima capacità di dialogo, è riuscito a dialogare con tutti nello stesso modo, con lo stesso registro. Questo lo testimonio anche personalmente. Lui parlava con gli studenti della nostra università, con i contadini, con Re Carlo, con Alice Waters, allo stesso modo, sempre con questa autentica umanità che si portava dietro. Questo è stato anche un altro grande strumento di pace, no? Cioè la costruzione di un'altra idea di mondo dove il cibo è immerso in una cultura di pace e non strumento di guerra, parte anche dalla capacità di dialogare con chiunque.
8: Un'ultima domanda, slow food in contrapposizione con fast food, lentezza al posto di velocità, anche questa è stata una trovata.
9: Lui ha chiamato la nostra associazione slow food, problematizzando il fatto che il fast food serviva alla fast life, quindi rendendo il tema del tempo un elemento di nuovo politico e capendo che non si trattava soltanto di un sistema di rifazione, ma di un modello culturale, cioè il tema era un asservimento di tutto, anche del convivio che ha una sua sacralità, ai tempi, ai modi, alla monocultura industriale, no? Al centro c'era questo.
1: Barbara Nappini, attuale presidente di Slow Food. Tra poco ci occuperemo invece di campione d'Italia, perché domenica e lunedì si vota per rinnovare i poteri politici. Per noi è l'occasione di fare il punto sulla situazione dell'enclave. Prima però altre notizie di giornata con Gino Ceschina.
10: L'epidemia di Ebola in Congo, il direttore generale dell'OMS Tedros Ghebreyesus ha riclassificato il livello di minaccia per il paese da alto a molto alto. Secondo gli ultimi dati, i casi sospetti sono quasi 750 e 177 sono i decessi presumibilmente collegati al virus. Ma Tedros ha dichiarato che l'epidemia è sicuramente molto più estesa. A livello regionale il grado di pericolo rimane alto, mentre rimane basso per il resto del mondo. Vladimir Putin ha accusato oggi l'Ucraina di un attacco definito terrorista che ha colpito un dormitorio studentesco a Luhansk, nel Donbass occupato. Secondo il presidente russo ci sono stati 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi. Putin ha anche dichiarato di aver chiesto al Ministero della Difesa di preparare misure di ritorsione. Dal canto suo, gli ucraini hanno precisato di aver preso di mira strutture militari. La Gioventù Socialista attacca il comitato di Egerkingen, che con l'UDC è promotore dell'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni, a causa di un videogame pubblicato sul sito dell'associazione e ritenuto razzista. Il gioco si chiama Proteggere la Svizzera da una strisciante islamizzazione. Il giocatore veste i panni di una guardia di confine che deve respingere le persone di colore e musulmane e lasciar passare quelle bianche. La sezione giovanile del PS chiede il perseguimento penale dei responsabili. Al momento il gioco risulta offline. In futuro vettori stranieri che operano nello spazio aereo europeo dovrebbero poter garantire collegamenti interni alla Svizzera di merci o persone, in particolare coprendo la tratta Lugano-Agno-Ginevra ora sguarnita. Lo chiede un'iniziativa parlamentare del senatore Fabio Regazzi, che la Commissione dei Trasporti del Consiglio degli Stati sostiene con 7 voti a 3 e 2 astensioni. Il dossier passa alla Commissione omologa del Nazionale.
1: Domenica 24, lunedì 25 maggio, tra 2-3 giorni dunque, a Campione d'Italia si voterà per le elezioni amministrative e sarà nominato un nuovo sindaco. L'uscente Roberto Canesi ha infatti deciso di non ricandidarsi dopo aver gestito Campione, traghettandolo fuori dalla profonda crisi in cui era sprofondato dopo la chiusura del casinò nel 2018. E allora per noi è l'occasione per fare il punto sulla situazione dell'enclave italiana in Ticino. Partiamo da come hanno vissuto i campionesi questi anni decisamente problematici. Lo facciamo con questo reportage di Marcello Ierace.
11: Quando uno mi chiede come ti senti, io mi sento ticinese di base. Poi Campione è il mio paese, no?
12: Com'è cambiato Campione in questi anni, dal 2020 a oggi?
13: Dal 2020 ad oggi, con l'ingresso nella Comunità Europea, ci dobbiamo confrontare quotidianamente con diversi problemi che prima non c'erano. Stiamo vedendo una buona ripresa da quando è riaperto il casinò. È cambiato totalmente tutto. Adesso c'è più serenità. Speriamo che continui e cercare di tornare sereni come eravamo prima del 2018.
11: Miglioramenti senza dubbio, perché il casinò chiuso è stato anche abbastanza una tragedia. Lo chiamiamo la tragedia, però lo è anche perché di botto senza stipendi e senza niente.
12: Oggi cosa manca, Campione?
11: Bisogna, penso io, non toglierci dall'Unione Europea, perché è impossibile, perché ormai ci siamo dentro, però fare delle deroghe.
12: Ma come è stata gestita dal Comune questo passaggio in questi 6 anni? anni.
11: Credo che abbiano faticato perché l'Italia è complicatissima.
12: Come giudica l'operato del sindaco?
13: Personalmente l'operato del dottor Canesi lo reputo buono. Ha preso in mano un paese che eravamo dopo il Covid con la chiusura del casinò distrutto, adesso si rivede il sole e il sorriso della gente.
11: Roberto ha fatto il possibile, come si dice, ma è molto complicato. Ecco, quello uscente sì, adesso non lo so perché, è da vedersi il futuro. Il futuro è per tutti, però non solo per noi di Campione, è sempre un punto di domanda.
1: E l'abbiamo sentito, non mancano i consensi nel confronto del sindaco uscente che, lo ricordiamo, non si ricandida. E allora sentiamo il diretto interessato.
12: Sindaco Roberto Canesi, che situazione ha trovato nel 2020 quando è entrato in carica?
14: Le problematiche certamente le conoscevamo perché erano 3 anni che il casino era chiuso, la gente era a casa tutta senza lavoro, c'era un disastro, debiti a destra e a sinistra, la scuola dell'infanzia chiusa. Sapevamo che sarebbe stata un'enorme sfida, però era un gruppo molto coeso, molto determinato a risolvere questo problema. Qui le posso confessare, perché ormai a distanza di anni, che uno dei motivi principali che mi ha portato ad assumere quell'incarico era il fatto che c'erano delle prospettive di terze persone, di gruppi esterni che volevano arricchirsi ai danni di persone di Campione che si trovavano in grande situazione di disagio economico.
12: Va poi detto che per Campione d'Italia c'era anche un problema d'immagine.
14: Quando ci siamo insediati, io mi sono reso conto che il problema più grosso di Campione era quello di non avere alcuna credibilità e affidabilità esterna. Eravamo visti come quasi una banda Bassotti che si era appropriata sempre nei tempi e adesso era rimasta senza più nulla e quindi si lamentava. Ecco, dovevamo invece far capire che la comunità di Campione erano persone oneste che avevano svolto il loro lavoro e che purtroppo per vari motivi, per errori di gestioni amministrative, si era arrivati in fondo al barile e quindi dal fondo del barile bisognava risalire.
12: Recentemente ha ringraziato pubblicamente il Canton Ticino. Come sono stati i rapporti con il Ticino in questi anni?
14: L'ho ringraziato perché? Perché il Canton Ticino non si è tirato indietro nel momento stesso in cui noi come campionesi avevamo maturato dei debiti molto rilevanti verso il Canton Ticino per servizi che erano essenziali e necessari per il paese, non potevamo fare diversamente e devo dire che il Canton Ticino è stato molto collaborativo e ha continuato a fornire questi servizi, non li ha fatti cessare e noi siamo riusciti gradualmente a recuperare una situazione finanziaria decorosa e oggi stiamo assolutamente tranquilli da un punto di vista finanziario, non ci sono più problemi, così abbiamo potuto estinguere tutti i debiti e pagare regolarmente, come oggi non abbiamo più debiti verso il Canton Ticino.
12: Ma che giudizio si può dare all'operato di Canesi in questi quasi 6 anni di sindacato? Lo abbiamo chiesto al giornalista Bernardino Marinoni, che da diversi anni segue le vicende di Campione d'Italia e ne riferisce anche sul Corriere del Ticino.
15: Ci sono stati 42 mesi di chiusura del casinò. Chiusura del casinò per Campione significa una sorta di morte civile, insomma. E dunque Canesi vince le elezioni e si trova un paese che ha un bilancio dissestato. Un casinò chiuso e il suo obiettivo qual è? Rimettere le finanze per quel che è possibile in ordine e riaprire il casinò. E in questo periodo effettivamente il casinò è stato riaperto. Certo, non dà più lavoro a 480 persone come quando fu chiuso, adesso ne ha 200. Il comune ha ritrovato un equilibrio finanziario, certo, anche qui adesso ha 20 dipendenti, allora ne aveva 102. Il lavoro che si prediceva, a mio modo di vedere, Canesi l'ha fatto.
12: Saranno 3 le liste in corsa in queste elezioni amministrative. C'è Campione Rilancia del sindaco uscente che candida Luca Frigerio, già vice sindaco e uomo di casinò, avendo lavorato in quello di Campione ed essendo stato amministratore unico del casinò di Saint Vincent. E poi c'è Barbara Marchesini per Campione, che è una lista a maggioranza femminile, con capofila la stessa avvocata che nel 2023, con un ricorso personale, riuscì a bloccare il decreto della Regione Lombardia che voleva togliere ai campionesi l'assistenza sanitaria in Svizzera. Terzo candidato, Sergio Aureli, fuoriuscito dalla lista del sindaco e che ha formato il gruppo Sviluppo e Solidarietà per Campione, che si dice più attento alle questioni sociali. Si vota domenica e lunedì e chi vince si prende sindaco, giunta, il nostro municipio, e maggioranza del Consiglio Comunale.
1: E allora sapremo settimana prossima com'è andata. Intanto per stasera è tutto. Dopo la sigla c'è lo sport. Da parte mia, Luca Berti, da parte di Gino Ceschini in preparazione e da tutta la redazione, l'augurio è quello di una buona serata e di un ottimo fine settimana. A domani.
16: Sport.
17: David Beckham a Lugano, buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Non si tratta ovviamente dell'ex stella inglese, bensì di Beckham David Castro Espinosa, esterno offensivo colombiano. Il classe 2003 di piede mancino ha firmato un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2029. Il 22enne arriva dalla formazione colombiana Millonarios, con la quale ha messo a referto a cavallo tra il 2025 e il 2026 13 reti e diventa così il secondo acquisto dopo Derek Moncada. Per il calcio giocato inizia l'ultima giornata di Serie A con Fiorentina-Atalanta alle 20:15 alle 20:45, scusate, 15 minuti più tardi in Francia si assegna la Coppa di fronte Lens e Nizza. I mondiali di hockey oggi non hanno da offrire la nazionale svizzera, ma sono quattro le partite distribuite tra Zurigo e Friburgo. Nel gruppo dei rossocrociati la Germania ha sconfitto l'Ungheria 6-2, nel girone della città romanda il Canada ha superato 3-1 la Slovenia. Questa sera alle 20:20 Finlandia e Gran Bretagna e Svezia contro Italia. E nella vicina penisola ha avuto luogo la 13ª tappa del giro con arrivo a Verbania, una frazione vinta da Alberto Bettiol. Il portoghese Eulalio, arrivato assieme al gruppone con oltre 12 minuti di ritardo, ha conservato la maglia rosa. Veniamo alla tennis. A Rabat Jill Teichmann è stata eliminata in semifinale dalla croata Marcinko, che ha vinto in 2 set. La finale del Master di Ginevra opporrà invece l'argentino Navone, che si è sbarazzato in 2 set di Ruud, e lo statunitense Tin, che in 3 ha invece sconfitto Bublik. A Parigi ci sarà Susan Bandecchi, che vincendo in 2 set nell'ultimo turno di qualificazione contro Runcakova si è presa un posto nel tabellone principale del Roland Garros. Susan Bandecchi, che sentiremo non appena avrà completato tutta la procedura post partita e sarà insomma rientrata in hotel. Serena Bergomi, buonasera, è un giorno storico per il tennis ticinese.
18: Buonasera Patrick, buonasera a tutte e tutti. Certo, assolutamente un giorno storico, anche perché si torna con il Ticino in uno slam, in un tabellone di uno slam, e non succedeva veramente da tantissimo tempo, da oltre 30 anni, quando la nostra Emanuela Azzardo aveva portato i nostri colori in altissimo per quanto riguarda il tennis internazionale. Ci è riuscita Susan Bandecchi, non è il primo tentativo, e quando era a Chiasso poche settimane fa in intervista lo aveva ricordato quel momento: la partita più importante della mia vita per adesso l'ho persa, ed era quella per qualificarsi l'anno precedente al tabellone del Roland Garros. Quindi quest'anno ce l'ha fatta con tanto di merito, perché 3 turni sono comunque molto impegnativi, 2 li ha sconfitti entrambi al terzo set, quindi si è spesa tanto, e nell'ultimo invece è andata molto molto più semplice, conosceva già l'avversaria, ci aveva già perso, ha capito come batterla, brava Susan, perché davvero ci voleva.
17: Adesso avrà qualche giorno comunque, immagino, di riposo, non giocherà forse subito il primo giorno, però dove può arrivare a questo punto Susan Bandecchi?
18: Abbiamo dato uno sguardo al tabellone, che è già pronto e hanno le caselline della Q delle qualificate, per vedere dove potrebbe entrare. In realtà c'è anche la casella di Belinda Bencic, che aspetta una qualificata. Ci auguriamo che non sia il caso, perché così abbiamo più speranze che entrambe passino il primo turno e di vederle ancora giocare. Ci sono diversi slot interessanti per superare il primo turno. Sarà qualcosa di magico, comunque andrà. Io direi che già fin qui bisogna fare i complimenti a Susan, poi tutto quello che arriva è di guadagnato, per cui attendiamo comunque con ansia il sorteggio delle qualificate che entreranno in tabellone.
17: Serena, ricordiamolo, questo sarà l'ultimo Roland Garros di Stan Wawrinka, non ha pescato un avversario proprio semplicissimo per iniziare, speriamo non sia l'ultima, già la prima.
18: Mi fai già venire la lacrimuccia subito, che dopo a Ginevra l'uscita contro Alex Mikkelsen le lacrimucce sono già scese, scenderanno anche a Parigi. Parigi sarà sicuramente un appuntamento importantissimo per Stan. Non ha pescato bene, perché Arthur Fils attualmente è il numero uno dei francesi, quindi comunque ci si aspetta un bel match, perché Wawrinka darà il massimo per quello che è il suo torneo, quando anche lui ha scelto il momento più bello della sua carriera. Ha puntato sul Roland Garros del 2015. Siccome è un match di cartello, ce lo aspettiamo su un grande campo, su un palcoscenico pazzesco, e il pubblico sarà un po' diviso, perché sappiamo che il pubblico di Parigi ha sempre tifato Stan. Qui andare contro Fis magari no, però mi aspetto una bella arena calda.
17: Magari 50-50, no, forse 60-40 per Fis.
18: E forse diciamo ancora qualcosa in più per Fis.
17: Grazie, grazie Serena Bergomi. A proposito di Francia, è stato il capolinea per Leandro Riedi, Herbert, che ha vinto in 3-7, dunque Leandro Riedi non ci sarà nel tabellone maschile. Ricordo per finire che alle 22.30 iniziano le qualifiche in Formula 1 per la sprint del Gran Premio del Canada.
19: Sulla 2 prima del portale nord, dalla galleria del San Gottardo, ci sono tuttora 3 chilometri di colonna con attese di 30 minuti tra Vassen e Göschenen in direzione sud. Sempre sulla A2 la circolazione continua ad essere fortemente rallentata e a tratti in colonnata su più tratti tra Bellinzona Sud e la galleria del San Salvatore, anche in questo caso per chi viaggia verso sud. E nei Grigioni ci sono sempre delle colonne con attese di 30 minuti circa sulla A13 tra Zizzeres e Bonaduz e anche in questo caso in direzione sud. Forti rallentamenti vengono poi segnalati sulla strada da Sant'Antonino a Cadenazzo, su quella da Magliaso a Ponte Tresa, da Sorengo a Loreto e a Lugano dall'incrocio delle 5 vie al tunnel di Besso. Nella regione di Basilea si sono formate delle colonne sulla A2 tra Aux e Bechstein in direzione della Germania. Sulla A1 tra Wankdorf e Kirchberg, per chi viaggia verso Zurigo, ci sono altre colonne con attese di 30 minuti circa. Segnaliamo inoltre che ci sono delle code con attese di almeno 30 minuti sulla A1 tra l'aeroporto di Ginevra e la dogana di Bardonè, per chi viaggia in direzione della Francia. E per quanto concerne la situazione dei passalpini, ricordiamo che da questa mattina nei Grigioni l'Umbrail è stato riaperto. Per la redazione di Via Swiss, Marco De Carli.
16: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Spunta un nuovo fronte nel confronto tra Adam Quadroni e le istituzioni. Sotto inchiesta era finito anche il capo della Polizia di Sicurezza, caso ancora pendente in tribunale. Nelle voci, il penultimo dibattito in vista delle elezioni cantonali, oggi nel circolo di Brusio. Buonasera da Roberto Scolla. Quello con l'ex capo del posto di polizia di Scuol, assolto nel processo di primo grado per abuso di autorità, celebratosi a fine aprile, sembrava l'ultimo fronte rimasto aperto nell'annoso confronto fra l'ex impresario edile Adam Quadroni, che con le sue rivelazioni scoperchiò lo scandalo dell'appalto poliretica, e le istituzioni cantonali. Patrick Colombo, adesso scopriamo che così non è.
2: Esatto, infatti sotto inchiesta, abbiamo appreso negli ultimi giorni, è finito anche un altro ufficiale delle forze dell'ordine grigionesi, che oggi ricopre una posizione di rilievo, quella di responsabile della polizia di sicurezza, ossia il reparto dei servizi speciali. E sarebbe proprio l'intervento di un corpo scelto, quello dell'unità antiterrorismo Cristal, che nel giugno del 2017 fermò Quadroni a Scuol con le maniere forti, per poi condurlo con occhi bendati alla clinica psichiatrica di Coira, a essere stato oggetto dell'indagine penale. Infatti, il capo della polizia di sicurezza è colui che all'epoca, in veste di ufficiale di picchetto, decise l'impiego dei granatieri della cantonale. Un chiaro abuso di autorità per il denunciante, ma non per il procuratore straordinario Urs Sutter, che al termine della sua inchiesta ha emesso un decreto di abbandono. Decisione risalente all'8 luglio del 2025, di cui si ha notizia solo oggi. Forse perché il caso non è ancora chiuso, dato che Adam Quadroni ha impugnato il decreto di abbandono con un ricorso al Tribunale d'Appello dei Grigioni, foro che non ha ancora emesso la sua sentenza.
1: Dipendenze con esponenti delle istituzioni ve ne sono state diverse negli ultimi anni.
2: Buona parte delle quali, forse tutte, originate dai difficili rapporti dell'ex impresario edile con la moglie. Quindi, questa, almeno la versione delle persone finora comparse a processo per i contenziosi con Quadroni, nessuno avrebbe in qualche modo voluto dare una lezione al 56enne per le rivelazioni rese nel 2012 sugli accordi cartellari illeciti che hanno scosso la politica e l'imprenditoria grigionesi. Piuttosto, emerso dalle varie deposizioni, gli imputati hanno fatto quanto in loro dovere per consentire all'ormai ex consorte di Adam Quadroni e alle figlie di lasciare il tetto coniugale in tutta sicurezza. E così, prima dell'ex capoposto di Scuol, che potrebbe tra l'altro ricomparire in tribunale per il processo di appello, erano stati assolti in via definitiva un agente di polizia che aveva redatto un rapporto sfavorevole a Quadroni, omettendo deposizione a favore del 56enne, e il presidente del tribunale della regione Bassa Engadina Valmonastero. Come detto, la giustizia penale non ha finito di occuparsi di vertenze originate dalle dispute tra la gola profonda dell'appaltopoli retica e rappresentanti delle istituzioni.
1: Il centro sanitario Valposchiavo presenta i dati del bilancio 2025 e lo fa all'indomani dell'annuncio delle linee guida a livello cantonale. Il governo non ha nascosto di essersi in parte ispirato proprio al polo sanitario realizzato 10 anni fa a sud del Bernina. Antonia Marsetti.
3: Una nuova casa anziani per essere all'altezza della domanda e delle esigenze di una popolazione che solo nei numeri tende a non crescere. Nuove collaborazioni sanitarie, oltre a quelle con Sanadure e Engadina, ulteriori lavori all'ospedale San Sisto per completare la ristrutturazione avviata ormai 3 anni fa e un nuovo medico da inserire in organico per poter gestire i turni nella medicina di base e nell'assistenza ospedaliera. Passa da questi obiettivi il futuro del centro sanitario Valposchiavo, che oggi ha presentato con orgoglio un bilancio 2025 che ancora una volta è in crescita, più 3%, con un utile da 2,6 milioni di franchi e un tesoretto accantonato da 29,5 milioni. Oggi il CSVP viene portato ad esempio a livello cantonale. Giovanni Jochum, presidente del consiglio di fondazione del centro sanitario Valposchiavo.
4: Poschiavo è stata portata in palma di mano per il lavoro che è stato fatto anche prima. Oggi abbiamo 10 anni di un centro sanitario Valposchiavo e sono 10 anni che noi abbiamo messo sotto un unico tetto quello che è il servizio Spitex, quello che è la casa anziana e quello che è il servizio ospedaliero.
3: Poschiavo però sa bene che essere i primi della classe non basta se l'ospedale a cui ti sei appoggiato per avere medici e prestazioni rischia il tracollo. La vicenda di Samedan per un soffio non ha avuto ripercussioni nefaste anche su Poschiavo. E allora questo sistema non necessita forse di correttivi? Non ci sono falle da tamponare?
4: Forse alcune falle, visto che è in mano ai comuni, è il fatto che i comuni fanno fatica a trovare delle soluzioni non popolari. E questo è un punto che nel piccolo rende la cosa molto difficile. Le linee guida però confermano la necessità che siano i comuni a essere responsabili per la sanità di base.
3: La strategia adottata dal CSVP di importare medici per garantire alla popolazione visite specialistiche in loco continuerà anche in futuro, del resto è suffragata dai numeri che sono stati evidenziati dal responsabile del settore medico Christian Draselli.
0: Alla fine del 2024 era di circa 4.500 consultazioni specialistiche e vediamo che nel 2025 siamo arrivati addirittura a 5.580 consultazioni specialistiche. È il futuro. Si basa proprio su questa volontà di collaborare tra le regioni.
3: Capitolo a parte, quello sul personale. Oggi i dipendenti del CSVP sono 249, di cui 130 svizzeri, 119 stranieri. Il 30% nei prossimi 10 anni andrà in pensione e la sostituzione di queste figure non sarà cosa facile, anche a causa della doppia imposizione che grava sui frontalieri.
1: Per la cronaca odierna è tutto. Linea al dibattito elettorale.
5: Del Grigione Italiano.
6: Una cordiale buonasera da Antonia Marsetti
7: e da Alessandro Tini. Penultima edizione dedicata alle elezioni per il rinnovo dei poteri a livello cantonale. Le elezioni, lo ricordiamo, si svolgeranno il prossimo 14 giugno. Stasera ci concentriamo sul circolo di Brusio, un solo seggio a disposizione nell'aula del Gran Consiglio Retico e due candidati pronti a contenderselo.
6: Per dovere di cronaca vi trasmettiamo stasera dal municipio di Bregaglia, dove per ragioni organizzative abbiamo chiesto di raggiungerci ai nostri ospiti brusiesi. Un ringraziamento va a Michele Bonasorta che ci assiste in questa puntata alla regia mobile.
7: Presentiamo dunque subito i protagonisti del dibattito. Davide Migliacci, chef e albergatore, eletto sindaco di Brusio lo scorso 8 marzo, carica che assumerà formalmente a luglio, già supplente in Gran Consiglio e presidente dell'UDC Valposchiavo, vanta una lunga esperienza amministrativa, si candida nel solco della continuità con il deputato uscente Pietro Della Cà.
8: Buonasera e grazie dell'invito.
6: Mattia Pianta, lo sfidante, studente di scienze politiche e giovane attivista del Partito Socialista, di cui è membro del direttivo cantonale, rappresenta la voce del ricambio generazionale della sinistra in un circolo politicamente molto conteso.
8: Buonasera e grazie dell'invito.
7: Entriamo dunque nel vivo. Brusio è un comune di frontiera. Per chi vive qui, il tema dei valichi e della presenza del personale doganale è imprescindibile per la sicurezza e l'economia locale. Questo è storicamente un cavallo di battaglia della destra. Davide Migliacci, da presidente dell'UDC locale, futuro sindaco, come valuta la tua presidio dei confini e chiederà a Coira e a Berna un ulteriore potenziamento?
8: Sì, al momento possiamo dire che non siamo contentissimi della situazione attuale, perché appunto continuano a smantellare un po' tutto quello che è le guardie di confine e per noi, vivendo in periferia, lo vediamo come un piccolo problema. Speriamo in un futuro di riuscire almeno a mantenere quelle che ci sono attualmente, che non diminuiscono ancora di più, perché per noi la protezione della popolazione e il controllo delle dogane è un punto molto importante.
7: Mattia Pianta, è davvero un problema così sentito e quindi serve un ulteriore potenziamento?
9: Ma io credo che l'attuale servizio sia già abbastanza solido. È chiaro che comunque la vicinanza al confine rappresenta anche delle criticità, l'abbiamo visto per esempio recentemente con i casi dei permessi a Roveredo, questo è innegabile, però ritengo anche che al momento per il futuro la nostra valle non sia un tema di priorità assoluta, ecco, credo che invece noi dovremmo agevolare il valico al confine per anche i lavoratori che vengono da noi ogni giorno a lavorare e che sono fondamentali per la nostra economia locale.
7: Dunque, fin dalle prime battute, Antonio Marsetti, vediamo che c'è una certa polarizzazione, allora passiamo alla seconda domanda.
6: Ma direi proprio di sì, passiamo quindi a toccare una ferita aperta allo spopolamento. I numeri dell'ufficio controllo abitanti di Brusio sono spietati. Nel 2000 il piccolo comune contava 1.305 residenti, oggi siamo scesi a 1.095. Servono famiglie, posti di lavoro reali, non ovviamente società bucalettere. Mattia Pianta, lei è il candidato più giovane, cosa serve per convincere un suo coetaneo a restare in valle o a tornarvi dopo gli studi? Qual è la ricetta socialista per rendere Brusio di nuovo attrattiva per le famiglie?
9: Sicuramente maggiori servizi, quindi garantire servizi, penso alla sanità, penso agli asili nidi, servizi che servono alle famiglie di oggigiorno per la loro vita quotidiana, e dopo logicamente bisogna garantire posti di lavoro, penso all'amministrazione cantonale, penso che bisognerebbe seguire una linea di decentralizzazione, sfruttare le possibilità del telelavoro e della digitalizzazione per ampliare le nostre possibilità professionali, questo chiaramente, ma ci sono anche tante altre cose che si possono fare, penso ai servizi per anziani, magari anche adesso la questione della doppia tassazione per i frontalieri può essere un'opportunità per noi, magari molta gente che oggigiorno varca il valico quotidianamente in futuro magari potrebbe decidere di stabilirsi alle nostre latitudini per evitare questa tassazione, quindi diciamo che le opportunità ci sono, starà a noi nella prossima legislatura coglierle.
6: Davide Migliacci, da chef questa volta, qual è la ricetta?
8: Una ricetta non c'è, si deve provare per tentativi, perché in Svizzera penso che il problema non sia solo per il comune di Brusio, ma tutti i paesini di periferia hanno questa tendenza. Io penso che un problema grande che arriva da Coira è quello un po' della pianificazione, togliendoci terreno edificabile è chiaro che anche la possibilità di costruire nuovi edifici diventa un po' complicato, ristrutturare case vecchie è altresì complicato perché ci sono un sacco di regole che ci bloccano un pochettino. Inoltre appunto i giovani, come diceva Mattia, trovo giusto quello che diceva, nel senso che si può decentralizzare uffici cantonali anche nei comuni piccoli per creare posti di lavoro nuovi e interessanti.
7: Restiamo sulla pianificazione. Mattia Pianta, la crescita a tutti i costi è veramente l'obiettivo?
9: Ma non è un obiettivo per forza, però è chiaro che sia anche un'opportunità, nel senso, poi ci tenevo a fare una precisazione sulla legge sulla pianificazione. È vero che si può costruire meno, ma bisogna anche calcolare che questo è bilanciato allo sviluppo demografico della regione. Quindi chiaramente se una regione perde abitanti, automaticamente si può costruire di meno. Però ecco, diciamo che credo che bisogna valorizzare quello che si ha già, penso ai nuclei dei paesi, penso che in tal senso si possa fare qualcosa di più anche in termini di finanziamenti per valorizzare quello che è già presente sul territorio. Un'altra cosa che va considerata a livello di pianificazione, logicamente, che i cambiamenti climatici giocano un ruolo importante, sempre più zone sono a rischio pericolo e di conseguenza anche, diciamo, la torta del terreno che si può utilizzare diventa sempre più piccola, quindi anche questo è un fattore che secondo me va tenuto conto. Comunque, tenendo conto, anche a Coira non è che c'è questa liberalizzazione, si fa come si vuole, anche a Coira capita che tante volte si deve demolire edifici vecchi per costruire nuove abitazioni per le famiglie o le persone che ci vogliono abitare.
7: Davide Migliacci, però senza snaturare, perché anche l'identità del borgo è importante.
8: Chiaro, è importante e non va denaturalizzato, le costruzioni vanno tenute, anche lo stile di costruzione va mantenuto, però mi sembra che a Brusio non abbiamo un problema appunto che venga costruito, ci sono dei criteri, c'è anche una legge edilizia comunale che fa rispettare certe regole, sicché il tutto viene fatto lo stesso con un criterio e nel contesto giusto. Il problema grande, ripeto, per me è il fatto che a Brusio queste anche costruzioni vecchie che sono anche sotto protezione diventa veramente complicato, o addirittura abbiamo anche costruzioni che appartengono a 20 o più persone e diventa complicato capire come fare a trovare il sistema di comprare questi edifici, di metterli a nuovo. Ecco, questo è un grande problema, e queste case anche sotto queste protezioni il governo o il cantone dovrebbe capire che a un certo punto, piuttosto che lasciarle crollare in mezzo alle strade che nessuno ne fa più niente, troviamo una soluzione di fare in modo che possono essere ristrutturati e messi a posto.
7: Pragmatismo, insomma, questa è la parola d'ordine. Antonia Marsetti, cambiamo tema.
6: Ma sì, direi di parlare di mobilità. La strada di Viano è stata una grande vittoria politica di Pietro Della Ca, il gran consigliere uscente, che appunto ha convinto il Parlamento. Il governo si è impegnato, ma i tempi di realizzazione saranno lunghi. Siete entrambi d'accordo sulla necessità di questa infrastruttura? Davide Migliacci.
8: Sì, io sono d'accordo sulla necessità di questa infrastruttura, perché è evidente a tutti che la strada attuale è veramente un pericolo, abbiamo bambini, abbiamo famiglie che passano quotidianamente da questa strada e ogni volta c'è un grosso pericolo. Adesso la politica ha fatto i suoi passi, ha messo in avanti una buona idea, e però purtroppo gli uffici che dovrebbero andare avanti con questi progetti mi dà l'impressione che fanno un po' di tutto per rallentare il tutto, e le cose vanno molto molto alle lunghe, e questo mi dà un po' fastidio. meglio, perché se la decisione è stata presa, l'importanza di una strada di Viano dovrebbe avere la stessa importanza di una strada a Coira o al centro, sicché diamo l'importanza e gli uffici cantonali dovrebbero fare quello che gli viene chiesto. Invece nel nostro caso mi dà l'impressione appunto che si perda un po' di tempo, si trovano mille scuse perché costa troppo, perché ci sono problemi enormi che non si riesce a realizzare. Io mi domando, come facevano 100 anni fa, a costruire quello che hanno costruito in Valle di Poschiavo, avevano meno mezzi finanziari, meno tecnica, meno macchinari, e hanno fatto delle opere strepitose. Al giorno d'oggi non riusciamo più a far niente, siamo legati o per un motivo o per l'altro, tutto quello che si vuol fare diventa molto complicato e si fermano tutti a livello del progetto, e questo è anche un dispendio di soldi enorme, di sacrifici, di gente che si dà da fare per realizzare niente. E questo a me è un problema che anche a Coira va trovata una soluzione.
6: Mattia Pianta, anche lei è d'accordo con Davide Migliacci?
9: Ma per quanto riguarda il progetto della strada di Viano, assolutamente, nel senso che il Gran Consiglio ha già dato il via libera per il progetto, adesso la palla logicamente è passata al governo che dovrà creare questo progetto, però ci tengo a precisare che Davide Migliacci parlava, ai tempi non c'era questo problema. Allora, innanzitutto sono passati 100 anni, i tempi sono cambiati anche di molto. Secondariamente, oggigiorno c'è questa instabilità del terreno dovuta sempre a questi fattori climatici, il permafrost che si scioglie, il terreno è più instabile, quindi di conseguenza è più difficile realizzare queste opere. Quindi questo è un fattore di cui va tenuto conto per la realizzazione di questi progetti. Tuttavia non nego che la strada è una necessità, però ecco, ci vorrà del tempo, ne siamo consapevoli, quindi sarà anche il compito del prossimo gran consigliere fare in modo che questo progetto vada in porto.
7: Mattia Pianta, lei ha citato il riscaldamento climatico. Secondo lei il cantone fa abbastanza per l'ambiente?
9: Ma diciamo che negli ultimi anni è stato fatto un bel passo in avanti, penso al Green Deal, è stato sicuramente un grande punto di innovazione, anche un esempio a livello svizzero, perché siamo l'unico forse cantone che ha realizzato un progetto simile, no? Quindi per la produzione energetica credo che si stia andando nella giusta direzione, dare più peso alle energie rinnovabili per uscire dai combustibili fossili, e poi comunque c'è stata anche fatta una serie di cose per quanto riguarda

0: Ditemi se questo è una cosa sensata, ok. Oppure la sabbia, per esempio, sul lago di Poschiavo, sul lago Bianco, ecco, non possiamo più togliere la sabbia dai laghi. Adesso, nei prossimi anni, questi si riempiono di sabbia. E alla prima volta che ci saranno degli acquazzoni, delle forti precipitazioni, si rischia che a Poschiavo arrivi giù tutta la sabbia, e questo crea grandi problemi. E questi sono un po' i nostri studiosi che stanno inventando delle regole, delle teorie che per me non sono proprio al massimo.
1: Si scalda, si scalda.
2: Sì, no, infatti mi chiedevo, parlando di sabbia, se ci vogliamo insabbiare in questo tema. Mattia Pianta è d'accordo, no, che forse no, si sta esagerando?
3: No, non è che si sta esagerando, dicendo, si parlava della scienza, diciamo che la scienza ha studiato questi fenomeni e dal punto di vista del mondo accademico c'è un'unità che dice si deve fare qualcosa. Però la questione dei trasporti, io credo che bisogna investire nei trasporti, credo. Bisogna spostare il traffico dalle strade alla ferrovia, per esempio. Questo potrebbe essere veramente una grande soluzione. È chiaro che a Poschiavo abbiamo il passo del Bernina, che rappresenta un grande ostacolo, questo è chiaro. Però credo che, come si è fatto, per esempio, penso all'iniziativa sulle Alpi, che è stata approvata tanti anni or sono ormai, credo che sia quella la direzione. Quindi spostare il traffico pesante, o il traffico in generale, dalle strade, questo risolverebbe anche il problema del traffico per Livigno. E spostarlo sulla ferrovia in modo da agevolare e anche non creare nuove emissioni.
1: Allora, a proposito ancora di strade, no? Parliamo di questo passo del Bernina, che è un po' il cordone ombelicale verso nord per frontalieri, ma per imprese del territorio, per mezzi di soccorso. Si è fatto abbastanza, secondo voi? Bisognerebbe fare di più? Poi, visto che entrambi avete citato Livigno, certo, non è un tema cantonale, non è il cantone che può decidere, però è chiaro che questa presenza della zona franca qualche problema alla Val Poschiavo lo ha dato. È giusto discutere di questo dibattito con i vicini? Cioè, è un tema da porre oppure no? Cominciamo dalla strada del Bernina. Mattia Pianta.
3: Ma io credo che ultimamente, se guardiamo i lavori che sono stati fatti sulla strada del Bernina, possiamo essere soddisfatti. La strada ormai non è più un semplice valico alpino, ma è diventata una vera e propria autostrada, con anche le messe in sicurezza per i ciclisti, quindi si è fatto in tal senso e si sta ancora facendo, perché comunque ci sono anche altri cantieri che sono nell'agenda dei prossimi anni. Per quanto riguarda la questione Livigno, è chiaro, Livigno è in un'altra nazione, quindi non è che possiamo, diciamo, andare a interferire con la sovranità di un altro paese, questo è chiaro. Logicamente il traffico è un tema, ma come ho detto, bisogna creare un'alternativa valida al traffico. Cioè, finché l'auto, comunque gli autobus, i mezzi pesanti saranno l'alternativa migliore, la gente continuerà a scegliere quell'alternativa lì. Quindi bisognerebbe investire appunto nel servizio pubblico su rotaia.
1: Quindi vuol dire che andiamo con il trenino rosso fino a Livigno, come vogliono i livignaschi?
3: Quello potrebbe essere anche qualcosa.
1: Davide Migliacci, lei è d'accordo?
0: Va, vedo difficile andare col treno a prendere la benzina a Livigno, però fa niente. No, per quel che riguarda il passo del Bernina, sì, stanno facendo dei lavori enormi, ben fatti. Il problema grande che resta è il fondovalle, perché è inutile creare una mezza autostrada sul Bernina, che tutti vanno benissimo, però in paese si imbottiglia tutto. Abbiamo la zona di Campascio, abbiamo Campo Colonio, non abbiamo soluzioni alternative, appunto, o ci sarebbero però le circonvallazioni, però al momento l'unica che abbiamo è Miralago. E abbiamo un Aviano, una circonvallazione Aviano, però in paese Campascio, Campo Colonio, le prese specialmente è un punto che fa fatica veramente col treno, col Sant'Antonio, Poschiavo stesso, e allora è lì il problema che si imbottiglia un po' tutto, e lì anche il problema che tanto traffico d'estate dà fastidio. E andrebbe trovata lì una soluzione, però come dicevo prima che si parlava della strada di Viano, anche qui ci sono dei progetti in ballo e ci sono mille scuse per non portarle avanti. Parlo della circonvallazione delle prese, per esempio, è da una vita che se ne parla, eppure mille scuse, mille progetti e non si vede niente. Addirittura adesso vogliono mettere a posto sia la ferrovia che la strada, mantenendolo ancora. Investono soldi per mettere a posto una soluzione che non è una soluzione. E questo lo trovo un peccato, è una perdita di tempo.
2: Cambiamo tema, parliamo di autonomia comunale che ha radici antichissime fin dalla nascita del libero Stato delle Tre Leghe.
1: Non venirmi a dire che vuoi parlare della fusione dei comuni, però,
2: insomma, forse di fusione dei comuni no, perché sarebbe tempo perso a Brugio e a Poschiavo, ma quantomeno parlare delle responsabilità amministrative, sempre più complesso, sempre più compiti per i comuni. Secondo voi il cantone a un certo momento dovrebbe frenare in questo senso?
1: Oppure invece siete voi a rivendicare maggiore autonomia per i comuni?
2: Davide Migliacci.
0: Sì, a livello di comuni io penso che dovrebbero dare più, anche come si parlava prima di decentralizzazione, dare più competenze ai comuni. Faccio un esempio, il recente incendio

0: Che c'è stato a Brusio, chi ha dato il permesso di accendere il fuoco, è stato un ufficio cantonale e il comune si è trovato senza il potere o con una difficoltà a capire cosa fare. E questo non lo trovo, addirittura la polizia cantonale, che è il primo intervento in un caso così, loro hanno detto: ok, il permesso c'è, sì che non dovete fare niente, voi comune state tranquilli. Invece la gente del comune sapeva che dove avevano acceso era una zona pericolosa. E loro non volevano che venisse acceso questo fuoco. E mi domando perché questi permessi vengono dati da un ufficio cantonale. O faccio anche altri esempi, anche la situazione adesso del lupo, quello che è chiaro è una situazione dei grandi predatori, è un problema a livello federale, addirittura forse anche europeo, che è sotto la protezione. Però veramente a Poschiavo sta creando dei problemi enormi, perché tutta la sponda destra, la gente, i contadini che andavano col gregge su, piano piano non vanno più su. E anche questo creerà un problema, come diceva Mattia, del fatto che se la montagna non viene gestita dai contadini, avremo problemi, perché il terreno si ribella e ci saranno scoscendimenti, ci saranno dei problemi. Sicché vogliamo questo, a discapito di queste soluzioni che dobbiamo trovare delle soluzioni in questo caso.
1: Ecco, Mattia Pianta, per lei il problema è avere maggiore autonomia dei comuni oppure poi avere maggiori risorse per gestire queste responsabilità?
2: Dipende di cosa si parla. Adesso Davide ha citato due esempi molto lampanti e recenti, diciamo così. Alla questione dell'incendio, logicamente, prima di tutto c'è anche una questione giuridica
1: Esatto,
2: che è in corso e
1: esatto, esatto.
2: quindi non voglio addentrarmi nel tecnico perché non è la mia competenza, è chiaro, però bisognerà vedere cosa deciderà quella, prima cosa da capire, logicamente. Poi comunque, da quello che risulta il permesso, cioè voi avete l'autorizzazione, però dovete anche voi come impresa valutare la situazione attuale, quindi quello era chiaro. Però comunque facciamo un altro esempio recente, ospedale di Samaden, anche lì la sanità è compito dei comuni, o almeno le strutture sanitarie sono compiti dei comuni che vengono poi finanziate per la maggior parte dal cantone. Che lì abbiamo visto, c'è stato un tira e molla fra i comuni che non si decidevano, poi alla fine hanno trovato, per fortuna anche per la nostra regione, una soluzione, però comunque persone hanno perso il posto di lavoro. Tanti reparti sono stati chiusi, quindi dipende anche un po' in cosa fa, però una cosa che mi sembra di dire è che oggigiorno mi sembra che si chiede sempre di più questa autonomia comunale, però ai comuni mancano poi le risorse per poter fare. Quindi oggi le cose costano di più, penso alla sanità, ma penso anche a tante altre cose. Quindi è veramente giusto dare più autonomia ai comuni, o forse è il cantone che dovrebbe iniziare ad assumersi più responsabilità in tal senso?
3: Ecco, questa è una domanda veramente importante, anche perché diciamo che sono 15 anni che il cantone scarica i costi sui comuni. Davide Migliacci.
0: Non è la strada giusta perché appunto tante volte viene creata una burocrazia enorme, un sacco di uffici. Per me sarebbe più importante appunto riuscire a riportare certe cose nei comuni che vengono gestite, perché la gente che vive in un comune, faccio un esempio, la commissione Eidele per esempio, conosce le dinamiche della zona, delle famiglie e sa anche come comportarsi o relazionarsi con le persone. E questo è anche importante. Se io parlo con una persona che conosco, forse si trova una soluzione, si va d'accordo più facile. Se la cosa arriva che viene imposta, tu devi fare così, punto e basta, e uno non sa che storie c'erano dietro e perché magari si è arrivata a una determinata domanda, diventa complicato e anche il singolo cittadino non fa più parte del comune, si sente trattato male anche in un certo caso.
3: Mattia Pianta.
2: Io credo invece che bisognerebbe andare sul tema che abbiamo discusso prima, ovvero decentralizzare questa amministrazione cantonale. Si vuole la presenza sul territorio, decentralizziamo questi servizi, decentralizziamo gli uffici, creiamo anche posti di lavoro e in più c'è questa presenza sul territorio e quindi logicamente si trovano anche soluzioni da parte del cantone che vengono direttamente dal territorio. Io penso che questa sia la miglior soluzione, senza bisogno di andare a spostarsi, fare questo ping pong fra competenze, no? Era compito del cantone o dei comuni. Credo che questa decentralizzazione sarebbe veramente un grande passo.
1: Siamo quasi in chiusura, però una domanda, due domande politiche, una a testa, Alessandro, ma possiamo
3: Prego.
1: porle, no?
3: Certo.
1: Dunque, voi appartenete a due schieramenti opposti, UDC da un lato, appunto, con lei Davide Migliacci, socialisti dall'altro, con Mattia Pianta. Determinante sarà quindi l'elettorato del centro. Come intendete rivolgervi a questa fetta di elettori? Mattia Pianta?
2: Chiaro, io ho scelto il Partito Socialista, il partito che rappresenta di più i miei valori fin dall'inizio, da quando ho iniziato a fare politica, appena diciottenne. Però sono anche molto aperto al dialogo e alle soluzioni concrete, cioè io voglio discutere con le persone, credo che comunque quando c'è un contributo da parte di tutti si trovano veramente le soluzioni, quelle che funzionano poi realmente. Quindi Quindi comunque io sono pronto al dibattito, sono pronto a confrontarmi, sono pronto anche ad essere criticato su certi punti, qualora qualcuno avesse delle critiche da rivolgermi. E quindi ecco, questa è la mia filosofia politica, anche quello che cercherò di fare in caso di elezione in Gran Consiglio, collaborare con tutti i gruppi politici, con tutti gli esponenti, per arrivare alle soluzioni che poi funzionino e portino beneficio all'intero cantone.
1: Davide Migliacci, lei al centro come si rivolge?
0: Sì, anche io ho sempre parlato con tutti, non ho nessun problema a esporre le mie idee e condividerle con gli altri e parlarne anche assieme, e sono anche disposto a scendere a compromessi se c'è bisogno. Non è che sono quello che dico io è tutto giusto, lo so precisamente, va discusso, siamo in un paese democratico e si fa la volontà del popolo, punto.
3: E se eletti, tra l'ordine di partito e l'interesse locale, cosa prevarrà in Gran Consiglio?
0: Per me è l'interesse del mio comune è in primo, quello è sicuro. Però chiaro, la linea del partito fa parte di me, sicché le mie idee sposano il partito, sicché è chiaro che hanno ricaduto anche sul comune, questo è evidente.
3: Quindi le cose collimano, non ci sarà mai un conflitto di interesse?
0: Non penso, ma sì, ci possono essere delle questioni che magari non siamo d'accordo col partito cantonale, ma l'abbiamo già espresso nelle ultime votazioni, per esempio. Non abbiamo paura, se noi una cosa non sembra giusta, o anche a me non sembra giusta, sono disposto anche a dire pubblicamente che non sono d'accordo, punto.
3: Mattia Pianta?
2: Questo è il grande conflitto che affrontano tutti i politici, nel senso, tutelo la regione che rappresento o tutelo il mio partito? Io direi che cercherò di fare in modo che l'interesse della mia regione diventi anche quello del mio partito, quindi collocare all'interno delle politiche che vuole portare avanti il Partito Socialista anche gli interessi del Circolo di Brusio.
3: Antonio Marsetti, siamo giunti al termine di questo dibattito, grazie ancora a Mattia Pianta, rappresentante del PS, e a Davide Migliacci, candidato per l'UDC. La prossima settimana saremo
1: in Bregaglia per l'ultimo appuntamento con le edizioni preelettorali.
3: E vi promettiamo che sarà anche in questo caso un dibattito scoppiettante.
1: Ringraziamo ancora Michele Buonasorta per la regia tecnica e a tutti voi una buona serata.

Serata che continua qui su Rete 1, le 19.30 di questo venerdì sera. Ah, ben arrivati, che bello ritrovarvi per l'ultimo giorno della settimana, tra l'altro settimana così dai standard lavorativa, ecco. E quindi buon venerdì 22 maggio, ben ritrovati quindi. Io sono la Kate, Caterina Righenzi, insieme a voi fino alle 22 in diretta. Questo programma si chiama Effetto Sera e io sono felice di ritrovarvi anche attraverso il nostro numero WhatsApp. Ve lo ricordo, è lo 076 321 1113, i vostri messaggi scritti e vocali. Voglio salutare subito Laura e Nick. Buona serata a voi cari, grazie per la bella foto che mi avete mandato. E poi voglio salutare chi è per strada, perché questo è, ahi noi, uno di quei weekend, uno di quei ponti di maggio, della primavera, che conosciamo molto bene e che quindi porta un po' di disagio per quanto riguarda la viabilità della Svizzera italiana, della Svizzera italiana in particolare del Ticino. Ci sarà modo anche naturalmente di tenervi aggiornati per quanto riguarda la situazione aviaria con bollettini da parte di Via Swiss. Intanto però ascoltiamoci la musica, perché partiamo con uno di quei pezzi belli belli belli belli, come tutta la scaletta di Effetto Sera anche in questo venerdì. E allora mettetevi comodi, si parte con i Dire Straits.

Dimmi come, Alexia, era il Sanremo del 2002. Sono passati più di 20 anni. Dimmi come posso fare a sopravvivere a giornate calde. Calde in tutti i sensi, meteorologicamente parlando, perché oggi il termometro in Svizzera, in Vallese in particolare, è salito per la prima volta dell'anno. Ha superato i 30 gradi, quindi primo giorno ufficiale di canicola di questo 2026 in una località svizzera. Sarà Visp, canton Vallese, come detto, si sono appunto raggiunti e superati oggi 30 gradi. L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia, i nostri colleghi amici di Meteo Svizzera, ecco, prevedono che giorni di questo tipo saranno sempre più frequenti nel corso di questo secolo. Lo sappiamo, ormai dobbiamo convivere con questo a causa del cambiamento climatico, che le temperature già a maggio sono così elevate, e dobbiamo convivere anche con il traffico dovuto ai ponti, e quindi andiamo con un aggiornamento che riguarda la viabilità. Sulla A2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 4 chilometri di colonna. Le attese sono di 40 minuti tra Amsteg e Göschenen in direzione sud. L'entrata di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Sempre sulla A2 la circolazione è fortemente rallentata e a tratti incolonnata su più tratti tra Bellinzona Sud e la Galleria del San Salvatore, sempre in direzione sud. Forti rallentamenti vengono anche segnalati tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Identica situazione anche sulla strada da Sant'Antonino a Cadenazzo. Nei Grigioni infine ci sono sempre colonne segnalate con attese di 30 minuti circa sulla A13 tra Zizzers e Bonaduz, anche in questo caso in direzione sud. Fate buon viaggio. E rimanete con noi. Qui su Rete 1, effetto sera di questo venerdì 22 maggio. Ma è così ormai col ponte di Pentecoste. Lunedì per molti sarà una giornata di festa. Giustamente c'è chi ne approfitta. Abbiate pazienza, vi teniamo compagnia.

Si parlava del traffico e quindi della situazione viaria che questa sera, in realtà già a partire da ieri, insomma, si è fatta, no, calda per il ponte di Pentecoste. C'è chi sceglie magari invece, proprio per evitare di stare in macchina, in colonna, di prendere i mezzi pubblici, di spostarsi con i mezzi pubblici. Allora si arriva alla fermata del bus, dell'autopostale o anche del treno in stazione. Immaginate la scena: voi arrivate e se non si ha magari un abbonamento bisogna fare il biglietto. Ecco, per fare il biglietto vi mettete a fare gli squat. Cosa sono gli squat? Sono questi piegamenti che si fanno sulle ginocchia, no? Quando tu scendi con le cosce, ti accovacci, la schiena però è dritta e poi torni su. Ecco, lo stesso movimento fatto per 10, 15, una ventina di volte. Dopo che hai finito di fare i tuoi squat, ecco che la macchinetta tac, ti stampa il ticket, il bus, l'autopostale, il treno arriva, sali e tu vai. Questo non succede in Svizzera, succede però da qualche anno in Romania. È un esperimento questo che è partito qualche anno fa in una città della Transilvania, Cluj-Napoca. Questo per combattere l'obesità e il consumo di cibo spazzatura. Pare che questi distributori abbiano riscosso parecchio successo tra la popolazione, perché tra il settembre e il dicembre del 2020 sono stati erogati più di 55.000 ticket, biglietti, per un totale di oltre 1 milione di piegamenti. Quindi insomma la popolazione di questa cittadina della Transilvania in Romania ha reagito in maniera positiva a questa trovata. 20 piegamenti in 2 minuti e potevi appunto usufruire dei mezzi pubblici. Impossibile barare perché una telecamera controllava. Chi non era disposto a fare gli squat comunque poteva acquistare il proprio biglietto, diciamo, nella maniera classica. E non è male, in effetti, una buona soluzione anche per restare in forma.

0: Nadia Dresti, membro del consiglio di amministrazione del Locarno Film Festival, ha creato Locarno Pro e coordina l'industry board del festival. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Domani alle 12:35.
1: Rete 2.

Sound Gang Fresh 076 321 1113. Saluto Miriam che ci invita tutti a partecipare al Festival Artisti di Strada in quel di Ascona. Scrive: è iniziato oggi alle 18, tra l'altro leggo da programma, e per tutto questo fine settimana ci sarà appunto la possibilità di vedere questi artisti di strada, il lungolago di Ascona che si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, arte di strada, musica, spettacoli sorprendenti direttamente sul Lago Maggiore. Quindi se avete così voglia di uno spunto diverso per trascorrere il fine settimana, da stasera e fino a domenica, beh, recatevi ad Ascona. Ciao Miriam, un abbraccio a te.

Stessa direzione, Paola Iezzi, su Rete 1. Andiamo a terminare la nostra prima ora insieme. Lo facciamo con Bastian Becker, che ci accompagna al notiziario delle 20, alle previsioni meteo e al traffico.

0: Sono le 20. In studio Maria Armanda Trezzini. Dopo settimane di incertezza e notizie contrastanti, fervono le trattative tra Stati Uniti e Iran per abbozzare un accordo che possa far scattare una tregua. Nelle prossime ore potrebbero essere annunciate le basi di una prima sommaria intesa. Tra i punti chiave ancora in discussione rientrano il cessate il fuoco immediato, l'apertura dello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane contro la Repubblica Islamica. Tra i nodi da sciogliere resta sempre la questione nucleare. Putin accusa l'Ucraina di avere colpito un dormitorio di studenti nel Donbass occupato. Secondo il presidente russo, che ha definito l'attacco terroristico, almeno 6 persone sono morte e un'altra quarantina è rimasta ferita. I dispersi sono 15. Cresce l'allerta per l'Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, ha innalzato l'allarme a livello regionale, dove l'epidemia continua a dilagare. Nel resto del mondo i rischi restano contenuti. La Svizzera snellisce e ammoderna la struttura dei servizi segreti. La riorganizzazione, che non prevede tagli al personale, ridistribuirà i compiti per rendere più rapidi ed efficaci gli interventi, favorendo in particolare le attività di intelligence. Berna apre alle compagnie di volo estere per rilanciare i collegamenti interni, compresi quelli tra Lugano e Ginevra. La Commissione dei Trasporti degli Stati sostiene l'iniziativa di Fabio Regazzi, che ora passa alla Commissione omologa del Nazionale. E chiudiamo con la notizia del primo giorno di canicola dell'anno registrato oggi in Svizzera. In Vallese a Visp sono stati raggiunti 30 gradi, segue Biasca in Ticino con 29,4 gradi. Lo indica Meteo News, rilevando che si tratta di una data precoce. Meteo Svizzera precisa che anche alla fine di maggio dell'anno scorso, nella Valle del Rodano, dove si trova Visp, le massime erano già salite a 31,3 gradi. Intanto i grigioni continuano a mantenere il primato con i 30 gradi registrati il 2 maggio del 2005. E siamo alle previsioni di Meteo Svizzera, che annunciano anche per domani soleggiato e caldo in tutto il paese. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi. Sull'altopiano tendenza alla bise. A sud temperature comprese tra 15 e 29 gradi, a nord tra 11 e 28.
1: Sulla A2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono ora 5 km di colonna. Attese di 50 minuti tra Amsteg e Göschenen in direzione sud. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Sempre sulla A2 la circolazione è fortemente rallentata, a tratti in colonnata, su più tratti tra Bellinzona Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione sud. Forti rallentamenti sono segnalati tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Identica situazione anche sulla strada da Sant'Antonino a Cadenazzo. Infine nei grigioni ci sono sempre delle colonne con attese di 30 minuti circa sulla A13 tra Coira Nord e Bonaduz, anche in questo caso in direzione sud.

Sono le 25 minuti passati in questo venerdì sera 22 maggio 2026. Ben arrivati su Rete 1. Con la Kate, con questo programma che si chiama Effetto Sera, che vi tiene compagnia fino alle 22 qui in diretta. In questo venerdì sera è caldo dal punto di vista della viabilità, perché quando ci si mettono i ponti, le giornate di festa, insomma, giustamente, ecco, c'è parecchia gente per le strade. Rimanete con noi, continuiamo a tenervi compagnia e soprattutto continuiamo a tenervi aggiornati.

E loro erano i Laidback, famoso duo danese da Copenaghen, musica elettronica la loro, e questa Sunshine Reggae, la loro celebre canzone che scalò le classifiche. Erano gli anni 80, l'inizio degli anni 80, l'83 per la precisione. Tra poco, con due ospiti al telefono, invece parleremo di un evento che si svolgerà domenica e che ci porterà a ballare. Non la musica elettronica, ma un altro tipo di musica che coinvolge tutto il corpo, ma anche lo spirito. Ah, sì.

allora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

Ha un ritmo mica male questo pezzo nuovo. Novità musicale su RT1, Potential, si intitola lui è Summer, nome d'arte di Shane Michael Boose, un giovane cantautore e produttore statunitense emergente nell'indie pop. Abbandoniamo questo genere musicale per immergerci in un altro genere, quello che utilizza ritmi e movimenti della musica afro-caraibica. E allora parliamo di un evento che si svolgerà a Camorino questa domenica.

0: Allora, Zumba, che, correggetemi se sbaglio, era forse più di moda qualche anno fa, poi si è un po' dimenticata, si è un po' persa, ma è tornata alla grande.
1: È tornata veramente alla grande adesso, sì.
2: Sì, esatto, negli ultimi paio d'anni è ritornata sulla cresta dell'onda e noi ci siamo su alla grande e abbiamo organizzato questo evento, appunto.
0: Allora, parlateci di questo evento di domenica. Che cosa vuol dire, come si svolge questa masterclass?
1: Allora, sarà una masterclass, vuol dire comunque una lezione più lunga del normale, quindi si svolgerà in 3 ore di Zumba con vari istruttori dalla Svizzera, dall'Italia, dal Ticino e ci saranno 2 ospiti internazionali che arriveranno loro ufficialmente sono della Colombia, sono 2 gemelli, si chiamano i Brothers Twins e sono seguitissimi a livello mondiale da tutto il mondo, insomma, e li abbiamo conosciuti anche a Rimini e da lì abbiamo deciso appunto di portarli in Ticino per la primissima volta a livello mondiale.
0: E voi siete voi stesse istruttrici, Stefania e Sara. Per chi la Zumba la conoscesse poco, come la descriviamo?
2: Beh, Zumba è una lezione di fitness basata sui ritmi latini, come può essere il merengue, la bachata, la cumbia, un po' tutte queste musiche che sentiamo e tutti i giorni un po' anche alle radio, però appunto fatta anche con i passi base di questi ritmi. Quindi balliamo un po' di salsa, un po' di bachata, un po' di merengue, tutto molto facile, alla portata di tutti. Ed è un allenamento molto molto cardio, andiamo a lavorare sul cardio.
0: Sì.
2: Poi in una lezione di Zumba c'è tanto divertimento, soprattutto non si viene giudicati e ci si diverte un sacco, assolutamente.
0: Quindi un evento,
1: la parola Zumba vuol dire proprio festa,
0: quindi un evento appunto che vuole essere un momento da trascorrere insieme, fare festa, divertirsi, bruciare anche qualche caloria, perché no, ma non bisogna avere, ecco, delle doti particolari. Chiaro, bisogna essere un po' in forma, perché l'intensità cardiaca quella c'è.
1: Certo, sicuramente, però ecco, l'importante è divertirsi, rilassarsi e staccare la mente per quelle ore in cui c'è tanta bella musica e tanta bella gente.
0: E allora, le ore quali sono? Diamo proprio le informazioni principali di questo evento che si svolge, l'abbiamo detto, domenica a Camorino presso
1: la Room 70, sala I 20.
0: Sala I 20 di Camorino.
1: Okay. Sì, inizierà esattamente la master proprio alle 15 fino alle 18:30, però l'apertura delle porte, la biglietteria inizia già alle 13 e l'apertura delle porte dalle 14.
0: Quindi poi 15, 18 e 30, dicevate, ecco, è una lezione extra large di Zumba, per chi non se la sentisse di seguirla tutta, c'è anche la possibilità di farne solo una parte?
1: Certo, c'è la possibilità di farne una parte, poi abbiamo la terrazza, abbiamo il bar, comunque abbiamo dei momenti ricreativi, tra virgolette ricreativi, comunque delle piccole pause in cui le persone possono anche rilassarsi un attimo.
0: Evento che ha anche uno spirito solidale, perché parte di questa iniziativa è collegata a una raccolta fondi, spiegateci.
1: Sì, andrà a favore dell'ospedale socio-psichiatrico di Mendrisio, per le persone che hanno dei disturbi alimentari. Loro hanno dei progetti proprio per loro, adeguati a loro, e quindi abbiamo pensato di affrontare questa tematica che al momento non viene ancora discussa abbastanza in Ticino, viene piuttosto nascosta come tematica, eppure sempre più in aumento anche nei giovani ragazzi e non solo nelle ragazze.
0: Mi raccontavate che questo sogno di portare un evento internazionale in Ticino era appunto un vostro progetto che coltivavate da tempo. Ora che ci siete quasi, quali sono le vostre emozioni, le vostre sensazioni?
1: È molto emozionante il fatto di sapere che fra 2 giorni avremo tante persone che arrivano, tra l'altro, da tutta Svizzera.

0: Svizzera, dall'Italia, dalla Spagna addirittura, dalla Francia, e quindi ecco, questo ci emoziona tantissimo. Non pensavamo di arrivare a questo, ecco. Te lascio anche la parola un attimo a Stefi su questo argomento.
1: Sì, siamo molto entusiaste di questa cosa e del riscontro che abbiamo avuto finora. Ci aspettiamo circa 150 persone ed è sicuramente anche oltre quello che pensavamo all'inizio, e questo traguardo che avremo fra due giorni è il raggiungimento di un lavoro che è durato praticamente un anno, perché noi ci stiamo lavorando da un anno, quindi sarà anche un bel sollievo poi farla.
2: Certo, immagino.
1: E accogliere le persone.
2: Il culmine di una grossa preparazione e di un bel progetto, appunto, e vedrà questo la partecipazione di appassionati di Zumba provenienti dalla Svizzera e anche, appunto, come dicevate, dall'estero. Allora, per chi fosse all'ascolto e fosse interessato, come ci si iscrive?
0: Allora, ci si può iscrivere direttamente al mio numero, che io sono Sara, al mio numero telefonico 079-101-6077, e appunto, oppure direttamente, come detto prima, alla sala eventi Room 70.
2: Quindi se domenica mattina vi svegliate con la voglia di ritmo e di, appunto, divertirvi in compagnia, potete recarvi direttamente alla sala eventi di Camorino e iscrivervi praticamente sul posto.
0: Certo, perché ci sarà solo da divertirsi e poi vorremmo continuare a ripetere questa cosa in futuro, quindi speriamo che funzioni.
2: Vi auguro in bocca al lupo, ragazze, grazie. Quindi Stefania Circello, Sara Gallucci, lo ricordo, istruttrici ticinesi di Zumba che organizzano questa masterclass internazionale di Zumba domenica 24 maggio, Camorino. Grazie, in bocca al lupo, come detto,
1: grazie,
2: buon divertimento.
1: Vi aspettiamo, grazie per l'opportunità.
2: Ciao.
0: Grazie mille. Ciao.

Si chiama Noan Kahan, è un cantautore statunitense, è cantautore statunitense, come detto, giovane, e ha pubblicato questo nuovo lavoro, si intitola Doors. Sono le 20:33, buon venerdì sera di nuovo a tutti voi dalla Cate, siete su Rete 1 Effetto Sera, lo 076 321 1113. Arrivano i vostri messaggi, grazie per aver deciso di trascorrere questo vostro venerdì insieme a noi, a me in particolare, e a cenare. Quindi buon appetito ad Antonello, che si è fatto un bel piatto di gnocchi belli, semplici, con salsa di pomodoro, basilico fresco, una grattugiata di parmigiano e non serve altro. Buon appetito, caro Antonello. Mi hai fatto venire fame, posso dirlo? L'ho detto.

quanto mi piace questa drop dead Olivia Rodrigo, proprio tanto mi piace meno purtroppo continuare ad informarvi riguardo alla situazione viaria calda in questo venerdì sera per un lungo weekend di ponte. Sulla A2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 5 chilometri di colonna. Le attese sono di 50 minuti tra Amsteg e Göschenen in direzione sud. L'entrata autostradale di Göschenen è sempre chiusa in direzione della galleria. Sempre sulla A2 la circolazione è fortemente rallentata a tratti in colonnata su più tratti tra Bellinzona Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione sud. Forti rallentamenti sempre segnalati anche tra Chiasso e la dogana di Brogeda. Nei Grigioni ci sono sempre delle colonne con attese di 30 minuti circa sulla A13 tra Coira Nord e Rotenbrunnen, anche in questo caso in direzione sud.

0: È la nostra Iris Monet, perché anche se vive negli Stati Uniti a San Diego da molti anni, rimane la nostra Iris. L'abbiamo ascoltata con The Lie. A proposito di serata, innanzitutto ben arrivati qui su Rete 1. Se avete acceso adesso la vostra radio e magari vi state godendo un attimo di relax dopo cena, c'è chi prepara una tisana, una camomilla, un caffè, un grappino anche magari, perché no, per digerire. A proposito di caffè, però, vi siete mai fatti leggere i fondi del caffè? Ma soprattutto ci si crede? Una pratica che ha radici lontane, probabilmente origini mesopotamiche, pensate, e si è diffusa poi con l'impero ottomano fino ad arrivare in Europa. Per praticare la caffeomanzia, ho imparato un nuovo termine perché questo è il suo nome, si utilizza solitamente il caffè turco, che ha tutta una preparazione particolare, non viene filtrato. La lettura poi di questi fondi di caffè è una combinazione tra simbolismo, intuizione e tradizioni, e vengono interpretate delle figure che sono lasciate sul fondo delle tazzine dai residui, appunto, no? Per esempio, se si vede un cavallo, ha un significato, significa libertà, movimento, ma anche viaggi. Se invece sul fondo della vostra tazzina di caffè c'è un cuore, vedete diciamo la forma di un cuore, beh, questo ha significato di amore, affetti, relazioni intense. La lettera vuol dire comunicazioni importanti, oppure possono anche esserci dei numeri, date, quantità, segnali temporali. Attenzione se vedete un serpente, perché questo vuol dire tradimento, e forse proprio un serpente è comparso nella tazza di questa signora che si è fatta leggere il fondo del caffè da niente poco di meno che ChatGPT, quindi ha utilizzato l'intelligenza artificiale. Lei pensava così, no, di farsi due risate, e invece la storia finisce che ha divorziato dal marito. Ma tra poco ve la racconto questa storia. Intanto ci ascoltiamo Holly e Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: E a proposito di amore, occhio a farsi leggere i fondi del caffè per scherzo, perché la cosa potrebbe essere più seria di quello che si pensava, e se ci si mette di mezzo l'intelligenza artificiale poi... Dunque, vi anticipavo questa storia, questa vicenda successa in Grecia, dove una signora ha chiesto a ChatGPT di interpretare i simboli lasciati sul fondo di una tazzina. Allora, si chiama, come abbiamo imparato, caffeomanzia, questa pratica di leggere i fondi di caffè. Si utilizza solitamente il caffè turco, che ha tutta una preparazione particolare che non viene filtrato. I resti che rimangono sul fondo, appunto, della tazza hanno tutta una combinazione di simbolismi, intuizioni, tradizioni, e la loro lettura, ecco, porta poi a dei significati. Bene, questa signora ha fatto la foto al fondo della sua tazzina, l'ha mandata a ChatGPT e questa le ha risposto: occhio che tuo marito ti tradisce. Secondo l'intelligenza artificiale, il marito la stava tradendo con una giovane donna il cui nome iniziava con la lettera E. Ecco, da lì il caos, accuse, la coppia che è andata in crisi. Insomma, alla fine, dopo 12 anni di matrimonio, i due hanno divorziato. Il marito, intervistato dalla televisione greca, si è dichiarato innocente, ha accusato anzi l'ex moglie di lasciarsi troppo influenzare da letture e previsioni. Ecco, di sicuro, insomma, non è andata bene la cosa. Quindi attenzione, attenzione a chiedere troppo consiglio.

0: E Coez, il suo ultimo singolo si intitola proprio così, ci vuole una laurea. I vostri messaggini al nostro numero di WhatsApp. Saluto Giuseppe, sta andando verso casa, lavoro finito, la sua Katia che lo aspetta con un buon tè verde, mi dice: no, a proposito di caffè non ci credo troppo a questa lettura dei fondi, un po' approssimativa. Se poi chiedi a ChatGPT, insomma, le cose possono anche finire male, come abbiamo visto. Intanto si sono fatte le 21 e quindi terminiamo la nostra seconda, ma non ultima, ora insieme. C'è il notiziario.
1: Rete 1. In studio Maria Armanda Trezzini. Dopo settimane di incertezze e notizie contrastanti, fervono le trattative tra Stati Uniti e Iran per abbozzare un accordo che possa far scattare una tregua. Nelle prossime ore potrebbero essere annunciate le basi di una prima sommaria intesa. Tre punti chiave ancora in discussione rientrano il cessate il fuoco immediato, l'apertura dello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane contro la Repubblica Islamica. Tra i nodi da sciogliere resta sempre la questione nucleare. Ed è di questa sera la notizia delle dimissioni della numero uno dei servizi segreti, Tulsi Gabbard. Ha dichiarato di voler restare vicina al marito malato. Secondo alcuni media avrebbe influito la sua posizione scettica sul coinvolgimento nelle guerre. Trump ha lodato l'incredibile lavoro svolto dalla 45enne che da fine giugno sarà sostituita dal suo vice Aaron Lucas. Hanno già dovuto lasciare posti importanti nell'amministrazione Trump anche per esempio la responsabile della sicurezza interna Kristi Noem. Putin accusa l'Ucraina di avere colpito un dormitorio di studenti nel Donbass occupato. Secondo il presidente russo, che ha definito l'attacco terroristico, almeno 6 persone sono morte e un'altra quarantina è rimasta ferita. I dispersi sono 15. Cresce l'allerta per l'Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, ha innalzato l'allarme a livello regionale, dove l'epidemia continua a dilagare. Nel resto del mondo i rischi restano contenuti. Unione Europea e Messico hanno rinnovato la loro collaborazione e firmato la nuova versione dell'accordo commerciale. L'intesa, che elimina i dazi su diversi prodotti chiave di scambio, offre maggiori opportunità per il settore agricolo dei 27. La Svizzera snellisce e ammoderna la struttura dei servizi segreti. La riorganizzazione, che non prevede tagli al personale, ridistribuirà i compiti per rendere più rapidi ed efficaci gli interventi, favorendo in particolare le attività di intelligence. Infine Berna apre alle compagnie di volo estero per rilanciare i collegamenti interni, compresi quelli tra Lugano e Ginevra. La Commissione dei Trasporti degli Stati sostiene l'iniziativa di Fabio Regazzi, che ora passa alla Commissione omologa del Nazionale. Anche domani sarà soleggiato e caldo in tutta la Svizzera. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, sull'altopiano tendenza alla bisa, massime attorno ai 29 gradi.
0: Aggiornamento per chi è in viaggio sulla 2 prima del portale nord della Galleria del San Gottardo. Ci sono sempre 5 km di colonna. Attese di 50 minuti tra Amsteg e Göschenen in direzione sud. L'entrata autostradale di Göschenen è sempre chiusa. Sempre sulla 2 la circolazione può essere ancora fortemente rallentata tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione sud. Forti rallentamenti vengono segnalati anche tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Nei Grigioni infine ci sono sempre colonne, attese di 20 minuti circa sulla A13 tra Coira Sud e Rotenbrunnen, anche in questo caso in direzione sud. Fate buon viaggio con Rete 1.

5 minuti, buon venerdì sera a tutti voi. Si atterrate adesso su questa stazione, è la vostra Rete 1, la vostra radio amica. Questo programma si chiama Effetto Sera. Io mi chiamo Caterina Righenzi, la Cata insieme a voi fino alle 22. Ricominciamo, partiamo con la musica.

0: Che potenza, che energia! Questa nonostante tutto che vede insieme Cesare Cremonini ed Elisa. Gran bel pezzo ritrovato su Rete 1 in questo venerdì sera che stiamo trascorrendo insieme. E come sempre il venerdì pomeriggio solitamente esce un nuovo episodio del podcast RSI che si chiama Il mondo là fuori. La puntata che è uscita nel pomeriggio di oggi è dedicata al petrolio, una specie di guida vuole essere questa puntata a questa materia prima che sappiamo essere fondamentale, importantissima, anche per capire meglio quanto sta succedendo nello stretto di Hormuz. E allora il mondo là fuori vuole proprio essere un aiuto in questo senso, una chiave di lettura, la presentazione di fatti di attualità, e i colleghi dell'Info ci aiutano a capirli meglio. Da settimane la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz stanno mostrando cosa accade quando il traffico marittimo tra il Golfo Persico e l'Oceano Indiano si interrompe. Dallo stretto infatti passa una quota importante del petrolio mondiale. Le preoccupazioni riguardano sempre di più quindi l'approvvigionamento di carburante, di benzina, di cherosene. In questo episodio siamo accompagnati dal collega della redazione economica Marzio Minoli, e insieme a lui cerchiamo di capire quali sono le rotte del petrolio a livello mondiale, chi lo produce, chi ne determina il prezzo e perché, pur così lontani dallo stretto di Hormuz, noi subiamo le conseguenze di tutto questo e di questa chiusura soprattutto. Allora, vi faccio sentire un piccolo estratto della puntata.
1: Teoricamente l'Occidente è meno toccato perché il grosso della produzione va in Asia, allora perché il prezzo della benzina sale anche qui?
2: Perché il mercato non fa differenza da dove viene il petrolio, no? È un concetto magari poco intuitivo. Dunque, i due principali indicatori sono il Brent, quindi il petrolio del mare del nord, quello che in gran parte usiamo anche noi, e poi c'è il WTI, ovvero il West Texas Intermediate, che è quello di riferimento statunitensi. Allora, in primis il prezzo del petrolio, come spesso avviene sui mercati finanziari, rispecchia i timori per il futuro, quindi si specula su una eventuale scarsità futura e quindi il prezzo sale. Inoltre non dimentichiamo che se Cina, Giappone, Corea del Sud non ricevono il petrolio dai paesi del Golfo perché è chiuso lo stretto di Hormuz, il loro petrolio ce l'hanno bisogno, andranno a comperarlo laddove andiamo anche noi, e chi lo vende naturalmente fa salire il prezzo per una legge di mercato.
0: Le voci che avete sentito sono quelle di Veronica Alippi e Marzio Minoli, si sono occupati loro della puntata del Mondo là fuori, questo podcast che trovate sul nostro sito rsi.ch, sulle applicazioni RSI Play e anche sulle maggiori piattaforme per podcast. Il petrolio per principianti è il titolo della puntata di oggi. Consigliato l'ascolto.

Giro d'Italia torna in Ticino, per la prima volta con una tappa interamente nella Svizzera italiana. Da Bellinzona alla Val di Blenio fino all'arrivo a Cary, una festa per il ciclismo, una vetrina per le bellezze del nostro territorio, una giornata per riscoprire la bicicletta in un Ticino soffocato dal traffico. Martedì 26 maggio, tappone radiofonico su Rete 1 dalle 10, in diretta dalla partenza a Bellinzona con Antonio Bolzani e dalle 15 alle 18 da Cary per le emozioni del gran finale con Paolo Guglielmoni e Axel Belloni. Ci vediamo in giro. Martedì 26 maggio, il Giro d'Italia su Rete 1.

una bella novità di questa primavera estate sarà il treno notturno diretto Milano-Amsterdam. Arriva a giugno, dal 18 giugno per la precisione. Ecco che Milano sarà collegata ad Amsterdam e a Bruxelles con un nuovo treno notturno che coprirà oltre 1000 chilometri in una sola notte. Allora voi immaginatevi di salire, di imbarcarvi in Italia, di salire su questo treno, di accomodarvi nella vostra cuccetta, di farvi una bella dormita e arrivare in Olanda oppure arrivare in Belgio il mattino dopo. Infatti il servizio partirà la sera intorno alle 19 e arriverà a destinazione tra le 9 e le 10 del mattino seguente. Come detto, insomma, si viaggia tutta la notte ma praticamente non ci si accorge. Quanto saranno questi treni? Quanto saranno frequenti questi viaggi? Tre volte a settimana, lunedì, giovedì e sabato verso l'Italia, mercoledì, venerdì e domenica verso il nord Europa, quindi treni provenienti dalle due capitali che si uniranno a Colonia per poi scendere, come detto, verso Milano, fermano anche in Svizzera, quindi in qualche modo può interessarci questa tratta, questo modo di viaggiare. Fermate a Berna, Briga, Domodossola e Stresa. Il treno notturno che coprirà questa distanza. Più di 1000 chilometri in una notte, Milano-Amsterdam dal 18 giugno.

Grande successo questo dei Gypsy Kings, ci ha riportato indietro al 1987 la loro Bambolero. E insomma, c'è ancora un po' di difficoltà per quanto riguarda le strade della Svizzera italiana in questo venerdì sera che anticipa un bel ponte, quello dei Pentecoste. E allora torniamo a Via Suisse e a un bollettino traffico. Vi informiamo che sulla A2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ora ci sono 6 chilometri di colonna. Attese di circa un'ora tra Amsteg e Göschenen in direzione sud. L'entrata autostradale di Göschenen è sempre chiusa. Sempre sulla A2 la circolazione può essere ancora fortemente rallentata tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione sud. Forti rallentamenti vengono anche segnalati tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Infine nei Grigioni ci sono sempre colonne, attese di 20 minuti circa sulla A13 tra Coira Sud e Rothenbrunnen, anche in questo caso in direzione sud. Fate buon viaggio, correte uno.

Oh, parliamo di cinema e di nuove e prossime uscite, perché uno dei film più attesi di questa estate 2026 è L'Odissea, con la regia di Christopher Nolan, ed è stato diffuso il secondo trailer pochi giorni fa, che ha attirato parecchia attenzione, non solo perché, appunto, come detto, questa è una pellicola tra le più attese dell'anno, sarà nei cinema dal 16 luglio, ma anche per una scelta linguistica un po' inaspettata, ovvero tutti i personaggi del film parlano inglese americano, cioè recitano in americano, in inglese americano, non in British English. Per molti spettatori questa è stata una sorpresa, dato che nei film hollywoodiani ambientati nell'antichità si usa quasi sempre l'inglese britannico. L'Hollywood Reporter ha ironizzato dicendo che, ascoltando i dialoghi, sembra quasi di stare in Ohio. Parlano americano sia gli attori statunitensi, protagonisti del film, Matt Damon nei panni di Ulisse, per esempio, e Anne Hathaway in quelli di Penelope, ma anche, che loro già sono americani di loro, no? Ma ci sono anche attori inglesi, British, Tom Holland e Robert Pattinson, per esempio, che vestono i panni del figlio Telemaco, il figlio di Ulisse e Penelope, Tom Holland. Robert Pattinson invece interpreta Antino. Alcune battute del trailer, in lingua originale appunto, hanno fatto discutere. Per esempio, Antino, che chiama Ulisse Daddy, parlando con Telemaco. Daddy, insomma, non è dad, no? È un po' uno slang americano, appunto, per indicare la figura del padre, o meglio, potrebbe essere father, ecco, padre in questo senso, invece che daddy, che è molto più moderna come parola. Oppure, in un'altra scena che si vede nel trailer, quando Ulisse incita i suoi uomini, urla "Let's go, andiamo", insomma, queste espressioni sono decisamente troppo moderne, non facevano parte, no? Non erano parte del linguaggio, del modo di esprimersi nell'antica Grecia, e l'opera è ispirata a quel momento storico, a quel periodo, quindi gli spettatori hanno avuto qualcosa da ridire riguardo a queste espressioni, appunto, parecchio moderne. Poi l'uso dell'accento britannico nei film storici è una sorta di regola non scritta, ma è considerato più elegante, più autorevole e soprattutto abbastanza distante da sembrare atemporale, ed è per questi motivi che Hollywood lo usa come lingua neutra per epoche e luoghi molto diversi o lontani. Fino agli anni 30 negli Stati Uniti si è diffuso l'accento transatlantico, una via di mezzo tra l'inglese britannico e quello americano, percepito come più raffinato, più adatto a qualsiasi personaggio. Quando, per esempio, nei protagonisti del film Cleopatra, quello del 1934, quando il regista fece recitare gli attori in americano, fu criticato, no? Solo dagli anni 40 in poi gli accenti americani hanno iniziato a essere più accettati liberamente. E quindi ecco che la scelta di Nolan per L'Odissea ha sorpreso il pubblico anglofono, che è abituato a sentire l'antichità con voce britannica in qualche modo, no? E da qui appunto la battuta, ma sembra di essere in Ohio più che a Londra, o anzi nell'antica Grecia. Altri attori anche hanno affrontato critiche simili in passato. Denzel Washington, per esempio, nel recente Gladiator 2, il sequel, ha mantenuto il suo accento di New York, spiegando però, in qualche modo difendendosi, dicendo che non esiste un modo certo per ricostruire la parlata dell'epoca. Invece pare che Nolan non si sia pronunciato in merito, lui, che tra l'altro è inglese, non ha ancora commentato la sua scelta, ma ecco, può essere questa semplicemente un'altra decisione audace per questo film, che promette di esserlo sotto molti aspetti audace, proprio perché è una delle pellicole, come detto, più attese di questo 2026. Christopher Nolan ci ha già abituato a dei grandi colossal. Vedremo come sarà questa Odissea in chiave
Nolan, appunto. Effetto sera, siete su Rete 1 con la Cata. I prossimi minuti li trascorriamo insieme a Bruno Mars e al suo ultimo successo discografico, Risk It All.

Joe Dallas, The Monks featuring Nate James, un bel progetto musicale questo dei fratelli Jonas e Daniel Macullo. Vengono dal Ticino qua con l'ospitata appunto del cantautore soul inglese Nate James. Ascoltati con piacere Found My Son. Tra poco i saluti, verranno a tenervi compagnia Nicola Colotti e Marco Trovesi. Intanto Riccardo Cocciante. Perché?

Lui è Riccardo Cocciante, io sono Caterina Righenzi. Rimanete su Rete 1 perché continuiamo a tenervi compagnia fino a tardi. Io invece mi fermo qui, vi auguro di trascorrere un bel fine settimana, buon ponte, buon giorni lunghi di festa. Se avete occasione, divertitevi e riposate. Ci sentiamo domenica pomeriggio. Ciao, grazie.

0: Rete 1.
1: 22 e un minuto.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Negli Stati Uniti si è dimessa la direttrice dei servizi segreti Tulsi Gabbard. Da fine giugno resterà vicina al marito gravemente malato. Secondo alcuni media sarebbe stata spinta a partire a causa delle sue posizioni contro le guerre all'estero. E per quanto riguarda il conflitto in Iran, dopo settimane di incertezze e notizie contrastanti, fervono le trattative per raggiungere una tregua. Nelle prossime ore potrebbero essere annunciate le basi di una prima sommaria intesa. Tra i punti chiave ancora in discussione rientrano il cessate il fuoco immediato, l'apertura dello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane contro la Repubblica Islamica. Tra i nodi da sciogliere resta sempre la questione nucleare. E gli sviluppi in Medio Oriente influiscono anche sulle attività dei servizi segreti svizzeri. Oggi è stata illustrata la riorganizzazione che ridistribuirà i compiti per rendere più rapidi ed efficaci gli interventi, favorendo in particolare le attività di intelligence. Il consigliere federale Ignazio Cassis ha inaugurato oggi, durante la sua visita ad Atene, la nuova ambasciata che ospita anche la scuola svizzera di archeologia in Grecia e la sede di una fondazione basata a Ginevra, attiva nel dialogo tra arte, scienza e società. Il ministro degli esteri elvetico ha sottolineato le peculiarità del luogo, che per la prima volta riunisce in un unico spazio diplomazia, cultura e ricerca. I colloqui politici sono stati incentrati sulle relazioni bilaterali e la gestione dei flussi migratori. Berna apre alle compagnie di volo estere per rilanciare i collegamenti interni, compresi quelli tra Lugano e Ginevra. La Commissione dei Trasporti degli Stati sostiene l'iniziativa di Fabio Regazzi, che ora passa alla Commissione omologa del Nazionale. Migliaia di persone hanno manifestato questa sera a Berna per la giustizia ambientale e contro l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni in votazione il 14 giugno. Il raduno è stato indetto dalla sezione locale del movimento Sciopero per il Clima. 4 uomini ricercati per il furto in settembre nel Giura Bernese di oro e componenti di orologi di lusso per circa 500.000 di franchi sono stati arrestati oggi a Besançon, in Francia. L'autista del furgone rapinato ha ammesso il suo coinvolgimento. Infine, per la cronaca regionale, a Locarno sono stati arrestati 3 minorenni e un 18enne domiciliati nel Canton Vaud dopo l'aggressione a un turista svizzero che ha dovuto essere ricoverato in ospedale. L'inchiesta prosegue per chiarire i fatti, che risalgono alla notte tra il 15 e il 16 maggio. Domani sarà ancora soleggiato e caldo in tutto il paese. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi. Sull'altopiano tendenza alla bise. A sud temperature comprese tra 15 e 29 gradi, a nord tra 11 e 28.
1: Sulla 2, al portale nord della Galleria del San Gottardo tra Amsteg e Göschenen in direzione sud, ci sono 7 km di colonna con attese di circa 1 ora e 10 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Forti rallentamenti vengono anche segnalati tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Nei Grigioni infine ci sono sempre delle colonne con attese di circa 30 minuti sulla 13 tra Coira Sud e Rotenbrunnen, anche in questo caso in direzione sud.
0: Rete 1.

0: Way of the World, Tina Turner, ci lasciava il 24 maggio di 3 anni fa, sono già passati quasi 3 anni esatti. Buonasera da noi che facciamo tardi qui sulla Rete 1, lui è Nicola Colotti, io sono Marco Trovesi.
1: E visto che siamo in compagnia dei nostri 25, 26, 27 ascoltatori che ritroviamo sempre con piacere, adesso vi confido un piccolo segreto. Sapete come Marco chiama queste nostre piccole introduzioni? Li chiama parlini, che è una parola molto carina.
0: Facciamo un parlino.
1: Dopo io mi allungo sempre, lui comincia a guardarmi minacciosamente per dirmi no, guarda che è un parlino, non un parlone. Vabbè, per dirvi che vi accompagneremo fino a mezzanotte cercando anche di seguire quello che sta succedendo a Boca Chica, che a molti magari dice poco, ma che ormai è diventato un luogo abbastanza conosciuto per gli addetti ai lavori, dove SpaceX si appresta a un tentativo di lancio della sua super Starship, ma ci veniamo dopo, perché
0: SpaceX
1: così racconto,
0: per ritenerci di proprietà di Elon Musk.
1: Sì, possiamo anche non dirlo, perché credo che ormai tutti lo abbiano inquadrato perfettamente. Insomma, serata per appassionati, ma anche con implicazioni interessanti anche dal punto di vista finanziario, ma ripeto, ci veniamo dopo, perché prima faremo invece un salto, come al solito, nel passato, ma in un passato che a noi ci piace tanto, perché ci ricorda anche una stagione televisiva, e partendo comunque da una occasione cinematografica alla quale siamo tutte e due, diciamo, affezionati, e forse lo saranno anche i nostri ascoltatori. Non svegliamo altro.
0: Fateci sapere nel caso. 076 321 1113, il nostro numero WhatsApp.

0: tua missione, se dovessi decidere di accettare, è di prevenire il prossimo omicidio. Come sempre, se tu o uno della tua squadra doveste essere catturati o uccisi, l'agenzia negherà di essere a conoscenza dell'operazione. Questo disco si autodistruggerà entro 5 secondi. Buona fortuna, Gino.
1: Gli appassionati di serie televisive del passato avranno riconosciuto il classico incipit di Missione Impossibile.
2: Infatti tutti si aspettavano il trillo e poi il motivo che,
1: sì,
2: ascolteremo
1: tra poco,
2: perché la sigla di Mission Impossible è rimasta, è forse una delle poche cose che è rimasta immutabile nel, sì, susseguirsi di rappresentazioni di questo standard delle serie TV un po' distopiche, un po' anche fantascientifiche, che poi ha avuto il suo culmine nella serie di film interpretati da Tom Cruise. Ed ecco perché noi ne parliamo questa sera, vero Marco?
1: Sì, perché il primo capitolo della saga, che consta di 8 capitoli a oggi, l'ultimo è The Final Reckoning, che dovrebbe chiudere la saga, ma si vocifera che potrebbe esserci un 9° capitolo.
2: Sai che novità.
1: Sì.
2: Ogni volta che sta per finire una serie dico, ma ci sarà probabilmente.
1: Squadra che vince non si cambia, come si dice.
2: Poi anche perché Tom Cruise, come dire, ci si è affezionato a questa serie, visto che l'ha interpretata sempre con grande presenza fisica.
1: Anche il suo portafoglio si è affezionato, non solo per il...
2: Come sei prosaico.
1: E perché è anche produttore lui.
2: Sì.
1: Non solo protagonista, ma anche produttore.
2: Sto pensando alle sue arti cinematografiche, perché è noto che è proprio in Mission Impossible che lui dimostra le sue capacità, non soltanto attoriali, che sono comunque a largo spettro, ma anche e soprattutto le sue capacità fisiche,
1: sì,
2: nel non farsi neanche sostituire in scene estremamente rischiose e pericolose da una controfigura. E quindi sappiamo che ha fatto cose che, insomma, anche solo a pensarci a uno verrebbero i brividi. Però il fatto di parlare...
1: Comunque il primo capitolo usciva il 22 maggio del 1996, quindi esattamente 30 anni fa.
2: Sì, per la regia tra l'altro di un grande del cinema americano, che è Brian De Palma.
1: Già regista di Scarface, Gli Intoccabili, Carlito's Way, Il Falò delle Vanità, insomma.
2: Poi alla regia si succederanno altri registi, tra cui un altro nome famoso che ai puristi di un certo stile televisivo e cinematografico fa a volte un po' arricciare il naso, che è J.J. Abrams, mm-hmm, che è comunque un grande fattucchiere, verrebbe da dire, della regia televisiva, perché comunque ha fatto cose notevoli J.J. Abrams. Ne parlavo, mutatis mutandis, al telefono poco fa con l'amico Paolo Attivissimo, che ho raggiunto per avere qualche aggiornamento su quello di cui parleremo dopo, legato alla missione di

0: sono anche figure molto note della serie televisiva Star Trek.
1: Uno su tutti.
0: Beh, uno su tutti è Leonard Nimoy.
1: Spock in Star Trek, e invece fa parte della squadra, la Impossible Mission Force.
0: Sì, la IMF.
1: La IMF,
0: come viene chiamata.
1: Mission Impossible, appunto.
0: Ma qui poi ci sono altri riferimenti anche ad altre serie televisive, scorrendo la lista degli attori della prima serie di Mission Impossible. Però appunto, quando ne parlavo con Paolo Attivissimo, dicevo, ma ci sono anche delle star delle versioni cinematografiche che sono state fatte, diciamo, in anni più recenti, e lui diceva no, i puristi di Star Trek non considerano quasi i film che sono stati fatti, diciamo, che sono un po' dei, c'è anche un prequel in queste in questa serie televisiva, in questa serie cinematografica, chiedo scusa, anche in questo caso con la regia di J.J. Abrams. Vedi che poi in fondo tutto torna, perché ci sono registi, ci sono stili e attori che ritornano. E perché mi riferivo effettivamente a una sorta di connubio, interscambio tra serie televisive, perché la Mission Impossible, la ricordate, penso, quelli che hanno abbastanza anni per avere la memoria di questa serie televisiva, è ambientata in questo universo, insomma, spionistico, in cui questa IMF è chiamata appunto a realizzare delle missioni impossibili, e lo abbiamo sentito nella clip, perché ogni episodio comincia con un fatto scatenante, poi arriva il capo, che si succederà storicamente e che nelle versioni cinematografiche sarà quello poi il ruolo preso da Tom Cruise, in cui in pratica viene dato loro il compito. E come viene dato questo compito? Attraverso un messaggio che si presenta in varie forme.
1: Nella serie degli anni 60, su un piccolo magnetofono,
0: sì,
1: con il nastro.
0: Con un nastro magnetico. Che... questo nastro si autodistruggerà entro 5 secondi. E subito arriva, diciamo, la piccola colonia di fumo,
1: esatto,
0: di autodistruzione. Invece nell'episodio che abbiamo tratto e che vi abbiamo fatto ascoltare, lì siamo già evoluti addirittura ai mini disc.
1: Sì,
0: mi pare,
1: in uno scatolino con il riconoscimento dell'impronta digitale, perché questa è una seconda serie che era stata ripresa tra l'88 e il 90, quindi in tempi decisamente più recenti e tecnologici.
0: Forse per i nostri ascoltatori che hanno seguito la serie Mission Impossible prevalentemente sui canali italiani, rimane più impressa la folta chioma argentea di Peter Graves,
1: sì,
0: nella parte del personaggio che è diventato poi
1: Jim Phelps.
0: Ma nella serie originale troviamo dei nomi notevoli di quella stagione televisiva americana, che ha partorito serie televisive che hanno coinvolto indirettamente anche l'Europa e che comunque ci hanno trasmesso un'idea di televisione, di serie televisiva, alla quale sarebbe bene tornare ogni tanto riflettendoci, perché non soltanto appunto ci sono attori caratteristi, abbiamo citato Leonard Nimoy, ma ci sono anche Martin Landau, attore di valore, tra l'altro recita, tra le altre, una parte nel film di Alfred Hitchcock, Intrigo internazionale.
1: Questo non lo ricordo.
0: Accanto a James Mason, accanto a Gregory Peck, però fa una parte caratterista del cattivo, perché Martin Landau, con questo viso molto tipizzato, si prestava bene. Però Martin Landau sarà anche il celeberrimo, per chi ha seguito la serie, comandante di base Alfa della serie televisiva Spazio 1999.
1: In cui compariva anche Barbara Bain,
0: che era sua moglie.
1: Ah.
0: Che è diventata sua moglie.
1: Si sono incontrati su set più di una volta, perché entrambi comunque facevano parte di Mission Impossible e di Spazio 1999.
0: Direi che insomma ce ne sono diversi, come peraltro Peter Graves poi è apparso in numerosi altri film e anche numerose altre serie televisive. Ma credo che addirittura nella serie televisiva originale di Mission Impossible erano stati anche ospitati altri attori di Star Trek, tra cui William Shatner, che in serie Star Trek è il comandante.

0: Capitano Kirk.
1: Il Capitano Kirk e anche, credo, George Takei, che è uno dei personaggi Sulu, credo, della serie, della serie Star Trek. E sto guardando nella lista se ce ne sono altri, però questa specie di commistione tra serie televisive, che ovviamente una è puramente fantascientifica, l'altra è un po' più distopica, però probabilmente nascono da una filosofia, diciamo, comune, in cui l'abilità, l'ingegno, ma soprattutto la capacità tecnologica di sconfiggere il male con una sorta di bene che a volte implica persino l'autosacrificio, perché in fondo in Mission Impossible il rischio è sempre che loro finiscano male, ma soprattutto che se finiscono male nessuno riconoscerà loro il merito di aver risolto il problema. E nella serie dei film con Tom Cruise direi che questo aspetto emerge in maniera quasi drammatica, perché per chi li avesse visti, i film sono diversi, cioè Mission Impossible, Mission Impossible 2, Rogue Nation, Fallout. Sono situazioni nelle quali il protagonista, che si chiama Ethan Hawke, si ritrova in situazioni anche esistenziali molto, molto drammatiche, perché lui a un certo punto deve fare delle scelte, rinunciare addirittura alla sua vita matrimoniale per continuare a fare il comandante di questa unità segreta.
2: Un po' in antitesi, se vogliamo, al personaggio di James Bond.
1: Sì, che avendo una, diciamo, una donna in ogni porto e in ogni avventura è, diciamo, un farfallone all'apparenza, ma comunque anche lui poi nella versione invece con Daniel Craig soffrirà invece una vicenda sentimentale devastante, e forse anche un po' questa la cifra di queste riletture cinematografiche di miti che sono passate o attraverso i fumetti o attraverso le serie televisive. Pensate per esempio a tutta la serie di Batman di Christopher Nolan, in cui Batman, che poi è il personaggio, diciamo, accidenti, adesso mi manca il nome vedi, c'è un vuoto in questo momento, non mi viene in mente il nome della persona che poi si traveste da Batman.
2: Ci siamo capiti.
1: Nella serie cinematografica di Christopher Nolan anche lui attraversa dei percorsi esistenziali, psicologici, quasi psicanalitici, che lo rendono estremamente umano, ma poi quando veste i panni di Batman torna ad essere Batman, l'eroe in tutti i sensi. Quindi sono interessanti questi processi trasformativi. Forse in Mission Impossible questo a tratti si vede meno, ma ci sono comunque questi elementi. Resta il fatto che la serie televisiva, che è più scarna, che è più schematica, perché devono essere degli episodi facilmente comprensibili, rimane celeberrima anche, direi, soprattutto per
2: la colonna sonora, composta dall'argentino Lalo Schifrin, prendendo un po' spunto da Take Five di Dave Brubeck, uno standard della musica jazz. Per la serie di film, la cui saga appunto prende il via con il primo capitolo Mission Impossible, uscito nelle sale americane il 22 maggio del 1996, Tom Cruise, che è anche il produttore, ingaggia per riproporre la sigla originale, ma diciamo un pochino più modernizzata, Larry Mullen Jr., batterista e cofondatore degli U2 e il bassista del gruppo Adam Clayton.
1: Allora, nel frattempo ho guardato, è Bruce Wayne.
2: Ecco,
1: lasciamo perdere. Però, insomma, questa versione che ci fai ascoltare ha qualcosa di significativamente diverso dal tema principale, anche a livello di composizione?
2: Resta immortale. Da dire che sia Tom Cruise, sia Larry Mullen Jr., sia Adam Clayton erano dei grandissimi appassionati della prima serie TV.
1: E allora, quindi, noblesse oblige.

0: Team from Mission Impossible,
1: giustamente. Puro godimento.
0: Sì,
1: puro
0: sì.
1: Godimento per la bravura di alternare il tema a una velocità quasi danzabile, da grande orchestra che si potrebbe quasi dirigere a bacchetta, tenendo anche un basso straordinario che fa il tema. Ci sono anche gli urletti che fanno pensare agli sforzi sovrumani ai quali si devono prestare i protagonisti. Grandissima raffinatezza nel produrre questo tema, anche perché nella versione originale, quella di Lalo Schifrin, è un po' più veloce, no? È un po' più ritmata.
0: Sì, sì.
1: Ma questa
0: leggermente più lenta gli dà più spessore.
1: Lo swing straordinario.
0: Sì. Larry Mullen Jr. e Adam Claydon. Tra l'altro questa versione è stata nominata ai Grammy Award per la migliore performance strumentale pop. Giustamente Paolo, che salutiamo, dice che è come Take Five, è un 5/4, ritmo affascinante quanto difficile.
1: Decisamente.
0: Ringraziamo anche Fulvio per le belle parole che fanno sempre estremamente piacere. Avremo occasione, sì, di parlare dei vecchi film di 007, sicuramente lo faremo. Ma solo quelli vecchi.
1: Ci muove a nostalgia. Credo che mi sia capitato proprio davanti agli occhi ieri sera, mentre cercavo il canale YouTube per seguire la diretta del lancio di SpaceX, una versione, non so neanche se integrale, o forse no, chiedo scusa, mi sono confuso, forse veniva trasmessa in televisione, non so più su quale canale, uno 007 Moonraker, con ancora nelle vesti di 007
0: Roger Moore,
1: bravo. Ecco, adesso i più vecchi bisogna risalire addirittura prima di Sean Connery, perché Sean Connery è entrato,
0: c'è stato anche un prima,
1: sì c'è stato anche un prima, però ecco, andare così lontano nello spazio, nel tempo, forse dovremmo insomma documentarci a sufficienza.
0: Sarà anche l'occasione buona per riproporre alcune delle storiche colonne sonore, tipo Goldfinger, per esempio.
1: Goldfinger, ti ricordi che abbiamo parlato dell'attore che interpreta Mr. Goldfinger,
0: sì.
1: Che è quell'attore tedesco di cui adesso, come al solito, mi viene in mente il nome, e che si era presentato per un ruolo in un altro film, e avevano detto: ma io mi aspettavo un altro attore, poi alla fine l'hanno preso ed è diventato una delle figure iconiche della serie 007. Vabbè, adesso mi sto allargando, quindi chiedo scusa a Fulvio, ma insomma grazie soprattutto per i complimenti, che apprezziamo molto.
0: Molto,
1: anzi ci hanno dato proprio la carica nell'ascoltare, sì, quella che per noi a volte è un po' una Mission Impossible.
0: E Paolo ci scriveva, tra l'altro, aspetta che recupero il messaggio, ciao, sono il 28° ascoltatore.
1: Ma che bello sapere che ce ne sono, da che arriviamo a 30.
0: Salutiamo anche Simone e Ore, buona serata a tutti voi, buon lungo weekend se siete in questa situazione, e ricordiamo il nostro numero WhatsApp ancora una volta: 076 321 11 13.

Harry Styles e American Girls, giornata di discreta passione sulla rete viaria svizzera. Saluti dal passo del Gottardo verso il Ticino, ci scrive Gianluca, e noi vi teniamo come sempre informati grazie alle informazioni della redazione di Via Swiss. A questo proposito, sulla 2, prima del portale nord della galleria del San Gottardo, tra Amstedt e Göschenen in direzione sud, ci sono 9 chilometri di colonna con attese di circa 1 ora e 30 minuti. Ancora, entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria e forti rallentamenti vengono anche segnalati tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Buon viaggio con la Rete 1.

si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Serena Brancale insieme a Levante e Delia era al mio paese. Ci avviciniamo al notiziario delle 23. Siete all'ascolto di Fino a Tardi qui sulla Rete 1. Un saluto a Carlo che ci ha scritto. Vabbè, non ho ben capito però a che cosa si riferisse con questo numero 30. E un saluto a Patrizia che ci chiede di ascoltare una canzone. La sentiremo tra poco. Fa parte dell'album di debutto degli Aerosmith. Ma ne parleremo tra un attimo, perché adesso torniamo a parlare di cinema.
1: Beh, sono 30, come ci ha scritto Carlo.
0: Carlo, sì.
1: Sì. Sono 50 gli anni che ci separano da questo monumento cinematografico che forse ha lasciato impressioni diverse, anche contrastanti, a coloro che magari lo hanno visto al cinema. Immaginate la scena in uno sperduto paesucolo della Bassa Padana. A un certo punto compare un personaggio vestito da giullare che entra in scena come se fosse sul palco di un'opera, gridando: è morto Verdi, è morto Giuseppe Verdi. Siamo nel 1901, è così che comincia il grande affresco del film monumentale di Bernardo Bertolucci, Novecento. E perché lo cito? Perché sono passati esattamente 50 anni, l'avevamo già ricordato, però la data precisa sarebbe il 21 maggio 1976, quando questa monumentale opera, la prima parte, venne presentata per la prima volta al Festival di Cannes, era il 1976.
0: Monumentale anche per la durata, perché
1: sì,
0: tra le pellicole più lunghe di sempre della storia del cinema, 5 ore e 20 minuti.
1: Sì, infatti cioè, poi alla fine è stato spezzato in due, 900 parte prima, 900 parte seconda. Due gli attori che dominano la scena e sono Robert De Niro e Gérard Depardieu, che sono i due giovani che vivono, diciamo, due universi che si avvicinano ma che si contrastano anche. Poi ci sono altri grandissimi attori, basterebbe citare Burt Lancaster, Donald Sutherland, vado sempre a memoria perché in questo momento non ho davanti la scheda del film, però una Dominique Sanda indimenticabile. Che film
0: io invece
1: è...
0: ho davanti Wikipedia e ti posso aggiungere Alida Valli, Alida... Stefania Sandrelli.
1: Sì, forse anche Romolo Valli.
0: E Romolo Valli, sì.
1: Allora, perché cito Novecento? Perché è un film di un regista in fondo controverso, che è Bernardo Bertolucci, perché effettivamente Bertolucci ha lasciato, diciamo, nella storia del suo essere regista tracce oscure. Basterebbe ricordare i terribili episodi legati a Ultimo Tango a Parigi, storia sì, di un cinema che non vorremmo più che esistesse, che forse è servita anche questa ondata giustamente di reazione attraverso la campagna Me Too, anche per riportare alla luce fatti scabrosi come questi. E tutti ricordano la fine e diciamo i soprusi ai quali era stata sottoposta Maria Schneider nel film Ultimo Tango a Parigi. Però a prescindere dalle colpe incancellabili ovviamente di un modo di fare regia che, ripeto, oggi sarebbe inaccettabile, l'opera Novecento rimane comunque una delle opere cinematografiche sicuramente più significative del cinema italiano di quegli anni, ed è comunque un film che ha ancora una sua attualità, perché anche a rivederlo oggi, nonostante le scene crude, a volte veramente insopportabili, è veramente un pugno allo stomaco, ed è un film che comunque va visto nel suo contesto, analizzato nel suo contesto e letto ovviamente con gli occhiali della storia. Ripeto, Bertolucci, per quanto sia un regista discusso dal punto di vista del suo comportamento sulla scena a dirigere i suoi attori, rimane comunque un grande regista della storia del cinema, e Novecento sicuramente è un film che forse a riguardarlo oggi ci insegna qualcosa anche sul modo di fare un certo cinema che oggi non si potrebbe
0: non più
1: fare.
0: No. Musica con gli Aerosmith, è una canzone che ci ha richiesto Patrizia. Dream On fa parte del primo album degli Aerosmith, tra le band rock più clamorose di sempre, hanno venduto quasi 200 milioni di dischi. Si sono ritirati dalle scene nell'estate del 2024, dopo che il leader e cantante Steven Tyler ha subito una frattura alla laringe e un danno permanente alle corde vocali durante il loro tour d'addio. Nonostante lo stop ai tour, il gruppo non si è sciolto completamente. L'anno scorso hanno pubblicato un mini album e nel marzo di quest'anno è stata pubblicata la speciale Legendary Edition per celebrare i 50 anni del loro omonimo album di debutto. Ma il chitarrista Joe Perry ha detto poche settimane fa che Steven Tyler sta gradualmente tornando a cantare in studio e non si escludono futuri eventi speciali o registrazioni, ma i tour rimangono sicuramente fuori discussione. Dream On!

0: Rete 1.
1: Sono le 23.
0: In studio Maria Armanda Trezzini. Dall'anno prossimo i servizi segreti svizzeri avranno una nuova e più performante struttura. Sarà rafforzato il cuore dell'intelligence per fare fronte a terrorismo, estremismo violento e attacchi informatici. Il numero dei dipendenti resta invariato. Il consigliere federale Ignazio Cassis ha inaugurato oggi, durante la sua visita ad Atene, la nuova ambasciata che ospita anche la scuola svizzera di archeologia in Grecia e la sede di una fondazione basata a Ginevra, attiva nel dialogo tra arte, scienza e società. Il ministro degli esteri elvetico ha sottolineato la peculiarità del luogo che per la prima volta riunisce in un unico spazio diplomazia, cultura e ricerca. I colloqui politici sono stati incentrati sulle relazioni bilaterali e la gestione dei flussi migratori. Unione Europea e Messico hanno ammodernato la collaborazione e firmato la nuova versione dell'accordo commerciale. L'intesa, che elimina i dazi su diversi prodotti chiave di scambio, offre maggiori opportunità al settore agricolo dei 27. Nuove dimissioni di spicco in seno all'amministrazione Trump. Da fine giugno lascia per motivi personali la direttrice dei servizi segreti Tulsi Gabbard. Secondo alcuni media sarebbe stata spinta a cedere la carica per le sue posizioni contro le guerre all'estero. E per quanto riguarda il conflitto in Iran, dopo settimane di incertezze e notizie contrastanti, fervono le trattative per raggiungere una tregua. Nelle prossime ore potrebbero essere annunciate le basi di una prima sommaria intesa. Tra i punti chiave ancora in discussione rientrano il cessate il fuoco immediato, l'apertura dello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane contro la Repubblica Islamica. Tra i nodi da sciogliere resta sempre la questione nucleare. Putin ha accusato oggi l'Ucraina di avere colpito un dormitorio di studenti nel Donbass occupato. Secondo il presidente russo, l'attacco, che ha definito terroristico, ha provocato almeno 6 morti e 15 dispersi. I feriti sono una quarantina. Cresce l'allerta per l'Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, ha innalzato da alto a molto alto l'allarme a livello regionale, dove dilaga l'epidemia. Nel resto del mondo i rischi restano contenuti. E siamo alle previsioni del tempo, che anche domani sarà in prevalenza soleggiato e caldo in tutta la Svizzera. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, sull'altopiano tendenza alla bise, massime attorno ai 29 gradi.
2: Rete.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: La distanza di un amore con Alex Baroni, una delle voci più talentuose della scena musicale italiana degli anni 90. Nel 2002 purtroppo aveva solo 35 anni, un brutto incidente motociclistico ce l'ha portato via. Ha avuto anche una storia d'amore molto intensa con Giorgia, la quale gli ha dedicato alcune delle sue canzoni più intense, tra cui Gocce di memoria, Marzo e Per sempre. 23 e 11 minuti. Fino a tardi qui sulla Rete 1, lui è Nicolò Calotti, io sono Marco Trovesi. Buona serata a tutti voi e grazie di cuore a Nadia per le belle parole.
1: Che ancora io non ho guardato, ma sono... Ah sì, non me l'hai dette prima, quindi sì. Ringraziamola per...
0: Ci dice peccato per l'orario che purtroppo non mi permette di seguirvi con regolarità. Anche noi non abbiamo orari particolarmente regolari perché siamo un po' legati... Poi al calendario sportivo, soprattutto quando c'è la stagione dell'hockey su ghiaccio.
1: Cercheremo di brevettare il nostro format. No, grazie soprattutto per averci ricordato il nome che al pesce rosso cinematografico, fatto di memoria, di nomi di attori, ma perché a volte vado veramente a braccio, non ho il tempo di consultare le tabelle.
0: Questo è Fulvio.
1: Ah, era Fulvio era che Fulvio, ci ricordava. Sì, chiedo scusa. A Fulvio... a Cesare quel che è di Cesare, a Fulvio quel che è di Fulvio, che ci ha ricordato che effettivamente l'attore di Goldfinger è Gert Fröbe, che è diventato, diciamo, famoso soprattutto, credo, per quel ruolo. Allora, il brano che abbiamo appena ascoltato si intitolava La distanza di un amore. Mm-hmm. Adesso io potrei fare una parafrasi e dire La distanza di un lancio, perché tra le molte cose che mi appassionano, alle quali cerco di prestare attenzione, cosa che ho fatto anche la notte scorsa...
0: I nostri ascoltatori ben lo sanno.
1: Beh, anche se non lo sanno, in fondo è un compito che mi sono dato ormai da molti anni, è quello di seguire anche quello che succede nel campo delle tecnologie dello spazio. E la notte scorsa, a orari che erano già ben oltre la mezzanotte, mi sono collegato per vedere se il secondo, o meglio, il tentativo di lancio, di test della nuova Starship di SpaceX di Elon Musk avrebbe avuto, diciamo, il suo esito previsto. In realtà è stata una specie di attesa abbastanza snervante, perché il countdown era arrivato a 40 secondi dallo zero e quindi dal lancio, poi si è fermato, poi ha ripreso, poi si è rifermato di nuovo, è arrivato addirittura a 29 secondi dal lancio, poi è tornato a 40 dopo diversi tentativi. Alla fine si è rinunciato, rinviando ad oggi.
0: Ma perché problemi tecnici?
1: C'erano dei problemi, credo, in fase di controllo della miscela che compone poi il carburante che fa partire questo mostro gigantesco. Dopo vi darò qualche dato, però probabilmente c'erano dei problemi, perché qui si sovrappongono problemi di natura fisica a quelli di natura elettronica, perché tutto deve essere tenuto perfettamente sotto controllo. Poi, trattandosi comunque di un lancio cosiddetto test, Elon Musk, lo sappiamo, ci ha abituati al fatto che può permettersi anche di fare delle cose così un po' estreme, però se hanno un senso, e un test come questo deve avere senso, anche se dovesse succedere che pochi minuti dopo il lancio il razzo dovesse esplodere. Però, in buona sostanza, questa sera, e allo stato attuale, da quello che riesco a vedere dai diversi canali su YouTube che seguono la diretta, mancano circa un'ora e 18 minuti alla finestra, all'apertura della finestra di lancio, che dura una novantina di minuti. Però se tutto prosegue come sta proseguendo adesso, mancherebbero circa un'ora e 18 minuti a questo secondo tentativo di lancio, di test di questo nuovo sistema della Starship di SpaceX, che è denominato con la sigla Starship V3. Quindi il lancio che era previsto ed è stato poi rinviato a questa notte da Boca Chica in Texas, dove ha sede dove hanno sede le rampe di lancio di SpaceX, è una tappa fondamentale, per questo che molti la stanno seguendo, per il futuro programma americano di riconquista della Luna, e non uso a caso il termine riconquista perché qui la partita effettivamente la si sta giocando tra attori di varia natura, sia pubblici che privati, ed è anche ovviamente una sfida geopolitica che vede soprattutto confrontarsi gli Stati Uniti e la Cina. E sappiamo che Elon Musk sta cercando in tutti i modi di spingere perché un equipaggio umano prevalentemente di provenienza americana, però lo abbiamo visto anche con la missione Artemis 2, che comunque a bordo c'era anche un canadese, però in buona sostanza qui la questione è chi rimetterà piede sulla Luna per la prima volta dopo più di 50 anni dall'ultima missione lunare con Apollo 17, sarà una donna, un uomo, sarà probabilmente un americano, se le cose vanno come si prevede che dovrebbero sì. andare, perché in realtà non si possono fare previsioni. Quello che può essere interessante anche per i non addetti ai lavori è vedere comunque accendersi i 33 motori Raptor, che già è il nome
0: la dice già lunga.
1: Il nome la dice già lunga, ma sappiamo che Elon Musk da questo punto di vista ha una fantasia abbastanza, diciamo, indirizzata. Vedere accendersi questi 33 motori del booster Super Heavy che porta in cima la capsula Starship, che è come un grosso cannellone con a testa a ogiva, che è lungo più di 50 metri, il tutto in buona sostanza si compone di un vettore che è alto quasi come, potremmo dire, come un palazzo di 30 piani, supera i 124 metri di altezza. Immaginate tirare in orbita, o meglio staccare dalla rampa di lancio, una colonna di 124 metri di altezza, di acciaio, larga più di 10 metri. Ma se guardate le immagini e guardate le fotografie di che cos'è la Starship con il Super Heavy e vedete, diciamo, a confronto degli esseri umani che girano intorno alla rampa di lancio, vi rendete conto delle dimensioni. Stiamo parlando veramente di è come innalzare un palazzo. E Elon Musk lo sa fare bene, ce l'ha dimostrato già diverse volte. Ma questa volta cosa vuole fare? Vuole portare questo gigante spinto da questo booster, da questo vettore propulsivo con questi motori che sono stati

0: era più ambizioso.
1: Vi racconto un paio di altre cose dopo un po' di musica. Intanto segnalo soltanto che chi volesse seguire la diretta basta che si colleghi a un qualsivoglia canale YouTube, ce ne sono almeno 3 o 4 in lingua italiana che stanno seguendo con commenti di addetti ai lavori. Basta che andate su YouTube e digitate Starship, ship scritto S-H-I-P, ship vuol dire equipaggio, insomma, e una vicella, e vi troverete vari canali che stanno seguendo la diretta. Se poi volete vedere il lancio, e se anche non lo vedete in diretta, lo potrete poi rivedere sicuramente su tutte le reti sociali, perché le immagini, e non è un caso che Elon Musk, attento al marketing delle sue attività spaziali, poi ripropone delle immagini straordinarie di questi lanci, sempre che li si ritenga utili o non utili, ma su questo ci torno dopo.

Sulla 2 prima del portale nord della Galleria del San Gottardo tra Amsteg e Göschenen in direzione sud ci sono 9 km di colonna con attese di circa 1 ora e 30 minuti. Come percorso alternativo viene consigliata la 13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della Galleria.

0: Insensitive è sicuramente il più grande successo, almeno dalle nostre parti, di Jan Arden, canadese, che oltre a essere brava cantante è anche scrittrice, autrice di alcuni bestseller e è una grande attivista per i diritti degli animali. 23 praticamente e 30, tra pochi istanti, fino a tardi qui sulla Rete 1, continuiamo a, o meglio Nicola Colotti continua a raccontarci di questa nuova impresa della SpaceX di Elon Musk e dello Starship che è in partenza tra poco più di un'ora.
1: Sì, abbiamo appena infranto la barriera dell'ora, quindi siamo a 59 minuti e 50 secondi da questo secondo tentativo. Ricordo che quello di ieri sera è stato rinviato quando mancava una quarantina di secondi al go, ma potrebbe succedere anche stasera, per la verità, perché sappiamo che quando Elon Musk mette sulla rampa di lancio i suoi bestioni, in questo caso stiamo parlando di questa nuova composizione di Starship V3 che è alta circa 124 metri e che è un volo di test per portare la capsula Starship in un'orbita bassa, farle fare un percorso che dovrebbe poi farla precipitare nell'oceano Indiano o a poco a largo, credo, delle coste dell'Australia, e poi far rientrare comunque il booster, il razzo vettore, invece dopo pochi minuti da questo lancio, perché vuole fare questo test, vuole vedere innanzitutto se tutto tiene, perché comunque è una struttura che è stata modificata rispetto ai lanci precedenti della serie Starship, è anche il più alto e probabilmente anche il più potente. Riprendo tra l'altro alcune delle belle considerazioni che fa l'amico Paolo Attivissimo nel suo bel libro Ritorno sulla Luna, dal sogno dell'Apollo alla sfida di Artemis, e tra l'altro Paolo Attivissimo, che è sempre molto attento, pur avendo scritto questo libro che è una sorta di instant book, molte delle cose che ha scritto sono già diverse nella realtà, perché l'amministrazione americana e la NASA si devono adattare man mano a cambi di rotta di cui ovviamente la personalità del Presidente degli Stati Uniti non è totalmente ai quali, insomma, non è totalmente estranea, perché Trump si sa che prende decisioni repentine e quindi molte delle cose che sono state previste, tant'è che la NASA ha dovuto rivedere, rimodulare il programma, perché dopo Artemis 2, alla quale abbiamo assistito nelle settimane, mesi scorsi, che è riuscita comunque perfettamente, si prevedeva già con Artemis 3 un allunaggio, in realtà è stato rinviato, Artemis 3 sarà ancora una missione in orbita intorno alla Terra e si immagina che forse nel 2028 si potrebbe tentare con Artemis 4, però è tutto di là da vedere perché è ancora tutto molto caotico.
0: Ma Trump quindi ha potere decisionale ovviamente anche su questo discorso?
1: Certamente,
0: per questioni economiche anche?
1: Non direttamente, perché poi gli stanziamenti dalla NASA vengono decisi dal Congresso. Tuttavia si sa che, adesso tra l'altro l'amministratore del generale della NASA, che è Jared Isaacman, è un uomo di Elon Musk, è anche vicino a Elon Musk, soprattutto è un uomo del presidente Donald Trump, e che ovviamente deve fare attenzione a diverse istanze, questo che complica notevolmente il panorama in questo frangente dove settore privato e settore pubblico devono convergere e non si capisce bene come avverrà questa conversione. Ma volevo fare un piccolo passo indietro. Ricordavo che l'ultima missione lunare sulla superficie lunare avvenne con Apollo 17 nel 1972, quindi sono passati 54 anni, da allora nessun essere umano ha più rimesso piede sulla Luna. Lasciamo da parte tutte le teorie che dicono che questo non è mai avvenuto, non entro nel merito perché non è oggetto della mia riflessione, dando per scontato che invece le missioni lunari sono provate, più che provate. e 54 anni dopo ci siamo detti vogliamo riprendere una corsa allo spazio. In realtà questa corsa allo spazio è ripresa in modo talmente spinto che oggi ci giochiamo molto del futuro tecnologico che ci riguarda, anche se non ci interessa per nulla quello che avviene in orbita terrestre o oltre l'orbita terrestre, ci riguarda tutti, perché dal momento in cui ci svegliamo al mattino, alla sera, quando andiamo a dormire, tutto quello che facciamo è legato in qualche modo a tecnologie che hanno a che fare con lo spazio.

0: Johnston e Tell Me About It. Fino a tardi, fino alla mezzanotte, quindi abbiamo ancora pochi minuti per farvi compagnia e terminare il discorso che abbiamo iniziato in quest'ora su SpaceX e sulla Starship in partenza.
1: E sul suo patron Elon Musk.
0: E suoi, intanto vedo sui suoi obiettivi.
1: Sì, vedo che corre il cronometro a Boca Chica, nel Texas, dove c'è la base di lancio di SpaceX, e siamo a 44 minuti dal previsto inizio della finestra di lancio. Potrebbe essere subito appunto al tempo zero, o magari poi ci potrebbe essere anche un leggero rinvio, però occhio e croce.
0: Immagino che ti fermerai qui.
1: Beh, a questo punto la tentazione è forte, poi dopo non vorrei che magari mettendomi a seguirla comincia questa specie di lunga tiritera del si fermano a
0: 40 secondi.
1: A 40 secondi. Questo succedeva tra l'altro anche con i lanci dello Space Shuttle, due dei quali ho avuto occasione di assistere ormai in anni remoti, e ricordo l'attesa, ma in questo caso eravamo a Cape Canaveral, nel vedere il famoso cronometro che si intravede anche nelle immagini di repertorio su questa spianata erbosa, c'era questo grande tabellone numerico e seguivamo il countdown, però c'erano gli addetti ai lavori che dicevano: guarda, non ti

0: andare, perché poi arrivi a 10 minuti, magari si ferma, perché di solito si fanno, diciamo, delle pause tecniche, e può succedere che si fermi anche a 5 minuti dal lancio e magari rimane fermo per diversi minuti, addirittura per ore, dipende poi quanto la finestra di lancio, anche in funzione di dove devi andare. Sì, però sì, ti può rimanere lì fermo, immobile, oppure arrivi a 30 secondi e dici no, scatta di nuovo a 40 e dici ok, non si parte. Con lo spazio è così, non è che si possano fare previsioni molto certe, come peraltro avviene anche nei mercati borsistici. E allora vi segnalo, perché ce n'è anche, diciamo, un approfondimento sul nostro sito della RSI, che dedica appunto, dedicato proprio un servizio del nostro giornale alla futura quotazione in borsa di SpaceX, perché Musk vorrebbe raccogliere addirittura 75 miliardi da finanziatori. Ma la cosa interessante è che, allora, stiamo parlando di un'azienda che viene valutata, ma si può supporre, si parla addirittura di qualcosa come, allora, su 75 miliardi che Musk vorrebbe raccogliere, si arriva a una valutazione prossima ai 1800 miliardi. Ora, Musk mira ad essere il primo uomo a superare i 1000 miliardi di capitale, perché siamo già a diverse centinaia. L'uomo più ricco del mondo è tuttora l'uomo più ricco del mondo. Ma quello che è paradossale è che Musk vive soprattutto di un immaginario che lui propone ai suoi investitori, a fronte di numeri che non sono molto rassicuranti, perché se non fosse per Tesla, per il resto le attività di Musk sono in perdita, perché sia SpaceX che il suo progetto di intelligenza artificiale XAI o XAI sono in perdita, cioè ha investito un sacco di soldi, e Musk si permette di farlo perché sa che ha comunque dietro il credito di molti che sono disposti ad investire anche su progetti che hanno qualcosa di fantascientifico, per non dire fantasmagorico. Allora, mercoledì Elon Musk, o meglio SpaceX, hanno presentato un progetto, diciamo una visione, un documento che dovrebbe servire poi a lanciare verso la quotazione in borsa di SpaceX a fine giugno, in cui addirittura si preconizza di portare in futuro, di creare in futuro una colonia su Marte con 1 milione di abitanti. Ecco, Musk ha in mente questa cosa. Non so se avete presente, lui gira con la maglietta con scritto Occupy Mars, no? Perché lui ha questa idea che un domani con le sue Starship colonizzerà Marte. O, se non fosse questo orizzonte magari un po' lontano, un po' di là da venire, lui comunque ritiene che porterà entro il 2028 i data center che servono a lui per la rete internet, ma servono anche per un sacco di altre cose, tra cui anche lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, in orbita. Quindi che cosa vuole fare lui? Lui vuole colonizzare lo spazio atmosferico con i suoi satelliti, e ne lancia a migliaia, farli, diciamo, funzionare per una rete internet globale che ovviamente poi controllerà lui, o che controlleranno gli americani, questo bisogna poi capire come va a finire, e se si può risparmiare, visto che i data center per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, e qui torno a quello che dicevo prima, perché tutte queste cose ci devono interessare, perché ci toccano da vicino tutto quanto riguarda lo sviluppo delle tecnologie digitali oggi, e siccome i data center sono, diciamo, le nuove Federal Reserve globali di dati e di capacità di calcolo di tutte le macchine che fanno girare il nostro mondo, chi detiene i data center è come nell'Ottocento chi deteneva il vapore, fa funzionare l'economia. Ora, se Elon Musk porta in orbita dei data center e li alimenta con l'energia solare, perché quella costa niente,
1: risparmia un sacco,
0: lui
1: fa
0: un sacco di soldi sulla nostra
1: oltre
0: pelle,
1: a quelli che già ha,
0: oltre a quelli che già ha, che tra un po' non saprà più dove metterli. Ed è chiaro che la sfida spaziale per lui è una sfida tecnologica, è una sfida che potremmo definire anche un po' psicanalitica, perché secondo me il ragazzo ha qualche turba da risolvere e che probabilmente lui proietta anche positivamente verso questa idea di conquista dello spazio. Poi qualcuno dice: sulla Luna cosa ci torniamo a fare? Ci torniamo a fare quella cosa che solletica molto certi governi sulla Terra. Da un lato il prestigio di dire ci siamo tornati, abbiamo avuto la forza di farlo, e dall'altro abbiamo fregato per primi i nostri concorrenti. Qui la battaglia si gioca, come dicevo prima, tra gli Stati Uniti e la Cina.
1: Quindi la geopolitica anche nello spazio.
0: Allora, che cosa si va a fare? Ve lo racconto un'altra volta, perché la battaglia per la riconquista della Luna, e sottolineo il termine riconquista, è una battaglia che ha dei risvolti geopolitici, ma anche a livello di interpretazione della politica di oggi, che ha dei risvolti estremamente interessanti.
1: Ma la cosa che mi ha lasciato senza parole adesso non mi ha stupito, perché ne avevamo già parlato qualche ora fa: 1 milione di persone su Marte.
0: Sì, ma avrebbe potuto dire anche 1 miliardo o 100 mila. Sì,
1: ma lui deve portarci 1 milione di persone, deve costruire delle città.
0: No, devi innanzitutto costruire delle astronavi in grado di farlo, prima cosa.
1: Prima.
0: E poi devi arrivare, sì, effettivamente devi avere qualcosa sul posto. Ma in realtà è come
1: ricettiva.
0: Diciamo che Elon Musk probabilmente si è letto e riletto più volte Cronache Marziane di Dave Bradbury, che peraltro vi suggerisco come lettura, perché Bradbury è un grandissimo scrittore, e la sua rappresentazione di quello che potrebbe essere la futura colonia su Marte in Cronache Marziane raggiunge, diciamo, delle vette letterarie straordinarie. Magari un giorno ne parleremo direttamente con Elon Musk. Adesso per il momento direi che mi fermo qui, aggiornandovi semplicemente sul fatto che il countdown sembra continuare, quindi non vedo interruzioni. Le immagini di questa gigantesca Starship, che ricorda un po' certi razzi sovietici dell'epoca ancora di Sergei Korolev, quando i sovietici tentarono di fregare gli americani e poi mal gliene incolse perché gli esplosero i razzi sulla rampa di lancio, dovettero abbandonare il tentativo di fregare gli americani al filo di lana per chi arrivava per primo sulla Luna. Però Elon Musk si ispira a una sorta di iconografia che è un po', a volte sembra un po' fumettistica, a volte sembra anche un po' nostalgica di quel periodo in cui l'Unione Sovietica era comunque all'avanguardia, tant'è che lui si è detto grandissimo ammiratore di Sergei Korolev, che è il padre, diciamo, del programma spaziale sovietico. Io ho intervistato il nipote di Sergei Korolev e lui raccontava che Elon Musk lo ha tenuto al telefono più di un quarto d'ora da Los Angeles dicendogli quanto lui fosse innamorato della figura di suo nonno. Cose folli. Vabbè, io ahimè mi devo tacere.
1: Anche perché dobbiamo salutare i nostri ascoltatori, quei 25,
0: i 22, 21.
1: Beh, vista l'ora magari sono un po' meno di 25.
0: Comunque domani sera, se riesco, magari riprendo un po' il tema e lo allargo a prospettive un po' più geopolitiche che possono essere magari interessanti anche per chi non si interessa.
1: Sì, ma domani è sabato.
0: E il mio domani era un domani letterario, intendevo dire la prossima volta che ci sentiamo, dai, su.
1: Sarà il prossimo martedì.
0: Lasciami l'illusione.
1: Ecco, vabbè, un pochino più tardi del solito, perché fino a tardi prendere il via alle 22:30, perché il prossimo martedì ci sono i mondiali di hockey su ghiaccio, che seguiremo in Sport e Musica, appunto fino alle 22:30 l'incontro è Svizzera-Finlandia.
0: Grazie di essere stati con noi. Temo che a quest'ora ormai, se non vi siete addormentati, non so se avrete voglia di risvegliarvi, ma vi dico che intorno alle 00:30 potrebbe esserci questo momento di lancio, ma poi lo potrete sicuramente rivedere in immagini su tutte le reti sociali.
1: Un caro saluto, serena notte,
0: Marco Trovesi
1: e Nicolò Colotti.
0: Grazie di essere stati con noi.
1: Un ottimo lungo weekend a tutti voi.
0: La lunedì di Pentecoste, giusto?
1: Sì. Salutiamo con Whitney Houston e Jermaine Jackson a metà degli anni 80. Take good care of my heart. A presto!

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Ore decisive per i negoziati tra Stati Uniti e Iran, annunciata la preparazione di una bozza di accordo. Rubio frena e Trump valuta seriamente di riprendere la guerra. L'intelligence svizzera si adegua alle nuove minacce. La riorganizzazione riguarda compiti e strategie e non tocca il personale. Inviata per errore in Ticino la raffica di richiami per la mancata dichiarazione delle imposte. La divisione delle contribuzioni sta risolvendo il problema tecnico. In studio Maria Armanda Trezzini. Dopo settimane di incertezze e notizie contrastanti, fervono le trattative tra Stati Uniti e Iran per abbozzare le basi di un accordo. Le parti puntano a raggiungere una tregua. In redazione Mangiula Bhatia.
2: Un accordo tra Stati Uniti e Iran, o meglio una bozza finale, potrebbe essere annunciato entro poche ore. Questo quanto riportato da media dell'Arabia Saudita e degli Emirati. I punti chiave dell'accordo includerebbero il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi contro l'Iran. L'accordo dovrebbe poi entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di Stati Uniti e Iran. Ecco, precisiamo, annunci in questo senso non ci sono ancora stati. Quello che sappiamo è che il capo dell'esercito pakistano, il potente feldmaresciallo Azim Munir, sta tornando a Teheran per discutere con alti responsabili iraniani di questa bozza finale, che è basata sull'ultima proposta americana, e da due giorni in Iran si trova il ministro degli interni pakistano, che ha lavorato sul testo insieme al ministro degli esteri iraniano Raqqi. È arrivata intanto a Teheran anche una squadra negoziale del Qatar, paese che si coordina con gli Stati Uniti, che ha avuto un ruolo importante in altri negoziati. Va detto però che ha raffreddato l'entusiasmo il capo della diplomazia statunitense Marco Rubio, in Svezia per partecipare a una riunione dei ministri degli esteri della NATO. Rubio ha ammesso che sono stati fatti dei progressi nei colloqui con l'Iran, ma ha anche aggiunto che resta ancora del lavoro da fare, soprattutto sulla questione del nucleare, e non è chiaro che cosa ne sarà dell'uranio altamente arricchito che Teheran possiede già.
1: E secondo l'agenzia Axios, Trump valuta seriamente di attaccare l'Iran a meno di una svolta dell'ultimo minuto nei negoziati. Il presidente degli Stati Uniti ha consultato i responsabili della sicurezza nazionale sulla ripresa della guerra. E le guerre all'estero avrebbero pesato sulle dimissioni della direttrice dell'intelligence americana Tulsi Gabbard. Nell'annuncio diffuso ieri sera ha dichiarato di dimettersi per restare vicina al marito gravemente malato. Da fine giugno sarà sostituita dal suo vice. L'attacco all'Iran e in generale la situazione in Medio Oriente hanno avuto importanti ripercussioni sullo spionaggio in Svizzera. Ieri è stata illustrata la riorganizzazione indispensabile per fare fronte alle nuove minacce. Da Berna, Giampaolo Driussi.
3: Il direttore del SIC, il Servizio Attività Informative della Confederazione, ha parlato esplicitamente dell'attivazione di nuove reti di spionaggio in Svizzera. Sono ripercussioni chiare, ha detto. Mentre riguardo al terrorismo, Bavò ha spiegato che questa minaccia riguarda potenziali obiettivi americani, israeliani, ebraici più in generale. La Svizzera potrebbe però anche fungere da base operativa per attività all'estero, e tutto questo, ha proseguito Bavò, ha portato a rivedere l'impiego delle risorse. Il potenziamento del cuore dei servizi, quindi l'intelligence, l'attività sul terreno, significa però alleggerire altrove, dato che le risorse non aumentano. È in corso una trasformazione, o meglio si sta completando una trasformazione sotto la sua guida. La nuova struttura del SIC sarà effettiva al 1 gennaio 2027. Serge Bavò ha annunciato la riduzione dei settori di direzione, che da 6 passeranno a 4, nell'ambito di una ristrutturazione che vuole mantenere quel che funziona ed eliminare o modificare quel che non va o che appesantisce con doppioni o interfacce che rallentano procedure e decisioni. Le attività dei due settori sacrificati confluiranno altrove, tutti i posti di direzione verranno rimessi a concorso perché i profili richiesti non saranno gli stessi e sarà un bel rinnovamento. Per la maggior parte di essi è infatti prevista anche una messa a concorso esterna, Gli attuali membri di direzione potranno rifarsi avanti, ma due di loro andranno in prepensionamento. Senza aumenti né diminuzioni di personale, Bavaud vuole snellire strutture e processi per ridurli all'essenziale e quindi occuparsi bene e meglio dei compiti principali dei servizi, quindi prevenire le minacce e informare per tempo le autorità politiche. Un approccio che finora si è già rivelato pagante, ha spiegato, nell'ambito della lotta allo spionaggio, del UEF e del G7, lo scambio di informazioni è stato ed è tuttora più proficuo e preciso. A proposito di G7, che si terrà a Evian a metà giugno, le minacce principali, ha concluso Bavaud, restano il terrorismo, l'estremismo violento e i cyberattacchi a strutture sensibili.
1: Migliaia di persone hanno manifestato ieri sera a Berna per la giustizia ambientale e contro l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni in votazione il 14 giugno. Il raduno è stato indetto dalla sezione locale del movimento Sciopero per il Clima. In Ticino, a causa di un problema tecnico, sono stati spediti per errore numerosi e bruschi richiami a chi ha regolarmente compilato e inviato entro i termini di legge la dichiarazione delle imposte. Alessandro Bruggini.
4: Stando a quanto ci ha detto Giordano Macchi, che è il direttore della divisione delle contribuzioni del Dipartimento Cantonale delle Finanze e dell'Economia, è relativamente elevato il numero di cittadini che hanno ricevuto il richiamo, malgrado abbiano rispettato la legge.
5: Deve trattarsi di un numero di casi abbastanza importante, perché le nostre cancellerine sono state abbastanza sollecitate.
4: Chi ha già ricevuto il richiamo sa che i toni sono asciutti, scarni. Avete 20 giorni per evitare sanzioni, altrimenti pagherete una diffida. E i conseguenti sono stati i toni infastiditi di chi ci ha segnalato l'errore e di chi si è pure espresso sui social media sapendo di aver rispettato i tempi. E allora cosa è successo?
5: È un problema circoscritto a chi fa l'invio cartaceo. L'invio digitale non ha minimamente questo problema, quindi chi fa l'invio elettronico può stare tranquillo. Per chi invece ha fatto l'invio cartaceo, il problema tecnico è che non siamo riusciti a registrare il rientro della dichiarazione e quindi a livello di tempistica il nostro sistema di controllo ha mandato dei richiami, appunto perché è mancata la registrazione del rientro. Ma la parte che posso tranquillizzare i cittadini è che le dichiarazioni sono presso di noi.
4: Allora a questo punto l'ultima domanda che le pongo è: cosa devono fare i cittadini che si sono visti recapitare un richiamo?
5: Devono stare tranquilli, devono considerare questo richiamo un piccolo disguido tecnico e privo di effetto, e verranno, appena i problemi tecnici sono risolti, informati che è tutto a posto.
4: In poche parole, un po' di pazienza.
1: A Locarno sono stati arrestati 3 minorenni e un 18enne domiciliati nel Canton Vaud dopo l'aggressione a un turista svizzero che ha dovuto essere ricoverato in ospedale. L'inchiesta prosegue per chiarire i fatti avvenuti nella notte tra il 15 e il 16 maggio. Il comandante della Polizia Comunale di Lugano, Roberto Torrente, dopo 22 anni va in pensione. John Robiani ha colto l'occasione per ricordare le tappe e gli eventi che hanno maggiormente segnato la sua lunga carriera.
6: Nei 22 anni in cui lei è stato comandante ci sono stati moltissimi cambiamenti nelle polizie comunali. Le chiedo come erano quei tempi e cosa invece ancora manca oggi.
7: Beh, ne abbiamo fatta di strada. Sono state delle lotte che abbiamo condotto proprio per migliorare sia l'attrattività che le competenze di polizia comunale. Quando sono arrivato si stava passando dalla scuola di 3 mesi a 6 mesi, oggi la scuola di polizia dura 2 anni. Abbiamo creato unitamente il cantone, perché la legge sulla collaborazione è stata fatta insieme per poter garantire il 24 ore su tutto il territorio.
6: Non posso non farle una domanda su quanto accaduto la notte tra il 29 e 30 maggio del 2021, lo sgombero e la demolizione dell'ex macello. Indipendentemente da chi guidava le operazioni quella sera, e sappiamo che era la polizia cantonale, dopo quanto accaduto c'è stata una parte della popolazione che ha guardato almeno per un po' alla divisa in modo diverso, e nelle ruspe ci ha visto un atto aggressivo. Se la sente di dir loro qualcosa?
7: Ma effettivamente è difficile parlare di qualcosa che è ancora oggetto di un'inchiesta penale. Forse si può dire che quella notte sicuramente ha lasciato il segno sia nella polizia che nella gente. Ecco, la gente ha vissuto un'altra faccia dell'attività dello Stato e della polizia. È un sentimento sicuramente discutibile, ma però è presente nelle persone e noi non possiamo far finta che non esista, ecco. Dobbiamo ascoltarlo davvero. Quello che mi preme, ecco, è far passare un messaggio molto chiaro. La divisa è di tutti.
6: Ora in pensione le chiedo cosa farà e se nel suo futuro c'è, per esempio, la politica.
7: Adesso devo pensare a me stesso e alle persone che mi vogliono bene. La politica, ci ho pensato, lascio la porta aperta e mi lascio sorprendere.
1: Ieri in Svizzera è stato registrato il primo precoce giorno di canicola. In Vallese a Visp sono stati raggiunti 30 gradi. Segue Biasca in Ticino con 29,4 gradi. I Grigioni continuano a mantenere il primato con i 30 gradi del 2 maggio del 2005. E ora lo sport con Patrick Locatelli.
8: Ben ritrovati, c'è la Svizzera in pista questo pomeriggio ai mondiali di hockey, ore 16:20 a Zurigo, rosso crociati sul ghiaccio contro la modesta Ungheria. Ieri, lo ricordo, la Finlandia ha sconfitto 4-0 la Gran Bretagna, la Svezia ha battuto 3-0 l'Italia. Oggi si inizia già alle 12:20 con Lettonia-Stati Uniti nel nostro girone. La sprint del Gran Premio di Formula 1 del Canada vedrà in pole position Russell su Mercedes davanti alla compagna di squadra Antonelli e alle McLaren di Norris e Piastri. Gara in programma alle 18, dalle 20 le qualifiche per il Gran Premio domenicale. Passando alla calcio, il Lens ha vinto la Coppa di Francia battendo 3-1 il Nizza. Oggi si assegna quella tedesca, avversarie Bayern e Stoccarda. In Italia, Fiorentina e Atalanta hanno terminato la loro stagione pareggiando 1-1 per Gamaschi in Conference. Oggi Bologna contro Inter e Lazio-Pisa. Il Giro d'Italia in attesa della tappa che terminerà a Cari. Oggi è in serbo la 14ª frazione, 133 km da Aosta a Pila con arrivo in salita. La maglia rosa Eulalio verrà messa a dura prova e dovrà difendere 33 secondi su Vingegaard. Infine il tennis propone la finale dell'Open di Ginevra dalle 15 TN contro Navone.
1: E per concludere diamo uno sguardo al tempo, che anche oggi sarà in prevalenza soleggiato e caldo in tutta la Svizzera. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, sull'altopiano tendenza alla bise. A sud temperature comprese tra 15 e 29 gradi. A nord tra 11 e 28. Da parte mia ancora grazie dell'ascolto e l'augurio di una buona notte. Sulla A2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono ancora 9 chilometri di colonna con attese di circa un'ora e mezza tra Amsteg e Göschenen in direzione sud. Come percorso alternativo viene consigliata la A13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.
0: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

0: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
1: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
2: Ils Autres.
1: Die Anderen.
2: Les Autres. Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Mercoledì 27 maggio nella Svizzera Romancia. A parlare di ponti che uniscono territori, persone e culture. In diretta dal ponte più lungo del cantone. Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
2: Ils Autres.
1: Die Anderen.
2: Les Autres. Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Mercoledì 27 maggio dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.

0: È la una in studio Maria Armanda Trezzini. Sono ore decisive per i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Ieri è stata annunciata la preparazione di una prima sommaria bozza di accordo. Il responsabile della diplomazia Marco Rubio frena e Donald Trump valuta seriamente di riprendere la guerra. Negli Stati Uniti si è dimessa la direttrice dei servizi segreti Tulsi Gabbard. Da fine giugno resterà vicina al marito, gravemente malato. Secondo alcuni media sarebbe stata spinta a lasciare la carica a causa delle sue posizioni contro i conflitti all'estero. E i nuovi scenari geopolitici hanno importanti ripercussioni anche sui servizi segreti svizzeri. Per fare fronte ai cambiamenti, dall'anno prossimo sarà rafforzato il cuore dell'intelligence. La riorganizzazione non avrà alcun effetto sul numero dei dipendenti. La Confederazione apre alle compagnie di volo estere per rilanciare i collegamenti interni, compresi quelli tra Lugano e Ginevra. La Commissione dei Trasporti degli Stati sostiene l'iniziativa di Fabio Regazzi, che passa a quella omologa del nazionale. Migliaia di persone hanno manifestato ieri sera a Berna per la giustizia ambientale e contro l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni, in votazione il 14 giugno. Il raduno è stato indetto dalla sezione locale del movimento Sciopero per il Clima. SpaceX ha appena lanciato la nuova versione del suo gigantesco razzo alto 124 metri. Il test riguarda la capsula Starship destinata ai futuri viaggi verso la Luna e Marte. L'esito della prova è cruciale per le prossime tappe del programma Artemis della NASA. Per lo sport, ai mondiali di hockey, ieri la Finlandia ha sconfitto 4-0 la Gran Bretagna, la Svezia ha battuto 3-0 l'Italia. La sprint del Gran Premio di Formula 1 del Canada vedrà in pole position Russell su Mercedes, davanti al compagno di squadra Antonelli e alle McLaren di Norris e Piastri. Calcio, il Lens ha vinto la Coppa di Francia imponendosi 3-1 sul Nizza. In Italia Fiorentina-Atalanta hanno pareggiato 1-1, bergamaschi in Conference. Infine, anche oggi sarà soleggiato e caldo in tutta la Svizzera, con massime sui 29 gradi. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, sull'altopiano tendenza alla bise. Sulla A2, prima del portale nord della galleria del San Gottardo, ci sono ancora 6 chilometri di colonna con attese di circa un'ora tra Amsteg e Göschenen in direzione sud. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.
1: Rete 1.
2: Buongiorno a voi tutti e tutte. Abbiamo conquistato il venerdì. Per alcuni, chi lavora magari anche il fine settimana, questo è un lunedì, magari un martedì, ma per la maggior parte delle persone questo è un venerdì che si avvicina, magari avrete anche un fine settimana lungo davanti. Insomma, è un venerdì ovunque in Svizzera, perché sappiamo che è variegato questo paese, ma i giorni della settimana comunque perlomeno sono loro. Sono loro anche i risvegli di casa svizzera, sono sempre diversi, sempre in un posto diverso. E oggi non sembra proprio un posto da cartolina quello in cui siamo atterrati, o perlomeno non è la classica immagine, non so, un lago turchese in cui si riflettono le montagne, i colori dell'alba magari di questa mattina, che era particolarmente bella. No, non siamo lì, siamo in un altro luogo che però comunque è molto svizzero, anche quello che succede al suo interno. Siamo in una stazione di servizio, sì, siamo a Riazzino. Perché? Perché ci svegliamo lì? Perché qui succede una delle cose che io mi sento di dire sono molto elvetiche, ovvero fare la benzina e poi pagare dopo. Una cosa che per tantissime stranieri in particolare è quasi fantascienza, nel senso che tu arrivi, fai il pieno, entri, compri anche magari qualcosa e solo dopo passi alla cassa, quindi fiducia totale. E allora per questa mattina noi ci svegliamo con chi questa stazione di benzina la gestisce per davvero e vogliamo capirne di più di questa cosa molto rossocrociata. Quindi saluto la nostra antenna Simone. Simone, buongiorno, ciao!
1: Ciao, buongiorno, buongiorno cara.
2: Come stai?
1: Bene, bene, dai, al lavoro come al solito.
2: A che ora è iniziata questa giornata in questa tua seconda casa dove ti vediamo sempre?
1: E alle 6 di mattina si inizia come tutte le mattine.
2: C'è già qualcuno che è venuto, ha fatto benzina e magari non ha pagato?
1: No, per oggi no, per oggi sono stato fortunato, ancora nessuno.
2: Perché questo è il grande tema, diciamo che mi chiedo quante persone rispettano questa fiducia e in media tu quante volte ti capita di vivere questa esperienza in cui ci si dimentica oppure si vuole fare anche un po' i furbetti?
1: E guarda, se ti devo fare una statistica di quante persone in un anno, saranno sulle 50 persone minimo.
2: Comunque
1: 50-60 persone è un bel numero, sì. Alcuni non lo fanno di malafede, alcuni magari, sai, la vita è frenetica, entrano, comprano qualcosa e dimenticano di dirlo, o comunque anche noi dimentichiamo di chiederlo. Però di per sé in Svizzera non c'è malafede, dai,
2: vogliamo sperare che sia così. Ma quindi significa che non funziona proprio al 100% questo sistema, comunque ci sono delle falle in questa fiducia.
1: E diciamo che alcuni lo fanno con un secondo fine, però la stragrande maggioranza, il 99%, dai, diciamo che alla fine lo fanno perché veramente dimenticano, non lo fanno perché non funziona al 100%. Diciamo che qui in Svizzera siamo fortunati, effettivamente ci sono alcune persone che richiamano dopo e dicono: sai, mi sono dimenticato di pagare, è vero? Sì, hai dimenticato di pagare, ma posso fra pochi minuti e magari ritorno a pagare, va bene, allora poi ci si mette d'accordo così. Ci sono ancora le persone per bene, dai.
2: Quello delle migliori delle ipotesi. Hai persone che non hanno pagato e ancora adesso stai rincorrendo?
1: Sì, sono attualmente ho 5 casi aperti, tutti e 5 con cittadini germanici. Sono loro quelli che mi creano più problematiche.
2: Si dimenticano o...
1: non entrano proprio nello shop a pagare, è diverso.
2: E tu vedi però dalle telecamere anche le targhe, quindi è un lavoro anche quello, cavolo, sta diventando burocrazia anche il lavoro di chi gestisce un benzinaio.
1: Una stazione di servizio, sì, guarda, per fortuna abbiamo una società di recupero crediti che appunto fa tanto lavoro per noi, purtroppo mette delle commissioni abbastanza care, poi a carico del trasgressore, tra virgolette, e quindi questo ci defalca un po' di lavoro, però...
2: A quanto ammonta, Simone, diciamo, la commissione, comunque la multa quasi, se non paghiamo la benzina?
1: E sono 100 franchi.
2: 100 franchi, beh, comunque in questo momento già sappiamo che il costo è alto. Penso adesso un'altra domanda, ho due domande ancora. La prima me la suggeriscono anche dal pubblico, ci dicono quante volte una persona entra adesso, quelli che entrano, e dice costa troppo la benzina in questo periodo.
1: È quasi il 90%.
2: e quanti invece, e tu cosa rispondi? Ecco, questa è anche una...
1: Che non siamo noi colpevoli, purtroppo ci sono diversi fattori che portano all'innalzamento del prezzo del carburante, vuoi il trasporto, vuoi tutto quello che sta succedendo nella politica mondiale, quindi i fattori sono diversi, è molto altalenante perché tutte le settimane cambia, scende di qualche centesimo, aumenta di qualche centesimo, però di per sé il trend è in aumento.
2: Lo sappiamo, la situazione geopolitica instabile non aiuta niente, nessuno, prima di tutto chi vive il conflitto, e poi a noi arrivano solo queste piccole briciole che poi impattano, ma sappiamo che c'è qualcosa di molto più grande. E invece per quel che riguarda chi entra invece e si stupisce, voi siete vicini anche a dei campeggi, Tenero lì a due passi, quindi tanti stranieri e straniere, quanto si stupiscono del fatto che possono fare la benzina e pagano dopo?
1: Molti entrano e dicono: come funziona? Devo prima pagare o devo prima fare la benzina? No, fai prima la benzina, e allora vedi un pochettino lo stupore nei loro occhi, soprattutto da Gran Bretagna, Belgio, quelle zone lì, Danimarca, sono tanti che comunque con i camper scendono qui dal centro Tenero e appunto vedono, si stupiscono di questa cosa.
2: E questo è stata un'immersione. Ti ringrazio per averci permesso di entrare un po' nel tuo mondo. Prima di chiudere, volevo sapere cosa ti piace del tuo lavoro, essere lì, gestire questo.
1: Il contatto con il pubblico, assolutamente. Mi piace accogliere la gente, poterla aiutare nelle piccole spese quotidiane. È un essere imprenditore di me stesso, poi è una bella cosa.
2: Immagino che lì si veda veramente passare di tutto, sia veramente un via vai. Poi ci sono quelli che ogni mattina passano, iniziano la giornata con te, con la tua squadra. Quindi grazie Simone, facciamo parte di chi
1: grazie
2: è passato a trovarvi questa mattina.
1: Grazie a voi, vi auguro una buona giornata.
2: E viva la fiducia, andiamo così.
1: Certo, sempre.
2: Ci vuole un grande cuore, ce lo canta anche Anna Rossinelli, ci dice Head.

0: Hit di Anna Rossinelli. Hit, questa è la pronuncia giusta. Grazie per avercela ricordata, Anna, con questa canzone di Anna Rossinelli, molto bella tra l'altro. E noi iniziamo sempre con un brano svizzero. Noi siamo anche quelli, anche come Rete 1, che seguiamo, diciamo, il paese, casa svizzera, ma anche l'ara montagna. Se penso al mondo agricolo, al mondo dell'Alpe, ecco, lo raccontiamo, cerchiamo di anche scandire l'anno con la natura. Ed è questo il momento in cui vediamo delle immagini in tutta la Svizzera di transumanze anche spettacolari, di chi lascia il piano e piano piano con i suoi animali si sposta all'Alpe, si sposta su, e poi da lì noi raccoglieremo tanti frutti, lo speriamo. Ma raccontiamo anche la verità di quello che succede, seguiamo chi sale. E diciamo che ieri è successa una cosa che abbiamo scoperto anche noi attraverso dei racconti sui social, che vogliamo condividere con voi. È successo che una persona qua nella Svizzera italiana è salita con le sue pecore, con le sue capre, è salita sull'Alpe Zalto, e è successa una cosa, un'esperienza che l'ha abbastanza preoccupata, un incontro con il lupo. E quindi spostiamoci all'Alpe Zalto e cerchiamo di capire, Andrea Marzaro, che cosa ha vissuto in queste ultime ore. Andrea, buongiorno, ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, sei sull'Alpe Zalto, sei lì con quante capre, aiutaci a capire, e poi che cosa è successo. Noi ti vediamo anche su RSI La 2, chi ti vuole vedere.
1: Allora, siamo qua all'Alpe con 115 capre da mungere, più un altro centinaio, e con vacche, vitelli e niente. Siamo qua all'Alpe, da Alpi Giapani.
0: Ecco, e tu ieri hai vissuto un momento di paura ieri con questi animali?
1: Sì, ieri mattina, come tutte le mattine, come in questo momento, sono fuori con le capre al pascolo perché ho delle capre nuove, e quindi per tenere assieme il gruppo, per abituarle assieme, le seguo per non fare che si dividano. E niente, verso le 8:30 del mattino le ho lasciate uscire dalla stalla e sono partito con loro come tutte le mattine tranquillamente. Alle 9 io ero un po' più avanti delle capre, un po' più in basso, perché per anticiparle, insomma. E niente, sento i campanacci che erano in corsa le capre, però dico vabbè, c'era un po' il vento, sarà caduto un ramo, si sono spaventate e non ho dato troppo peso, però sentivo che continuavano a correre sul posto. Allora sono tornato indietro, questi 30 metri di distanza che ero un po' più basso di loro. Nel salire ci sono le capre che corrono avanti e indietro sullo stesso posto.
0: Strano per
1: dico,
0: te
1: ma
0: quindi.
1: Cosa diavolo c'è? Molto strano. Niente, io con l'avvicinarmi, che poi ho qua anche un cane da conduzione, le capre si sono spostate e niente, c'era lì questo lupo con in bocca, cioè aveva già nato una capra e se la stava portando via.
0: A che distanza?
1: Se la stava portando
0: te?
1: Via davanti a me. Ma io sono arrivato a un 15 metri.
0: Alle 9 di mattina?
1: Urlando, ovviamente, alle 9 di mattina. Cioè io sono arrivato lì urlando e non la lasciava, cioè la trascinava via, al che mi sono improvvisato quello che ho trovato tra le mani e ho preso dei sassi e ho tirato indosso i sassi.
0: Hai provato a fare,
1: insomma,
0: paura. E lui ha mollato, si è spaventato,
1: esatto,
0: vedendo il cane oppure no?
1: Allora, no, vedendomi me no, perché io mentre ero lì che urlavo, cioè mi guardava mentre portava via la preda, e questo, cioè, dopo l'istinto ho preso dei sassi, gli ho tirato i sassi e allora l'ha mollata e se n'è andato.
0: Quindi tu ci stai dicendo appunto che in quel momento cosa hai provato, come ti sei sentito?
1: Ma al primo momento, cioè, basito, indiavolato e scioccato, cioè, perché allora mi sono già capitate predazioni in passato, mi è già capitato l'anno scorso il mese di agosto di trovarmi un lupo dietro la schiena, ma cioè lì era un'altra situazione, ero su più in alto c'era la nebbia, ci può stare, ma alle 9 del mattino a una trentina di metri dal cancello della cascina dove noi alla mattina mungiamo, dove ci sono i cani, ci sono lì il generatore che funziona per le macchine da mungere, cioè c'è un bel trambusto, e proprio trovarmelo a 30 metri dalla porta della cascina fa specie, perché dico dovrebbe essere diffidente, mentre che così diffidente forse non è.
0: Anche perché siamo al terzo giorno all'Alpe, sei appunto a Gola di Lago, Alpezzalto, è chiaro che non è un ottimo inizio avere subito un incontro così ravvicinato col lupo. Avevi detto che ne avevi già avuto un altro, pensi che sia lo stesso anche da vederlo? Com'era
1: No,
0: questo lupo?
1: non è lo stesso. Non è lo stesso perché quello che è del mese di agosto dell'anno scorso era un tipico lupo grigio, così. Questo mentre era un lupo era nero, nero. Cioè nero e grosso, ma veramente grosso. Cioè, per intenderci, io ho i due cani che ho qua, uno Rhodesian, pesa 40 kg, ma di volume, ma era. Non erano paragonabili, cioè molto ma molto più grande. Cioè trascinava una capra di 50 kg come se fosse niente, cioè la trascinava con una facilità disarmante proprio.
0: Infatti vediamo che sul profilo di Azienda Agricola Marzaro avete scritto: terzo giorno all'Alpe, ore 9, primo attacco del lupo a 10 metri da me. Questa mattina ho avuto paura, l'hai detto, insieme alla paura sono arrivate anche la rabbia, l'impotenza, una profonda tristezza. E lo racconti anche molto bene adesso di quanto era davanti a te e non reagiva, diciamo, con in bocca anche la preda. Tu in questo momento,
1: No, non
0: anche sul
1: reagiva.
0: posto, hai ringraziato che in quel momento non ci fossero dei bambini con te. Ecco, ti preoccupa anche questo rispetto ai tuoi figli?
1: Ma allora, sì, definiamoli i miei figli, sono come i miei figli,
0: Sì.
1: però è ovvio che noi qua d'estate all'Alpe ci sono i due figli piccoli della mia ex moglie e loro dove la capra è stata presa, cioè loro vanno su lì a giocare. E io non ho paura, cioè non ho quel timore perché, però cavoli, alle 9 del mattino, tante volte magari fanno colazione, poi vanno fuori a giocare, vanno su di lì, cioè spero che non succeda mai, però avere un
0: Certo.
1: lupo che viene a predare fuori dalla porta di casa, insomma, cioè ti lascia veramente un po' così.
0: Il fatto che non
1: Sì.
0: sia intimorito. Sappiamo appunto che ci sono delle strategie del lupo ed è chiaro che segnalazioni come la tua possono aiutare anche alla gestione del lupo e sono informazioni che immagino tu dia anche perché si possa intervenire, si possa capire come convivere con questo animale. Siete in una zona in cui è risaputo, Valcolla, anche penso alla zona dell'Alpe di Neggia, dove siete voi, a Gola di Lago, si sa che ce ne sono, ci sono i lupi. Un'ultima cosa che mi sento di chiederti è quando tu lo racconti alle persone, cosa ti dicono? Tu lo stai raccontando a noi, l'hai pubblicato anche sui social, stai cercando di fare capire che cosa stai vivendo, come reagiscono?
1: Allora, c'è gente che capisce il problema, il disagio che provo io, che provano molti alpigiani che si trovano in queste situazioni e capiscono la problematica e dopo c'è altra tipologia di gente con delle altre ideologie che ormai il lupo fa il lupo e siamo noi che abbiamo invaso il suo territorio. Cioè io non voglio creare allarmismi, per l'amor di Dio. Ma questa situazione che è venuta a
0: Ti
1: crearsi
0: porta ansia
1: con questi lupi,
0: sicuramente.
1: eh sì, perché sono sempre meno diffidenti dall'uomo. Cioè,
0: E tu
1: a
0: immagina
1: Gola di
0: ogni
1: Lago, un
0: rumore.
1: posto. Ma insomma, anche adesso sono fuori con le capre e se in giro, quando senti le campanelle che cominciano a battersi forte, come
0: Sì,
1: si dice, a
0: l'hai
1: suonare
0: detto bene.
1: veloci, cioè. Ti allarmi perché dici no, non sarà ancora qua, perché se capita in alto, capita la sera tardi, ok, ma di solito questi sono gli orari quando sei tranquillo, dici sei vicino all'Alpe, le capre sono tutte qua vicine, dovrebbe andare tutto bene, invece il problema si è avvicinato molto,
0: Il problema si è
1: molto.
0: avvicinato in tutti i sensi, anche appunto subito al terzo giorno che siete saliti. Noi continueremo a rimanere collegati con voi per capire come andrà. Vi auguriamo di poter convivere anche con questo animale e di poter trascorrere questa stagione all'Alpe per poi darci i frutti anche a noi di quello che fate, perché riconosciamo anche l'importanza a livello svizzero di quello che fate voi come casa svizzera e speriamo davvero che sia solo un inizio storto e che adesso si possa raddrizzare.
1: Grazie mille, no, noi intanto non molliamo, siamo duri, andiamo avanti, sempre.
0: Mi sembra di capirlo, mi sembra di capirlo tutta la famiglia, abbiamo parlato un po' con tutti. Grazie Andrea Marzaro, un saluto a te, grazie per averci portato sull'Alpe, anche con le immagini, siamo lì con te. Grazie, buona giornata.
1: Grazie mille, una buona giornata.
0: E noi adesso ci ascoltiamo Jovanotti che ci canta una canzone che dice tutto l'amore che ho, sì, quella.

0: vi abbiamo raccontato la storia dell'Alpe Zalto, dove la stagione alpestre è iniziata molto male perché c'è stato un attacco del lupo ieri, e quindi eravamo in collegamento con un alpigiano che ci raccontava, Andrea Marzano ci raccontava, Marzaro ci raccontava della difficoltà e di questa capra che, diciamo, alla quale vi siete molto legati. Sono arrivati tanti messaggi dicendo: ma è viva, ce l'ha fatta. Andrea ci ha detto: non è fuori pericolo, è viva al momento. Quindi diciamo che questo attacco, che lui è riuscito a intervenire, ma appunto non è fuori pericolo a questa capra. Noi adesso cambiamo tema e parliamo di invenzioni svizzere, perché se noi pensiamo alle invenzioni svizzere, grazie anche al recente Eurovision di Basilea, che poi è diventata anche la nostra sigla, quindi Made in Switzerland, abbiamo avuto un bel refresh, un bel rinfresco di cosa abbiamo inventato. In Svizzera penso al velcro, al cioccolato al latte, il cellophane, questa carta trasparente, anche la carta stagnola, l'LSD, insomma tanto, non è finita. Continuiamo ad inventare cose e oggi parliamo di un'invenzione in particolare, di due persone che dalla Svizzera hanno inventato qualcosa di cui si parla in tutto il mondo. Da Lugano siamo letteralmente in tutto il mondo. Parliamo di una valigia con una seduta incorporata, pensata per chi viaggia con i bambini. Sembra una frase, un oggetto così che tutti potremmo inventare, invece no, l'hanno inventato loro, e oltretutto vi possiamo anche dire che è appena stato scelto recentemente da Oprah Winfrey, quindi una delle persone più influenti al mondo, tra i prodotti dell'anno. Lei fa degli awards ed è stato appena scelto, e da lì possiamo dire che sono esplose, è esploso in tutto il mondo. Quindi la cofondatrice di Mia Mili, Cecilia Zai, è qui con noi. Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno, ciao, sono molto felice di essere qua, grazie per l'opportunità.
0: Ben arrivata. Allora, ho detto già tanto, ma non tutto, ho solo messo lì alcuni elementi. Allora, possiamo dire che ci sono, cioè Oprah Winfrey vota, sceglie degli oggetti che secondo lei sono gli oggetti dell'anno.
1: Sì, sì.
0: E nello scorso anno, voi, la vostra valigia è diventata uno degli oggetti che lei ha riconosciuto. Com'è che è andata?
1: Sì, un giorno siamo svegliati e poi abbiamo ricevuto tantissimi ordini, non sappiamo neanche dove è arrivata. E poi abbiamo ricevuto questo email da Oprah dicendo che abbiamo vinto questo premio. Era veramente una bellissima sorpresa, perché non ci siamo neanche candidati. Quindi per essere selezionati
0: sì,
1: da lei è veramente un onore.
0: Anche perché tu il mondo americano lo conosci molto bene.
1: Sì, sì.
0: Cecilia, sei americana e taiwanese.
1: Sì.
0: Ma sei soprattutto svizzera. Tu hai anche il passaporto svizzero.
1: Sì, sì.
0: Una conquista e un innamoramento di questo paese. Tu ami questo paese, dove volevi stare.
1: Esatto. Sono qua già da 17 anni. Sono venuto qua per un stage, per un private banking, ma dopo un anno, mi piace veramente tanto, ho deciso di stare qua e rimanere qua, e poi ho trovato l'amore. Adesso abbiamo una famiglia con 3 bambini, sono tutti nati a Lugano.
0: Spesso quando si inventa qualcosa è per risolvere un problema.
1: Sì.
0: E qui io guardo questa valigia e guardo appunto anche il sito dove ci sono un po' tutti i premi, chi è stato premiato, e vedo la vostra che effettivamente ha, come la raccontiamo, ha come uno schienale.
1: Sì.
0: Quale problema risolto che voi vi rendevate conto, avete detto dobbiamo inventare questa cosa?
1: Abbiamo 3 bambini, quindi quando viaggiamo abbiamo scoperto che viaggiare con bambini è veramente un incubo, perché sono stanchi, non vogliono camminare, lamentano sempre. Quindi ho detto, come una mamma, come posso risolvere questo problema? Quindi ho detto, devo creare una valigia che mi porta anche i bambini con me.
0: E che non si rompe magari anche.
1: Esatto. Abbiamo creato questa struttura molto dura, che si può supportare fino a 100 kg. Quindi dai bambini ai genitori, anche i nonni, tutti possono sedere sopra.
0: E quindi come un trasportino, immaginiamo anche quando si è in aeroporto, si è in treno,
1: sì,
0: c'è la coda, ci si può sedere come una sedia.
1: Come una sedia, sì sì.
0: E voi con Mila Mamma, mi aiuti a pronunciarlo perché è un incrocio tra i nomi delle vostre figlie,
1: sì,
0: giusto?
1: Mia Mili.
0: Mia Mili. E avete deciso di creare questo marchio non con questa valigia, ma con un altro bisogno,
1: sì,
0: un'altra necessità. Qual era?
1: Quindi abbiamo iniziato 12 anni fa, ero una nuova mamma, mi ha leso uno nervo e ero disperata.
0: Quindi avevi un nervo leso?
1: Sì, sulla mia schiena. Non potevo più prendere la mia bambina di 4 mesi. Sono andata a comprare qualsiasi marsupi, ma ho trovato che tutti i marsupi non mi assolevo questo dolore.
0: Ti schiacciava quindi questo nervo. E quindi ho detto, cosa faccio?
1: Devo creare un marsupio che funziona. Quindi ho questa idea di integrare una seduta dentro il marsupio, così solleva il peso del bambino. E con questo ho fatto un prototipo. Usiamo sempre questo prototipo in giro quando andiamo in viaggio. E la gente inizia a venire da noi e chiedere: ma dove hai comprato questo? È bellissimo questa idea. Poi siamo andati su Kickstarter.
0: Quindi vi dicevano: è bellissima. Voi dicevate: sì, bella, ma l'abbiamo creato per noi.
1: Sì, non esiste.
0: Quante persone ve lo chiedevano?
1: 10 persone, sai, un viaggio.
0: A ogni viaggio 10 persone che mi fermavano. Sì. Ok, che come una sedia, anche lì una sedia nel marsupio.
1: Sì. E poi siamo andati su Kickstarter, una piattaforma per crowdfunding che aiuta gente a correre i fondi per avere la prima produzione. E a nostra sorpresa, in 30 giorni abbiamo raccolto 80.000 franchi e quasi 1.000 ordini in 33 paesi.
0: Allora, qua stiamo parlando di una pagina sulla quale tutti possiamo potenzialmente iscriverci e dire: io ho quest'idea. Poi le persone possono decidere se comprarla. Sì. Quindi io dico: a me interessa, se si raggiunge il massimo si può creare, altrimenti se non si raggiunge quella somma ti tornano indietro i soldi, giusto?
1: Esatto.
0: E nel vostro caso era più del doppio di quello che
1: più
0: pensavate.
1: Più del triplo.
0: Sì. E quindi ho detto: ok, cominciamo, ne creiamo degli altri.
1: Sì, esatto. Poi da zero clienti, secondo giorno 1.000 clienti. Quindi abbiamo dovuto imparare tantissimo come fare packaging, come spedire a 33 paesi. Tutto da nostra casa a Lugano. Quindi.
0: E quindi voi nel salotto di casa eravate lì con tuo marito e avete capito che c'era margine, non era soltanto il vostro prototipo, ma si poteva fare di più. Avevate trovato una falla, un problema, l'avete risolto anche per altre persone.
1: Sì.
0: Tra poco ci colleghiamo magari anche con tuo marito e cerchiamo di capire insieme questa squadra, poi come ha cambiato vita, perché poi da lì avete cambiato completamente.
1: Davvero, ha cambiato la nostra vita.
0: Tra poco ci colleghiamo con lui che guarda caso in un aeroporto, quindi andiamo da lui. Tra poco, adesso ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo.

0: Lo si dice spesso che quando ci sono dei problemi bisogna cercare delle soluzioni. A volte sul mercato non ci sono e allora ci ingegniamo. Mi approprio di un'invenzione svizzera che appartiene a voi. E qui guardo Cecilia di Miamili. Tu hai avuto un problema alla schiena, ti sei resa conto che non c'era un marsupio come tu lo volevi e che ti aiutava a prendere di nuovo in braccio tua figlia perché non potevi più prenderla in braccio.
1: Esatto.
0: E allora hai detto, ma allora lo inventiamo, lo creiamo. Detto fatto, adesso siete in oltre 30 paesi con questo marsupio, avete creato anche una valigia che è diventata una sedia quasi ed è stata riconosciuta anche questa come anche il marsupio da tantissimi, ha ricevuto davvero tantissimi premi, abbiamo detto solo l'ultimo di Oprah Winfrey. E qui mi chiedo, siete in due che avete mollato tutto per adesso creare, siete diventati degli inventori e mi mancava un elemento, ci sei tu Cecilia, abbiamo nominato i vostri tre figli, ma c'è anche Alessandro. Certo. Alessandro, ci sei? Buongiorno.
2: Ci sono, buongiorno, ci sono.
0: Alessandro, allora stiamo parlando di un brand ticinese svizzero che vende in tutto il mondo prodotti in particolare da viaggio per le famiglie, ma voi non avete fatto solo questo, c'è stato un momento in cui tutte e due avete mollato il vostro mondo per lanciarvi in queste invenzioni che adesso sono la vostra vita, ci racconti di quel momento perché immagino se non sia stato facilissimo.
2: Sì, non è stato molto facile perché all'inizio sia io che Cecilia lavoravamo nell'ambito finanziario e quando abbiamo avuto la nostra prima figlia Mia, appunto abbiamo avuto un problema, Cecilia si era lesionata un nervo e non poteva portare Mia, che è la nostra prima figlia, in braccio senza diciamo problemi, senza dolore alla schiena. Quindi abbiamo provato vari tipi di baby carrier, marsupi che erano in commercio all'epoca, ma nessuno le portava un sollievo alla schiena. Quindi abbiamo deciso di disegnarne uno.
0: È quello con la seduta integrata di cui abbiamo parlato fino un attimo fa, questo marsupio ergonomico.
2: Esattamente.
0: Però da lì
2: esattamente
0: a diventare quello che siete, siete partiti così dal salotto di casa, o giusto?
2: Siamo partiti letteralmente dal salotto di casa, abbiamo fatto un progetto su Kickstarter che era un all'epoca molto più per startup di oggi, è una piattaforma online dove diciamo gli ideatori di progetti possono lanciare il loro prodotto e possono preordinare.
0: Questo l'abbiamo raccontato, che in 30 giorni quasi $80,000. Però quello che voglio sapere da te è com'è cambiata, cioè com'è che si cambia vita, quando si fa sul serio? C'è stato un lancio nel buio oppure è stato un successo da subito ed è stato anche facile mollare il mondo della finanza?
1: Come abbiamo cresciuto a Stati Uniti con i cinque più grandi venditori.
2: Abbiamo avuto fortuna di entrare subito in contatto con i più grossi, diciamo i Big Five negli Stati Uniti, che sono Walmart, Target. Vabbè. All'epoca c'era Toys R Us, quindi sono grossi gruppi. Noi all'epoca eravamo letteralmente io e Cecilia. Siamo andati negli Stati Uniti, nelle varie headquarter loro, abbiamo presentato il prodotto, è piaciuto e da lì chiaramente c'è stata un'esplosione che non ci aspettavamo e la cosa ha accelerato, la società ha accelerato velocemente. Io all'epoca appunto ho deciso con Cecilia anche io di lasciare il mio
0: a cuor leggero?
2: Lavoro principale. No. Beh, diciamo che entrambi eravamo molto convinti di quello che facevamo, sicuramente non è stato facile, anche perché c'erano molti dubbi se la società avrebbe avuto un reale successo e continuazione, però ci siamo lanciati e adesso sono 12 anni che c'è questa società che sta crescendo, diciamo più persone, adesso non sono più di Sicilia e comunque è vero, non è stato facile all'inizio, è stato piuttosto, diciamo, eravamo piuttosto tesi in questo processo.
0: Immagino. E dal salotto di casa, e qua torno ancora da Alessandro, a Dolce Gabbana. Io vedo che avete collaborato anche con un marchio così. Cioè, io veramente sono esterefatta, sì. Immagino voi, come avete vissuto questo, com'è successo?
2: Ma è stato a una cena, c'era una persona che conoscevamo che era incinta, gli abbiamo regalato

0: il prodotto è per un bambino, facciamogli provare il marsupio con un bambino. Quindi durante la riunione abbiamo chiesto a Dolce di provare questo marsupio e è rimasto stupito e ha detto perfetto, lo facciamo. Ed è stato tra l'altro un co-branding che loro raramente fanno e noi eravamo talmente piccoli che per noi era chiaramente un'ottima opportunità. Quindi c'è stato questo lancio per 2 anni, abbiamo venduto i nostri marsupi con il loro design, c'erano diciamo, un tema animaliero dietro, quindi avevano disegnato molte facce dal leopardo al koala che si potevano intercambiare sul marsupio e l'abbiamo venduto in tutte le loro boutique in tutto il mondo. Quindi questo è stato
1: E
0: grosso
1: infatti mi
0: lancio.
1: immagino dalla piccola Svizzera vostro figlio in braccio a uno degli stilisti più importanti al mondo abbia fatto strano.
0: Sì.
1: Tra l'altro, Mauro, possiamo anche mostrare su RSI La 2 l'immagine di questo marsupio e far capire anche, e qui guardo te, Cecilia, ho detto dalla piccola Svizzera, però è una Svizzera di cui voi vi siete tanto innamorati e in cui volete stare e in cui mi chiedo cosa c'è di svizzero in questo marchio. E soprattutto quanto sia stato facile, perché mi sembra che tutto è andato liscio come l'olio, è andata così.
2: No, guarda, secondo me il business non è mai liscio, c'è sempre su e giù, ma è bello della Svizzera che il governo ci dà tantissimo supporto e la burocrazia di Svizzera è molto efficace.
1: E poi diciamo, tu comunque hai vissuto, prima mi hanno detto il tuo percorso, hai vissuto tantissime vite. Ce n'è una in particolare che mi sento di chiederti, è Hollywood. Tu hai vissuto anche il mondo di Hollywood.
2: Sì.
1: L'hai lasciato, cioè tu hai lasciato quel mondo lì per la Svizzera. Cosa ti piace di qui? Cos'è che funziona così bene che vi fa rimanere qui e mettere anche questa croce svizzera su queste creazioni che girano nel mondo?
2: Quindi,
1: In tutti i sensi, perché semplificano
2: sì.
1: anche i viaggi.
2: No, la mia vita in Hollywood è molto casinata, no? È molto impegnativa e io cercavo proprio un posto che posso essere più zen, più vicino alla natura. Per noi americani, per vivere in Europa è sempre un sogno, quindi è stata un'opportunità bellissima di vivere qua. Dopo un anno dovevo tornare in Asia per lavorare, ma veramente mi sono innamorata qua e ho chiesto al mio lavoro di tenermi qua.
1: Ah, doveva essere solo di
2: Sì,
1: passaggio.
2: esatto, sì.
1: Ecco qua, quindi abbiamo capito quanto siete innamorati di questo paese, quanto siate anche riconoscenti di questo paese. Io se parlo con delle persone che inventano, perché siete diventati degli inventori, non è che si fa una scuola però la state facendo strada facendo, quel imparare facendo. Alessandro, prima di lasciarti prendere il volo, ci dite a cosa state pensando, quali sono i problemi che state guardando e che volete risolvere. Poi non diteci come li risolvete, ma qualcosa.
0: Sì, diciamo che la nostra società è cresciuta con l'evoluzione dei nostri figli, quindi i 3 bambini quando erano piccoli avevano certe esigenze, sia loro che noi come genitori viaggiando con loro, crescendo hanno altre esigenze, quindi seguiamo un po' in base ai problemi che incontriamo viaggiando con i nostri figli, cerchiamo di risolverli creando dei prodotti che seguono questo naturale flusso. Quindi diciamo che non è per niente facile, però noi realmente cerchiamo di risolvere un problema che principalmente è nostro e dei genitori in generale, quindi
1: Cecilia,
0: comunque
1: risposta
0: siamo
1: troppo diplomatica a
0: legati
1: tuo
0: a
1: marito,
0: quello.
1: troppo diplomatico. A cosa state pensando, Cecilia?
2: Guarda, abbiamo appena lanciato questo zaino per papà, che è il problema quando viaggi con bambini, devi sempre portare un cambio perché si sporcano. E poi porto sempre una giacca, perché in aereo fa sempre freddo.
1: Vero?
2: Quindi Alessandro deve sempre portare un zaino molto grande, ma quando arriviamo a posto non usiamo mai questo zaino, è troppo grande di andare in
1: È
2: giro in
1: vero?
2: città. Quindi ho detto, come posso creare un prodotto, un zaino che si espande quando hai bisogno, ma si chiude quando non c'è bisogno? Quindi abbiamo questo daddy bag che da 15 litri puoi espandere a 30 litri.
1: Ah,
2: Quindi con
1: si
2: questo
1: gonfia e si
2: si
1: risgonfia.
2: gonfia, sì, esatto.
1: E si
2: Quindi
1: sgonfia.
2: abbiamo chiamato Daddy Bag perché quando la mamma diventa incinta c'è sempre questa mommy bag, devi
1: È vero?
2: comprare. E poi vedi in giro tante papà con una borsa molto femminile.
1: Eh
2: Quindi ho
1: sì,
2: detto
1: il
2: davvero.
1: partner o la partner, è vero, uno dei due è il bambino e
2: Sì,
1: l'altro
2: devi
1: ha.
2: prendere questa borsa mommy bag. Quindi anche Alessandro spesso non vuole prendere la mia borsa, va in giro con magari biberon nella tasca. Ho detto, dai, creiamo una zaino per papà.

0: ed è così che abbiamo anche l'uguaglianza. Sì. Grazie mille Alessandro, grazie mille anche a Cecilia per essere passati qua a raccontarci della vostra invenzione. Inventate altre cose, passate ancora a trovarci, è stato bello.
1: Sì, volentieri. Spesso
2: grazie
1: la nostra storia
2: mille.
1: Spero la nostra storia possa ispirare altri imprenditori svizzeri.
0: E questo lo speriamo anche noi. Nuove invenzioni ne abbiamo fatte tante, le abbiamo nominate prima, ne avete già inventate tante voi. Andiamo avanti così. Grazie mille, noi torniamo lunedì. Questa è la sigla di Casa Svizzera.

0: Rete 1.
1: Il Giro d'Italia torna in Ticino, per la prima volta con una tappa interamente nella Svizzera italiana. Da Bellinzona alla Val di Blenio fino all'arrivo a Cari, una festa per il ciclismo, una vetrina per le bellezze del nostro territorio, una giornata per riscoprire la bicicletta in un Ticino soffocato dal traffico. Martedì 26 maggio, tappone radiofonico su Rete 1 dalle 10, in diretta dalla partenza a Bellinzona con Antonio Bolzani e dalle 15 alle 18 da Cari per le emozioni del gran finale con Paolo Guglielmoni e Axel Belloni. Ci vediamo in giro. Martedì 26 maggio, il Giro d'Italia su Rete 1.

Sono le 2 in studio Roberto Ortelli. Ore decisive per i negoziati tra Stati Uniti e Iran. È stata annunciata ieri la preparazione di una prima bozza sommaria di accordo. Il responsabile della diplomazia di Washington, Marco Rubio, frena e il presidente Trump valuta seriamente di riprendere la guerra. Trump, che è stato contestato nel corso di un evento nello stato di New York, almeno 3 manifestanti sono stati portati via dalla folla dopo aver interrotto il discorso del presidente. Uno di loro ha agitato un cartello con scritto «Trump è un criminale di guerra». Un altro si è lanciato in un discorso a difesa dei transgender. È ancora dagli Stati Uniti dove si è dimessa la direttrice dei servizi segreti Tulsi Gabbard. Da fine giugno resterà vicina al marito, gravemente malato. Secondo alcuni media sarebbe stata spinta a lasciare la carica a causa delle sue posizioni contro i conflitti all'estero. I nuovi scenari geopolitici hanno importanti ripercussioni anche sui servizi segreti svizzeri. Per far fronte ai cambiamenti, dall'anno prossimo sarà rafforzato il cuore dell'intelligence. La riorganizzazione non avrà alcun effetto sul numero dei dipendenti. La Confederazione apre alle compagnie di volo estere per rilanciare i collegamenti interni, compresi quelli tra Lugano e Ginevra. La Commissione dei Trasporti del Consiglio degli Stati sostiene l'iniziativa di Fabio Regazzi, che passa a quella omologa del nazionale. E migliaia di persone hanno manifestato ieri sera a Berna per la giustizia ambientale e contro l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni che si vedrà in votazione il 14 giugno. Il raduno è stato indetto dalla sezione locale del movimento Sciopero per il Clima. Sport ai mondiali di hockey. Ieri la Finlandia ha sconfitto per 4-0 la Gran Bretagna. La Svezia ha battuto 3-0 l'Italia. In Formula 1 la gara sprint del Canada vedrà in pole position Russell su Mercedes davanti al compagno di squadra Antonelli e alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Nel calcio il Lyon ha vinto la Coppa di Francia imponendosi 3-1 sul Nizza. In Italia Fiorentina e Atalanta hanno pareggiato 1-1 in campionato. Bergamaschi qualificati per la Conference League. Infine le previsioni per oggi, sabato 23 maggio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Nel pomeriggio sviluppo di qualche cumulo sui rilievi e bis sull'altopiano. 2 minuti dopo le 2, oggi è sabato 23 maggio, un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. Sull'autostrada A2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 9 chilometri di colonna, con attese di circa 1 ora e 30 minuti per attraversare il tunnel tra Hirschfeld